0: Eh?
1: Wow.
0: Cosa? Perché è diverso? Perché è per ridere? Boh, vabbè, è opinione mia personale che forse non rispecchia quella dei membri del Frequent, però il perché è per ridere. Cioè, se non c'è il divertimento, no, le cose non vanno avanti, e questo l'abbiamo provato sulla nostra pelle. In periodi in cui non ci divertivamo, alla club da noi siamo rimasti in 3 o 4. Ora ci stiamo facendo delle risate da pazzi con le X-Night, abbiamo 15-20 persone ogni sera che vengono, che vogliono sapere che cos'è Linux, installare le macchine. E questo con minchiate che sono nate spontaneamente, non decise in riunioni o dibattiti, eccetera. Questa è un'altra cosa in cui forse io sono in controtendenza. Odio la burocrazia, compreso queste riunioni. No, vabbè, questa no, però...
2: In generale.
0: Però nell'esperienza personale le cose che vengono meglio sono quelle che nascono così, per caso. Cioè, facciamo il telescopio. Vai, cioè, abbiamo un gruppo di lavoro di 15 ragazzi che stanno lavorando chi sull'ottica, chi sui motorini per il puntamento, però non hanno fatto niente, però però si vedono,
2: è un po' come il rovolagno dell'oro,
0: scrivono progetti, cioè, fanno gli schemi elettrici, queste cose qua. Poi, cioè, perché questo succede io non lo so, però succede.
3: Giusto, scassello,
2: hai la possibilità, una volta che incontri le persone, di attivare lo scambio, l'interazione. E cosa scambi oltre la conoscenza tecnica? Scambi quello che sei, scambi il tuo percorso, scambi, tra virgolette, i valori che puoi portare, che anche se valore è una parola grossa, mettiamola da questo punto di vista.
0: Poi il discorso politico invece è, secondo me, automatico, cioè non c'è bisogno di parlarne. Se bisogna far politica, se si fa, cioè è implicito, sono due cose talmente legate che io non vedo la differenza. Perché
2: per resto,
0: la politica si fa almeno nei fatti, pratica, basta. Cioè, magari c'è bisogno a volte di parlarne, di discuterne, concettualizzare, eccetera. Però il nostro modo di agire quando eravamo all'Auro, centro sociale a Catania, a cui dobbiamo la nostra nascita, è che loro facevano delle grandi assemblee a cui noi non partecipavamo, arrivavamo lì con 3 macchine in sala e alzavamo la mano e scusate, abbiamo messo questi 3 computer, arrivederci, via. Questo un po' ci ha creato dei problemi di dialogo, però le cose che facevamo piacevano. Però così, insomma, abbiamo cablato il posto, sempre...
2: Abbiamo!
0: Prima che arrivavate voi era cablato in TTY, con i multipolari. Poi, la rete vera l'abbiamo avuta quando siete scesi voi. Abbiamo un seriale di 80 metri.
1: Tu mi parli di una persona di 30 anni, di 25 anni, io condividere qualcosa prima di venire. Mi parli di un ragazzino di 16 anni. Io voglio un ragazzino di 16 anni che sia interessato intanto a giocare con i computer. A 16 anni sicuramente se frequenti poi un ambiente, cioè non puoi non praticare quelle cose che vivi, cioè la condivisione, tutto il resto.
4: Per esempio abbiamo partecipato il terzo anno che è stato fatto, anche se siamo studi effettivamente quello, ai corsi al tempo quando si parlava a forte, quindi per il terzo anno di esperienza riusciti a fare una cosa integrale. corso settimanale per questo anno. All'interno di questo corso ci sono venute a volte 10 persone, a volte 20, a volte 30. In queste 30 persone c'era dal fischietto al trentenne, al 35enne, in terza lavoro. In qualche modo, come riesci senza attaccare una bimba allucinante a chi viene di distanza di questo corso, di Linux, piuttosto, come riesci in qualche modo a far passare che, cioè, se sei lì qua perché pensi di aver scusato di pagare di un corso gratis invece di andare a pagare il corso Linux 300 euro al giorno? Non è così, io lo sto facendo perché penso che no, tu che vieni condividi anche altri valori.
5: Ma secondo me la realtà che noi abbiamo esperito da questo punto di vista in quanto riguarda il LOA è che non tutti arrivavano credendo di condividere già delle cose, però di fatto la sformazione è uno degli strumenti di propaganda più conosciuti nel mondo. Ah, io direi che una buona parte del merito. Quello che invece una roba che volevo, quindi io penso che non penso che le persone che arrivino già preparate a quello che incontrano quando incontrano le cose che abbiamo fatto, e questo è un vantaggio perché è la possibilità di interagire con persone che sono molto distinte, che poi dovrebbe essere un'esperienza quotidiana, che non è che dovresti farlo solo nella classe, non è che ti stai facendo, cioè non è la tecnica in generale. Invece la roba che magari per esempio potrebbe essere interessante è, tu hai detto, le nuove strutture che nasceranno così, per esempio, cioè, anche a modo di provocazione, voi pensate che nasceranno altre club? Voi pensate che abbia senso che nascano altre club? O che nascano altre cose? O che cosa potrebbe nascere? O che cosa voi avete sentito che sta nascendo? Io non, per esempio, quello che diceva Neuro, è vero, la metrologia è molto distinta, perché è un'esperienza che è nata come un'esperienza prettamente tecnica. È andata molto tempo fa, però per esempio c'è strutture simili che sono altre, che citavamo prima, Open Labs piuttosto che altre situazioni. Cioè, la domanda che secondo me ci dobbiamo porre se vogliamo procedere nel ragionamento collettivo è, secondo voi nasceranno altri spazi come quelli che noi abbiamo creato in questi 7 anni, o per esempio quel tipo di spazio, quel tipo di esperienza ha già fatto un suo ciclo e quelli che lasciamo adesso saranno esperienze che cercano di replicare quel ciclo e allo stesso tempo esperienze che cercano di superare quel ciclo. E dove? Cioè, avete delle idee rispetto a questo? Cioè, le avete viste praticare oppure no? E che cazzo se ne frega? Vale anche questo.
0: In Sicilia stanno nascendo gli A-Club. Agrigento, credo. Dove era?
5: Agrigento. Vabbè, siete serroni alle tratti.
0: Il Poetry c'è da un anno, ma vabbè, quello non fa testo perché praticamente
4: è
0: finito.
4: In realtà c'è, cioè, come spazio ci stiamo da 2-3 anni, quindi c'è 2 anni, quindi volendo siamo anche, quindi siamo da gente giovani. La cosa che per voi è cercato
5: manco so che è l'una e 35, quindi tra poco
6: ci caccia una cancina.
5: No, però tra cibo e altre cazzate, i cortei e cose, altri seminari, ci dobbiamo avviare verso la chiusura, quindi cioè, invito a questo spirito.
0: Voce, voce, voce. Dipende anche dalle finalità, voglio dire, noi a un certo punto ci siamo trovati a dover cambiare posto, ma la nostra priorità assoluta non è stata andare a cercare un posto, occuparlo, eccetera, come pratica normale degli club in un certo senso, è stata mantenere il servizio di posta degli utenti a qualsiasi costo, e non abbiamo perso una mail, quindi correre a casa sua a mettere il server, salvare l'hardware per chi poi doveva collegarsi, e poi vivere in un periodo di stasi in cui noi ricevevamo le email e qualcuno la leggeva dall'esterno. Poi quando ci hanno offerto un posto Arci Catania, che è un Arci molto atipica rispetto ai tradizionali circoli Arci, è un circolo di pazzi, li abbiamo occupato praticamente una stanza lì e adesso di nuovo arriva la gente, però boh, cioè, dipende dalle finalità. Ci sono i gruppi che occupano i posti e ci vanno a piazzare i computer rischiando che dopo una settimana gli sfasciano tutto, e io tanto di cappello, veramente, perché ce ne vuole per fare una cosa del genere, e ci sono altri che invece pensano a mantenere su magari dei servizi perché credono in quella roba lì. Cioè sono cose diverse, però sono parti di un unico meccanismo. E non vedo
7: comunque alla fine
0: differenze, non so.
7: Sono dipende anche dalle finalità.
0: Sì.
7: Le finalità, cioè la politica, giusto? Per fare qualcosa, per ottenere qualcos'altro, si chiama politica.
0: Sì.
7: Queste non sono mischiate. Quello lui, come non so che parola utilizzato, io sono Firenze di dirò tradotto automaticamente. Non sono stupidaggi. Io ora purtroppo per qualche anno non seguo più Giacca, anche se c'è la casa mia, soprattutto lontano, però mettere su, installare Linux alla gente non è una mischierata tecnica, innanzitutto non è una mischierata, tantomeno è una mischierata tecnica, proprio non c'è, ma non perché è difficile, ma perché l'atto che viene fatto è un atto politico, è un atto importante perché te disegni a quella persona che lui può mettere mano a quell'aggeggio che c'ha sotto lì davanti e con quell'aggeggio farci delle cose diverse da quelle che gli hanno detto che è possibile fare. Questo, se uno lo fa dentro a un LUG, è una mischierata politica, è una mischierata tecnica. Se uno lo fa dentro a un ACLAB, è una cosa politica. No, non è così. È sempre un atto politico. Perché, secondo me, io parlo di ACLAB, di ACLAB, purtroppo, ma mettere questo aggeggio, mettere le mani sopra a questi aggeggi che fanno questo, è un atto politico, perché fondamentalmente questi aggeggi servono per produrre informazione, servono per produrre reddito, servono per produrre vicinanze tra le persone. Allora, questo si chiama, secondo me, è semplicemente quello che dovrebbe fare un ACLAB, non installare niente, ma costruire un telescopio. Non è una questione di avanzata. Sì, ma anche pensare di costruire un telescopio. Ma che cosa è?
8: Chi si cammina?
7: Cose, l'apparenza banale, ci sono, non è un atto semplicissimo. È un atto nella società odierna, nella società che ci si sta parando avanti, in cui l'accesso alle informazioni deve essere sempre più filtrato, è un atto molto forte che porta una piccola quanto tu vuoi palla in questo muro che ti stanno parlando davanti, e questo è il punto centrale. Poi tutte le questioni open source, GPL e compagnia stanno da un'altra parte, scusate, ma stanno veramente da un'altra parte. Si possono vedere quel binocolo, si possono guardare quel binocolo, ma non è obbligatorio che ci sia una commissione. La GPL non è una struttura, una cosa per fare comunità. Porca Madonna, posso dirlo? Riposta Madonna.
0: No, vabbè,
7: è una vita che si cerca di farla arrivare. Non serve a costruire comunità, non serve allo sviluppo condiviso, non serve a questo, serve per distribuire il software. Va bene, questo lo mettiamo bene davanti. La GPL è una cosa che serve per distribuire il software. Lo sviluppo che c'è dietro, quello che essere fatto non c'entra niente come qualcuno ha detto, vista la filosofia open source, scusate, mi sono menato addosso. Non serve sta per così la GPL, noi siamo qui e lei sta per così, va bene? Non è assolutamente trasversale. Questo, la GPL può essere uno strumento utile per condividere informazioni, perché aiuta in un certo modo ad avere un pochino più di libertà, ma sta benissimo anche in casa di GPL. Questo è il casino della GPL, è un pesce, scappa tutte le parti, perché riguarda un altro anno, è un'altra cosa. Questo è una cosa che ho anticipato da qualche anno, quindi cerco di farla arrivare. Comunque, installare Linux dentro un ACLAB al sedicenne che ti viene col portatile e poi si lamenta perché non girano giochini sul Linux, è la cosa che in tutti gli ACLAB ci trova, ai miei tempi ci si trovava a Bambi, una cosa del genere. È un atto politico forte, perché ti ha una piccola fase, ti fai vedere che al di là del muro c'è qualcos'altro. È una calzatina messa così, ma non è una cosa banale. Scusate, sì.
9: No, domanda per Leandro, però la domanda
7: non vale,
9: che non è la mia, è quella che abbiamo fatto prima, cioè agli altri la persona. Io le vedo come delle cellule politiche in qualche modo, perché penso che comunque si utilizza la psicologia e
7: con la cellula.
5: Cellula. In questo periodo cellula.
10: Un club.
0: Secondo me aprirsi molto di più. Per esempio, un esempio che riguarda noi abbiamo avuto sempre un sacco di antipatia, scusate se qualcuno si offende, per il Linux User Group. Però
11: sì, anche noi
0: molti dei nostri migliori elementi vengono dai Linux User Group, perché ce li siamo sucati dai LUG e ora fanno parte del FRIC. Questo, se noi fossimo usciti dalle liste del LUG, non sarebbe accaduto. Dico, vaffanculo, non capisco niente, andiamo via.
7: È vero.
0: Cioè, più contaminazione anche con chi non la pensa proprio come noi. Quando si resiste, ovviamente.
5: È un trozzismo, si chiama contaminazione.
7: Che esperienza avete dei lupi? Io ci ne ando dentro da anni.
0: No, la nostra esperienza è che magari organizziamo qualcosa, voi siete troppo politici, non veniamo.
12: E posso parlare?
0: A questo punto ci vorrebbero le molotov.
7: Ma che dire, poi
0: è successo. Molti di noi hanno moti di
5: schifo. No, aspetta, voleva parlare il capo.
12: Allora, io volevo fare un paio di riflessioni, perché a me sembra molto interessante questo aspetto che diceva Bombo sulla interfaccia col lavoro, perché io poi me la vivo finanziamente, e sull'apertura però anche per un motivo che parte da questa riflessione. L'open source ormai sta diffondendo dappertutto, cioè anche i comuni adesso dicono che usano Linux, eccetera. Allora io, a me non basta pensare che installare Linux sulle macchine dal sedicenne al settantenne sia un atto politico, cioè lo è stato, lo sarà ancora per un sacco di tempo, però diciamo che deve passare a parte, cioè deve essere una linea che deve continuare assolutamente, deve andare avanti, però non può più essere l'unico motivo di illustrarsi alle proprie mostrine politiche e dire basta Linux e siamo a posto. Mentre a me sembra molto interessante appunto il confronto col reale per vari motivi. Uno, perché secondo me è giusto passare da una situazione autistica a una situazione di confronto appunto con quello che è la realtà del lavoro, la realtà dell'economia, in questo senso appunto. È molto preoccupante all'inizio, è stato molto preoccupante dire in pergola, con Reload, accettiamo di pagare un affitto, visto che avevamo deciso che invece i soldi corrompono in qualche modo, no? Che è un'economia anche del pensiero completamente differente, possono essere molto distruttivi, però forse è giusto che a un certo punto uno decida di fare i conti con questa cosa, perché solo in questo modo qui passi nel reale e riesci per esempio a costruire, si spera, una realtà che sia ancora più significativa anche per Milano stessa, forse addirittura per il resto d'Italia, non lo so, però è

0: knowledge all'interno delle comunità scientifiche, le quali sono partite in origine nel 1700 come comunità di condivisione del sapere, e sono arrivate negli anni 70 invece con l'applicazione dei brevetti a tutte le scoperte scientifiche a una chiusura strettissima, no? Per cui a una commercializzazione molto spinta del sapere scientifico, che invece come in linea di principio dovrebbe essere il più aperto possibile. Allora lì riuscire a rientrare dicendo no, adesso si applica di nuovo l'apertura e la condivisione dei saperi, e si ricreano delle comunità dove la condivisione dei saperi diventa forza, tra l'altro diventa forza anche economica, perché poi le stesse comunità scientifiche più copyright che stavano applicando sui brevetti si stanno rendendo conto che l'applicazione dei brevetti blocca ulteriormente l'espansione di altre ricerche, perché quando uno deve fare una ricerca e deve fino a pagare prima ancora di fare una ricerca 10.000 brevetti, alla fine dice vabbè, scelgo un'altra linea di ricerca nuova con un brevetto intorno e poi almeno riesco a essere giunto nella lista perfetta. Questo per dire è un esempio più vicino a quello che appartiene a questo mondo, ma ci sono anche altri esempi, no? Cioè ci sono anche esempi proprio anche sul lavoro, qualsiasi lavoro si faccia, c'è il problema del collega che si chiede di sapere tutte le cose, c'è un problema anche proprio di capacità quotidiana di condivisione dei problemi anche sindacali, se vogliamo, di lavoro, eccetera. Per cui secondo me c'è una più strettissima connessione proprio col fare politico, rimettendo tutto in circolo e rimettendo nel reale questo. E anche per quanto riguarda i media, per esempio, che ci sta dicendo questa cosa, un'altra sfida che adesso non so come e quando cercheremo di far partire a Milano, sarà
1: partire. Stai mettendo così proprio subito.
0: Non lo dimentico. È l'idea di, cioè secondo me a questo punto la sfida è fare tutto il giro, no? E poi continuare ancora, cioè fare proprio il cerchio e ripartire. Per cui da Indy Media, che è il mezzo via internet di informazione, e da tutti i siti di informazione, da tutte le pagine che sono lì dentro e che stanno però là dentro, vedere a questo punto dove arrivi invece, cioè tra solo tutto questo nuovo nella carta, dalla quale siamo scappati, perché volevamo andare in uno spazio nuovo, più aperto, più libero, più disponibile a tutti. Adesso riandare nella carta e ritornare sul territorio, quindi, perché la carta ti pone anche un rapporto più diretto con il territorio, no? Perché se in una città, in un quartiere, applichi i tuoi print nella bacheca, oppure li dai in giro alla gente, oppure li porti nella metropolitana, e lì a quel punto c'è più gente che va nel computer e si connette con la pagina volontariamente, ma subisce la tua offerta di carta, la subisce, però può anche interagire. Come superiamo questa cosa rispetto appunto a quello che può essere la posizione passiva di una persona che prende un giornale quotidiano, come potrebbe essere rifatto per esempio un quotidiano, un settimanale o un mezzo di carta in maniera differente a questo punto e ripartendo da lì. E secondo me questo tipo di sfida potrebbe essere applicato in tante altre situazioni, e sicuramente ci potrebbe fare un po' di riflessioni che fanno crescere il nostro modo di fare politica e anche il nostro modo di essere in autunismo.
2: Quindi,

0: Qua troppo presto. La full disclosure funziona.
1: Non si dice con sei canetti che io
0: ho fatto. Ciao, scusami. Ciao.
2: E ho conosciuto queste, non mi piacciono per niente i computer, per questo dico, insomma, che lo dico, perché non so quanta gente come me sia fuori, però penso tante, perché non mi piacciono? Perché non mi piace precisamente quello che voi non state facendo. Allora, non so quante persone si siano così là fuori, mi spiego, quel modo di Windows, di un computer completamente globalizzato con un mondo che non mi piace. Allora, per questo motivo non mi piaceva, non conoscevo questo modo di fare le cose. Allora mi spiego come li ho conosciuto, perché ho visto una magliettina
3: normali. Che tu dicevi? No, oggi che giorno è? Minchia, vero, oggi è sabato.
4: Non
3: fumo più.
5: E non fumi più?
4: Dopo la clinica del 2001.
3: Ha messo completamente?
5: No.
3: No, perché sono stato male dopo la fine del 2001 e poi ho approfittato per non fumare più.
4: Lui ha dovuto, ho detto, la fine dal fumo e che la fuma d'assai.
3: No, no, ok.
4: giorni che non dormiva.
3: Mi sono detto, ma chi me lo fa fare a riprendere? Sono due mesi, no, sei mesi così.
2: Minchia.
3: Poi è subentrato il disgusto dell'odore. Sono stanco. Sono fuori.
4: E poi una volta si tiene tipo sia stupa a noi, tipo con questo profumo.
5: Ma chi sei? Dimmi il
4: Nimex.
5: Nimex.
3: DJ Osa?
4: Sì, sì. Forse su Carnantino.
3: Ah, qua.
5: Sì, probabile. DJ
3: Allora faccio ripartire lo stream. Meglio così.
0: Super
4: Questo sei in mezzo alla mia.
3: Un attimo solo. Fammi chiccare me stesso.
4: Accendigli l'antenna.
0: Secondo me la merda di Lakers. Sì, e sono anche un fanatico.
4: Sta chiccando dal sotto.
3: Oh, siamo tornati a streamare.
6: Con quella cazzesca da 200.000.
3: Ah, prova. Si stream. Questo.
6: Questa è la mia
3: e prendi, così paghiamo la bolletta. È per finanziare la bolletta dell'acqua.
4: Gli taglieranno tutto. Anche
3: c'è veramente tutto quello che è passato dal 98 a oggi.
5: Infatti io sto a Tizzi e
3: l'amore. Ah, ce l'abbiamo qua comunque, se vuoi.
5: Cosa?
3: Sì, sì.
5: A lui.
4: Ho un
7: po' un momento anche a spesso.
3: Così, aspetta, aspetta, ormai sono lo zimbello della gioventù.
5: Grazie, non sei mezzo selezionata.
0: Grazie per quello.
7: Tu vinci.
3: Io non so dove sono. Dove sono le radio cyber?
4: Le
3: radio cybernet. Le copie, le copie dei fottuti CD. Tutto questo HK, mi dispiace se mi fai posare un attimo la macchina.
6: Ninja proprio,
3: No,
6: devo dire comunque, no, questo è
3: porco dio, a voi che fumate, porco di un dio.
8: Non esco. Non esco. Vuoi che te lo metto dietro?
3: No, no, veramente, uscite perché qua.
0: Sì, lei.
3: Non si respira più.
8: Usciremo perché qua ci
7: metto.
8: Stallo.
6: Darmi.
3: Darmi.
0: Falla girare questo mo, mi fa accendere un altro termo,
8: quasi accendo io
0: partire il compleanno, partire il compleanno, se
4: dai che ti dico il compleanno, siamo fuori da
8: oh dio maledetto, ma mica poco.
6: Che c'è? Sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì,
9: Grazie. Tutte queste cazzate sul tuo sito. Sul tuo sito qua. Minchia, infatti. È un sito pieno di merda.
4: Questo non è il merda, questo è il mio lavoro.
9: Che lavoro fai?
4: Quello che è bello, è la cosa che hai contato così.
9: Lo so, ma cosa, come si chiama?
4: Giocoliere.
9: Quindi dovrei fare quella cosa con le palle.
4: Certo, nello
9: io ce l'ho pure.
4: Allora, metto davanti al mio computer.
9: Ti serve?
4: Ma no, si cade pure troppo, guarda che freddo.
10: Ma allora ci serve le cose di Max, non ti serve.
9: No, ci dicono che dove va fatto? In JavaScript,
10: quando c'è il mio account, c'è. Hai fatto il suo? Ma che cazzo
9: è? Ma allora si deve fare così.
10: Ma è installato, porco Dio, è JavaScript attivo. Ma senti,
9: ma questo è un po' di fuoco o sì, per morire sì.
10: Poi ci metto la nuova.
9: No, poi
10: dieci.
11: Sei un coglione.
12: Ma che coglione. Ma che idiota. Tutto è un coglione.
13: Fai le sessioni, fai statistiche e riparte tutto.
12: Ma ci si. Sei un coglione.
14: Sono delle stelle adesso. Che serviva. Spiegare gli altri miei
13: pirati. Se andassimo a mangiare,
15: no, ma te tu no.
14: Allora lasciamo la cosa. No, no, no, no, no,
15: no, no, no, no, no, no, no, no, no,
13: no, no, no, no, no,
15: ma dai, non
13: c'è
15: un po' di
13: ma
15: devo
13: fare, non devo fare. Dai,
14: c'è una cosa di fronte,
13: ma
14: come si fa
13: la
12: oddio!

0: mangiare.
1: Madonna,
0: non lo so.
1: Ecco pure io.
0: No, fa fuori culo, allora tu non mangi.
1: Perché scusa, io ti ho detto mangiare una
2: puttana. Ah, il McDonald's è qua sotto, 50 centesimi.
1: Ma l'ho detto più tardi. Ora è orario.
2: Per chi vuole morire avvelenato, la McDonald's di cheeseburger sarà 50 centesimi. C'è il pezzo pubblicitario grande quanto una casa.
0: Non rimane, aspetta
3: un attimo. Ma non c'è neanche il
2: resto.
1: No!
2: Anche MP3 commerciale.
1: No!
2: Vuoi. Cazzo vuoi. Prendi le palle e gira le palle. Forza.
4: Te le comprese.
1: Black ball.
4: Ma io tengo il modo sta urlando. Lo so che non c'è il tono della mia voce, però.
0: Ho capito.
5: Ciao a tutti.
6: Ciao.
5: Buona.
7: Oh, bella.
3: Stanno via.
7: La tua omosessualità latente mi spaventa.
5: C'è.
3: IDK.
7: Da mo che non è più una.
4: Per Garden, ma tipo l'infinino. Ma tipo l'infinino non me lo vorresti regalare. Se io sono onesto, non l'ho preso, io messo.
8: Ma infatti ti rispetto quello che stiamo
4: ma proprio un rifinio di 4 giri minuscolo. Ah, se me li lasci sono ancora solo contento.
3: Ah, sì, per ora ci
4: ho. Ma ancora sta. Delle belle belle.
3: Ma

0: Non fosse usata da un coglione. Allora, sabato radio, no, è radio base, ma non c'entro io. Chi lo fa radio base?
1: Tu hai l'esclusiva delle radio.
0: No, Luca Rorco, con io radio base è un esperimento di formazione online, mi hai fatto le palle.
1: Come cazzo cambi qua? Ma va, fanculo.
2: Mi riporta in contatto con la mia pappa di mano.
3: Asbesso, non ti sai neanche bindare i tasti su Black Box. Sei un ricchione. Ma va, fanculo, tu hai il mouse che ti picchi al culo, se ne vede.
1: Consecutive, un par di cazzi che sta cosa cade sempre.
4: Sono quasi consecutive. Perché Muse si crasha.
1: Questi giovani che scrivono software che non funziona.
4: Non fanno neanche le patch.
2: E lei diceva, e tu dici, ho la mia fidanzata perché quando facevamo sesso c'erano 5 minuti, e lui deve fare, non è molto sotto la media, no, con la sigaretta. E allora si mette lei, che da lì lei non so, allora è scappato di casa, lì a casa hanno spesso di trovare.
0: Minchia la risale per me, direi.
4: Quello incluso che va ieri,
1: non ce l'ha più.
4: No, non ha più neanche Verdana, Verdana. Verbena. Merda, devo andare per Verbena. Grazie Michele, se voglio meglio del caffè quel posto. Vedi che c'è alle 5 mattina, mi sto per addormentare, sto tirato un bicchiere tanto di quello che è alle 5 di mattina. Ci vuole un po' fastidio. Allora, se discorso mi scendi, non capivo una minchia. Io se facevo una domanda, io gli rispondevo in tutt'altro modo facendo un certo discorso. Questo pure ora sono così.
1: No, io ieri stavo troppo.
4: Ma vabbè. Ieri. Cristo sonno.
2: Il microfono posso dire
4: che non l'altro no, gli fai i panini, non ce la faccio. Ma come ti puoi fare spirando tutti quelli che
2: fa?
4: Io se me ne faccio altro può collare. Ho bisogno di andare musica che mi stimoli la mente.
1: Anti Pink Floyd diventa pazzo.
4: Mettiamo gli Offspring Smash e mi metto a pogare. E sì che è la mia attivo.
2: Quindi la roba è rimasta lì, molto guardata.
4: Scarica dal tuo computer bolli dei Nirvana, Guido. Ah minchia, ancora devi fare un cazzo di botto là.
2: Il Smash io ho giocato.
4: Di fronte alle finestre.
2: Cioè c'è sfondato un server. C'è uno sfondato di tutta porte. Stiamo ancora cercando di recuperare tutto quello che si è sfondato.
4: Ma che cazzo è? Aspetti, cosa sta per lì?
2: 500%, 200%. Un macello. Quello lì è tosto.
4: Fallo, fallo.
0: Sì, no, quello
4: lo sopra il modulo, così ti ricordi. Non
2: so, tutti alle finestre.
4: Quando dai di X.
0: Io lo attaccherò qua.
1: È pericoloso. Se qualcuno si sporge e guarda quello che stai facendo, lo uccidi.
0: Ah, il nostro CD è così. È modulo del CPU
4: Sync. Allora, salto.
0: Sì, quando
4: mi hanno dato
0: nella fase
4: Tre stanze più avanti dovrebbe arrivare, ecco, queste pareti sono
0: dentro, è un casino. Comunque ok, lo faccio. Sì, sì.
5: Ok, certo, il chat, controllare che cazzo faccio io, se ne lo
0: faccio.
5: Sulla sua piattaforma, sulle sue cose.
6: Thank you.
0: Quello che ora stiamo facendo è classificare Senti un po', ma moneta?
5: No,
0: mi so e poi la moneta contante dove si dove si finanzia
5: Io sono la sorte, sei sfortunato di

Tanta messaggio

0: più che altro tutto
1: ciò che mi dice la mia delusione e la seconda.

0: Ascolto qualcuno del canale Retro Computing su Azzurra. Sucate tutti.
1: Messaggio che arriva da Retro Computing.
0: Sucate tutti.
2: Arpalas.
0: Canale IRC.
3: Library, però non la tua library.
0: Ma trovo bella gente.
3: Library, slash library, preference.
2: No, io potrei vedere proprio.
3: Adesso c'è qua davanti.
0: No.
2: Oh, sucate tutti. No, io. Vabbè, comunque perché l'ho chiamato.
3: Allora, sotto. Allora, library, preference, c'è network, non ci dovrebbe, c'è network.
4: Ciao, ci vediamo.
3: Trovi qualcosa.
4: Beh,
3: no, ma fai un rap e cerca l'altro.
0: Ah, scappi.
4: Sì. Preference network.
0: Ciao.
3: Però non so cosa dire. Deve essere più facile. Non c'è cosa di che la voce network. È così che si
4: dice. Ci vediamo in Croazia magari.
0: Difficilissimo.
4: Sì.
0: I soldi. Vedremo.
4: Neanche non so ancora se guarda.
3: E poi
0: ciao,
3: la
0: ciao dai,
3: la seconda cosa è
0: ciao,
3: c'è la
0: non lo so,
5: non spiega mai che
0: sinceramente non lo so.
5: Però tipo, penso io che
1: si
5: andando male. Perché tipo, riesci, sai, alcuni altri due altri
1: per. Devi andare sul termine preference option key a metachilo, devi togliere. Perché non funziona. Devi togliere il metachilo. No, minchia, i term no, è una cara. Ma ce n'è un altro. Che trovi su coso.
6: Ma questo formaggio qui che fa?
1: Che è semiterino, però termina dell'aria, il termine non è. Devi togliere, devi togliere, non so se non ha smetechi, perché se non te lo metti default come metechi, a meno che non hai una tastiera estesa, quella da tavolo, per intendere, se nel portale non ti funziona un po' di cose di combinazione, tipo anche gli altri più nuovi,
5: cioè... Io ho visto quello di quando il peggiato che già andava, anche la spiegazione non ho metechi,
1: sì, c'è sempre là, sempre se tu si chiamava la metechi, ad esempio, per usare
5: Windows, secondo qui,
1: devi usare, sì, un'altra parte, sul terminal, preferenze, che ci sono,
7: ciao ragazzi!
1: L'unica chiave è una, che se tu togli l'option Admet Key non ti funzionano le chiocciole. E allora devi trovarti, io mi sono trovato un workaround, te ne vai sotto keyboard e ti metti sui nei mix, ti metti ti fai uno shortcut, ti fa lo shortcut tipo Alt e un tasto che non usi, tipo Alt F10.
5: Si può fare?
1: Sì. Io non sono riuscito a trovare la tastiera americana, sei alla grande. A me perché ti stavo dicendo, non ti cambi splat, ti metti la tastiera americana, costa 20 euro, 20 dollari, come ti sono io.
5: Sega, vabbè, comunque, io ho intenzione di comprarmi la tastiera comunque di mouse.
1: No, Bluetooth, guarda che il mouse. Il mouse è ok. Il mouse è ok, io ho il mouse Bluetooth, ma la tastiera Bluetooth non lo fanno. Per il semplice motivo che ti fai per il accoppiato. No, no, no, no, il keylogger, tu mi hai chiesto questa cosa qua, è buona così, io col mouse, ok, non ho problemi, il problema qual è? Che il Bluetooth ha il pairing, cioè dire, se tu accoppi, lui può fare funzionare contemporaneamente una periferica, se metti più periferiche, allora non risolve il problema, tu accoppi la tastiera accoppia il mouse, quindi poi devi spiegare tu luce la tastiera, devi riaccoppiare il mouse, la sopra, un bordello. Io mi sono preso la tastiera esterna, quella USB. Anche perché c'hai altre due porte e poi USB e sei alla grande. Se tu dividi solamente quella Bluetooth, ti resti con una sola porta aperta.
5: Il mouse sì,
1: il mouse è spacchiosissimo. Tu l'hai visto, no? Mouse è
5: spacchiosissimo. La custodia siamo prendi.
1: Ah, quella dove metterlo dentro.
5: 100 euro da SD.
1: Quella dove metterlo dentro. Sì, sì, quella dove metterlo io ancora, l'ho preso. No, lo faccio che. Il mouse forse è da niente. Da me. No, il mouse
5: è una malattia, quella che ho messo le cose.
1: Vabbè, poi se cominciavo i mod, se cominciavo mod, diverti. È uscito quello tanto.
5: Il mini.
1: Mini i mod.
6: Giorgio Giulina, là di mod, sono scioccato.
1: Mamma mia, sono troppo belli. Ragazzi, ma sono troppi soldi. Cioè 349 euro.
5: Vabbè, questo no.
6: Di me è un computer.
1: Sì, ma sono 700 mila lire così. Cioè è tanto.
5: Cioè non è un po'
1: grande. Cioè io... Vabbè, c'è cessino, alluminio, quando l'avvicina sotto il Bluetooth, wow, si accende, è quest'altro.
5: Ah, ora su Bluetooth, dimmi di la stessa...
1: Quello piccolo, quando è meglio?
0: Vabbè, di mezzo.
5: No, allora...
0: Vabbè.
1: Quindi al centro...
5: Poi c'è 20 euro di casa.
1: Al centro c'è storia.
6: Vabbè, come va a comprare Red Bull?
1: Questo è 36 ore, questo è 36 ore, 24 ore, quindi tu qui, prego.
8: Tu parti, vieni in tempo.
1: No, io parto domani mattina, quindi qui ci sarà 24 ore, giusto?
8: Sì, è là, allora 10 ore di viaggio.
1: A 12 ore, allora, questo qui ci serve a 24 ore, c'è il malo tempo, forte.
8: Quando arrivate domani mattina?
6: In Sicilia che tempo c'è?
8: Partite di notte, domani
1: c'è il malo tempo forte. Aspetta, a 24 ore al no, a 24 ore al sud c'è a Cosenza, Napoli, Salerno, sotto, Reggio Calabria c'è il malo.
5: E c'è la saletta?
6: E lunedì che tempo c'è?
8: A 24 ore sì.
1: C'è il malo tempo.
5: La saletta
8: No,
1: rovesci.
8: Esatto.
1: Tutto rovesci.
5: Rovesci. Io non mi dico.
7: Voi rovescerete sull'aereo invece. Perché se c'è veramente un problema, ma non c'è un problema, ballerà.
5: Non mi farò.
1: C'era bordello, palo terzo, siamo arrivati il sole, a spaccare le tette, 26 gradi, no? In
5: ambiente.
1: È random. Vediamo cosa dice Ansa.
7: Non vedo mai che sono le 8 di domani. C'è malo tempo, c'è malo tempo. Vabbè, non parlare
1: di
7: prensioni con i dei perché ti fanno cagare. Hai visto? Sì, tipo, sbaglio. Se ti guardi quelle là, vedere la cartina, sono diverse.
1: Va bene così, abbiamo un'idea vaga di quel che sarà domani.

0: ma giù da boia, mi sono spaccata la scarpa qua dietro. Una cosa stessa, e ci passo tanto grasso
1: da balena. Ciccio,
2: ben poco, puoi portarla da uno.
3: È già quello che sta facendo lo streaming.
2: Incolla la, la suola e si incolla della pelle qua, che va, ti gira pure sotto e poi richiude e incolla.
3: Questi sono gli aghi?
2: E se vuoi ci sono pure le cuciture, ma nelle cuciture poi ti passa l'acqua se non ne fa bene.
0: Sì, sono insieme lo stesso grasso di balena.
2: Il grasso di balena su queste le rovina.
0: Perché questi qui non è Gore-Tex, non è pelle.
2: Quindi?
0: Quindi è un contatto di grasso di balena.
2: Devi usare lo spray al silicone. Ci sono gli spray apposta.
0: Me ne fotto, mi comprerò le scarpe nuove. Dopo 8 anni hanno lavorato abbastanza.
2: Sullo streaming lo faccio io. È quello
3: no,
2: mio.
3: Il seminario sullo streaming. Lo fai tu?
2: Sulle radio?
3: Eh
2: sì, certo.
3: Quando?
2: No, alle 23.
0: Quando gli giro le coglioni di fa.
2: Come no?
4: Io sto parlando di quello prima.
0: No, ma quello.
3: No, no, no, parlavo di questo.
4: Vabbè, che quello prima cos'è? Quello di oro, quello che stiamo facendo oro. Come si chiama? Quello di oro.
2: Radio base. Ma è sulla radio di movimento, che c'entra?
4: Ok.
2: Ma porco Yahweh. Ma è possibile?
3: Che c'è?
4: Troppo figo.
2: Io penso che non avrò il videoproiettore per questa seminata. Quindi dovrò fare gli schemi. Quindi saranno cazzi amari.
0: Schema qui che cazzo è?
2: Io non so manco dov'è il mio. Niente, sono schemi di merda, non servono un cazzo.
4: Lo sai, è qui, vero?
2: Ma che qui? C'è una sala?
4: È la sala più
2: alta. Non lo so, non ho idea. Forse al primo piano.
3: Gabri, dove stanno le residui a kit?
0: Sotto, dove vendono le magliette a kit.
3: Ah, ok.
0: Se per caso trovi quelli col pinguino stampato, conservano uno per me.
3: Pinguino stampato. Ah, sì, ho capito, guarda. Ok.
0: Ti ho detto sono quelli della club di... di dove? Aspetta, metti un pochino il tuo delirio musicale alle tue composizioni.
2: Ma tu sei pazzo.
0: Ma dovrei fare pubblicità ai tuoi CD che, che stai vendendo.
2: Cioè tu...
4: La musica moderna, non mi stai dando
2: tu mi stai chiedendo a me musica moderna? E che è sta
0: partita? Noi diamo le composizioni di 17 anni di cazzate di Asbesto.
4: No, la musica moderna.
2: Non meriti.
0: Il nono CD vogliamo ascoltare.
5: Una volta la ninja. Guardare che sta sniffando.
2: Ma dove?
5: Dove sto sto luogo. Sì, c'è più un banda.
4: C'era un traffico qua.
5: Ora io troverò
0: che uno prima di uscire si passa tutti i computer che sono qua dentro.
3: Non c'è una blacklist?
0: Una?
5: Ora la creiamo la blacklist. No, un cazzo batteria.
0: Se mi ha iniziato a kit si scaricava 600, 700, si scarica 10, 12.
3: Vabbè, ci saranno anche le persone messe sopra.
5: Sì, ma farlo, cioè, cazzo non lo so fare. Se io, basta, cioè, mi insegno il P sulla 10, tu ti metti il P sulla 170, non riesci. Per farlo, lo
3: fa. Vabbè, comunque tutta la rete non mi è sembrata un
5: po'. Sì, no,
3: perché, cioè perché...
0: è cresciuta a coppola di minchia,
3: no, ma poi è stata segmentata, cioè zero segmentazione, cioè ma netmask 255 000 zero segmentazione.
6: Io sono d'accordo.
3: Ah sì, tu per il flat totale?
6: Sì sì.
3: Ok.
6: Eh?
3: No, ok.
7: Che seminario c'è in sala Plutone adesso?
0: La morte male, come morire velocemente o lentamente.
7: Ah, bene, tu sei il sale.
6: Non lo so, sai.
7: Ah, grazie.
6: Ah, radio di base? Ma no, quello è del...
7: No,
6: quello
7: è
6: del... Io non sto capendo più un cazzo, sono in palla.
3: Sì,
6: dove lo faccio?
7: Faccio
6: il
7: seminario?
6: Dove lo faccio il seminario? Quello sulla radio streaming. Non so neanche dove cazzo lo devo fare.
4: Vabbè, vado giù a vedere a sto punto.
3: Ai ai ai ai.
1: Ah, è teoria.
6: Tutti a mangiare, eh?
4: No, perché
0: performance di chi è? Non ho capito dove.
3: Alla
0: parrocchia. Cioè ragazzi, non ho capito nulla, mi tradisco. Perciò tra mezz'ora c'è una performance al laboratorio di chimica. Ma dove sta il laboratorio di chimica? Dove sta il laboratorio di chimica?
1: Nimex, basta!
0: Ma posso fare? Dovrei stare in aria qualcosa.
6: Dai, che fare, smicciarmi, quello che sto facendo. Che stiamo facendo una cosa che stiamo
0: da niente.
6: C'è una cosa...
0: Buon anticipo...
6: Vabbè,
0: come terreni, no, come sono venire, ci siamo. Io ora passo. Io sento, stai spinando e accendiamo.
1: Ma basta!
4: Lui è
0: un po' come
6: delle
0: merda. Abbiamo fumato, fatto il calico.
4: Oh, ti rendi conto quando che cazzo ci sono?
1: Come cazzo si vede il nostro?
0: È stato bellissimo. Che oratore, che poi voglio dire nello streaming. Lo voglio sentire nello streaming.
4: No, lo streaming.
2: Non ho tempo, non ci sono.
0: Non hai tempo, quanto hai? Spinando, Dio Ser, dammi il mio fumo.
1: È lì, sul
2: No,
0: è personale, per me.
1: No, ma vaffanculo.
0: Nirvana, mi passi una sigaretta?
1: Ti do il tuo.
0: Il mio?
1: Ah, sì, però io. Lontano dal mio portale.
4: Ma sono tutti giù a mangiare?
0: Sono tutti fuori a mangiare.
6: Dario, vieni a mangiare.
0: Un po' di musica. Che io essere sconvolto con un annello
2: non
0: mi
2: ci sono a livelli più alti.
1: Nimex, tu l'altra sera mi hai dato in mano, ho cercato di dare in mano un alimentatore del cellulare.
0: Di Oser te l'ha dato.
4: E dov'è?
0: Di Oser.
4: Dov'è l'alimentatore del mio cellulare?
0: Perfetto.
4: Me l'hai dato? Sì. E io che cazzo ne ho fatto?
0: Forse è super
4: che forma? Che forma ha?
1: Alimentatore piccolino, no, non è proprio.
4: Ci mette tutti questi
1: diventatori. Tieni,
4: tieni.
1: Ci guarderò io.
0: Tu l'hai visto.
3: Ragazzi, Ivana, da quel lato vedete un alimentatore quadrato piccolo? Scusa, vedi un alimentatore quadrato piccolo di quelle zone?
1: Un attimo di sclero.
0: L'hai provato?
1: Qua sotto non c'è.
0: No, c'è il bordello che c'è.
1: Tavolo non
4: c'è. Cazzo di tavolo? Sì, è un tavolo sali. Ma dove arriva a base? Dove c'è il porto? Lo so, qua sopra, sotto.
0: Dio se, però non è che ci metto, siamo incomati come nelle merde. Io non ci voglio essere incomato come nelle merde. Ho detto che siamo incomati come nelle merde. Io quindi voglio arrivare a un livello più alto. Guarda, quando le sto facendo, Dio se.
1: dove porco Dio è, porco Dio!
4: Aspetta, appena stringe l'altro lo stream. Allora dici che mi sto fare la
6: nostra. Ma voi riuscite a mangiare,
1: capite? Perché tanto l'alimentatore del cellulare non me ne fotte un cazzo di mangiare.
6: Mangi più, questo qua c'è un alimentatore.
0: No, no, è quadrato piccolo.
6: Quadrato qui sono piccolino.
0: Se vedete un alimentatore quadrato piccolo è di asbesto.
6: Sono
0: infinito. Io sono
6: alle 23 è risolto
0: di gas.
6: Sì, alle 23? Alle 23 lo fai?
4: Non lo so.
6: Dopo.
8: Che si calava tutto in due. Credevo tutto a dubbi di
6: attenzione. Vediamo un po'.
0: Dove cazzo è il mio accendino?
7: Hai provato? Non lo so. Olio così da mettere qui, grasso.
0: Ecco qua. Se muori non incolpare me. Io sono l'unico che non si allippa quando bello.
6: Ma perché errori
1: questo? Io sono andato in giro.
6: Perché non hai lasciato dove?
1: Perché la mia casa. Sì, e infatti
0: non
1: adesso
0: non si è stato. Pronto?
1: Ho trovato. Porco Dio.
0: Sì.
7: Ah
0: sì, Andrea ora è fuori a cenare. Forse se lo sarà dimenticato. Lei prima era... Sì. E può essere. Sì. Allora, ora è fuori, sta mangiando con gli altri, il gioco mangiato. Ci ha parlato anche lui. No. Dai, buonasera.
7: Radio Spring. Alle 23, a mezzanotte, c'è le palle.
0: Ma la madre di Wix non le manderà più al freaknet, dopo che mi risponde al telefono e sente persone che bersagliano.
7: Alle 23,
6: dove?
7: Sala...
0: Qua, qua tanto ce l'hai il seminario.
7: C'è Radio Base e subito attaccata la Radio Base fino alle 22 e alle 23 e 7.
0: Oddio! Il dito mi sono bruciato! Assist di merda!
6: E allora ci sono messo su web le immagini. Se riusciamo a piantare il touch spoiler sulla finestra qua, noi riusciremo ad arrivare nella sala là.
0: E se lo fai, lo butti fuori di qua nel corridoio?
6: Infatti. E non ci arriva?
0: Gli cerchi una prolunga. Devo passare il cavo di rete sopra la porta? Quel cavo di rete là, farlo passare sopra la porta. Ma se si colleghi in una ciabatta là sotto?
6: Ti aggiungiamo questa ciabatta?
4: Se ce la possiamo prendere nel culo?
6: No, preferirei evitare di metterlo. Madonna mia, noi però non possiamo stare senza rete qua.
0: che sta spaccando il cavo. Converrebbe forse, se spazio sotto la porta, farlo passare sotto. La porta sono proprio a pelo di pavimento?
6: Beh, chi è?
7: Chi è?
6: Ah, non è spazio. Oppure
0: cresce, se magari imbattire il cellulare dov'è?
1: Dici che forma
0: è un attore?
1: No, forse è quello là sotto, però lì quello c'è bello, non è di mercato. Che arriva qua, che è questo, dove io ho
6: le prolunghiamo la cerchia qui da me. Stavo direttica.
1: Ma te ne sei detto?
0: Capisco perché non funziona, dopo controllerò.
1: Si sa, troppo male.
0: Ma chi che vi dà? Che è successo?
7: Devo provare con la super scheda.
0: Nirvana, mentre sei là, lo schiacci con l'alimentatore Motorola, per favore.
7: Questo?
0: Sì. Perfetto, ti voglio bene.
1: Vale, te la voglio bene, capito? Io la ninja te la voglio bene.
0: Voglio talmente bene e poi gli lascerò un pochettino di qualche tiro di canna di questo hashish di cui ne abbiamo la nausea. Te lo giuro. Sembra lo stesso gusto che mi finisce in gola. Voglio erba. C'è qualcuno disposto a fare scambi?
1: Ma tu avevo ragione, come stai messo? Ti ho detto che
7: tempo
0: ma mi fatto come la vita, come se siete camminati, siete fatti come
1: siete fatti della merda,
0: siete stravolti come delle merde, siete stravolti come delle merde,
5: siete fatti come delle merde,
0: siete stravolti come delle merde.
1: Che cazzo ti serve a cazzo?
0: Vai,
5: sei un coglione.
0: Ma lei ha guardato a loro due quando l'ha detto.
5: Silenzio,
0: per favore. Io non c'entro.
7: Poi si sta facendo lui, cazzo
6: nostro.
7: Cioè, devi
6: cazzate.
0: Cioè, non è interessante.
1: Però gli avevo già spiegato che Nino è secco, coglione.
6: Perché non ho capito quello lì, proprio. Cioè, ma...
0: Guarda lei, di fatto, di c'ho un pezzo di biglietto del treno una rimanenza Giuseppe, rimanenza del biglietto del treno numero uno
6: non c'è nemmeno
5: come
0: domani. Poi l'aereo non ce l'aveva. Ah, che pane.
6: Avevo fatto. Per i cazzinieri.
0: Col treno?
6: No, con l'aereo.
0: Ah, vabbè, allora fotti. Io sì, con i palermitani, però cagato. Dove sta la benzina, la vedo. Ma? Non vuole MDMA, io non ne faccio uso di queste porcate, non sono un drogato.
4: Bravo.
1: Ma allora suca!
0: Fai che vuoi? Queste merdate! Portami il peyote e me le strago io e poi lo passo io.
1: Segreto.
0: Questi ratta, se tu te ne dai in mezzo e te lo fumi, dai chiana meglio di uno schienno. Che concentrato di THC, o più fumo più si allunga.
4: E più su di quanto sei?
0: Muto, Spaggio.
1: Allora cerchiamo di essere avanzati.
0: Pronto?
1: Sì. Però io
0: oh, ma toglie buttare nelle tagli del tuo minchia, non deve farmi attendere di chiamare. Perché i semini quando chiamano fanno sembrare il tuo dio? Fanno sembrare il tempo?
7: Questa è una teoria, no?
0: Però se vuoi del cone.
1: Grazie. Tra l'altro è importante per il cinema. Se al tipo interessa di vedersi quel film, no? Di vedersi il film Freedom Downtown. Perché io ho già detto a te, guarda, lo posticipiamo a quando si libera.
0: No, sono un idiota, ho fatto il suo altro non con noi, non lo sto facendo il film.
1: Però se questo tipo interessa di vedere
0: come si può fare, io faccio una cosa
1: molto semplice. Lui col proiettore che con lui lo vuole nel film.
7: Ah, certo,
1: gli va. No. Sì, e il proiettore che è molto felice perché la domanda si parte qua. Bellissimo.
0: Avete cartoni, avete anime?
1: Cazzo, io ho un'anima sola e
0: anime.
1: Anime. Dai.
0: Oh, non lo conosci,
8: bello ancora.
7: Non beccare così male, però in chat spesso non parlare, ma non parlare. Tra le cose che non è che la frequenza tantissimo.
1: Oh, ti dice il mondo è piccolo.
7: No, io non è che la frequenza tantissimo, io non sono stato.
0: Comunque adesso c'è un disco qui, noi non andiamo troppo. Sono un nuovo delle. Però un nuovo delle
1: quali? Quindi
0: hai fatto la radio sotto, hai delle scritte che ho montato. Hai montato delle scritte sotto? Dicevano che devo montare delle scritte sotto.
7: No,
0: non ci su, pare la minchia pintana. Ma il motore la dico non lo faccio. Porco Dio.
1: Così sarebbe l'unico modo per noi sicilesi,
7: per noi è troppo distanza. Però Radio Gap in realtà è una cosa che sta sarebbe quindi vedete il tuo
0: Alpino.
1: Oddio, sono morto, ci uccidete.
4: E questo è quel crocio di asbesto che sta.
6: Scusatemi, ma questa macchina?
0: La portata per un tipo sotto la scena la
4: porta.
6: Sì, è di Nike, è un sogno.
0: Ah, un bel portatile.
5: È un portatile.
6: Signore, è un sogno. Cioè, io pensavo.
0: Adesso lo alzi?
6: La macchina è una novità.
0: L'alzi? Per quella era c'è. Il
6: portatile con il spazio scarico. Il trigo del spazio scarico, già, oppure?
0: Maria
6: desaparecido
5: desaparecido.

0: si sta verificando una cosa, così come è stata, non è il migliore.
1: Che esistano davvero delle felpe anche per i non freak network.
2: No, felpe no, no è finite.
1: Madonna, due piani.
2: Ma le magliette, Cristo.
3: Ma le magliette avete comprate.
1: Tutta colpa di questo qua.
2: Eh? Maglietta, mi fa una maglietta.
1: Senti, poi la
2: Gigi, infatti con
4: Gigi c'è un paio di carte. Dai, datemi un po' di lavoro.
2: Infatti,
4: cioè, Gigi sta
2: qua. Dimmi. Viene Bolic?
4: Sì, voglio dare
2: un po' di lavoro. Non vuoi l'archivio di Radio Cybernet?
4: Sì, a chi cazzo? Sì, minchia.
2: 15 euro tutte le puntate di Radio Cybernet. 98 a faccia di sgorso.
1: Me lo succhiamo.
2: Sono 8 CD, eh?
4: Sì, ce l'hai davvero?
2: Sì,
4: dammelo!
2: Non hai idea! E c'è pure quella puntata che c'è! Tutto archiviato. Ci devo mettere su
5: No, io sono
1: la più desaparita.
3: Non ricomincio.
0: mercato?
3: Sì, prima sì, soprattutto l'erba.
0: L'erba io?
3: Aspetta, no, non è di quella là,
0: non
3: ti amo.
0: Non lo so.
3: Poi gli vendi la pacca.
0: Mi ha dato i soldi della risalita?
2: Sì, sì, ci hanno mandato lo sanno.
0: Per la risalita, me?
2: Per la risalita, la tua maglia.
5: Cyborg. Sto pingando io, dai. Il mio è alle 23, credo.
6: Zulu?
5: Alle 21 Zulu. Permesso, permesso, permesso, permesso. Fin qua prende.
3: Ma quanto sei già?
5: Ah, ma forse dentro non ho ancora finito. Ha finito?
3: Sì, ho perso. Dopo il play. No, no,
5: no. Che cos'è?
3: Andrea, vedi se prende il portatile.
5: Ma che cos'è pornografia? Che cos'è sta roba?
7: Cosa? Quello che c'è qua adesso. Sexy.
5: Ah, ok, non è ancora finito.
3: Non sta pingando più.
5: E lo so. Via, via, esci.
3: Dentro vogliono un pingo. Fino a qua di prendere la porta pinga?
5: Sì.
3: Se provi a fare
5: la parete, il gruppo di pareti qua. Porco Dio. Sono le pareti che non fanno fare, Dio cane.
3: Proviamo a spostare questo.
5: No, ma non risolviamo niente, proverò a usare questo cavo.
3: Ah, dove passa?
5: A meno che non serva per il seminario, per l'inseminario. Attenzione.
0: No, no.
5: Niente.
3: Appena si varca la porta, non si vede.
5: Appena, eh? Ma che 21? Io sono il 69.100, non 1, 69.100.
6: Vediamo, vai, vai.
5: Che vado di nuovo? L'ho fatta la prova.
3: Ma fai con me, già ti faccio da ponte io.
5: Ma che mi fai da ponte tu?
3: Sì.
5: Che senso ha?
3: Ti faccio da ponte io, qua è per essere per caso che sono cercato di dare un po'.
5: Scusa, non ho capito.
3: Faccio da ponte io. Se tu la becchi in mezzo continua a pensare, vuol dire che me è essere.
5: Ma io pingo te attraverso la chess point, che cazzo stai a dire?
3: Io sono wireless.
5: Appunto, ma che senso ha? Io mi collego a te tramite la chess point, che cosa senso ha, che cosa c'entri tu?
3: Ok.
5: Giusto?
3: Sì, perfetto.
5: Tu dici mi metto ad hoc con te? Cioè tu pensi che quell'antenna sia migliore della tua antenna di merda?
3: Questa è quella 100 megabit.
5: Ma non 100 megabit o 100 milliwatt?
3: 100 megabit.
5: Che c'entra 100 megabit con i milliwatt? No. Quindi niente.
8: Non è quello la potenza per andare a.
5: Ma quando mai?
8: Ma come?
5: No, quello dipende dalla banda passante, non dalla potenza.
9: No. Con quell'antenna là.
5: Banda passante fa figo, cioè.
8: Che cosa è quella? La super antenna.
9: Tipo prendere l'antenna e la spara verso la
5: spara. MMCX.
9: Questa?
8: Cisco?
5: Sì.
8: Ok.
5: E allora?
8: E
5: cosa concludiamo?
9: Sì, però non la puoi staccare da quella sponda.
5: E io come vedo senza antenna?
9: Sì, ma
10: no.
5: Se io mi stacco l'antenna come lavoro?
9: Però come questo.
5: Oppure
10: il telefono di Robolo non lo può usare.
9: Non lo può usare, può usare questo.
8: Perché il telefono di Robolo non lo può
5: usare? Perché il connettore non è adatto. Usa la scheda di rete con cui ci va l'antennone di Lobo.
9: Infatti, che tanto è.
5: Io ti do la mia di Link e tu gli dai la tua di Link. E di solito non puliamo il water. Domanda, dov'è la mia di Link? C'è A, QK, X, RIX.
10: Forse
5: ce l'ho
10: visto. Dove devi arrivare?
8: Qua là.
5: Ok.
8: Devo sollevare
10: di nuovo. Anche dove devi arrivare.

0: ok?
1: Beh,
2: tu non hai la D-Link, scusa. Facciamo cambio.
1: Vabbè, sì, non bordare.
2: No, perché tacchi e rimessi non dovrebbe cambiare niente, sono identiche.
1: Sì, sì, sì. Ma
2: se fai al volo, che problema è allora? Non lo so.
1: No, tranquillo.
2: Ma stavo volando. Deve cambiare qua?
1: Segnalo, c'è io.
2: Il connettore è diverso.
3: Aspetta, scusa, vieni qua.
4: Ce n'era uno per Cisco, non c'è una tenda per quelle.
0: No, non c'è.
4: Allora mi serve tutta la scheda.
2: E infatti, che ti stiamo dando?
1: Una scheda con il trantenne.
2: Secondo me funziona meglio questa della cantenna, eh?
1: Sì.
2: Ah, ma questa è...
1: Tutto uno. Ah, scusa.
2: Ah, sempre il D-Link.
1: Attacca di questa.
2: Vai.
1: Che è meglio. Cioè, la direttiva un po' se non ha senso.
2: Minchia, ma tu non riesci a mandare il D-Link.
1: Ma lo faccio io con lì, no?
2: Stiamo concludendo
3: il lì. Ma se lo fa di essere col suo...
2: Ottimo. Senti, ma comunque ti serve che ci siamo in capo,
3: Cosa vuoi?
2: Ma se bisogna di 10 minuti,
3: vabbè, se sistemiamo
1: qualcosa di nuovo. Ma questo non posso. Perché devi usare il bridge?
3: Perché.
2: Che cazzo ne so?
1: Tu non devi puntare là. Cioè, qual è lo scopo?
3: Riuscire a fargli vedere.
1: Perché sennò ti metti la cantenna tu?
3: Perciò
2: con quale connettore?
1: Con quello che c'è lì, sfida questa.
2: Con questo?
1: Sì.
2: Madonna mia! No, mi metto l'antenna gigante! Dammi
3: la punti fuori dalla
1: spalla. Quella
2: non si può. Come no? Con questo cavo?
1: Con questo sì. No, è questo qua inverso.
2: Quindi io qua gli posso mettere la cantenna. Madonna mia, che prende pure il dente.
3: Okay. Questo cavo è bello lungo, lo puoi attaccare il barattolo fuori dalla porta.
1: Barattolo di Sclero, il mio più bello. Questa la posso usare io. Vedi qual è il bello dell'SMA inverso? Lo attacchi ovunque.
2: Beh, qual è il bello di qualsiasi connettore avendolo?
1: Sì.
2: Comunque questa antenna perde tanto con l'LG58,
1: bisognerebbe usare questo il tipo di cavo dell'antenna di Longo, l'LM sulla campione. Quanti dB ha questo? 5,5?
2: 5.
1: Beh, devo sentire se mi ha segnalato qua. Una figata.
3: Si cadivo qua. Dammi l'antenna a me e tu prendi il portatile.
2: Beh, mollami.
3: Sì, ti mollo un po' di capo. Questo minchia. Guarda, ti basta la mano dietro. Bene,
2: vai, vai.
5: Mi fate segnare su radio?
2: Eh no, io lo streamo solamente.
5: Ma da quanto?
2: Non lo so. Tra poco credo però,
5: Ma poco mezzo.
2: Poco X, con X ignoto. Oh, mi devi seguire, eh?
5: Allora, ci
1: stavo. Io devi andare
2: qual è? Ce l'abbiamo nella nostra stanza, secondo te dove cazzo devi puntarla? Attenzione, attenzione, permesso, scusate. Vedi se prende.
1: Io non vedo se prende.
2: Io non vedo un cacchio, perché non prende un cacchio. Ma non potevo in quel momento.
5: Senti, noi abbiamo fatto una trasmissione, cioè abbiamo il file audio, se vi interessa, ma sulla fotografia, questo seminario che abbiamo fatto prima.
2: L'avete registrato?
5: No, non abbiamo registrato questo.
2: C'è il cerchio,
5: ecco,
2: dove non puoi entrare, e a volte le parentesi aperte sotto hanno alcuni dati per collegarsi.
5: Ma in Italia nessuno sta facendo?
2: Sì, c'è qualcuno che lo fa.
5: Ma a Roma non so.
2: Un mare di pacchetti.
1: Sì.
2: Va puntata meglio. Guarda che se fai... se fai nodi...

0: Questo non è bene. Ascolta.
1: Antenne costruite.
0: Sì.
2: E quelle patatine queste?
3: Già ora sta andando un po' meglio.
0: No, è una lattina di pomodorini.
3: Però sembra non più puntare verso la stanza.
0: E puntare praticamente quasi in linea col corridoio. Se mettiamo la access point sulla finestra ci arriviamo tranquilli. Come? Io lo faccio alle 23 circa.
3: Però ora deve solo streamare.
2: Sul wifi.
1: Avete un cavo di quelli due?
3: No, è sul
4: radio. No. Radio Cybernet, sono le 16.38 UTC, che corrispondono alle 18.38 ora italiana. Ci troviamo dentro il traghetto e siamo appena arrivati a toccare le sponde del continente. E vediamo se sente qualche altro rumore.
2: Questo è il continente, non lo facevo così.
4: Sì, davanti a noi e ai nostri lati ci sono pareti di latta. E posso dirlo che ci farà un'intervista?
5: Sì, sì.
4: E Gammel ci farà un'intervista collettiva.
5: Porco Dio.
4: Non bestemmiare.
3: Che c'è gente che non vuole che bestemmiamo, quindi porco Dio, non bestemmiare.
5: Vieni Gammel.
4: Ecco, Gammel ha appena avuto la sua intervista completamente rovinata.
2: Da chi? La vuoi tagliare?
4: No, sì, certo. Ok, cominciamo da Pallotron.
5: Che
2: voglio dire? Se la tua omosessualità non la potrà mai pubblicare.
4: Io se ci riesco, se ci riusciamo tutti insieme, io vorrei fare questo diario di viaggio tutti quanti del Freaknet, sì. A partire proprio dal treno.
5: Sì.
4: Allora, cominciamo da Pallotron. Sì? Copione? Invece, sto fregata l'idea.
5: Ok, va bene così.
4: E allora... E adesso io direi che ognuno di voi magari mi racconta il suo di Freaknet.
5: Ma che vi devo dire? Per me il Freaknet innanzitutto è un posto di divertimento. Che poi, oltre al divertimento, tu ci puoi venire anche il discorso di una tua crescita personale, arricchisci, diciamo, le tue conoscenze, ti diverti. Per me, in poche parole, è questo, non è niente di più. Cioè... è questa. Poi tu avendi uno scopo, che comunque è quello di questi software, no? Tu vedi che c'è questa cosa che funziona bene, che sta dando filo da docce a multinazionali che conosciamo e quindi va.
4: Anche a quelle che non conosciamo.
5: E anche quelle che non conosciamo, come dice Sves. Quindi alla fine ti rendi conto che è una cosa che funziona, sta funzionando, non è un'utopia, è una cosa che sta funzionando. Quindi ti rendi in botta, no? Ti senti trasportato da questa cosa e tu ne cominci a fare qualcosa, no? Entri nel giro, quindi il primo passo è quello, quindi il secondo che c'è questa cosa. Io personalmente sono entrato in questo gruppo semplicemente perché prima ero solo, studiavo solo, poi facendo sì, venendo a conoscenza con un gruppo di utenti Linux, quello di Catania, ho visto che c'era questo gruppo che era molto più attivo, che faceva delle cose, promuoveva tutto e quindi sono entrato.
4: Qual è la cosa che ti piace di meno?
5: La cosa che mi piace di meno?
4: Sì.
5: No, le persone no, non ci sono persone.
4: No, stiamo parlando del Freaknet.
5: La cosa che mi piace di meno è quella che secondo me sfruttiamo poco il nostro potenziale. Questa è la cosa che mi piace di meno. Forse il discorso di farlo con troppo divertimento a volte, come dice qualcuno, causa delle disorganizzazioni che comunque sfasciano un po' il gruppo.
4: Fassa, va. Sì, ma di anni la cosa che... vedrai sempre uguale, che non cambierà mai?
5: Il divertimento.
2: E le multiabiglie.
5: Il divertimento. Il divertimento lo metto prima di tutto. Quando faccio questa cosa. Poi spero che fra 10 anni il Freaknet possa diventare veramente un modo in cui per cui possiamo camparci tutti in un certo senso, no?
1: Che ci boicotti,
5: no? Perché?
1: Spero che ti metti una multinazionale piena di soldi e che gli altri ci boicottino.
5: Per me è questo, poi
1: ci
5: posso passare a te.
4: Allora. Chiama anche gli altri, chiama anche gli altri.
6: Allora, ragazzi, chi è che ha le mani che riesco a sentire la temperatura corporea?
5: Sì, ma stiamo facendo un'intervista di voi. Scusate, ma sennò poi ci deve tagliare troppo. Allora, per me il Freaknet è...
4: per te il Nick.
6: È normale.
4: Lui l'ha detto, lo parlo con...
5: Ah, Nick, Skiller. Pardon.
3: Skiller perché lui si presume skillato, però in realtà lo è poco.
5: No, non sono
3: stato autoconvinto.
5: Il mio skiller non è uno skill da skill, è uno skill da S-kill, che sta per serial killer.
3: Ah, allora è molto
5: è, dive- schifo. È diverso, non è per schifo, apparentemente.
7: Ah, ho capito. Non è schifo.
5: Il non bavaro d'azio, non è schifo.
0: Allora, esatto. Ritorniamo a voi.
5: Quindi, la domanda.
7: Il freakmate.
5: Io non sono iscritto al freakmate. Gravito, orbito. Orbito. Giustamente, attorno al freakmate perché? È un modo come trasformare il piacere in cultura. Ma in quanto si impara.
7: Voi pensereste che noi siamo persone di cultura?
5: No, tu no. Io parlo del freakmate. E quindi una filosofia da seguire. Semplice.
0: E ci hai messo molta difficoltà tu a, a trovare questo tuo equilibrio?
5: Ancora non l'ho trovato l'equilibrio, però sì, si lavora. Nel senso, sono troppo ancora attaccato all'altra filosofia. Quindi quella Microsoft, e mi sto disintossicando alla grande, diciamo, negli ultimi mesi.
7: Ma non parliamo di Microsoft.
5: Non parliamo di Microsoft.
7: Parliamo di software portale.
0: Non parliamo.
5: Sì.
7: Perché non è solo Microsoft.
5: Per purtroppo per il lavoro il software proprietario.
7: Beh, il software Apple è differente.
5: Ah, quella è un'altra. Cioè,
7: no, a parte è completamente diverso.
5: No, comunque già mi sto disintossicando, diciamo che già sono arrivato all'85-90% della disintossicazione totale.
0: Ah, quindi tu freaknet con la comunità di riabilitazione.
5: Sì, esatto, proprio.
0: Dove ci sei entrato?
5: Conoscevo Elibus, poi ho conosciuto lui, a Palo, sì, bruttissima gente, ti portano a mala strada, poi ho conosciuto Asbesto e la mi sono perso.
0: Anche tu totalmente. La cosa che vedi fra 10 anni di questa storia?
5: Il freaknet tra 10 anni la vedo con... Se non muoio prima, sì. Perché no? La vedo una cosa più grande di quello che è ora. Sì, per tanti buoni motivi.
0: Cioè?
5: Le leggi che ci sono e ci stanno per supportare, ancora tra qualche annetto. Io dico, ora ve ne parlo.
0: Sì?
5: Le... cresce, che non è un gran bel vedere, però esiste.
0: E ora parlerà.
7: È un limite.
0: E ora parlerà.
5: E poi, perché molte persone sono abbastanza stupide delle filosofie con software chiuso. Della filosofia col software.
7: Perché software chiuso è una filosofia.
0: Ma rispetto...
7: Sì. Beh sì, merda tu ce l'hai.
0: Ma rispetto alla gente che ha i tuoi stessi interessi e che frequenti, ti senti un outsider? O no?
5: Sì, mi sento un outsider. Decisamente. Perché mi dicono, ma chi te lo fa fare a scrivere il comando a mano quando col click risolvi tutto? Questi sono... le persone che non usano il computer e ci giocano e ci guardano il telefono, basta. Non sono persone che lo che usano il computer.
7: È difficile.
0: Fresh? Mi racconti il tuo freakmate? Le cose che sono importanti per te.
8: Beh, tanto tenere il microfono giusto, sì, sono sicuro. Io non è poi da molto che, diciamo, frequento assiduamente, quindi non posso parlare nel tempo come mi piacerebbe parlare, perché comunque sicuramente prima è stata un'altra esperienza rispetto a... però sicuramente potessi confrontare con gente che non solo parla di Linux o comunque come si deve diffondere, ma fa più concretamente, partecipa con attivismo alla produzione del software libero, all'uso di Linux, alle cazzate che alla fine fanno della rete un posto bello, in poche parole. Quindi il confronto sicuramente con persone che tengono un certo attivismo è più importante, deve essere scritto in una simbola semplice lista che parla di cose alla fine futili. È meglio sapere il posto dove imparare a cescare che non parlare di discussioni alla fine inutili.
0: E con la vita reale? Ci trovi molto di freaknet nella vita reale?
8: Nella vita reale...
0: A parte le mutande che sono loro.
8: Sì, no, certo, io ci trovo tutto nella vita reale legato anche all'informatica, quindi non è difficile.
0: Ma
9: le stesse cose, lo stesso modo di pensare.
8: Sì, perché comunque tutti sono...
9: Perché
8: ci vive e perché comunque diciamo che siccome è un ambiente vario dove trovi di tutto, in ogni caso ti capita di affrontare qualsiasi tipo di esperienza. Forse perché coincide molto con la mia vita, magari è questo.
9: È questo. Anche tu, tra 10 anni, cosa vedi di questo treatment? E come ti vedi tu?
8: Questo è difficile da prevedere, perché si possono pensare, a me intendo tante ipotesi, non solo una. Comunque, diciamo che non penso che poi sarà cambiato tanto, perché se riuscirà ad esistere, comunque se continuerà, penso che non cambierà molto da ora, perché va bene per chi c'è così com'è, secondo me, fondamentalmente. Quindi le attività sono quelle. Forse magari un po' più... Forse magari un po' più effettivamente, magari organizzati un po' meglio, però così, perché va bene. Scler.
10: Vabbè, come vedo il Freaknet?
9: Allora, mi devi raccontare il tuo Freaknet.
10: Allora, innanzitutto io pure, non è da tanto che diciamo giro intorno al Freaknet. Ma diciamo, quello che mi piace il Freaknet è che si crea un ambiente dove non puoi creare da qualunque altra parte. Perché ormai tipo se noi vediamo diciamo tutti gli organi scolastici, educativi, praticamente sono formati in genere, c'è la persona più esperta che insegna e gli altri diciamo che ascoltano. Invece noi un pochettino pensiamo alla storia, perché alla fine c'è l'informatica, una cosa che secondo me è sempre esistita, anche prima dei computer, comunque anche la filosofia dietro Linux. Tipo Platone, per esempio, quando faceva tipo le sue scuole, come faceva dialoghi, cioè lui si voleva allo stesso livello degli altri ragazzi. È una cosa bella che si trova dentro il Freaknet è che tutti quanti, come abbiamo già detto, impariamo, anche scherzando, giocando, comunque impariamo. Però stiamo imparando, diciamo, senza scambi di livelli, senza esserci chi è grande, chi è il professore, chi è l'alunno. Siamo tutti quanti che ci insegniamo fra di noi. E più o meno questo qua è anche quello che sta dietro il software open source, ovvero tipo io faccio qualcosa, ma io non mi aspetto che qualcun altro lo migliori, anche qualcun altro che indipendentemente dall'età che ha o dagli studi che ha fatto.
9: Come ti ci sei trovato in questa storia?
10: Allora, innanzutto io Linux, cioè ho avuto sempre, mi è piaciuto sempre, perché io esplorare sistemi nuovi è stata la mia passione. Considerando soprattutto il fatto che Windows non l'ho mai sopportato, perché le schermate blu di Windows penso sono amiche mie, le avrò viste tutte nella città. Quindi tanto tempo prima di andare al Freaknet ho detto va bene, mai più Windows. Però il Freaknet è diverso, perché mentre quando sei fuori magari impari per i fatti tuoi, cioè non qualche cosa non sai se esiste, che esiste e come potrebbe essere. Invece magari stando qua dentro, vedendo un altro ragazzo che sta facendo qualcosa, dici, che so, si può fare, anch'io la voglio fare, anch'io la vorrei avere. È appunto qualcosa che da solo è difficile, più difficile imparare.
9: Con la real life?
10: Con la real life, allora... Freaknet Real Life è strano, perché Freaknet innanzutto diciamo è una club diciamo più o meno in vecchio stile, cosa che nella Real Life ormai non esiste.
9: Che c'è tra una club del vecchio stile e uno nuovo stile?
10: Che il vecchio stile, cioè, secondo me, cioè ormai...
0: Sì. L'archivio Cybernet no,
11: sei curiosissimo,
0: purtroppo no.
11: Cadia, tu all'inizio io mi chiedevo ma... Questo sarà.
12: Sì, in effetti guarda tutti con uno sbirro, c'è anche che dice la devi smettere che ti prendo con uno sbirro, io sono fatto vedere.
0: Ah, perché hai fatto foto eccetera.
11: Ma no, perché tu lo sai, chiedo, sono assetato di impostori.
0: Bene,
11: e
0: bene.
11: Allora lo chiedo a.
12: Ai più belli, ciao. Ma io no. Infatti
0: mi
12: disse
0: coglione,
12: ma perché
0: sarei questo? Ah, ma ecco che mi hai dato un'idea, il CD storico di Andrea Mazzoleni sulla Cybernet, lo potremmo mettere su Quico in modo che si possa scaricare.
11: Sì, sì.
0: Così te lo scarichi.
11: Tutte queste cose si possono mettere. È un bel CD. Storico.
0: No, Quico dico. Che cos'è qui?
11: Bellissimo.
0: Vabbè, sudine.org praticamente.
11: Sì, sì. Server.
12: Ho visto soltanto per ora News Ashcam e...
11: No, nell'FTP ci sono anche altre cose.
12: Sì.
13: quando la metti nel computer fa fumo.
14: No, non fa fumo.
13: Quico è un servo.
14: Ah, ok.
0: Cosa?
14: Ah, no, peccato.
0: No, purtroppo no. Non ho... Non mi
15: Ti puoi dimenticare i pezzi così, sarei per fare, dai.
0: Qual... Minchia, quest'ora, cacchio. E vedi, ho sbagliato a mettere il cavo, Dio porco.
15: Il BIM7 tra un po' avrà una bellezza di 2 megabit di dump e 512k di upstream. Facciamo le trasmissioni direttamente.
0: Ah, passi a 2 megabit addirittura.
15: Sì, già ho fatto il contratto, i 16 IP pubblici. Mi sono rotto i coglioni, ho fatto il contratto nuovo.
0: Cazzo.
15: Un momento di panico.
0: Come mai?
15: Perché Delvia mi ha telefonato tempo fa, mi ha staccato la DSL così di loro iniziativa, non servi nulla, li chiamo. Ah, perché lei non ha pagato una bolletta, ho pagato la fattura.
16: E ora ve li siete accorti.
17: Senti, noi ti vogliamo un problema molto semplice. Allora, noi abbiamo un microfono che pretende di fare della diretta. Che entra nel mixer, che non utilizza Muse, ma utilizza qualsiasi altra cosa che non sappiamo che cosa sta usando. Però non esce. Non esce come streaming,
18: cioè no, esce come streaming la diretta,
17: cioè sì, la diretta esce come streaming,
18: però sono quello che è in diretta,
17: esatto.
18: Cioè, il file, se tu hai dei file sul computer che stai lavorando, non li puoi mandare,
17: però non li download, non li passa in streaming, perché?
0: Ma se non è Muse, che tipo sei, cioè non so quale programma che usate, come faccio?
16: Noi sappiamo,
18: però con Muse...
16: abbiamo la
0: macchina che aspetta che ci spostiamo perché non c'è un prendi l'alimentatore
16: in modo da poter permettere ai programmi di poter lavorare obbligandoli a conoscere il lavoro.
0: Aspetta, andiamo di là che poso il computer.
15: Il computer ancora lo chiami.
0: Come lo devo chiamare? Il calcolatore elettronico. Perry Mason.
13: Perry Naso.
0: Perry Mason. Ah, che bella posizione. Potrei sedermi. Siete froci, froci tutti. Mi serve spazio. Mi serve spazio. Porco Dio. Elibus, porco Dio. Beh, le batterie mi durano, però.
19: Ma sti cazzi, ti attacco comunque io.
17: Sì, problema è questo, noi abbiamo una frustrazione delle persone che producono audio e abbiamo una burocrazia contro di noi che ci impedisce di filmarlo.
15: Questo è perché usate Windows?
17: No, il nostro server è Linux. Però se qual è il fatto che ribadisco, noi facciamo la diretta, la streamiamo, però se noi abbiamo dei file audio noi possiamo farli vedere in stream, li facciamo vedere su
15: non escono,
17: no, però noi non sappiamo che cosa stanno usando per streamare. Però il problema è che noi possiamo mettere, però è Muse che sa per un modo di problema.
15: Io credo di sì.
17: Cioè è un software.
15: Vuoi vedere un attimo come funziona?
17: Sì, sì, sì.
15: Oh, mi devo sedere, non scrivo bene.
17: No, chiaro.
15: Già scrivo male
16: seduto.
15: Allora, noi in questo momento, così com'è?
16: Non lo so.
0: stiamo streamando dal microfono.
15: Ah!
0: Cioè, proprio c'è il boomer, eccetera.
17: Vabbè, ma la diretta però.
0: Poi io configuro il mio stream. Sì. Con l'indirizzo del, esatto, dell'host, okay, la porta e il mount point, dicevo prima.
17: Esatto.
0: Sono connesso, ok. Sono su poco.
17: Però questa è la diretta.
0: Sì, registro anche in locale quello che faccio. Qui sento, esatto, la qualità dell'uscita, eccetera. Questo se voglio farlo in Nodvortex.
17: Okay.
0: Posso aggiungere anche altri server, quindi la cosa che dicevi tu,
17: esatto,
0: qui faccio add server e si apre un altro.
17: Posso aggiungere
0: altre ancora, sì.
20: Perché guarda, tu
0: qua posso andargli a mettere degli MP3, della musica per esempio. Io qui ho le nostre, ho una lista con le nostre sigle. Metto il nostro jingle, sistemo il volume e lo mando in play. Sta suonando. Se mi serve una prova, io qua aggiungo un canale e vado a mettere il
17: suono.
0: Sì, qua.
15: Minchia, Radio Fiberman!
21: Male necessario.
22: Ogni martedì alle ore 22 ora italiana.
21: Il male necessario.
22: http://chius.org/radiocybernet. http://papuasia.org/radiocybernet.

0: number is incorrect.
1: No, mi spiego, se io voglio costruire una radio sottomarina, cicogna, la mia domanda teorica è molto esatta. Sì, no, poi vado via, però scusate, ci spiego poco. Se io voglio fare in modo che la mia radio web funzioni come una radio normale, quindi abbia dei subcoder che decidono l'emissione delle frequenze dei file, lo posso fare con Soma, però Soma si interfaccia per esempio con Muse, no, sì, tu mi hai risposto, ma è un a priori, cioè che non è implementato, oppure è un no a priori?
2: Però poi quando si fa questo lo lascia aperto.
3: Sì,
1: è una domanda.
3: Come la notte?
1: Sì, ma non è che lei entra secondo te in posto?
3: Sì, è sente quello che sta succedendo. Nel momento in cui...
2: Si connette, quindi però deve essere una cosa che dura un po' più, perché
3: no, no, non si interrompe, finché non lo fermo io non si interrompe. Lui in quel momento ascolta il microfono, per cui il microfono è sempre aperto. Ah, sì, tu dici quando faccio partire questa musica si ferma, in questo caso, oppure posso metterlo in loop e va in loop per
2: sempre,
3: oppure posso metterlo in continuous e si fa tutta la lista una per una di tutti i brani e poi ricomincia da zero.
1: Come faccio per andare a girare con Linux? Come serve Linux?
3: Questa è una comodità.
4: Sì, io sono vecchio, insomma.
3: Quello che manca è la programmazione dello scheduler, diciamo, non so come si chiama.
1: Però il problema mio non
3: potrebbe essere
1: basta Soma. Sì, però a me non basta Soma per far andare più file di streaming. Soma mi
3: canzona,
1: ma non mi manda più file di streaming.
3: Siamo qua da giovedì? Giovedì?
1: Chi è?
4: A consegna.
1: Dov'è?
3: Bene, bene.
1: Bacuni!
2: Ciao ragazzi!
1: Ciao, beh, scusate, la mia
3: vado a salutare. Sono
1: un po' i seminari, scusate, sono un po' indietro.
2: No, comunque,
1: mando una mail.
2: Comunque guarda che lui mi ha dato la sua mail. Asbesti. Però guarda che questo qui già
1: noi siamo una radio, se noi aspetta, siamo una radio che fa cosa essere, insomma fa così che ti dà in corda e ti inserisce il file, poi magari fa la
2: risposta, non è un problema. Sì, però io non ho capito,
5: cioè dopo ti fanno tipo
2: il nostro problema era mandare la cosa, cioè quando tu non sei qua,
1: però superiamo il problema noi comunque ci interessa che cosa, vero? O comunque un modello, un software, un software che ci permette di creare la fattispecie del palinsesto radio, ma dentro una radio, perché realmente noi siamo questo,
2: sì.
1: Siamo una radio che lavora nella nostra radio,
2: sì.
1: Quindi noi non possiamo lavorare con Google, che lavora in loop, a noi ci interessa Soma, che lavora in time coder.
2: E quindi traducimi, cioè il
1: traduce che è un programma che è in produzione.
2: Okay. Però questo è
1: cioè fa lo streaming sulle tamponi. Che non significa non è un tutto programmato, due volte la sente cosa, ma non mai il po' di ora.
2: Però io voglio un utente che arriva qua così e si connette e deve connettersi sempre da uno. Perché tu hai la forza della pasta.
6: È la tattica.
2: Cioè, con Soma cosa succede?
3: Che è fuori.
1: Che tu gli dai il tempo.
2: Cioè, che tipo alle 8, poi Soma alle 10,
1: se fosse una radio...
5: Ti dice che per lui non ci tipo io.
1: Io immagino di sì, però io non ho seguito il seminario.
3: Ora mi siedo vicino a Nirvana e ci darò più bene.
1: Come è il tuo
2: nome? No, è il tuo nome.
4: No, sì.
3: Ciao dai.
1: Ciao.
6: Non cercava l'altro.
3: Ah. Per?
6: Cazzo, non so, mi ha messaggio.
3: Ah, ma tu il petone.
5: Abitudine?
6: No, oddio, il petone, no.
3: Sono in fase REM, veramente. In fase run. In fase... com'è? Barra asterisco, asterisco barra. Tu che cazzo ridi, pescatore? Guarda lì, il pescatore.
6: Pescatore di pesci.
3: Pescatore. Quale? Ah, ce l'ha il, come si chiama, il ragazzo che deve filmarlo. No, io ho fatto il seminario finora, quindi non so.
6: Sì, no.
5: Io lavoro spesso e uso la tecnologia di Nvidia per questa cosa.
3: Questa cosa? Per questa cosa.
5: Radicata. Radicata esprime l'idea della radica che scorre lungo la sua
0: pelle, come la pelle è vellutata.
5: È anche un po' peloso, ma si piace la
0: stella. No.
5: Ci spanno le prisma 54, questi due amore che provo per voi, avrei bisogno di passare un secondo. Le prisma 54 magari di prisma.
3: Tronepale è arrivato a casa. Ci sono lattine di votamazza liquida? La votamazza liquida? Sì.
6: Avete votamazza liquida?
0: 2, 3, 2.
5: Questa sotto e quella sotto. Sì, vabbè, ah. Vabbè, sì, sì, ma due di queste c'è
3: niente da fare.
5: Non so dove sono trovare. Ho che non sta parlando di qui, ora io.
3: Ma come ti stai vestendo? Stai bene così? Sembri un vero deficiente. Grazie. Io bevo per dimenticare.
5: Dimenticare cosa?
3: Ho dimenticato. Che cazzo ne so?
5: La
3: streaming?
5: Sì, Radio ZBR di Perugia.
3: Ah, bene.
5: Ci manca solo il microfono.
3: Io sto streamando, però qua casualmente c'è un microfono non mio che vi presterò.
5: Sì.
3: Qui c'è Radio Cybernet, quindi colleghi.
5: Infatti me l'avevano detto oggi, avevo parlato.
3: Siete in diretta tra parentesi. Che fate?
5: Abbiamo un po' di CD, non ci siamo portati.
3: Ah, musica!
5: Però, musica e commenti, diciamo, un po' di cronaca, interventi parlati.
3: Sì, sì, quel che stiamo facendo noi, però senza musica. No, solo interviste, documentazione.
5: Più considerazioni, punti di vista personali, storie di vita, facciamo chiacchierare la gente, magari.
3: Sì, sì, anche no.
5: Così.
3: Bene. Grazie. Datemi il link, ve lo do. Ce l'avete già un
5: macchino.
3: Ah, perfetto. Penso che si sia sentito. www.zonaderatizzata.org. Ma io ho visto il vostro sito.
7: l'ho già sentito anche io.
3: Ok, dai.
7: Di dietro, di dietro.
8: È vero, è vero.
7: Vai Garden,
9: oggi hai fatto una figura di merda,
7: c'eri giù col banchettone Freakret con quali altri puffi tipo Nirvana, arriva uno, ah ma voi siete del Freakret, ah oh ma
3: Zeta,
7: aspetto y. Aspetto aspetto non c'è su, ah vabbè.
8: Sono
7: andati. Oh, ma un cazzo senza asbesto,
8: era tsunami.
3: Sei amico.
7: Non era tsunami.
8: Sei morto.
7: Era un maschio.
8: Ti faccio mangiare dei pesci.
7: I pesci cani. O i pesci cuppi come a te. Cuppi di mare.
3: Vai, vai. Uccidi, uccidi.
7: Vai, non esiste il crash. Che schifo.
3: Ma Cristo santo! No, dice Cristo di un Dio.
7: Sì.
3: O qualcosa. Cos'è che dice esattamente?
7: Cristo
3: di un Dio. La scena dei Full Metal Jacket quando vede il lucchetto aperto.
7: Ma prende il proiettore e proiettarcelo col suo.
3: Ma che cosa?
7: Full Metal Jacket.
3: E dove te lo porti? Come te lo prendi? Nel dietro
7: te lo prendi.
8: A quest'ora fanno segnalare.
3: A quest'ora stanno facendo. Stanno proiettando, se lo stanno proiettando, spero il film di Mitnick.
10: Alleluia!
7: Ma anche di Mitnick.
3: Che ci possiamo fare?
7: Vedi una volta ogni tanto. Una volta l'anno, no, una volta ogni tanto.
3: Una volta all'anno.
7: No. Una volta l'anno, ormai che sta cosa.
3: Ormai è
7: un po' di stile.
3: Una volta l'anno, ormai
7: il
3: caverna.
7: Traforo del Monte Bianco. Asbesto. Andiamo, entriamo. L'ultima volta ci ho visto un signore posto
3: c'è l'eco.
7: Con la 500.
3: C'è l'eco. Oh, oh.
10: Ehi! Hey!
3: Poi mi mandi in distorsione il microfono.
7: Cambia. Si siede dal lato e si sale.
10: Ehi!
7: Oh, attimo!
3: Il boometer
7: più porco Dio! Porco Dio!
10: Porco Dio! Porco Dio!
8: Siamo andati a fare il
10: file. Fai il
7: file. Hai 10 secondi per fare silenzio! 1, 2, 3, sì!
8: Cambiare spacciatore.
3: La tua voce è perfetta.
7: Succa! Dice, ma il gas è porto lì! Ma ci ho qua! Ma perché non ti ferma lì? Ho preso si fotte quando ho preso di sparo più spesso! Ci ammazziamo ma non fottiamo! La massa di croci che corre e che dice per i campi! Del corpo militare dei Marines!
3: Il Viet fottuto Nam.
7: Dopo questi 5 minuti di euforia.
3: Commento sul canale il delirio di Fire Garden, inconfondibile.
7: Ma chi? La morte in combe superba. È l'età.
8: Vai,
3: vediamo
7: se
8: cercare.
7: A comando
3: non succede
7: nulla.
3: Ah, minchia.
7: Su camera!
3: Che cazzo c'entra?
7: Gli va un pompino, gli va. Certo, ma dai, esci perché c'è una figura di base. Io sono di bella, tanti denti.
8: Questo.
7: Signore, signore.
3: Ma siete alti uguale? Non l'avevo notata questa cosa.
7: No, lui c'è il cazzo in culo, quindi.
3: Ma non sono un cazzo.
7: Ehi, ehi. Sono un po' retto oggi.
3: Un po' retto.
7: Sono levato dal retto.
3: Poveretto.
7: Poveretto, il retto. Ah, già mai la messa a vedere. Qualche poesia? Già.
3: No, questa è la mia preferita.
7: Quanto
3: ragazzi
7: sa?
3: Non lo so.
7: Che non fai mai avere qualcuno? programma che prende il microfono, no, trasforma in fatto che ci pieni, manda gli internet a casa. Una volta hai detto a Catania, io da allora che ci sono flashato, tu lo metti in mezzo al traffico. Il traffico di Catania e mandare i pacchetti in più. Cioè l'hai detto una volta.
3: Intasare le reti. Sì. Minchia, sai che non me la ricordavo questa mia
7: storia. A me l'ha cambiato questa.
3: Ora la codiamo istantaneamente.
7: Soltanto c'è già il
3: generatore di pacchetti TCP IP dal rumore del traffico, dal rumore del microfono.
7: Guarda che è un progetto serio, quando fai il rai,
3: bello.
11: Vediamo fare il check-out.
3: È fallo.
7: Comunque, lavora. Comunque, il tempo scorre.
11: Sparisci sacco di me.
7: Era a parlare di là,
12: alleluia.
7: Cristo viene.
11: No, vai, Cristo viene.
7: Quella più bella bestemmia che ho letto su delle varie bestemmie automatiche.
11: Bestemmie automatiche.
7: Neanche ve le dico perché è
3: troppo bella. Allora, pardon. È la digestione.
11: La seconda strofa.
7: Buonanotte.
3: Potremmo andare alle poesie con Loquendo, però. Loquendo, un'alba maledetta, e già vibrano nell'aria note di peti fragolose. Ci sono le mie casse lì? Le cassettine? Quelle anali? Me le fisti? Sei partito col cinema.
11: Io non la vedo solo,
3: no, guarda che l'alimentatore del bar del coso non me ne fotte un cazzo.
13: Cazzo è?
3: Sono le casse del portatile.
13: Ah.
11: Portatili a niente.
3: E le sue fan cacare. È il momento delle poesie. Le poesie di Loquendo. Tu le hai sentite le poesie di Loquendo? Vieni qua, perché non si sentono bene.
14: Ma c'è le cassette di cui sono.
3: Eh sì. Aspetta, fammi sentire le poesie un attimo. Stop. Ora mandiamo le poesie con Loquendo, buon ascolto.
15: Un'alba maledetta ed il cazzo in mano, ancora vibra note di peti fragorosi. Solo davanti alle mie palle sode, stringo lo scroto petando, poiché è cosa triste non petare fortemente rimirando l'alba a cazzo duro. E lontano, nell'aere novella, uccelli crepano male travolti da mille peti impazziti, a cazzo duro, come fosse Antani.
16: Un eretto stravolto, tonnellate di peni s'affollano nel mio culo. Un eretto stravolto, tonnellate di peni s'affollano nel mio culo. Ed io vado solo e pensoso, a lenti cazzi il retto misurando, con mano tremula e peto lesto, come solo i froci san fare. Bello viver petando, cazzo duro nelle mani e sguardo fiero, mentre fiotti di merda spruzzano intorno. Un peto vestito e ben nobile sorpresa. E mentre affiora l'odor di merda, il cazzo duro listamente s'affloscia, sburrando forte, innaffiando laboriose formiche gai, in questo freddo pomeriggio d'inverno, scoppiettante di peti e scorregge d'antologia.
3: Mi sembra il caso. Loquendo.com, vediamo un po'. Loquendo presenta Matteo, la nuova voce maschile italiana. Wow!
13: Proviamo subito Matteo.
3: Demo subito. Facciamo dire a Matteo le cose più orrende.
12: con batteria
3: actor.loquendo.com
17: il re delle facce di questo
18: ma non l'ho mai usato, già lo dico, già lo dico, lei è
19: facile, è facile, è facile, è facile,
17: è facile, è facile, è facile, è facile, è facile.
12: Quindi ho levato il CD rom.
3: Ho staccato.
12: Hot swap.
3: Sì, sì, sto...
12: È difficile di informare.
3: Vediamo se mi dà l'MP3 subito, vediamo un po'. Loquendo, mi sono rotto i gran coglioni di Loquendo. Porco Dio, che palle sta cazzo di troia che dice Loquendo, vaffanculo Loquendo. Eccolo qua. Loquendo.mp3.
17: Ma dove?
3: Lo sto creando ora.
18: Era mia, dai.
12: Acer di Sirius.
3: Eccolo qua.
16: Lo quindi lo.
3: Ah, ma devo alzare il volume.
16: Loquendo Roll. Mi sono rotto i gran coglioni di Loquendo Roll. Porco Dio, che gran palle sta cazzo di troia che dice Loquendo Roll. Loquendo Roll. Vaffanculo Loquendo Roll.
3: Le varie O non le prende. Non le prende bene.
12: Ha preso bene qui a caldo.
17: Iron, ho sentito la tua mancanza.
3: True Repan dice: ti ringrazio tanto dei CD, sei il papa buono. Oddio
17: sei
3: mio,
17: il papa buono.
3: Cristo.
18: Però c'è un codice C.
17: No, ma quello può
3: cercare. Sì, sì. Sto generando all'istante una nuova stronzata di Loquendo, vediamo un po'.
12: Ricordiamo che è uscita Matteo, lui, questo è Matteo.
3: Sì, la nuova voce italiana di Loquendo.
18: No, mi ripeto.
3: Che ci possiamo fare?
17: Ripeto, tu fai il programma lungo di Linky, cioè una chiamata, fai Blade, XML Open, mi sembra sì. Comunque apri un file XML generale.
3: Sborrendo.
12: Ma è stato un brand del passo. per DMA, fa DMA, accesso all'HTC. Sì, sì, alla fine ha tapi il reset completo, l'ha montato.
17: Come si dice? Tu hai dei simboli su quello stanza. Se non hai come callback, già ho fatto in proprio.
18: Ha avuto il file di lento con l'XML, poi come si fa a vedere il traccia del proprio, un altro genere? Non
12: c'è. Per me è scaricato.
3: Cioè, come?
12: Partire, però dici salva?
3: Ci mette un po'. Ho visto
12: un X. Ha scritto un qualcosa.
16: Loquendo mente. Loquendo vaffanculo. Sta troia che dice loquendo, ma perché non ammazzano? Ma vaffanculo, loquendo di merda. Porco ovvio. W doppia il duce. W doppia il duce. W doppia, W doppia, W doppia il duce.
20: Thank you.

0: Ho scritto una cosa che sto per leggere. Ma sono diversi.
1: Vai, lo so che lo cerca. Le cose sono comprensibili.
0: Se vuoi,
1: però se non vuoi, perché le cose hai facissime.
2: Sì. Lui ma che riesce, io non so.
0: Ma cosa? Tu già mi hai detto che è scritto una tosse in Italia, ma non si capisce cosa
1: sia. Che cosa è tutto qua?
2: Non riesco più a lei.
3: La tua?
2: La mia, mia stessa.
3: La tua stessa.
0: Vabbè, vabbè.
3: Dove l'hai scritta?
2: Ma giù box, giù box. Gira al flex, un locale a piedi.

c'est une avant. Voilà.

0: del buco.
1: Cioè, che la V lì viva la legge V doppia ed è troppo divertente. Oddio.
2: Non ci credo,
1: non c'è che V doppia il duce. Terrificante.
2: Ma vediamo.
3: Sta morendo.
2: Tanto lo fistiamo qua. Poi lo fistiamo là. Una volta che è ben fissato.
1: Sborrendo. Dio.
4: Dovremmo fare la intro per il
3: transatlantico.
4: Io ho già
3: così
4: pronto.
3: No, no, quello è fa.
1: Ho sentito Spectrum, ho sbagliato?
5: Ti ricordi? Ho compilato
1: con qualche parametro. Come il Paperboy? E come no?
5: Non ce l'hai
3: tutti i capi. Devi tenere GP Blade 2.
5: Lib PNG.
3: Lib Blade 2. E tutte le dipendenze.
1: Ma dove vai, figlio di Dio?
6: Dobbiamo fare la intro per il transatlantico.
1: Io ho il sound tracker qua, eh.
6: Ah, ce l'hai? Bene, allora andiamo qua.
1: Cosa?
3: Magia.
1: Che c'è?
3: Comincio a girare.
1: Come?
3: Comincio a girare tutto.
1: Che cosa? Chi? Dove?
3: Io, è un gioco che non capisco. Bene, io la comincio a girare tutto. Non ho capito lo sport.
6: Io?
3: Ma pazzia.
1: Ma fammi vedere.
6: Ma come cazzo fa?
3: Capito? Sono morto.
1: Madonna.
3: Quando è pubblicato? Cioè, la lancia. Heroes. Yeah. Deadline.
1: No, no, rido perché sto leggendo un newswire di Indie Media. Gli ebrei discendono da scimmie e maiali. Ed è la definizione degli ebrei come discendenti di scimmie e maiali è diffusa oggi nei discorsi religiosi, educativi e pubblici del mondo arabo. Nel suo settimanale sermone lo sceicco, la maggiore autorità del mondo musulmano sunnita, ha descritto gli ebrei come eccetera eccetera. Questa visione degli ebrei come discendenti di scimmie è basata su importanti fonti religiose islamiche, sulla divina rivelazione del Corano e sulle più affidabili raccolte di tradizioni fatte dagli autorevoli saggi del IX secolo.
3: Eh?
0: ho

0: E manda peti.
1: Si autoalimenta.
2: Che è bellissimo, stai giocando i Nidos.
3: Ma io guarda,
2: sono due persone,
3: amici.
0: Ah, ti servono.
2: E ti dico, loro prendono la parte chiusa.
0: Vedi? E poi c'è la piscina.
2: Poi capito che succede.
0: Si vede via.
2: Cioè,
4: sento sparare tanto e bene.
3: No, da qualche parte.
0: Ah, così non ci. Secondo me sì. Perché vanno in parte le cose. È morto.
1: Notte, gente.
4: Vai a dormire, eh?
1: È tutto un
4: tanto poi passa Fire Garden.
1: Gli spalla devo dire se in tasso da stanno a parte gli spalla.
4: Non le senti le urla. Proviamo a lanciare il richiamo, vedere se risponde.
0: No, è troppo
3: sasso.
5: E son Dom!
4: Se senti così è lui!
5: E son Dom!
2: Quale stesso?
3: Mono
4: FreeJ.
5: FreeJ.
2: FreeJ.
4: Stai compilando?
5: Ho compilato però, ho compilato un po'.
2: What is FreeJ? Like a visualization? Like an XMMS plugin?
4: No, it's a software for video.
0: Video
4: mixing on the fly.
2: Like pure data. Pure data.
4: I don't know.
2: Okay. That's similar. I think you can mix.
4: You can grab a live feed from a webcam and add effects.
2: Like pure data. Pure data is the Spanish version. Yeah, you can mix
4: maybe
2: music, video, webcam streams.
4: Yeah. And it's open to. The people can write plugins to add effects and so on.
2: In like pure data, they're called patches, and you just patch.
4: Uh-huh. Yeah.
2: FreeJ.
3: Io non l'ho mai usato questo.
4: No, è bello.
2: And this is very famous for the man.
4: Where are you from?
2: From England.
4: Oh.
2: Okay. Is it warm?
4: Yeah. No.
2: It's nice, I like it, a nice feel.
6: What system is it underneath?
4: System? The operating system? Is
2: No, the hardware.
4: Pentium 3.
2: Is it like Pentium 3. What, like an HP laptop underneath? Or what?
4: It's a Dell.
2: A Dell, okay. It looks it better was like this, yeah.
4: Stai compilando? Non lo compila?
5: Sì, no, l'ho compilato.
2: Ah, full screen.
4: See you.
3: Così quando fai gli effetti pazzeschi non è.
2: Non ho capitato.
4: Viva lo sterco, il betone, nella capanna dello zio Fistone. però punto registriamo il dominio
7: in
4: non lo so come si scrive
7: dai
4: a fa culo non se ne parla facciamo
7: poi scarica
0: facciamo zenofist.it
7: allora
0: poi
7: scrivi quello che ti dico se non te lo ricordi Mick Moyle quello che ce l'hai SDL poi retype quello che ce l'hai li puoi scaricare prova di THK con lo taglio della io ho bisogno di un terminale per attivare questa cosa non posso
0: guarda

0: sborrendo.
1: Mi ci abbattere, mi ci abbattere.

0: presso le librerie c'hai pure un sentiero che mi ricordavo.
1: Le librerie
0: questa la libreria
1: se le porta io
2: non ho ammazzato
1: Adesso se vuoi, ma andare adesso.

0: Cristo porco, perché mi dice che non si fa il mio per missionare il Cristo morto, bastardo che con te faccia la Madonna puttana per via sulla croce
1: decollato. Io ho appena fatto una piccola intro per il Transact Meeting.
0: No, nel MP3 è merda. Merda, devi fare in molto. Oh, mi salva il fare.
1: Sentire
2: Transact Meeting, la meeting dei transessuali. Sti froci di merda che si riuniscono per fistarsi nel culo. Lo zio Fist riattende tutti sti froci figli del Fist. W doppia il duce. Transact Meeting, la meeting dei transessuali. Sti froci di merda che si riuniscono per fistarsi nel culo. Lo zio Fist riattende tutti sti froce figli del Fist. W doppia il duce.
3: Lo mettiamo come messaggio dentro di me.
0: No.
1: Uccidimi, uccidimi. Sono morto.
3: Senti,
1: due dita nel culo a Jaromil da parte mia con affetto.
3: Madonna. Ah. Ecco, fammi dormire un po', va. Senti cosa, che cazzo vuoi dire?
0: Devi scaricare la testa che qui.
3: Musica di Del Pinno?
0: Esatto.
3: E che cazzo è?
0: Zoix4.tas.
3: Che cos'è? E non so manco cos'è il MIS. Non ho il DNS, non so il
0: DNS.
4: No, capisci, no, porco.
3: Perché non ho il DNS? Perché non sto usando il DNS interno.
0: Usa il DNS.
3: E qual è? E poi dice un porco Dio, lo vedi?
0: 172 3112, vedi che mi è banato.
1: E funziona anche la DNS per fuori, no?
0: Ma questa che cosa è Magento?
5: No, però è il nostro veramente male. Io ho troppi esperimenti.
1: Com'è che si chiama Miscu?
6: Esatto, fa la terra perché il guasto è come il 16. Quindi mentre fai il 16, una parte.
1: arrivi su un'altra rete. Ah no, posso tirare su un alias. Chi è che sta fumando qua dentro? Porco Dio.
0: Già, si sente tanta puzza.
3: Chi è che ha una lampa vicina?
1: Tanto che sta dormendo pure.
3: Adesso ci ha messo il tuo coltellino svizzero.
1: Non so dov'è.
3: Chi ha un coltellino svizzero?
1: Non ci arrivo sulle tecniche, bisogna ci da fare. Sto su una classe di rete completamente diversa.
0: Falle. Perché sei lì.
1: Uccidimi. Correndo. Nel culo lo pretendo. Quando io li voglio sentire sempre in loop.
4: Questo fa proprio nervosire. Questo fa niente di battere con questi giochi simili. È diventato due esplori.
6: Un'alba maledetta ed il cazzo in mano ancora vibra note di peti fragorosi. Solo davanti alle.
2: Come una merda di minchia dura, così il mio culo impazzito accoglie cazzi nel retto florido a sburrarle mucose anali. E come l'uccello vola al nido, così il cazzo negro vola nello sfintere affranto, rinfrescando con sperma vivo e potente il buco del culo sventrato. Ah, qual grande gioia è un getto di sborra in culo. Ah, qual gran gioia il succare il cazzo morto. Ah, presto, sborra il petone, fiotta lo sborrone. Il cazzo duro svolge il suo mesto compito e la piscia sgorga copiosa. Cazzo di merda, culo che peta. Il petone alla soglia. Riccardo, l'uomo stalla, il tristo mietitore, vibrano le sue possenti chiacchiere, nell'estasi del petone rotto, tonnellate di peni s'affollano nel mio culo. Ed io vado solo e pensoso, a lenti cazzi il retto misurando, con mano tremola e peto lesto, come solo i froci san fare.
1: Io vado solo e pensoso a lenticarsi il retto misurando. Ugo Fosco l'ho proprio massacrato, no? Io vado solo e pensoso a lenticarsi il retto misurando. Con mano tremula e peto lesto. Ma... è agghiacciante. Potremmo fare una demo basata su queste immagini auliche di persone che vanno sole e pensose a lenticarsi il retto misurando con mano tremula e peto lesto. Perché la mano tremula è quello, no? Un'alba maledetta.
6: Un'alba maledetta ed il cazzo.
1: Ed il cazzo in mano vibra note di.
6: Un'alba maledetta ed il cazzo in mano ancora vibra note di peti fragorosi. Solo davanti.
1: Questa è pazzesca veramente. Solo davanti.
6: Un'alba maledetta ed il cazzo in mano ancora vibra note di peti fragorosi. Solo davanti alle mie palle sode stringo lo scroto petando, poiché è cosa triste non petare fortemente rimirando l'alba a cazzo duro. E lontano, nell'aere.
1: Sì. Ma cresce, dorme, quindi. C'è Cristo morto.
2: Ciao, Cristo è morto e per festeggiare sei invitato alla festa del Sodoma. Parteciperà Richard Stallman, uomo stalla di merda famoso per i suoi immensi pitoni. Non mancare, specie se sei un super nazi su chi la dovrasta se ne porco Dio immediatista Mugenix.
1: Oddio. Ciao, Cristo è morto e per festeggiare invitato alla grande festa del Sodoma.
0: Non vieni alla grande festa del Sodoma,
7: certo,
0: parteciperà Richard Stallman in persona. Uomo stalla di merda.
4: Ciao.
0: Ma l'hai sentita questa del Sodoma? Dio mio, come no? Senti. Aspetta, falla sentire a Newmark che non ha sentito. Poverino, gli manca.
2: Ciao, Cristo è morto e per festeggiare sei invitato alla festa del Sodoma. Parteciperà Richard Stallman. Ciao, Cristo è morto e per festeggiare sei invitato alla festa del Sodoma. Parteciperà Richard Stallman, uomo stalla di merda famoso per i suoi immensi petoni. Non mancare, specie se sei un super nazi su chi la demrasta se ne importa Dio immediatista New Linux.
7: Ho fatto un generatore di particelle che è abbastanza veloce. No, ma il testo lo devo cambiare.
3: Sì.
0: Il full screen non ci va. Porco Dio, in media vista razza sul Kiladen.
7: Sì, vabbè, ci metterò una frega.
3: Mi banna.
7: Guarda, guarda la transizione.
4: Bello.
7: Questo è tutto generato random, ogni volta è diverso. Usa dei pasti su genera delle strutture asincrote. E usa dei blog addizione.
4: Ho vinto il set.
7: Fatti in assembly questa cosa qui in particolare per raggiungere il clip bene, no? Qui. Ah. Perché sennò è figa come routine, è figa. Può piacere.
0: Sì, sì, ho capito l'algoritmo che ci sta sotto. Questi disegni qua a me venivano fuori in basic quando facevo quelle cose con se ne così.
7: Sì. Sono cazzate con se ne così. E parto da numeri primi per quando per due.
0: È arrivato tra noi.
7: Già.
0: E già vibrano note di peti fragorosi.
7: No, vieni di qua. Stiamo guardando quella cosa.
6: Ciao, sono Ernesto e nel culo lo prendo lesto. Se mi pianti di dietro un bel randello negro tre palle carico di super sborra calda, non posso che divaricare le chiappe e ricevere.
0: Ci è andato spontaneamente?
7: Sì, spontaneamente, no, è interessante.
0: Ma ogni volta sono diversi?
7: Sì,
0: ogni volta che lo rilanci.
7: Ogni volta che lo rilanci.
0: Ah, Cristo morto.
7: Una volta.
0: Sei stanchino, eh?
7: Sì.

sprawy, że są tacy, którzy

0: Sono con microfono aperto. Non lo so.
1: Vabbè.
0: Ci sono delle immagini che sono fuori, che sono trasparenti.
2: Ma sempre così,
0: sì, però sì. Alla fine è ma mi ci perdo un po', dove poi dipende dalla musica
1: e dall'orario, sì,
0: dipende dai suoni che ci metti. Io ci immagino dei suoni a gocce, ci vedevo questa musica qua lì dentro. A meno che bello il segmentation photo alla fine.
1: Sì,
0: quanto è grande il codice?
3: Beh, buona parte è free jay.
0: È un free jay un po' ridotto.
3: Sì, ridotto e usato. Dimmi, dai.
0: Come? Poi la voce di strutto? Sì, ma è giusto.
1: Come?
0: Un bar? Un bar? Come si fa? Musica.
1: Hai scaricato il suono?
0: No, no, no. Dove? E non mi carica Miss... No, non ci arrivo da qua perché io sono su una rete che non... Sono sulla 172.
1: No, sei sempre che ci vediamo, stia attaccando la pista, la macchina, ora cosa che probabilmente
0: ci deve entrare tu da qua. Ma anche lui è su quella rete.
3: No, no, lo risolve bene, vedi?
0: Però, però il routing non
3: per entrare.
1: E poi noi di solito abbiamo una merda di altri tutti.
3: Sì, ma manco.
0: No, ma lui è anche lui 262-31. Io non so se riesco ad arrivarci su quelli lì. È un po' strano, non lo so.
3: Non so. No, si è cancellato perché voglio spostare
0: dove?
3: peccato che
4: sono cazzo, ma c'è chi dorme, prova di uscire fuori ed entrare dentro, guarda chi prende dentro, vedi come sta con la troppa, porca troia, perché stanotte siamo venuti in onda di questa maniera, ma anche io.
1: No, ma non è vero,
4: non per la tua mezza sigaretta, perché siamo in 30 qua dentro a dormire, io ce
0: l'ho con bene sta parte di cucina delle mie,
4: anche io ho lontano un giorno,
0: il serme lo vedremo,
4: che l'aria è secca, non cazzo, domani sei ancora bene,
3: no. Adesso sì. Perché prima non c'era. C'è un modo di spiegarsi tutti assieme.
0: Sì, con Suca. Suca.
3: Perché non lo non oh, dai porco di voilà.
1: Ma dai, no.
0: È un, sì. È un alias, no? Cazzo.
1: Si è messo a scrivere per dire capirai, cioè ammirevole.
0: Sì, capirai, voglio dire.
1: Capirai.
0: Il trucco è il meno U maiuscolo su caminchia degli dei. Che fa credere a
1: l'iconoclasta.
0: Il bronzo si chiama su caminchia degli dei. Quindi non viene riconosciuto tra i bronzer e quindi non ti dà robot quella cazzo grande.
2: Perché
0: se l'ha
2: qua, poi
0: avrei
2: un matato.
0: Arrivano
2: una l'altra qua
0: è molta roba
1: quindi in realtà sì che saranno 200
3: no aspetta però scaricati i compressi mo stai facendo l'arte di Maria Cazzetta pure tu
0: che cazzo vuoi mi scarico come un pazzo mi pare
3: così ma no, fai banda sprechi tempo
0: capirai
5: Dio spocchioso
0: fai banda e sprechi faccio banda e sprechi tempo
5: 7 giorni e poi guarda che
0: zumpa zumpa zumpa zumpa
5: pinna pinna pinna pinna è un mantra
1: spesso io mantra una sorella
0: lui continua a fare il pitino come? Ah scusa
2: tre
0: no, sono tutti appoggiati l'un l'altro a morire di sonno ma Lobo dice che veniva su per un giretto e poi andava a dormire crepando di morte mia
3: io Tanto anzi mi ha abbandonato.
2: No, non si può fare. No, non si può fare sicuramente. Questo qua comunque funziona anche con l'IGS, con l'IGS.
0: Come si chiama? Penso che proprio come un robot si è più steso nella morte di pesce. Come si chiama? Che stai facendo di bello? Eh? Vediamo ancora?
1: No,
5: Giro, vero, non posso fare basta.
1: No, sì, sì.
0: Ah, vero.
1: Minchia di tutto.
3: Sì, vabbè, Go è il nome del gioco, pure il software si chiama Go.
1: Esatto.
2: Però
1: qua è il fatto che si vede
2: dopo
0: che è il bollettino che fai è bellissimo quello che no quello che fa su Stretch Meeting è una bella raccolta proprio tosta, cioè c'è tutto, tutto subito, come dire, è bello, c'è un botto di cose. Io sto ignorando il periodo urbano, perché lo trovo assolutamente a me, cominciano a dire fuori i programmi di tizio per il cantato e anonimo, per cui mutanetto, per cui non ha assolutamente senso, e vediamo cosa becce su.
1: Sì, però
5: oh, ci diserte meglio dopo una bella lunga pisciata.
0: È vero.
5: Mamma mia, sento libero.
1: Se vai a fare male, facciamo meglio anche noi.
5: Mi dà con le ali.
3: No, non ci può.
1: Però quello che ci vuole è di comportarmi di questo tipo, secondo me è un tanto di gente che non è un dipendente, faccia contro di visto, cioè è pericoloso,
3: ci piace, la mettiamo su stranza con i tigri, lo facciamo lì.
1: Sì, ascoltiamo un po' degli XM che sono venuti giù.
0: Con Mic Mod
1: sono tre che anche XMLX si
3: usa. Ma tu stai streamando?
0: Beh,
3: non puoi usare la stessa nuova.
0: Come no?
5: Se cerchi Google
0: forse come?
4: Che cos'è? Non so come funziona, ma funziona. Cioè io mentre stream posso lanciare XMLX.
3: Per sentire quello che play.
4: No, il player non lo so.

ero solo di tutti di Gesù, che all'epoca aveva 14 anni.

0: te lo has sentido. Bello,
1: contento di scaricarlo.
0: E ora andando
1: distrutto un uomo di domani sei qua ancora?
2: No, io ci vado a tabella
3: che si danno di inizia no, di esecuzione perché la mossa iniziale è
1: io penso che è di busto la suca vuoi che mi scappelli? Ma poi me la metti nel rarere
0: sei
1: morto c'è una foto tua così al meeting del 99 a Milano. Te l'ho fatto da tutti i lati quella foto. È bella, eh? Potremmo fissarlo. Il fetone nella capanna del mio pistone. Ecco, potremmo chiudere la intro. Un bel pezzo, e poi il fetone della capanna del mio pistone. 20 persone che uno non sta cosa. Fine. Pranzo. Comunque dall'autismo siamo arrivati al fistaggio, eh. Chissà cosa succederà dopo. Cosa succede qui? Stiamo fistando. Ormai il trend non è più l'autismo, è il fistaggio. Fistare i programmi. Cioè non è più debugging, è fisting. Sto fissando un programma.
0: Segno è tirarsi sulla mano.
1: Il guanto trasparente che arriva fino a qua.
3: Con la mezza bottiglia.
1: Ma prima verifico che tu possa berne.
0: Ah, ma a me mi serve solo una
1: bella.
0: Qua un messaggiato.
1: Infatti non sono molto sicuro.
2: Io ma Daniele sono fatto.
3: Sì, quelle mezze venire è meglio.
1: Devo riassaggiare cosa. Non sono sicuro.
0: Ma manco io tanto, dai.
3: Ma sì, dai, perché vedevo questo.
1: Sai che l'avremmo bevuta tutta, no? Hai già capito? Puttanesimo di Gesù Cristo. Potremmo inserire qualcosa dei pazzi in Cristo nella nostra non lo so che cosa, però
0: io in questo momento vorrei salutare Odo che ci sta ascoltando.
1: Odo
0: che mi manca.
1: Non lo so se Odo mi sente
0: e mi addormenterò pensando. Eia.
1: Ullala.
0: E questa è una guerra. Qui per spiarci.
1: Per spiarmi le gran pallazzo. Mi sono. Masturbato. Mi sono brevemente masturbato.
0: No, ma ci sono le enorme ISO.
1: Le enorme
0: ISO che dicono che dopo le 3 sgrullate è considerata masturbazione.
3: E questo.
1: Oddio.
0: Sì.
1: Schiena a pezzi. Vorrei impiccarmi per scrocchiarmi la colonna vertebrale.
0: è una bella idea.
1: Ti immagini? Trovano impiccato con un cartello: scusate se mi trovate impiccato, ma volevo scrocchiarmi la colonna vertebrale.
4: C'è cosciente dell'errore,
1: sì, cosciente del probabile errore, cioè vediamo che succede, però mi scrocchio un po'. Bene, ho deciso che andrò a dormire nella morte.
0: Ramba va a Nanda, qua un sacco di persone stanno andando a dormire già. Non so comunque se sta streamando o meno, boh. Penso proprio di sì.
1: So che se io non vado a mettere l'orina.
0: Penso proprio di sì. Oh, sì, beh, io mi sa che mi faccio un giro.

0: e o pistone. Stacco, eh? Sono distrutto. Solo durante le attività sono molto distrutto.
1: Ma certo è l'acqua.
2: Sì, ma questo
1: può... Sì, ma questo può...
2: Ma no,

0: Cristo.
1: Chiedi al pubblico. Chiedi al pubblico, se il pubblico vuole che tu giri, tu devi girare. Che cazzo vuoi che giri? Ti sorreggeremo noi.
2: Poi no, qua non sta stremando cazzo.

0: Allora, buonanotte a tutti, io dormo, lui dorme, egli dorma, noi dormemmo, voi dormate, essi morte del primogenito.
1: Ieri ho sentito 22 ore. Voglio una focaccia di cipolla.
2: C'è focaccia alle cipolle di spugna.
3: No, ci sarà morto. No, come tu mi fai le focacce.
2: Sono la salvezza delle focacce.
0: Vabbè. Un'alba maledetta. Dai, dai, un'alba maledetta e buonanotte.
2: Tanto mi sveglierò più tardi,
0: no? Che cazzo mi svegli più tardi?
2: Butterò a terra qualche tastiera.

Aspetta, aspetta.

0: poco Dio. È come abbassare il volume di questa esplosione. Buonanotte a tutti, buonanotte.
1: Ah, questo è possibile che con il prossimo festival?
0: No, non l'ho fatto con festival.
1: Quello che leggevi,
0: l'ho fatto con Loquendo, è un sito. Fa sintesi vocale, loquendo.com.
1: E ti ho un bel MP3 da tagliare sulla sala su una delle due poesie di oggi.
0: Come?
1: Un MP3 da tagliare sulla sala sulle poesie di oggi.
0: Ah.
1: E fai.
0: Ma dove? Quando?
1: Se poi torneremo a Macrisera.
0: Sì, tre.
1: Bene.
0: Tre con
1: l'importante è ricordarsi.
0: Ma chi c'è?

0: nostro Dharma è buono. Chiudiamo con il sì.
1: Sì, sì, credo proprio analisi.
0: Pensiamo a qualcuno.

0: decision non è sbatto, senza devi costruire
1: il muro.
2: Devo andare a costruire il muro oppure andare a costruire il muro.
3: Una cosa, inizia a girare tutto intorno e poi torno tutto intorno.

0: Ma Mob Su non funziona.
1: Eh?
0: Mob Su. Ti sei riuscito a collegare alla fine?
2: No,
0: questa
2: non sta.
1: Sì, sì, sì, sì.

Sí. Pero si no quieres, ¿verdad?

Yeah.

tra mezz'ora in cortile, assemblea, compagni, su un cavallo,

0: fora do órgão. Vamos lá. Bem, soldado ma ieri, approfittando della mia morte. Ce l'ho usando? A posto. Pensavo molto peggio. Tipo sì. Ho installato Debian. Sembra il tipo, ha detto che uno dei miei ha detto tutto fuori sul fatto che
1: sia una famiglia
0: e però in giro fa male tutto
2: e non fa proprio la scia che dice svuota questo è un svuotare
1: e la pesce che fa
2: sì. Dice
0: lei
2: ma mi dispende il tipo

0: non ci puoi.
1: Aspetta, mi viene a fare il culo, va.
0: Mi appena già pensato a pensare alla prima
1: che ha un'autonomia per dire cazzate, è una cosa incredibile.
2: C'è corrente.
3: Dura vita.
2: Ah sì, non c'è corrente.
3: Io sai di fare il pubblico più la del contesto.
4: C'è corrente aerea.
2: Se si sbolla. Ah, ho fatto un po' di pissing. Posso fare un po' di pissing? Ah, va. Dove non dobbiamo negativo? Vai, dove volevo pissingare il culo, tu distributore negativo, vaffanculo. Non c'è corrente in tutto il tabacco, sì sì.
5: Come mai? Penso che sia così generale. Utilizzando l'interruttore supremo, tipo quello del ciabatto, un altro ciabatto. Ho chiamato alle 10:12, me lo sono fatta mettere in culo.
6: Hai visto 9? Sei che invece di tutto perché mai dato
7: Radio Cybernet, sono le 15:20 UTC, cioè le 17:20 ore italiane, ogni volta con questa menata.
6: Nel deprea se UTC più, ancora continua tipo a fare il play, tranquillo.
7: Come l'hai trovato? 31 marzo 2004, 17:20 ore italiana.

0: possibile?
1: Possibile. Ma
2: quando ti vado?
0: Cioè, te lo puoi ficcare in tasca.
1: Sì, ma cioè, sì. Poi la distanza del...
0: Quindi il legno deve essere spettacolare. Deve essere.
1: No, ma fanculo.
3: Fare il legno diventa
2: bianchi.
0: Bello, ti piace? Io li adoro bianchi.
1: Non ti piace? Mi piace.
2: Nero, sempre bellissimo.
1: Ma i neri, sono tutti neri portati.
3: Ma è bello, argentato.
2: Non è vero, qui è
0: azzurro. Tranne uno.
1: Quale?
0: Quello di legno.
1: Il legno.
2: Però qui è azzurro.
0: Oh, ci siamo fermati a Messina. E qui sta passando l'omino delle batterie.
1: Non
2: farci
1: tutta una
2: tirata. Poi lo stico.
4: Forse un po' macabro, ma irresistibile. Electrocution, il gioco che sta andando a ruba nei negozi americani di giocattoli. Electrocution è facile e sbrigativo. Lega stretto il condannato e aziona tu stesso la leva della corrente elettrica. Electrocution, un gioco, una cultura. Attenzione, non adatto ai bambini al di sotto dei 2 anni. Fate areare i locali dopo ogni esecuzione.
5: こちらは KDDI です。暗証番号が間違っております。お気になってもう一度ダイヤルしてください。
6: ミンキア、ラジオファイブルネス。
7: Male necessario.
8: Ogni martedì alle ore 22 ora italiana.

0: identification number is incorrect.
1: Ma sono un sito?
2: Dammi il link.
1: Minchia, quanto spazio c'ho lì, ragazzi, non scherziamo. Cos'è skill?
3: Altervista.org, dove orgia sta per orgia,
4: ovviamente.
1: Orgasmatron.
5: Se la morte viene donna lattata. 18 ore di morte ci sono.
3: Alle 12.
5: Sì, abbiamo 18 ore di morte.
2: Ma che ora?
1: Io mi sono scassato di risate per almeno un'ora quando ho visto questa tua immagine e ho detto solo lui poteva mettere questa cosa.
6: Ti sembrerebbe come il nuovo logo del Freak in homepage.
1: È un grande, ma...
3: Ah,
1: ma hai messo un botto di foto nuove?
5: Ah, come si chiama?
3: Sì,
5: come
3: si chiama? Dove sta?
1: Ci sono un sacco di foto da scout.
6: Ma questa rimane la nostra preferita.
1: Sì. Ah, Hacker Party è quando abbiamo fatto la serata famosa.
5: Perché
1: il
5: morbo mi esce nero,
1: ma c'è una discreta foto di culo primo piano di Matilde, notevole.
6: Culo gallery
1: primi piani, li chiamo.

0: un uovo, un perché. Scusa, ma fatte senza dire niente a nessuno?
1: Sì.
2: Che cazzo è? Ma di esto?
3: Porco Dio.
4: Scusa, posso fotografarti il culo? Perdonami.
2: Madonna.
0: Di chi può essere il sito? Secondo te?
5: Chi è la preparazione?
0: Fare colazione? Sai che hai ragione. Tu hai ragione.
2: Guarda,
3: il culo. Il
6: primo. Ma qualcuno gli ha dato l'autorizzazione a pubblicare queste foto?
3: Sì.
6: Queste sono foto che ho fatto io, brutto bastardo.
3: Le prime no.
6: Buongiorno.
3: Le seconde sono foto che hai fatto tu, ma che ho dovuto ritoccare perché erano 60
6: megapixel. Tu sai dove sono io. Al massimo hai fatto l'esempio.
0: Dov'è Pinna?
6: Tutto testa di cazzo, così le puoi vedere in quella maniera.
3: Guarda quella là, ti ricordi? Te la scodriglia morta. L'ho dovuta tagliare perché c'era lo... Era 200 mega.
6: Ma vuoi 200 mega?
3: 200 cazzo, non è troppo per il mio sito. Ma che deve essere leggero rispetto a V3G. Porca
0: nuova. Sì, ma sei un cartone.
3: Che questa qua, Dario, un uomo distrutto dalla gnocca. Era una puntata che qua si facevano le canne, ha giocato con le pietre per due giorni agonisticamente.
2: Oh, a mangiare.
0: Mi. Gamel, mi prendi il marsupio che dovrebbe essere lì, ma attaccato al muro? Me lo passo il marsupio. Grazie. Ci ha messo che gli occhiali sono qua.
4: Box.
0: Questo è Fluxbox, però la versione vecchia. Perché quella nuova non mi piacciono i font e i bottoni che hanno messo. Esteticamente mi sembra una merda. E allora
5: non mi messo un cazzo.
0: Ho tenuto quello vecchio.
5: Ma lei visto quant'è?
2: Minchia, dice Otte, comunque per fatto l'inviato, dove mettere il tabacco per definire il tabacco c'è il squid, però da qui ci tre squid,
0: c'è
2: il
0: tabacco di là, sta qui.
4: C'è qualcuno che ha ramanato negli FTP di sotto?
0: No. Troppo no. Ah, mi dici quali sono gli effetti di sotto? Mi dici quali sono?
3: Io
4: ho visto di sotto, c'è neanche la
3: una pagina.
0: Dove? Dove?
3: Di CD. C'è 72, ma poi forse sono accessibili dalla rete.
0: Infatti quello è il problema. Dio merdaccia. Dio merdaccia. Ah, ecco perché non.
3: Ma gli hanno levato il rediretta col socio di Alcibiade. Via, le aprite però le finestre così c'è un fettore che scella emozionato con Pat Royer.
2: Sono preoccupato.
3: Chicken Guy Nox e due fre.
2: Cioè che basta che non lo spermi. Dove sei, soldato?
3: Vale, X2 è questo, tutti angelo. Utilizza X3 o Riser FS.
2: Sì, lo so. Che merda è?
3: Quel porco di greda.
2: Non lo so.
0: Yavè, Yavè, Yavè, Yavè, Yavè.
4: Ha ha ha ha. E semplificati
2: che sono come lasciare un mazzo di chiavi.
0: Ma dove? Al
2: bagno. Attaccato alla porta del bagno.
0: Minchia.
6: Ma ti ha attaccato qua alla porta.
0: Vai a mettere un cartello. Vai a mettere un cartello al posto delle chiavi.
4: Vabbè, sotto lo scriviamo, lo consegno all'ingresso e in uscita.
0: Sono chiavi del posto, mi sa, eh?
3: Sì, San Pietro ha smarrito le chiavi.
2: Dovrebbe. Se la memoria non mi inganna, non mi tradisce.
3: Porca mi fai incazzare.
6: Guarda che non è più.
1: Bravo, presto.
4: E sono tre.
3: Io devo capire
0: ci sono approccio
3: parte la caviglia
4: ci lasci questa verità
3: ciao.
7: Sì, Cristo.
0: Ci come Cristo.
4: Questo è il cavo morto che mi state dando, non lo so.
2: Ma perché che andare che si spara l'alcol a posto?
4: Alcol a posto?
6: Questo è combinato con la maniera.
4: Che respiro.
7: Scusa.
3: Sto facendo il cut del dispositivo, però è un bastardo. Questo è da scandalare.
4: Faccio il tuo dentifricio.
3: È 23, ma se ci deve
2: essere. È
3: 24, ma se ci fai la diretta.
6: Vabbè,
3: è
6: un io.
3: Zero che dovrebbe, potrebbe anche essere il mouse. Sti cazzi, sti cazzi.
2: Dalle
3: istruzioni che dai
2: mouse. Sì, ma perché di questo caso non c'era anche il resto a cappello?
3: Non può fare gli asciato.
0: Ma porco Dio!
7: Sì.
3: Amen.
7: Sì.
4: Porco Dio! No.
2: Sta cominciando l'assemblea comunque.
0: Ce ne fottiamo, ma proprio in un modo pazzesco.
7: Pazzesco. Vieni, dai, vieni, ti porco.
0: Porco Dio! Io c'ho due occhi con le palle così e mi dovrei fare l'assemblea adesso.
7: Palle del toro?
0: Cristo!
3: Che finirà l'assemblea?
0: Sono agghiacciato dall'assemblea a quest'ora.
4: Ma io non voglio
3: Io voglio un pezzo di focaccia con la cipolla.
4: Oddio, mia focaccia. La sognerò la notte.
3: C'era il pane con la Nutella, ma dammi in faccia il pane.
2: Veramente?
4: Ma prima che mi parla di focaccia per i prossimi sei mesi.
0: Arrivo. Arrivo.
7: Sto arrivando, adesso arrivo.
4: Ma nessuno masterizza niente, il povero Cristo niente.
2: Beh, io vado
4: su. Reperete tutti.
2: Che è successo? Chi serve?
4: Tutto, di tutto e di più. Un povero Cristo senza portatile. Povero e sconsolato.
2: Chi è sta qua un attimo?
3: No,
4: adesso io sono la striglia almeno 25 cd su 50.
2: Io non ho masterizzatore.
4: Allora morirai.
2: Sei già morto e non lo sai.
8: Anche tu, guarda.
4: Io spero
2: che posso proporre un'offerta speciale.
6: È
2: un
6: tigre speciale, un pezzo speciale.
4: È nato 10 euro? È nato 10 euro di voi? È rimasto 10 euro?
0: Perché no? Chi viene per l'incolazione? Io vado.
4: Andiamo. Non avevo detto niente.
6: Killer, resti qua.
3: Sì.
6: Occhio a questa statua.
4: Allora io mi assiedo.
3: I know.
6: Sì.
3: Mi assiedo.
4: Mi assiedo.
6: Sono sotto il corpo di Dio.
3: Nel frattempo siamo in streaming.
1: No, ma sono sotto. Intratteniamo
3: gli ascoltatori. Quali cazzo di ascoltatori che qua è?
4: Ma che potenza c'ha sto cazzino?
3: Il microfono?
4: Stanno così.
3: Sì,
4: è una grande.
3: Sì,
4: andate a fare in culo allora.
3: Vuoi vedere se ne te lo faccio. Allora, intanto ascoltate merde. HTTP /radio /slidebear.net così dovrebbe essere, se no XMS, facciamo un livello delle coglioni, no, devo ancora
4: ascoltatori.
3: Cinque.

¿Qué será? La diferencia se entendió. Si sente? Cioè, se noi parliamo con volume normale si sente tranquillamente. Che è una capsula telefonica, non dire.

0: No, tu hai questo vicino a sorreggiare. Io l'ho troppo preparato, però ci deve venire.
1: Dimmi quando sei
0: al mare.
1: Dacci il via. Allora, facciamo, dobbiamo seguire un comando di questa scena. Se non ricordo, exact. No, dovrebbe essere la sintassi di letto.

0: Mancata la volontà?
1: Lo sappia. Però potrebbe anche essere.
0: Ma sì.
1: Infatti lui, che è un cazzone, che utilizza l'ex 2, si è sputtanato il fascista, ha fatto il cic della puttanata, il 2SK, che è un minchione, cosa è scusato l'ex 2. È più veloce, sì, però crasha il computer, tutti tutto. Viva l'ex 3, io lo prendo, non spengo il computer con un reboot o con un altro
0: trattino. Così.
1: Sì,
0: stacco la batteria, non basta, funziona,
1: basta, perché te ne frega. Poi ho messo su, ho fatto T1DFS meno C0 meno I0, mi fai il count ogni meno una volta che lo riavvio. Gli ho messo nel culo, ogni tanto glielo lancio a mano sopra il culo se ci sono problemi. Anzi, ora mi faccio una script che lo segue.
2: Sucate.
0: Questo vaso non so, già lo bruciando.
1: Questo io sì, ha un cubo.
0: Che buco qua?
1: Questo IRSSA, che ha un buco, ha un cavo. E io cambio nick. E resto con nick vecchio nell'elenco dei...
0: Non fai un flash.
1: Faccio
0: un po' di tempo, sono tutto in fuga. No,
1: ma quella è la bici, se ne ti puzza il grande.
3: Penso sia vero. Sono 3 giorni che non mangio nulla.
1: Una faccia piena.
0: Io voglio un cavo di latte.
1: È giusto che sia così.
0: Nirvana.
2: Sclera suca.
4: Io sono arrivato, il tuo portatile era qua sopra. E qua non c'era.
0: Ci è arrivato là sopra.
4: Che è successo? È arrivato Crash, dice, ma chi sta che c'è sul portale sopra? Faccio la. E cazzo ne so? E poi sono andato là.
3: Minchia, senza carica batteria, bastardi.
4: Carica batteria era staccato skill. Mi serve la ciabatta. Giosa, scendiamo, vai, c'è l'assemblea generale.
0: Se no la scendo anche io.
1: Ma che finiamo l'assemblea generale?
4: Beh, si dice da che mi dia l'anno prossimo, l'anno questo.
3: Ma scende, dici, c'è tutta una merda.
4: Vai, Giose, porto il tiro! Andate a segnare l'assemblea, non lo fai
3: sapere! Ah, scendo soltanto perché stanno andando a mangiare!
4: Sì, lo dobbiamo mangiare! Porto il tiro!
3: Oddio! Chi mi rompo, portatele di qua? cazzo di
5: ragazzi. Ah, vedi l'assemblea.
6: Qui l'assemblea è già iniziata.
4: Ah, iniziamo già?
6: Ma io me ne sto fottendo perché devo mangiare.
1: Però questo mangia, se ne fotte bene, l'assemblea.
4: La morta non si muove.
1: Cazzo, è
6: iniziata, è iniziata l'assemblea.
1: Ma me ne schiaccia più, che cazzo c'è con
6: la famosa canzone.
3: Cos'è quello?
6: Di Ettore Petrolini. Questo è un caffè che è venuto troppo lungo, a cui ho aggiunto del latte.
3: Ah, quindi il latte. Quindi un cappuccino lungo.
6: Un cappuccino anale.
1: Senza schiuma.
6: Non mi ricordo il tuo nome, sai?
3: Arcadian.
6: Ah, minchia.
3: Minchia, Arcadian.
6: Ho capito tutto. Allora ho capito tutto.
3: Gli ha acceso una spia.
1: Ieri
6: mi si è accesa una spia.
1: Abbiamo suonato.
6: Senti che fai le foto? Sei tu il fotografo? No, assolutamente. Di cui mi parlavano.
3: No, macchina fotografica.
6: Ok.
1: È arrivato adesso il tuo ora, io me lo sto fottendo la sera.
6: Mi sembra strano.
3: Un pochetto di lamina. Anche prima c'è una cosa tipo zucate. È arrivato un zucate là dopo quando abbastanza.
1: No, sbesto, ieri abbiamo suonato sia io che Eric sulla chitarra di De André. Sono andato al museo di De André, abbiamo suonato la sua chitarra.
6: Ma dove? Nel sonno, nella vostra immaginazione.
1: No, no, se c'è il museo di De André, quelli del campo.
6: Spacchino.
1: 200 metri. Come spacchino? Ci siamo fatti pure la foto. No, con la chitarra.
6: Che vuol dire avete suonato la chitarra?
1: Che c'era la chitarra là.
6: Ma te la potete bigliare?
1: Sì, cioè no, la puoi prendere, io te la prendo, il proprietario del negozio che è uno un bordellato bestiale. Ah, facciamoci le foto di qua, di là. Per fare, ragazzi, ma tenetele in vita, c'è qualcuno che suona, tipo io abbasso gli occhi, Marco abbassa gli occhi e la mia ragazza gli si gira a guardarsi. Ah, vi ho beccato! E ce l'ho data in mano.
3: Allora, o la sucate o la suonate.
1: Tutti siete nerd, miliardi nerd, e io vado sempre col file asciatto nerd.
3: È comparsa inquietante la tua faccia tra un workspace e l'altro, lampeggiante, satanica, stile esorcista.
1: Ah, guarda, c'è un altro sfondo che è questo,
3: non so se lo vogliamo vedere proprio in acero.
1: Cioè questo sfondo
6: che si tratta di chiappe e tette, sì.
1: No,
6: sì.
1: No,
3: mi associo. Si sa uno.
1: Facciamo dove l'ho messo? CD.
6: Beh dai, alla fine anche se sei tu con la faccia da pazzo, sì.
3: A culo pensavo.
1: Questo qua, Linux XP.
3: Senti già il commento molente e agonizzante.
1: C'ho qualcosa per vedere, qualcosa? App viewers and player XVTune. Che le... cazzo non sono?
6: Nella borsa rossa lì, quella tipo frigo bar, dovrebbe esserci una batteria di portatile.
1: Che sta sempre nel frigo.
6: Certo, certo. Sai quella rossa.
1: Ogni cosa al posto giusto.
6: L'hai vista? Grande, grande. Così scendo giù con la doppia batteria e di solito non pulisco il vaso. Allora. Togli, metti questo al suo posto. Tieni.
1: Simbolo mai, questo è solo nel desktop sul mio lì. Daily Change tu 3 anni 2004. Che cazzo è?
7: Ho poca rete di danni, guardate. Passivamente assorbendo cose che mi uccidono un po' qua un po' là.
1: Minchia, Radio Cyber.
6: Ma siccome ho il dovere di andare a registrare l'assemblea, no, ora scendo, ci state voi qui?
1: Io dovrei fare un'azione, manda qualcuno su.
6: Che cosa, lasciare un po' di questa brodaglia?
1: Te ne faccio io, c'è la cipolla, cattuella.
6: Non ce n'è.
1: E questo è un
7: cipollotto di tropea.
6: Cioè, grandiose fette di pane con meravigliosa quantità di Nutella. Non è molto scautistica questa cosa.
1: E anche la Nutella che è Ferrero.
6: Io Nestlé. Adoro la Nutella Nestlé. Va bene, adesso io stacco lo stream e lo riprendo più tardi.
1: Non sono, diciamo, basta. Sono per le cose che non mi fanno girare i coglioni.
6: Stacco lo stream, scendo giù e vediamo se riusciamo a registrare l'assemblea di gestione.
8: La sicurezza non è mai abbastanza. Proteggi la tua vita con un regalo speciale. Kit Bicefal, sicurezza totale. Elegante valigetta contenente maschera antigas, tuta con sfiato posteriore, libro di Ron Hubbard, dentiere di riserva al prezzo speciale di 688 euro. Bicefal è distribuito da Thanatos Multimedia.
9: Esatto, c'è un martellone,
10: se lo trovi usa quello.
9: Siamo sempre qua, Radio Cyber.
10: Ah.
9: Sono le 19.58 Zulu, quindi le 21.58 giovedì 1 aprile 2004.
10: Tu non esisti.
9: Io non esisto. Che cos'è questa puzza di bruciato?
10: HK che sta fumando il calumet della pace.
9: HK che si sta fumando la plastica bruciata, praticamente.
11: Copertone Tirelli, prima qualità.
9: Vai, vai. Bravo, bravo.
11: Però qua non siamo a Catania.
9: Ma dove stai andando?
11: Vai.
9: E allora? Chi se ne sbatte della riunione?
11: È la giacca.
9: Ma riunione per che cosa, scusami? Ah. Io sono come Freakness, sono contrario a qualsiasi corteo di sabato. Che si sappia. Boh,
11: tu
9: appunto.
11: Sei, adesso ripeti, chi sei?
9: Frocio.
11: Lo sapevo. Quello che hai detto dopo.
9: Mm? Contrario a qualsiasi corteo di sabato.
11: Ah.
9: Non so di cosa si tratta, ma sono contrario. Come membro, sì. Membro nel senso.
10: Bene.
9: Esatto. Ma ve ne andate a fumare da un'altra parte? Non per qualcosa, ma essendo che io ho smesso di fumare, porco Dio. Perché qua dentro non si respira e ci dovremmo dormire, porco Dio. Se non si fosse capito, porco Dio. Visto che siamo in diretta.
11: Cosa hai detto?
9: Ho detto Gesù birichino. Quel birichino di Yahweh.
7: Ma tu sai che non ti possiamo ascoltare.
9: Lo so, ma non me ne fotte un cazzo perché sei accanto a me.
7: Sì, ma quelli sotto non sono.
9: Cazzi loro. Ci vorrebbe un altro mount point locale. Si può fare uno streaming in locale? Può streamare su due fonti contemporaneamente?
12: Certo.
9: Come certo?
12: Sì,
11: è il creatore, sa.
9: E come?
12: Dall'interfaccia.
9: Interfaccia di cazzo. Sì, lo so che stai per sputarmi in faccia. Allora,
12: l'acqua,
9: dall'interfaccia io vedo l'ame streaming, però vedo un solo server.
12: Vai sul menu, fai add server.
9: Ah, add server. No, ma è mostruoso, veramente posso streamare su più fonti? Il suo silenzio è la risposta. Mio Dio, guarda un po', add server. Forse se lo scrivi più piccolo, devo dire a Nightolo.
12: Ma sono il GTK2.
9: GTK merda. Mo? Ma come si vede questo cazzo?
11: Se stai portando
4: male. Io ho i caratteri sparati in grande.
9: Maria!
4: Perché sai, non sei grande. Non vedo bene, non mi rendo bene.
9: Ma tu non ti rendi conto, punto. Mi serve il settaggio per il log file qua dietro. Mi piace tanto.
4: È good today. È un
11: problema. Andiamo su quella casa.
9: Bene, adesso comincio ad avere sonno.
4: Meno G 130 per 50.
9: È il momento del caffè.
4: Oh,
9: new, ma l'uomo dov'è?
11: A dormire.
9: Non so che fine ha fatto. Si è consunto. Si è consumato. Ecco, se ci fosse il wire potrei scendere col portatile streamando.
4: Cioè,
9: ma non mi tiene la connessione.
4: No, no, però devi
9: che palle. Devo far ripartire lo stream. Chi mi ascolta diventa pazzo e malato.
12: Ma con questo aggeggio attrezzo super.
9: E io vorrei andare a fare un po' di interviste, me le fai fare?
12: Sì, ma poi riesce.
9: Dai, faccio un giro per Scapunk.
12: Ma si sente un po' di cose.
9: Ce la faremo, ce la faremo.
12: Ora?
9: Sì.
12: Ma hai fatto una prova prima con qualcosa?
9: No, me ne fotto. Sì, stiamo cercando di convertire questi qua, OB, eccetera, ma ce la faremo. È una questione, forse il variable bitrate che ti rompe in cazzo. Quindi adesso io vi lascio qui con il microfono aperto sulla stanza di Radio Cyber, mentre io vado a fare delle meravigliose interviste che poi ascolterete, quindi andate a fare in culo. E grazie per l'ascolto. Tu sai che io ho comprato questi sandali perché tu mi hai detto di comprare i sandali? L'estate in Sicilia mi hai detto compra i sandali che sono comodi.
12: Ma adesso non è, sei a Genova, sei tutto con i sandali.
9: Certo, perché sono dentro, sono un francescano. Io dentro sono San Francesco dentro. Fuori il porco di Dio, ma dentro è tutta un'altra cosa.
12: Io rido perché è vero.
9: Lo so che lo sai. Allora, sto
12: allora, vai a parlare con gli uccelli. No.
9: Con quali uccelli? Vado a parlare con gli uccelli. Vieni a fare interviste? Dai, andiamo a fare interviste.
12: Sto commentando la classe pipe da mezz'ora, sono andato avanti in due funzioni, porco
9: Dio. Stai commentando?
12: Sto commentando.
9: Che ti senti commenti?
12: Sì. Provavo a concentrarmi.
9: Ma se quelli ce li hai in WAV, cancellali dal registratore, no?
12: Comunque il
9: bicicletto.
12: Sto
9: Ok.
13: benediciamo Sclair con la posizione delle mani.
9: È morte veramente, ma quanti ascoltatori abbiamo disperati come noi? Minchia, 41 ascoltatori. Quasi mi dispiace lasciarli così senza un cazzo, allora gli metto in sottofondo un po' di zappa.
4: E così andrà.
9: Così se ne scappano.
13: 21 ascoltatori, come mai?
9: Allora, devo spostare questo cazzo di diretto di zappa che mi ha dato i coglioni. Ah. Mettiamo questo che è un... Me ne fotte. Che cazzo è questo?
4: Lo schermo del portatile.
9: E questo non è una cosa bella, lo sai?
13: No.
4: Però dopo mi sbiro, no?
9: Minchiate. È hardware il problema.
4: Forse che da lì non si c'è un refrescimento troppo basso.
9: Va bene, mettiamo Bongo Fury, che piace a tutti.

oddio sto mic, line in di merda, microfono di merda, muse e merda. Lei. Ah, i numeri si muovono a cazzo. Sono già 2 minuti e 7 secondi. Bene. Ah, prova. Va bene. Gara 2, 4.

Take me with you! Don't you want it?

Final series.

0: Poi ho tutta la collezione di audio, ma il muro non qua. Del jazz si vede un po' un attimo di cinque. Io le prendo gli altri, mi guardate un po'. Mi dispiace di quanto si vede. C'è la mia portata.
1: No, no, no.
0: Grazie.

Mi piace.

0: do me, boy.
1: Shemai, do you do?
2: We should do the dinner right now.

Yo, yo.

as a result of him stopping.

0: E la cosa diciamo che la cosa
1: è questo, che c'è la condivisione della
0: soluzione.
2: Perché?
0: Registrazione 40 minuti di cosa?
3: Di assemblea giù e varie cose.
0: Vabbè, assemblea interessante.
3: Tieni, 40 minuti.
0: Assemblea interessante.
3: Logistica. Cose da fare, cose fatte, eccetera. Dove? E soprattutto mai.
4: Qua tu la stai giocando con lo streaming. Fallo, io direi di cominciare il primo veleno liquido.
3: Che cosa fate?
4: Posticipiamo la Red Bull.
3: Ma che cosa?
4: La Red Bull.
3: La?
4: Red Bull.
5: Basta, io ho questo se.
0: E se poi anche se tentiamo di evitarlo, quel bordello da là lo dobbiamo coglierlo.
4: Ma io sono io il posto già ce l'ho. La posta!
5: Abbiamo la posta di un messo male.
4: E ci sistemiamo.
6: Non perché
5: se ne va peggio una
4: una.
0: Prendi il vino che ha tutte le variate.
4: Magari il vino io direi di sabbarlo per la nostra.
0: Sì,
3: va bene.
4: No, lo posso fare.
3: Noi
0: no, meglio così.
3: Siamo sempre qua. Abbiamo registrato un po' di cose. E poi c'è pure Otta.
4: Flash?
7: Pure no.
4: Ah, vero.
3: Siamo sempre qui?
7: Siamo qui.
4: Non ti allippa la gestione.
0: Save me.
3: Quanto ne avete preso?
4: Con X su circa
3: 8, non sono un milione.
8: 8, non sono un cazzo.
4: Ok,
3: posso allora finire di
7: questo?
8: Sì, vabbè, lascia.
3: A me fa male, però.
4: Non deve fare,
8: lascia.
4: Poi fa male anche a me.
3: Ma poi un po'.
4: Ma è sempre.
7: Comunque io un'altra anche di questa non mi è arrivata un cazzo.
4: Ok.
3: Io mi ricordo quando ho conosciuto Davide Pinna.
4: Bom. Nella pasta una red tu.
3: Conosciuto Pinna per la prima volta, ti ricordi? Ad Hack Meeting a Roma.
7: Mi sbatte il cazzo.
3: Ed è arrivato lui con dei CD di cose sue.
4: Grazie.
3: E con due lattine di batteri. Di lattine di una bevanda formato Coca-Cola ma con il disegno tipo la batteria della Duracell. Ci ha offerta sta cosa e abbiamo bevuto e dopodiché ridevamo.
7: Ridevamo già.
3: Sì, sì.
7: Sì, voleva praticamente.
8: Ma di cosa sarebbe
7: queste cose? Lo dico.
4: Vampire.
3: Il vampire è giù, è arrivato.
7: È arrivato?
3: E pure Madler.
7: Ah!
3: E...
7: va male.
3: C'è in grossa crisi. Ecco lo vampire. Questo è un falso contatto. Non è molto bello.
7: Minchia vampire. Minchia alla faccia. Ma va, la merda. Non ho trovato un cazzo di niente.
3: E che sono
7: la trappola. La tua barba per cui
4: il cucino
7: come stai?
3: È il giovane di 45 anni. 45.000 anni, sei regredito al all'epidosauro del precambriano.
7: Mannaggia Dio.
3: Lui si sta facendo le seghe con l'acido. Lui si sta guardando il film in asci.
4: Che film?
7: Video manager.
3: No, è una scella aperta e non
7: no, no, no,
3: è
7: Diego
3: Balcon
7: Duo in
3: asci.
4: Un film. Un film da vedere in asci.
7: Ah!
3: Se fai una spiegazione cazzo, no? Non ti vuoi.
4: Vediamo.
7: È così che lo devo passare, posso dire.
4: Via da spesso mi dica lui,
3: ma sì, stavo mascherando, che sembra te. Allora, la comunicazione è? Se vedi Sander può riferirgli una coscia, dimmi VXT 2000 Plus, devi dirgli che è quello. Va bene, gli puoi anche rispondere se vuoi.
4: No, no, non importa, è la nuova macchina digitale che arriverà a casa.
3: Ah, quindi sei contento.
4: Allora, che si cotte.
3: Vabbè, cazzo. Stai bene, vero, eh?
4: Che cazzo vuol dire stai bene?
3: Porco Dio. Tu ti sei perso alla scena di Michael prima? Che è arrivato Fergander a urlargli nelle orecchie.
4: Cioè,
3: c'è un paio di 36
7: pollici, se lo vuoi dire,
3: Se la macchina parte la mettiamo qua così io
7: no, ma porco Dio, anzi porco Dio, ma anche le stesse acque
4: Tabiassi
9: non è vino bianco,
7: ma va su
9: l'occhio
7: fine, arriva con quei pennarelli, vabbè dai, la
3: scriviglielo, scriviglielo,
7: alla zucca,
3: scrivici morto.
7: No, dai, non lo scrivo, se facciamo gli scarpi. Alla zucca! Alla zucca!
3: 294
7: 211
3: la
7: truffa.
3: Ah,
7: il porco di Dio. Il porco
9: di Dio. Il porco. Io mi sono la mano. Di questo palazzo, ok, poi le mie pulsioni si riveleranno in tutta la loro perversione. Oh,
4: Ma ti stai cagando?
3: Ma c'è praticamente sì.
9: C'è lui lo sta fare benissimo. Pisciarsi addosso. Che bella cosa.
3: Ah, penso proprio che mi piscerò addosso.
1: Fate belli.
4: Si piscerà addosso.
3: Abbiamo una famosa scena. Ma adesso no, vediamocela nel...
1: Giocate a un punto.
3: Ma che cos'è? Questo non l'ho visto. Cioè non me lo ricordo più. Ho visto tanti di quegli anni fa. Mi passate.
4: Ma si sente male.
3: Quei file no? Perché? Ritagliati uno spazio in mezzo a gli zaini. Fai uno spazio e via. Aspetta, io ho smesso di fumare per cui
4: capitano che
3: cos'è il codice?
4: No, ho chiuso tutto.
3: Guardi. Incredibile. Basta.
4: No, c'è una. Aspetta,
3: che novità.
1: lo sto vedendo, comunque si capisce, stronzo,
7: perché lo metto in pleno,
1: perché porto Dio,
4: no, no, pronto?
1: Ah, no. Cos'è?
4: Sì.
1: Ma che sono? Sì. Ok, si muove qui indietro. Aspetta, ti vedi. Sì. Ah, ho capito. Fai quando ti colleghi, butta giù il faccio di rete, fai il compito e il tempo zero down.
8: Sto parlando della tua madre.
4: Dove c'è una documentazione?
1: Già, ma dove l'ho trovato?
4: Su muse.di.
1: Ah, pensavo di SSL. Comunque ex desktop.com desktop.com
4: che è successo?
1: Rumore, ventola.
8: Ecco, nella sotto il caca la ninja, che quella cosa non serve a niente, perché prende e basterebbe attaccarsi semplicemente.
1: Ma non c'è uno switch più piccolo, però questo di volta.

0: Newmark?
1: Sì.
0: Che memoria vuole la Mini ATX di Lobo?
1: Una DDR
0: normale
1: 266.
0: Quindi non le SIM a 168 pin, quelle normali.
1: Sì, normale, però il DDR 266 è 200, cioè 400.

0: Ho capito, un gioco.
1: Giochi? Ti pare che siamo nel Viet fottuto nano? Sto cedendo al veleno. Sono le 23:16.
2: Ancora è presto.
1: Ok. Certo che se mi faceste avere quegli MP3 io li potrei mandare. Abbiamo 42 ascoltatori. Così questi 42 ascoltatori.
3: Non ti riesce.
4: Adesso poi è giusto che si qui da
1: no, non è giusto. No, non è giusto un cazzo. Apri un po' la finestra invece. Vuoi fare puzza di cadavere, ragazzo? Dai, fai un giro, non so. Tutti che fumano qua dentro, Cristo.
0: Ma a me non fumare una sigaretta, fumare dal ciao per
1: no, che io poi ci sto male. Me li passi? Me li stai passando?
2: Te li ho già passati. Sono nel mio.
1: E incodati per la terza volta?
2: No, per la seconda.
1: Quelli non funziona.
2: Ma io ho fatto, come dici tu,
1: sì, e non funziona.
2: E codando i non sport?
0: Non lo so.
1: Bisogna evitare il variable di trade.
2: Ma macchine qua, è fatto.
0: Oh, super, super. Otto la c'è sfondo. Ho capito.
2: Ah, giusto.
1: Meno bit.

0: devi rifarli praticamente con il senza il meno B maiuscolo.
1: Perché io è il volume?
0: No, è il variable B3.
1: Certo, oh, io detto...
0: certo, la minchia, se Muse non lo supporta, io che spacchio ne so.
1: No, Muse perché te la prendi con me, come hai detto?
0: No, Muse lo supporta. No, la minchia supporta, perché si sentono di merda.
2: Si sentono di merda, ma si sa.
1: Ma io sono di merda, infatti, non vedo.
0: Ancora è fresco.
1: Mi saluto, non lo dico. Non lo dico.
3: Poi la switch in lui della Max.
2: Ci potresti sostituire allo switch?
1: Se mi stai chiesto qua.
4: Potrebbe sostituirlo un cavo più lungo.
3: Guarda la cara, vogliamo andare a Cispagna.
1: No, ma la Cispagna è troppo caldo.
4: Potremmo spararlo.
1: Scusa,
0: no. Vabbè, ma che c'entra? Poi quando dormiamo un po' stacchiamo. Sì. Perché non si può staccare?
3: Ma non ci sarà nessuno che andrà a non dormiamo, come sarà sveglio.
0: Non ha bisogno dello switch. Ma che spacchio sarà?
1: Io non.
0: Non c'è niente da fare. Per uscire dove? C'è la porta per uscire.
4: Ma ha detto che Frozen Bubble ha una fine. C'è un livello della tua
0: immunità. Ho 300.
4: Con te? Io ne ho 94.
3: Ma che cazzo non si spaventa quel livello
4: di cose.
0: Possiamo sempre rialzare le sale con qualche bambino.
1: Che buono.
3: Miniere sessuali.
1: Chi?
3: Irsi.
1: Irsi.
0: Irsi.
3: È più indietro. Quando devo cambiare target dall'1 allo 0 al 9, dallo 0 al 9 ci vado con gas. Non fai il 13.
1: Se esci il window, spazio 13.
3: A posto.
1: Oppure se esci lo per funzionare.
3: Sì, non grazie. Attivo. Attivo. Windows 3.
4: Il caffè, no. Il caffè. No. No. Porco Dio. Sono morto. Niente, cambiamo il gioco. Sì, sì. Che gioco facciamo? No, Frozen Bubble l'ho appena nominato.
1: Mi fate un cazzo con questo vecchio colle di merda.
0: Però non so.
1: Poi c'è il piccolo però Audacity.
4: Ah, scarichiamo a 700, ragazzi. È bello fare le merci qui.
1: Cosa fa? Cosa
0: fa?
1: Cosa fa? Cosa
0: fa? Cosa fa? Cosa
1: fa? Cosa fa? Cosa fa? Cosa fa?
3: Cosa fa? Per forza fa? Cosa fa? Cosa fa? Cosa fa? Cosa fa? Cosa
1: forse questo è un programma che poi lo devi pulire.
3: Ma
1: è
3: il mio poi siamo saliti da
1: mica perché ci sta sfumando la mia e mi può farmi seguire
3: no vabbè
1: si
3: porta un po' così.
1: Ma non è un questo.
3: Però sì, certi fai.
4: Ah, ma è il mio portatile che ho portato.
0: Ma che bello switch!
4: È il mio portatile.
1: Mi fa schifo, scusa.
4: È una merda.
3: No, no. Valterina non può.
1: Guarda, è una pega con delibere stavolta.
4: Ma tu non hai una persona,
3: lo sa anche la
1: terra,
3: lo
1: si può fare, lo si può fare,
4: neanche tu hai una persona.
3: Niente tua mamma.
4: Io volevo capire. Oh, per questo non è l'indovino. Mm.
3: Mi devo assolutamente.
4: Va bene.
0: Io ho dormito benissimo. Con te no, io dormo.
4: Ah, io mi sono ammogliato con quella specie di coperta. Mi sono risvegliato e sono ero proprio
0: schifo. Ah, io faccio via, mi sto là.
4: Un capo.
1: Solito contenuto della documentazione di luce e di tempi.
3: Si vede una massa di sentina d'oxi, cioè. Non è male, zero sentina.
4: Oh.
1: Quantissimi prezzi.
3: Super.
0: Un documento,
4: ah, ma questo qua, sai, aspetta, che sono di audio,

0: Vai, compra no carro. Aí só. Que é bom, que só eu vou te mandar.
1: Adesso vi metto anche. No, no, ritorno in studio, ve lo do io adesso in locale qua. Ma anche adesso io come cazzo faccio a spostare questi? Allora devo cancellare questo, e ricaricarli a mano. 10 e 11. Così ora ce li ho in lista, perfetti. Andiamo in continuo, uno dopo l'altro. Va bene, diario di viaggio registrato con un registratore MP3 WAV o quello che è. Vediamo un po' come si sente.
2: Mono, c'è una lasciata aperta la 25.
1: L'hanno fatto bene.
2: Però non uso quella della
1: sistemeranno. Abbi fede. Chi se ne fotte? Aspetti domani. Non la inviare, infatti, non mandare posta. Io me ne sto fottendo la vostra. Vai in SSH da Media Lab e invia posta da lì.
3: È chiaro.
1: Ti sei staccato l'alimentazione?
2: Oh, l'alimentazione!
1: Va bene, andate a fare in culo. Io adesso devo mandare questo diario di viaggio a Radio Cybernet da Genova alle 18.44 UTC. Alle 20.44 del giovedì 1 aprile, qui da Genova, Hack Meeting 2004, mandiamo questo diario di viaggio e andate a fare in culo, buon ascolto. Ping.
4: Te lo sto...
1: Che devo fare?
4: Open file, togli WAV.
1: Che WAV?
4: Deleta, di questi qua.
1: Ma non sono WAV, sono MP3.
4: Sì, sono MP3, sì, però... Prova a deletarli.
1: Perché c'è WAV nel nome?
4: Quindi sì, WAV. Vai in frontiera, secondo WAV. Vai secondo l'estensione, via.
1: C'è un controllo sull'estensione e ci ha creato tutti questi problemi?
4: Togli il punto WAV.
1: Minchia, devo rinominarli tutti,
4: no,
1: porca
4: puttana. No, non è un ciclo perché non è da tutto. Togli WAV per come sei.
1: E come?
4: Togli in asterisco e individuo. Tu, ego, i...
1: Come?
4: Du?
1: Du, ecco, scusami.
4: Poi, mettiti la cartella dentro. Sei?
1: Sì. Du, ecco, dollaro i.
4: No, poi in asterisco. Punto e virgola.
1: Du, ecco, dollaro i.
4: Ecco, dollaro i.
1: Fai.
4: Sette, meno e.
1: Meno e.
4: Spazio, S slash. Backslash punto WAV slash slash G
1: sì.
4: Un de virgola no no no
1: pipe
4: allora devi mettere
1: questo
4: eco lo devi mettere tra apici inversi e ti devi fare un cut un move di dove vuoi in questa cosa sotto
1: dollaro i strapici inversi.
4: È fatto? Vediamo, fammi vedere che non vedo bene.
1: Punto e virgola dove?
4: Aspetta.
1: Due eco, dollaro i pipe, move, dollaro i, pipe se se dollaro qua vai a far culo.
5: Perfetto. I due.
1: Vado?
5: Aspetta.
6: È l'equivalente di un
5: no, devi fare qua, ecco infatti. Qua devi fare un. No, qua non.

0: devi fare così, devi fare mo.
1: Me lo fai fare a me?
0: Togli pipe. Dopo qua, prima di 7 metti eco i. Eco i pipe set. Ok, ora c'è. Pipe, ok.
1: Vado? Tutto. Perfetto. E poco fa infatti mi hanno chiesto c'è Pallotro il signore degli script di merda? Yeah. Arfalas, digli che suca, però lo voglio sentire che suca. Ecco Pallotro che suca. Va bene, e dopo questo teatrino vediamo se riusciamo a caricare questa playlist.
2: L'uomo degli script di merda. Visto dai
3: chiori. Ma no!
1: E vabbè, la playlist la carichiamo dopo. Ah, è crashato. Mi è crashato tutto. Muse ha fatto crashare tutto. Si è piantato X.
3: Questa è una delle sue creazioni, si è piantata subito. Spesso, Susi.
4: Piacere.
5: Ciao.
1: Stavo trimando, stavo mandando un po' di roba. Minchia, mi si era lasciato tutto X.
6: Ma cosa sta andando adesso?
1: Eccoci qua, Radio Cybernet. Sabato 3 aprile, ore 13:13 Zulu, che corrispondono alle 15:13 ore italiana. Da Genova pulita H04.
7: Scrivi che cazzo di
6: questo.
7: Funziona veramente?
1: Che cosa?
7: Cioè stiamo andando.
1: Sì.
7: Che storia.
1: Ho scelto di notte, registriamo le russate. Sì, la seconda notte questa qua. Finché è durato la checkpoint, vuol dire, poi è caduta la rete.
7: Muse fa un po' meglio.
1: Muse va un po' meglio. Adesso c'è questa novità che ho fatto inserire Nightolo, che tu fai doppio clic su un WAV e parte automaticamente. Quindi poi puoi fare delle cose bellissime e poi puoi taggare più file con il control e con
7: per includerli. Ma anche per includerli quando gli dici includi file.
1: Per aggiungere una playlist. Sì. Anche per cancellarli. E ora gli sto facendo fare dei pulsanti su cui poter associare un effetto o un MP3, per cui clic applausi oppure clicca
7: sì, ho lo spottino.
1: Sì, che quando c'è l'intervista e volete la divertente, gli fai gli applausi quando dice qualcosa di carino, oppure gli fai quando dice una tronzata, oppure tiro il rumore di sciacquone, queste cose così.
7: Sì.
1: 6 o 7 effetti, insomma, che volendo si può fare con un canale con solo gli effetti, visto che non ci si può cliccare sopra.
7: Sì, anche.
5: Però il pulsante è più immediato.
1: Finché ho divenuto, lui va. Invece con lì devi fare il doppio clic per il play. E ancora per fermarlo. Quindi non so cosa bene.
0: Sua.
1: Che c'è?
0: Come si chiama la scheda? Senao, è il nome della scheda.
1: Senao, sì.
0: Sì, ma il modello è tipo Asbustus.
1: Perché qual è il problema?
0: Perché la voglio cercare su eBay.
1: Cerca. Come sto cercando? Senao wireless o Senao long range? Long range 802.11 wifi card PCNC.
0: Long range.
1: Ok? Con questo lavoro qua dovevo farlo prima o poi. È servito anche a me. Perché?
7: Perché l'altro giorno sono 6 cd sulla radio giornata.
1: Bene.
7: Beh, noi incodiamo anche una qualità superiore.
1: Molto più alta, sì.
7: Beh, non molto più alta. No, tu cosa che fai?
1: 22,50 mono, sì, 16. Questo qua. 24 kbps, 22,50 Hz.
6: Ah no, uguale allora. Ma prima però era più bassa.
1: Sembra. Prima era più bassa.
6: Era 16.
1: Era 16.
6: Cioè, no, adesso sì. Noi siamo non so questo rimasto così a 24. Che va bene, c'è anche un modo 56k
1: comunque. Esatto. e con lui vogliamo fare uno special sulla medicina e sulle come? Emorroidi, mal di schiena, tunnel carpale, affaticamento della vista,
7: autismo,
1: autismo, quindi no, psicologia. Quando lo facciamo?
5: Non so.
1: Sì, ce ne siamo tutti resi conto, ma era molto bello vedere.
3: Facciamo una cosa.
7: Anche l'alcolismo.
1: Perché era, no, era un'ubriachezza positiva e fa piacere a vedere. No, sai, ci sono quelli che si incazzano e spaccano tutto. Invece, che bello che eri. Io, mi hai detto di salutare il meato uretrale, non so se ti ricordi.
7: Medicina.
1: Sì, è un, sarà il mio medico. Per forza.
4: Ci sei?
1: Ah, ma già te l'ho chiesto, ma in cosa ti specializzerai?
5: Niente.
1: Ah, bene. Ah, mi vai a prendere una focaccia?
5: Mi vado, ne vuoi una?
1: Mmm, sì.
5: Ciao Matteo. Ciao.
1: Sta quasi appunto.
5: No, guarda, io gli ho venuto con una merda. E...
7: ma senti, ma i fotoromani ci sono ancora?
5: Già,
7: puntate dei radiomani. I radiodrammi?
5: Sì, sono qua.
1: I radiodrammi non sono qui.
7: Non ci sono più.
1: Perché avrei dovuto fare altri 3 o 4 CD. Però sì,
7: vorrei sapere. Non lo
1: so. Qualcuno era su
7: Radio Saturno.
5: Sì,
1: non so. Chius erano lì.
7: Ah, su Chius. Vabbè,
1: però Chius ha saputo l'artista, non so.
7: Sì,
1: sì. Sì, però ti do qualche moneta. Ho la moneta.
5: Grazie. Un euro e 70. Gli hai riscosso tutto quello che ho.
1: Addirittura sì. Dai, ti do un euro, andiamo a prendere fuori.
5: No, questo è un euro.
7: Una delle puntate che abbiamo in programma, però non so quando è. C'è stato un radiodramma negli anni 70 della Rai su Parma 1922.
1: Non mi ricordo, non so.
7: Resistenza ai fascisti di Parma del 22. Cioè questo radiodramma che poi non è più mai stato mandato.
1: Ah, no?
7: E su cui è uscito però un libro in cui è trascritto tutto, quindi volevamo rifarlo e solo che sappiamo un po' di voci anche brave.
1: Potente sta cosa.
7: Sì,
1: ah, volete rifarlo, perché avete lo storyboard.
7: L'animale Street. Si chiama proprio Parma 1922. E volevamo rifarlo, sì, così. Fare una trasmissione su questo e poi rifare anche. Addirittura l'idea, poi le serie idee che si chiacchiera a cena, insomma, era di fare una cosa in cui proprio si va a Parma e si ricostruisce tutto.
4: Sì. A fare la lettera dove sei io.
1: Vai a registrare? Vai a registrare, no? Sta a vedere che mi manca una cover.
7: Non sono tutte uguali a parte il
4: disco. Provate un pennarello!
1: Sì, però sono finite e...
7: ah, te ne manca una.
1: Ne manca un CD. Vabbè, adesso vediamo. Ne mancano due addirittura.
7: Questo è finito. Passerò.
5: Magari poi diciamo qualche cazzata.
1: Poi stasera c'è... devo fare
7: il tuo. Sì, no? Ma è doppio, no? Radio base e radio stream, no?
1: Giusto.
7: Io ho letto sul cartellone c'era radio base, base e radio stream.
1: Ah, devo fare pure dello stream?
4: Sì. Stasera.
1: Vabbè.
7: Non è perfetto.
1: Spero che ci sia il videoproiettore, se no mi arriva davanti. Tanto gli schemi li ho confrontati e li posso ricopiare. Poi l'idea è di, se riesco a registrarlo bene, e poi di mettersi una pagina con la registrazione e gli schemi in sequenza, uno si può seguire.
7: lezione con audio. Tipo PowerPoint.
4: Una lezione, sì, una lezione sì,
7: in sì.
4: Vedremo, io l'ho fatto sul mio video se c'è una roba del genere. Eh? L'ho fatto sul mio video se c'è una roba del genere. Uno stream on che ci portava in mano.
7: Una cosa che avrei sempre voluto fare era mettere tipo bloccare la chat e poi tipo si scarica la chat e si segue anche volendo la chat della città
1: è vero,
7: è
0: vero,
7: è vero, è vero, è vero, è vero, è vero, è vero, è vero.
0: Sono finiti i cibi.
1: Io ho messo un pedone militare, diciamo.
0: Un veto militare. Sì, sì, military grade. Ciao, dai.
6: Ciao. C'è quello in giro?
4: Non lo so.
6: Insisto.
4: Ah, sì, probabilmente sì.
6: Vado sopra e fare un sogno.
1: Ah, sì, il tango.
6: No, la voce di poco è seduta per terra.
4: No, no, le cose che è meglio.
6: Non sono aspettato.
4: Io non so se riuscirò a riposare quello dopo. Sono anch'io. Sono finiti i CD.
6: Oh. Dopo mi procuro un contenuto e li compro oggi. Mi piacciono un po' questi. 2 euro, no?
4: Sì, ho 15 tutti quanti. Già vedi?
0: Sei il server che ci server.
6: Ah, stamattina non so cosa è successo, però se guardo la mattina.
0: Quando ti ho chiamato al telefono,
6: sì, ma guarda, l'ho
0: visto, fa quasi al 99,9%
6: Einstein. E bravo, infatti, se, bravo. Proprio, se guardi, infatti, 2017 c'è un urlo dove c'è il monitor, c'è un Saigon.
4: Dove?
6: C'è un urlo dove vedi dei grafici di Saigon, dove puoi montare CPU, memoria, tagliate. Dalle 4 di mattina ha iniziato a mangiare l'AM.
0: Ma sai, sai quando succede,
4: Succede quando cade la rete e il flash si aspetta lo stream che non gli arriva? Perché dalla mia parte muse di pianta, ma non poteva avere le muse di sicurezza. La scasta non so come si comporta. Forse dovrebbe avere un time out per farlo fare la connessione.
6: Beh, quello è 1-3, molto bagliato, molto messo.
4: Il 2 è tanto diverso.
6: Questo ci sarebbe differente che si fa a baci 1-3 e 4-3. Aspetta. Mm-hmm.

0: faccia.
1: Penso di seguire seminari con il genio in questo dove trovano tutti questi Cisco Jet?
2: Un bacca, mi dovevo uno.
1: Ma Jet è il Jet famoso che è andato nel canale? Ah,
2: cosa è lui, no?
3: È lui,
1: no? Il mazzo.
2: Un bel tipo veramente.
3: Lo so. Cioè, mica i pochi se i dati si sono copiati. Sì, sì, sono tutti andati avanti.
1: Bene, bene.
3: Mi sorprendono di essere venuti a vedere più di quanti.
1: Dentro?
3: Sì, no, qui dentro.
1: No?
3: Mm. Di altro, però, qui così, solo lo vedo.
1: Signore è più grosso, forse.
3: Un po' più grosso.
0: Per una volta si può anche fare, dai.

0: Fatelo un pezzo di sonno invece. Così recuperi un po'.
1: Un silenzio assordante.
0: Finalmente usano la tastiera QWERTY, che porco Dio, la QZERTY, taccia la coglioni. Ora, forse
2: il tra legnato.
0: 6 anni passeranno al mouse con due
3: lati. No,
0: porco Dio.
4: Paura.
3: No, ma quello del bello è che sono legati tutti a passare alla tastiera,
4: paura, che bello.
3: Taglio, Mozilla.
4: Ma questo come... No, ma mano?
2: Sì, ma il legno non è divertito.
0: Sì, non ho...
2: Un po' di chiedo da spesso.
0: Ma a mano, anche questo va.
2: Ci ha messo 50 anni.
0: A mano, certo. L'hai fatto bene, però sì, sei una mano.
2: Paura. Mio padre che sta legnando.
0: Colla, presta, quindi aspettate un giorno che incolla il petto, poi legatura, mano di vernice, smerigliatura, altra mano di vernice, smerigliatura, sono 5
3: mani
0: di
3: vernice.
0: Sì, perché tu dici che la guardi qua è perfettamente liscio, vuol dire lucido.
4: No, vabbè.
0: Invece ti in un certo modo,
2: è presente di un legno
0: scurito con una vinoce, scarto vetrato e è arroventato alla fiamma per far venire fuori il nero in certi punti, invecchiato diciamo sul fuoco.
2: Perché è compensato?
0: Beh, è il frontalino del CD.
2: Porca miseria, è stato benissimo.
0: Con il bellacciatore di noce. Quello è incollato sulla plastica, però vabbè.
4: Cioè, sicuramente. No, questo è un trucco di classe.
2: Questo è un trucco di classe.
0: Sì, figa.
4: Ma se non si apre.
0: Sì, sì.
3: Allora, poi fatti cianciare.
0: Pure la spia.
4: Capito. Bello.
0: Perché la batteria è nuova, per cui non è ancora. Che se no ci tagliano tutto,
3: sì. Anche il pistone.
0: Con 15 euro ti porti a casa tutte le trasmissioni di Radio Cyber dal 98 a martedì scorso, compresi Ec Meeting, Bologna, tutto.
2: Qualsiasi cosa.
0: Sì, tutto quello che è uscito.
2: Però dovevi sbattere e fare copertina differenziata.
0: Vabbè, no,
2: non c'è.
3: Professional.
0: È tutto.
2: Vado a bere l'acqua.
0: Io cercavo la Coca-Cola.
2: Già farmi.
3: Ho visto la pubblicità, un portatile bella.
0: Quanto?
2: C'erano 2 giga
3: oppure
2: 2 giga
3: qua?
2: Come
0: va?
2: Se
0: mi
2: vede
0: bene,
2: non
0: mi vede bene. Io mi vede poco, mi ha fatto guardia.
5: fare l'asbesto da guardia. Senti, il guardia scrive di un'altra cosa.
0: No.
5: Sempre la stessa minchiata, se non mettere il fisico uomo.
0: No, invece funziona che si esce a cuore su 10.
5: Allora vaffanculo, è questo che volevo.
0: Ci vado a fare il culo, sì. Ho finito di materiale come.
5: Hai finito di finire.
0: Di mi esploderà lo stomaco e uscirà dal giudicante.
3: Avete acquistato i pasti?
0: Non ancora, non mi sembra di fare le cose.
6: Poi il tuo credo sia ridere è un altro problema, però la forma è assolutamente unitaria.
0: Non ho capito.
6: Un buono che bisogna ridere fa le cazzate.
0: Io?
6: Sì. Poi che sia figo come imposizione possiamo discuterne.
0: La mia risposta è vaffanculo. Il prossimo al club sarà fascista, se lo creo.
7: Perché cosa dovresti mettere?
0: No, io non ci scherzo, questo è fatto. Cosa dovrei?
7: Come si chiamava la tua zina?
0: Non capisco.
7: La tua zina?
0: Ah, vabbè, che cagata, dai.
7: Guarda che io ce l'ho la copia stampata. Ce l'ho la copia stampata.
0: Dio mio, io mi pento invece.
6: No,
7: ma
6: che
7: scherzi,
6: no.
7: Del la prima design è italiana.
0: Ero giovane e minchio.
7: Però appena c'era...
6: Ora sei grande e
0: ma Lobo è di là che fa gli HCP umano o se ne sta
6: con
0: no,
6: Lobo si è preso, cioè già lui si è preso il portatile, cioè,
7: dovresti stare per
0: la fare il culo.
6: Ma funziona qua alle 10 o ancora no?
0: Sì.
6: Come lo guai, sì. Sì.
7: Ah, se l'ho fatto anche il mio visito,
8: No, 10, 19, 30, 135.
7: 30?
3: 30, 135. Guarda se non hai vinti.
7: Cosa?
3: Guarda se non hai vinti.
6: Però brutta.
0: Metti come SSID Fitness. Con l'esso grande.
6: Ma lo so, ma non funziona più.
0: No, perché magari non è di grigio quello. Fitness è un
3: grigio. Allora, ora.
0: Di fitness, però è scritto con l'F grande, la K grande, la N grande e la P grande.
6: F grande.
0: Poi FEA e la K grande.
6: E N maiuscola.
0: N maiuscola, N maiuscola e T maiuscola.
6: N maiuscola?
0: Sì.
6: T maiuscola, T
0: maiuscola.
6: Perché sono un coglione, perché ho detto che a cazzero ma non colpito adesso.
3: Dieci, diciannove, trenta, 135.

Grazie.

0: coperto, però c'è una folla immane.
1: Sì, c'è solo, l'ho visto.
0: C'è un bordello, era arrivata già come ora di riparto, per cui...
1: Ormai si può.
0: Eh?
1: Non
0: era
1: l'avvocato?
0: Inavvertitamente era su blocco registrazione a tempo. Cioè questo registra a tempo.
1: Queste se ne ciullano come l'acqua.
2: Wendy Jackson mi manda un regalo.
3: Chi?
2: Una palla di Wendy Jackson.
3: E chi cazzo è?
2: Non
0: lo
2: so.
0: Senti, ma arriva troppa munizia su...
3: Su cosa?
0: Su Clickbait.
3: E che devo fare?
0: Ma una quantità, no?
3: Io sono Tannit, sento la voce di Newmark, salutatemelo molto. Ciao Newmark, ciao Newmark, ciao Newmark, ciao, ciao, ho detto ciao, ciao Newmark,
2: ciao Newmark,
4: ciao, ciao.
3: Però ti ho salutato molto Newmark.
0: Vieni qua.
2: Ciao. Carla P?
0: Perché scambi di numero? Non so.
2: Ma adesso vogliono sopra questo.
3: Eh?
2: Se sono un messo da.
0: Si scarga il coso. Lo chassis. Non si fanno grazie sullo chassis.
1: Si sminchia del tutto come ha fatto smesso.
3: Come?
0: Dico, non si fanno gratti sullo chassis.
2: Vedi che inizia ad avere una certa bella pronuncia. Venire
4: morte male, chi è?
2: È lo smesso.
4: Ma c'è zanno.
2: Vuoi fare un giro? Ma sempre non risponde. Ma scusa, perché tu sei il quale? Perché c'è scritto 55, non è proprio adesso.
4: Permesso adesso, il mio
2: nome. Milano.
3: Se stai bene.
4: No, meglio adesso, il mio nome.
1: Vuoi fare? Io faccio una piccola passata lunga.
0: No, sì, ma con molto.
1: Fino alla stazione, così
3: la non è il caso. Con il corteo e gli elicotteri che girano, io non mi muoverei da qui oggi.
1: Io devo comprarmi il biglietto ora.
2: Vabbè, sono stato troppo in chat. Che cazzo vuoi? Sono le 4 e 1/4.
4: Che scrivono su Indimedia.

0: attenzione, attenzione, attenzione. Altro che si sa fare.
1: Perché non fai a luce sopra? C'è un'ora così lo preghiamo a fare 10 minuti di cose del mani che sbattono un po'.
0: Streamato? Sì, ma io lo volevo fare anche ieri sera, poi la cosa piano piano è andata lunga, si fa stasera. Però mi propongono di fare questa.
1: Cioè, ti dovete sbattere di cose la gente si bisogna.
0: No, mentre c'è questo workshop, non so perché questi folli vorrebbero che si sbattessero mani su cose, che è una cosa molto reata. No, c'è il workshop che facciamo con l'UPG, FTP, ATPC, PPP, TCP, TPC.
2: Non esisto.
0: Stai giocando a Quake 3, immagino.
2: No, sto cercando di non cancellare dati importanti.
3: Ti ricordi quella cosa che si diceva su Crypto Kitchen?
2: Crypto Kitchen.
3: Crypto Kitchen. Di cucina roba.
2: Sì, sì.
3: E io ho portato un po' di roba.
2: No, oh, allora devi parlare credo con lei, a meno che non sia in autismo.
3: Ho portato un po' di porchetta da riccia.
0: Ah!
3: 3 kg.
2: Da magnà, proprio.
3: Ovvio.
2: Peccato che sono vegetariano, perché sennò.
3: Peccato. Io l'avevo detto, lo portavo per
4: sì. Aspetta, che c'era la segno.
2: Eh?
0: Un attimo qua, abbiamo detto del jack che ci
2: sì, sì, ma è.
0: Me la riporto.
1: Sì, è stato un sicuro.
3: Vabbè, l'ho portato giù.
2: Un pillo.
3: Sta giù in cucina.
2: Ah, vabbè, io non c'entro.
3: Ma che cazzo avevo chiesto io? Allora, lo devi vendere se meglio.
2: Lei. L'importante è che sappia lei. La cosa della porchetta.
3: L'ho portata, sta giù in cucina. Caso non interessasse a qualcuno.
2: Ma a che ora è Crypto Kitchen?
3: Non lo so, è per quello che chiedevo.
5: Alle 17:30.
2: Viva Gesù Cristo!
3: Vabbè.
2: Oh. Andrea,
0: sono di mangiare.
2: Pardon,
0: sto scherzando. Siamo dei deficienti.
6: Sei prontissimo.
2: sono su Acchito 99 gli autistici, sì, dimmi. Perché?
4: Il domani.
5: Ma non c'è anche del primo
2: treno? Su autistici no. C'è Acchit 99 su autistici.
4: No, è la pizza.
5: Ma dovrebbe essere lo stesso fenomeno.
2: Sì, sì, stiamo firmando.
5: Vabbè, ovviamente è diverso, è diverso, però è una cosa.

0: dormire lei.
1: Di quella gente
2: poi
1: io invece sono contentissimo, bello incontrare la gente con quei chatti da due anni,
3: è bello
1: e ti ci abbraccia proprio come un fratello,
3: lo so. Minchia, io mi sto svenando, sto strizzando il processore per convertire quei WAV in OGG. Mamma mia.
1: Zero, certo.
4: Te lo fai, ti cerchi la carta.
1: Io Max, non mi volevo fare una carta. Ma mi stavo fumando una sigaretta.
4: Il pipì lo vuoi, certo.
1: Io, prende canne, canne. Ce la faccio più.
4: Prendi del
0: film. Il mio lo dobbiamo lavare perché c'è un aereo col cazzo,
1: no? Eh sì, ora ce lo fumiamo. E che? Mi ho fumato sul camera che fanno? Io non sto capendo niente.
4: Non posso essere di vaso, non è possibile. Tutti quelli attaccati alla persona perché hanno o una connessione con.
0: No,
3: Sia qua. Da Genova
2: qua a Reggio Emilia.
5: Bello sto legnatine.
3: Come? Ciao. Ma un po' di stanchezza.
5: Quanto è che non dormi?
3: No, no, ho dormito. Sì.
2: Aspetta che mi iscrivo.
3: Si dorme male. Sì.
2: Ah. Vabbè, tu dormi.
3: Ma sì.
0: Vuoi un fazzolettino per disinfettarti?
3: Chi è che si è fatto male?
4: No, niente.
1: Imax non sa maneggiare i Victor Imax.
3: Ah, sei un Victor Minchione.
4: Questi qui è un
3: altro. Quello sono
0: fatto con...
3: Ah no, c'era?
0: Sono più la Renzo.
3: Siamo in diretta su Radio Cybernet, se non ve ne siete accorti. Ah, ah, bene, consapevoli. Se volete vi passo il microfono.
4: È qua come il Grande Fratello, non sono le telecamere.
3: Ma possiamo provvedere?
2: Aspetta, porta il frigo.
3: Vedi oggi?
2: Sì, penso sì, sono i miei amici vicino a Reggio Emilia, li raggiungo, ah, poi torno a Milano. Magnifico Milano.
3: Sei lì tu?
2: Sì, purtroppo sì.
3: Ah, sei milanese?
2: Sì, sì. Una merda.
3: Non ti piace?
2: Ah sì, no, beh, c'è
4: Switch.
2: Però no, un po' più della gente,
3: poi. No, beh, i miei genitori sono di provincia di Pavia, quindi capisco un po' la mentalità, so com'è, rispetto alla Sicilia, la famiglia. Tu sei stato in Sicilia?
2: Mai, cazzo. Hanno detto tutti che è bellissimo.
4: Sono di Ella,
2: che stupido, poi gigante, il continente.
3: Beh, è una bella isola, bella grossa, direi.
2: mangia bene, la gente è tranquilla.
3: E diciamo che è abbastanza tranquilla a seconda dei posti dove si va.
2: Bella, poi ve la prendo l'altra. Quanto è la vostra maglietta?
1: La voglia di fumare.
2: €8
3: Non, sì, che 8 euro. Credo che siano all'ingresso.
1: Lo faccio male al personale.
2: Ah,
3: giù.
2: Ok.
1: Allora, secondo me tu sei scivolato il dito verso la punta e la punta ti ha fatto male. Sono alla equipe caldo e
4: perché negli gambi di scherzo ma siete negli gambi di
0: scherzo, ok? Ora però
1: non è ciao,
0: però c'è un altro tanto
1: MX
0: ok, quindi
1: c'è qualcun altro. Ma com'è che perdo sempre io?
4: Se qualcun altro stava controllando, ha visto che io mi sono loggato.
3: Ma già non è da un bel po'. Che sarebbe? Quella con tutte le gradinate. Scegli di quello che immagino. Io ne ho visto uno l'altra sera per stare qua sulle scale, bellissimo. Io dovrei vedere come sono combinato con il computer per farlo. Io stavo facendo il workshop. Puoi iniziare tranquillamente, non è un problema. Se io vedo da un metro qualcosa, bene, quindi non è un problema. Appena finisco arrivo.
4: Dobbiamo comprare. È fatto che niente vorrebbero finire.
3: No, devi trovare qualcuno che lo faccia per te o con te. Io con questo non l'ho mai fatto. Con questo non l'ho mai fatto. Radio Cyber, no, Radio Stream,
4: eccetera. Sì, ma siamo due.

0: tua, per esempio? Stasera per proiettare un film, quello di Fade on Down Times, che avevi qui. Ah, lui non ha un computer per proiettare, per quindi per qualcuno mi dice no, Fade on Down Times.
1: Io devo avere funzione. Come sarà da pubblicare? Dovremmo provare.
0: La posso leggere magari? Non ho spazio. Non ho spazio. Non posso vedere la CD? Sì.
1: Perché è un player?
2: Buttate il petone.
0: Sì, ce l'ho io.
2: Siamo in un'area in giro.
0: Voilà, sì.
2: Occhio, mi pisa.
0: Proviamo a guardarlo sul suo.
2: Non so, devo configurare bene il play. Comunque dammelo così.
0: Ma dovrebbe essere hardware, eh?
3: Hai fatto?
2: Hardware?
0: Sì, dovresti premere due tasti e tutup.
3: Hai spazio, hai visto?
2: Sì,
3: 600 mega.
0: Cercate spazio? Questa stanza è praticamente piena. Gli spazi vuoti sono gente che sta facendo i seminari.
2: Beh sì, ciao.
3: Allora,
0: prego.
3: Quindi poi tutte le prove che posso fare.
4: Nessuno, comunque sono tutti mischiati.
0: Sono caduti?
4: No, solo quando è arrivato Nai. Un po'. Però Tommaso mi ha preso.
2: Nirvana.
0: Chi è Tommaso? Ah, sì, glielo ho dato io.
2: Nirvana ne ha venduto uno o due di musica.
4: Di Nebolio che se la scaricano tutti, tanto. Nessuno la vuole. Oppure non se la scarica un cazzo di nessuno.
0: Direi di no.
4: Sì, sì, in India. In Cina, in India se la scaricano a manetta. Porco Dio, porco Dio. C'ho la Cina che su Dine, sugli stat è il quinto stato. USA, Italy, England, Holland, Austria, Cina. Poi Germany.
0: Pazzesco.
4: Già, non abbiamo nessun contatto con quel mondo. Nessuno di noi è mai stato lì. Chissà. Magari ti serve.
0: Sono stanco. Sì. Fammi i massaggi, tu che li sai fare. Vero? Minchia, li sai fare, porca puttana.
2: Qualcuno che mi fa un pompino?
0: Minchia, vai, vai, aspetta che mi metti. Piano, piano, così mi fai male.
4: Devi sentire un po' male.
0: Minchia, sei bravo.
4: La cosa. Devi sentire un po' male. Inizio.
0: Minchia, dobbiamo aprirci un'attività, CD, stronzate, ma veramente ci mettiamo lì massaggi 2 euro, ti metti lì? Minchia, sai quanto ce ne sarebbe bisogno?

0: Vedi, quella non è una vertebra, è una tibia. È finita lì. È finita lì stanotte dormendo. Ah, oggi ho baciato le chiappe nel bagno. Baciato, baciato le chiappe nel bagno. Lui è venuto qua, ha passato i pantaloni, io gli ho baciato una chiappa. In diretta. È successo.
1: E io l'ho visto.
0: Non so cosa, come è successo. Baciami il culo, mi ha detto. E io gli ho detto, sì, te lo bacio.
2: Lui è venuto qua.
0: E io... Stiamo arrivando a livelli agghiaccianti. C'è lui. Ma come, è già finito? No, no.
3: E che cazzo?
0: No, no, no, no. Ancora c'ho, guarda, sono rimasto così.
2: Io pure.
0: Minchia,
2: così.
0: Grazie. Minchia, grazie. Bloccato. I massaggi bloccanti, ti immagini? Gamel?
4: Ciò che è più giusto,
0: ti devo dare uno dei miei, ma poi te lo darò, che non ce li ho qua. Ciò che è più giusto, sì, Dennis, hai dove metterli?
5: Sì,
0: mettiteli nel culo. No, no, per te, per te.
4: No, no,
0: per te.
4: Oh. No, ma c'è un altro.
0: No, una, tieni la tua, è giusto che ce l'abbia tu.
4: No, no, aspetta,
0: vediamo, fine.
4: Ma una è
0: cazzo. Se hai dove rimanere, non sta per
4: solidare 8 cd.
0: Ma che militare?
4: No, perché se ne hanno portati altri, ma dentro ce ne sono in magazzino.
0: E che?
4: Li ha portati 50 come sua donazione.
0: Di cosa?
4: A casa di 15 cd, ne ha portati 200.
0: Allora vediamo come possiamo vendere questi.
4: Infatti, se ne servono altri da portare. Noi ce ne abbiamo.
0: Abbiamo finiti, completamente. Allora, vai a prendere un pacco. Prendi una quarantina, perché devo fare anche altri. Facciamo un altro paio di Nebolic da tirarmi sulle palle.
4: Non ne ha preso un cazzo nessuno. Credo che
0: questo sì. Bisogna insistere, andare in giro una e un altro dentro. E bisogna farlo.
6: Bello, bello corso.
0: Finito?
6: No, ancora mezz'ora.
0: Oh, ci becchiamo. Poi per Zappa vediamo un po'. Cioè l'idea era qua 3-4 amici, capito? Cosa vuoi vedere?
2: No, sentire.
0: Ah, sentire, non le casse che fanno schifo.
2: Ce l'hai l'album del Mento di Utopia?
0: Sì, certo. Non qua però. Non qua però.
7: La mia discografia di Zappa attualmente è questa.
2: Poi ce l'abbiamo con un po' di capace di...
0: Con la prima fila sono quelli che ho in LP e la seconda fila sono quelli che ho in CD.
2: No,
0: questo pallino più vicino è sono i CD.
2: Ah, okay.
0: Questi sono gli LP. Sono un collezionista di Zappa. Sì, ce l'ho anche. Non mi metterei, avrò... C'ho quasi 14 giga di roba di Zappa. Sono passato la foglia dei bootleg, sono tantissimi.
2: No, no, è un marco.
8: Io sono quella timida PM10.
2: Ciao. Mamma mia.
8: Se facciamo la gara chi è più timido, di nuovo non ci parliamo.
2: Che fa un... Come va?
8: per ora fare molto bene.
0: Un po' di roba, qui ho, allora qui ho,
2: no, a me manca ancora un po' di roba, mancano ancora dei tipo troppo New York, non ce l'ho.
0: Allora qui è FZOZ, poi Everything is Healing Nicely, che è un album semi orchestrale. Ahead of the Times, che è un live del 68 bellissimo. Civilization Phase 3, che praticamente è un proseguimento di We Are All It For The Money, Lumpy Gravy, e questa è la parte 3. Non so se è presente quei due album, sono un po' fuori di testa.
2: We Are All It For The Money ce l'ho, Lumpy Gravy no.
0: Poi c'è Leather. Leather che è
2: un po' difficile da trovare.
0: Sono tre CD, quello c'è originale. Ed è una raccolta, uscì come bootleg anni fa, perché erano quei tre dischi che la casa discografica non gli voleva produrre, e allora lui andò in radio e li trasmise per radio, ed erano Zappa New York, Studio Tang e Sleep Dirt. Dovevano uscire insieme come cosa unica. Sì, con qualche pezzo in più che poi non fece uscire.
2: Poi so che le LP o CD
0: sono cose completamente diverse, si sentono proprio un'altra roba. Per questo lì sono andati a comprarli pian piano. Odo? Sta ascoltando? Odo? C'è lì Daniele, ti vedo appassionato, ti ascolto appassionato. Ma magari stasera se fa già qualcosa, magari la streamiamo questa cosina. Sta ascoltando la radio. Stiamo streamando qui.
2: Okay. Ciao.
0: E lì che ci senti? Non so quando la possiamo fare questa cosa di Zappa. Certo, sarebbe bello farla anche. Ma dopo Freedom Downtime? Non lo so. Ma questa sala dov'è?
2: Ma
0: è su?
2: No, questa è su.
0: Quella? Il piano terra. Perché volevo vedere se ci arriva la connettività, poter streamare l'evento, cioè streamare perlomeno l'audio di quello che sto mandando come radio. Se fosse connessa, cablata, quella sala sarebbe l'ideale, perché potrei farlo.
2: Faccio un giro di Zappa, che senso? Di prendere un time l'audio è tutto parlato, insomma.
0: Lo so. No, questa roba che è già su come radio stata. Allora io stavo convertendo va bene, dai, a dopo. Lo sei copiato?
3: Resto di Nitnik, c'è la resta di Nitnik.

0: Devo pisciare. Ah, il petone. Il petone nella capanna dello zio Fistone. Minchia. Minchia, io volevo solo dire una stronzata sul decreto Urbani. Dell'inutilità di questo decreto Urbani. Yahvé.
1: Anche l'università di Catania si sta sviluppando un protocollo tipo quello che dicevo, cioè di Stato, però nello stesso che stanno facendo prendono detto che non funzionerà mai. Perché con i portini alla gente fanno ovunque.
0: Sì, sì. Freaknet con la F, la K, la N e la T maiuscoli, ma porco
1: male.
0: Che succede? Come? Piantare? Bravo.
1: Ne cresceranno altri.
0: Dovresti. Dovresti esserne fiero, tieni, ricopriti la faccia con la carta stagnola. Metti la stagnola sulla faccia. E comincia la stanchezza a farsi sentire.
2: Sì.
3: Sì, ma non lo so come
2: c'è il tempo. Oh, dai, non lo so. Ma è un workshop, lì adesso sono andato al posto. Ma magari non c'è il tempo. Non c'è il tempo.
0: Ma si sente la mancanza di Odo comunque,
1: Odo.
0: È veramente un peccato.
4: No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
0: qual è quella enorme con le gradinate? E quindi bisogna portarcelo, bisogna farselo prestare e portarlo lì.
3: Non si può prendere dalle altre strade,
0: vabbè, non penso che sia in concomitanza, sì, sarebbe in concomitanza col mio workshop, ma io ne posso fare a meno. Io sì e no, posso rifarmi gli schemi delle immagini che ho, non è un problema, c'è la lavagna a me. Vedi un po', io ne posso fare a meno. Cioè, per te è essenziale. Io posso disegnare la lavagna, non è un problema. Fammi sapere. Radio Cibernet. Alle non lo so e non lo so. Alle 23, 22, 30.
4: Ma da rompere i coglioni al dios.
0: Calma. Tu hai dimenticato le piastrine a casa, punto dio.
3: Ci si può andare senza
4: se venire con le bande unghiate, secondo me col cavo unghiato.
3: Che cazzo dice? Cosa dei proprio
5: minchia blabri.
4: È tutto gnocco.
5: Kevin Mitnick, Antonio.
4: Ah, io sono
0: la puttana domani, sono 15 lì. Compresi quelli lì che c'erano lì dentro.
3: Ma anche i figli di chi?
0: No, no, quelli non li ho rimasterizzati.
4: Però ne dovevamo avere un altro pacco.
0: Io ho due ne ho usati, Tutti e due i pacchi questi qua li ho usati tutti. Però sotto mi dicono che c'è qualcuno che ha donato 1500 CD. Per cui c'è un raccoglitore, credo, in sala macchine o accanto alla sala macchine. Se vai giù con uno di questi, lo riempi e torni qua.
4: E cosa gli devo dire?
0: Un cazzo, gli dice se parli, ti strappo gli occhi e ti fotto il cervello.
4: No, mi serve.
0: Ecco cosa gli devi dire.
4: Volevo...
3: Perché non è solo opera? Che sta chiudendo di non sapere questo.
4: Vabbè, io
5: tengo. Tu bastardo quando lo c'entro.
4: No, non c'è. No, no.
0: Sì. Aspetta, guardo bene qua.
4: Sono in basse.
5: No, guarda cosa ho trovato.
0: Dio cesso.
4: No, muori, è plastica. Non
5: no,
4: fare.
5: Devo bruciare la plastica, devo bruciare lo shit.
4: Le mani.
5: Che cazzo mai?
4: Incendiato. Io glielo shit e sono la ricarica del cellulare. Lo cibo.
5: Si è fatto 90 canne e poi ti preoccupa.
4: Allora scioglilo con l'acido e poi te lo fumi. Anzi, te lo taglio.
5: Buono!
3: Ma se invece avevo messo in culo.
4: A forma di supposta. Dovrebbe funzionare, sono le supposte di occhio.
3: Io devo vedere se ho messo più con l'auto.
4: Sì, le supposte diverse.
5: Una ballina di merda di lepre.
0: No, no, no, ho la disc pieno di zappa.
4: Zappa. Vabbè, perdonato. Il pubblico lo perdona.
0: Sono merdonato.
5: Sei smerdato.

0: Sì, lui però se lo regala altre persone.
1: No, da lì
2: non lo regala a me. Non
0: può essere più. Io ho detto che glielo pagavo.
3: No. Ma che rete hai? 10,
1: 19,
2: 19. Non si regala.
0: Dopo il 2001 li spolverato all'artista di offri che lo contatto.
2: Beh, se quella di io scarico dalla mano non lo so, cioè FTP no. FTP mondi più pisato con internet troverai possibilità di investare. Se vediamo un paio. Se Joseph saluta un vampire, anche se lui non si ricorderà di noi,
0: mi mandano un gran bel porco, oddio, sbrigati a fare questo spinello di Joseph.
2: Bene,
0: che spai tu vuoi?
2: Bello, non sappiassi, pezzo,
1: ogni cinese oppure il
0: cuore, so,
2: fanculo.
0: Io devo prendere 18 per un'operazione morta, quando devo
4: fare? Ecco, questo è il momento della porta di freddo.
2: Ma pensavo...
4: Questo è il momento
2: della porta nel culo.
0: Questo è la...
4: No, l'orario di cui si è
0: finito. Alle 16:21 minuti arriva il freddo a Genova.
3: Ma c'è il seminario su Freenet? Quando è?
2: Sì, c'è, ma non sa che era ieri, sai?
3: Eh?
0: Sa che era ieri.
2: Anch'io l'ho letto ieri. Sì. Ieri mi sono messo il seminario sul DNA. C'è il concetto della scuola di
3: come sono andato. Veramente non c'è scritto Freenet qua, ieri.
2: C'è.
3: E non c'è sull'elenco?
2: Mame.
3: Eh?
2: Mame. Morte mame. Non lo so. Io ieri l'ho letto. Ho fatto un letto Freenet per me ieri, nel cartellone.
0: Non arrivo.
2: Sì, perché mi ricordo che ho detto
4: ma cos'è, non si raggiunge a finiti 2.8, ma siamo di fuori da Russo.
2: Non si era messa, no, facciamo bene prima.
0: Non lo so, mi vende i soldi.
2: Avete una sigaretta, ragazzi? No, ha messo una fuori. Sono la mia morte. Ne avete? La sigaretta.
0: Oh,
2: I soldi, non sei
0: tu. No, questi soldi qui non sono miei, li devo restituire.
2: Ah, bene, allora, sì, senza soldi.
0: Che 50 euro servono per il biglietto del treno.
2: Il treno costerà 95 euro.
0: No, costa 46 euro.
2: Tu restrai a Genova. A Genova,
3: oh, no. Non c'è qua.
0: Sarà da, forse la prima di sopra c'è il seminario di Ailton.
5: Ok.
0: Come sta facendo le magliette?
4: Ma che cazzo che si è fatto?
1: Ah!
0: Ma chi è?
2: Come chi è?
0: E volevo che non mi chiede la pistola.
2: Ma che cazzo di me?
4: Qualcuno se ne è caduto alle scale ieri.
2: Ne sento un nome, lo so, c'è un evento.
0: Dove che l'ha detto?
2: Questo è un bug del tuo cervello.
0: Mi ha detto cosa
4: si è fatto. Questo è un bug del
0: tuo. Già me l'ha detto cosa si è fatto questo tipo
2: togo. Odo.
0: Ah, Odo.
2: Non una cartina e soprattutto una sigaretta.
0: Non rompere i coglioni, sto abbottonando i pantaloni.
2: Faccio col drum.
3: Si abbottona i pantaloni.
0: Sì.
2: pantaloni.
4: Ora ti puoi dire che ci sono.
0: Toma. Ma la busta e la spesa
2: non
0: devo comprare non ci sarà il nostro formaggio, sta
3: a puttani di Tomac.
4: Non lo so, non lo so. Però io posso riportare della famiglia. Ma se le sono comprate?
0: Ma è una ruba.
4: C'è nel senso che ci restano più coglioni?
0: In parte
4: che dobbiamo riportare sì. Sull'aereo?
3: Cosa?
0: In parte mi sa di sì.
3: Che cosa?
0: In parte mi sa di sì.
3: Beh, vedremo. Cioè oggi e domani,
5: eh?
3: Oh! Da dove? Ah, altra isola. Bene.
0: Diciamo isola in doppia. Giù. Stessa in India questa. Ma la devi rullare tu, me la rullare a me, no?
2: Ma basta, porco Dio. Cioè io ti pulisco la scelta e tu te la rulli, ma che cazzo di modo è?
0: Ma tu rulli la Bob Marley.
2: È come se ti faccio la pasta e tu te la mangi.
4: Beh.
0: Ma no. Perché non lo fai?
4: No. Ma che stai facendo?
3: Allora, sulla Repubblica non c'è niente che parli di noi.
0: Ah, c'era tipo un articolo sul giornale, mi ricordo di dove, c'era scritto mille hacker per sfidare Bill Gates.
2: Ma basta uno, va.
3: Vabbè, quattro cazzate le dovranno pur scrivere.
0: Ma però le scrivono anche costantemente.
3: Cioè, le notizie... ecco, allora, vediamo, high tech di Repubblica. C'era il lancio dell'ANSA che diceva semplicemente... semplicemente che gli hacker non sono come i cracker che fanno danno, ma
2: i cracker
3: si occupano di programmazioni e di democracy e quindi sono positivi, ma giusto 5 righe, insomma.
4: Non riesco a entrare,
2: ancora si parla di questa distinzione
3: e
0: le persone sono ignoranti,
3: quindi sostanzialmente è un messaggio positivo, però io ho l'impressione che è come se avessero capito che noi non siamo quelli che fanno danno, quindi ormai non facciamo più notizia e quindi se ne fottono di noi, dicono ah, ma non sono questi qua che spaccano i siti, allora andate a fare in culo, non parliamo più di voi,
0: cambiamo tendenza,
3: ma
4: iniziamo a spaccare,
3: non lo so,
2: noi spacchiamo solo il culo.
4: Ma poi c'è la
0: no,
2: io sì.
4: Io no.
2: Beh.
4: Perché io vorrei quel coso là. Vorrei sapere quel coso là. Quello che c'è sul muro.
2: Quale cosa?
3: Quindi qua non
4: quello
3: c'è comunque.
4: Non c'è più questo muro, il calendario.
2: Capisco. Come di una sigaretta. Eccolo qua.
0: Non gliela metti in culo così. La sigaretta.
4: Su Barese News c'è un articolo.
0: Senti, tu hai detto, tu fai la pasta e io la mangio, tu te lo spiego, io lo fumo.
2: È sbagliato.
0: Perché è sbagliato? La servi tu.
2: Che nulla spatta.
4: Per cercare articoli sulla
2: spaccatoia
4: del cazzo si deve andare.
0: Guarda che non mi faccio problemi a parlarne un altro.
2: Bravo, fattene un altro. Comunque questo è il bigame,
4: la ricerca a kit ha trovato zero elementi.
0: Ah, ma allora non è tua, però se si conserva anche l'erba la consumo gli altri.
4: No, io vado a volo perché se
2: l'ha detto lei,
4: cioè veramente i cani ci lanciano addosso, ci sbranano.
0: Non ha trovato a Catania, li arrestano prima.
2: Comunque me la fumerò.
4: Anche se in effetti il posto dove metterla la sigaretta.
2: Ah,
4: no. No, deve dire Paolo proprio, mi ha fatto vedere.
2: La di Paolo che è in
4: no.
2: E allora no. Se non è l'amo di Paolo. Lo scrocco.
0: Ok. Prendi l'ascio, ce lo metti in una bustina, te lo ingoi, non caghi fino a quando torna a Catania, poi arrivi a Catania, caghi, seleziona delle tue pesci la bustina con l'ascio, la pulisci e ti sei portato l'ascio.
4: Ah, che cosa graziosa!
0: Attira il tuo già, allora se le persone non sono le selezioni del portare le rovine e tira tu se fino a Catania.
2: Ma qua c'è una moschetta là, lo cogli dalla merda.
0: Sì, è sicuro un'antica tecnica di trasporto per evitare le dogane.
2: L'autismo inizia ad entrare nella salsiccia.
4: Che cazzo?
0: Nessuno ascolta più le nostre cazzate.
2: Questo è un autismo.
0: Oltre quei poveri idioti stanno ascoltando Radio Silent.
2: Sclerolo apparentemente. Twitch, il padrone di Palermo in Italia.
5: Ma chi cazzo se ne porti di Fiorello?
4: Che cazzo dice
5: Oro? È tutto su Fiorello.
4: Su Piacentano. Cioè ci sono tre vite.
2: Aspetta una militante.
0: Ma quindi l'antenna? Cioè hai il...
2: Che cosa?
0: Io non ho l'antenna quella che io ho
2: no, la squadra bianca è di Roma.
0: Cioè, ma però se andiamo che so di voi, se ci spoglio un mezzo metro.
2: Che gli chiederò se mi vende scheda l'antenna. Dato che lui è la Cisco. Però l'antenna non me la venderà. Però la scheda. A me interessa la scheda col piccolo.
0: Sì, che cazzo è l'asco?
5: Ma l'antenna sta vendo la se la vendo anch'io. Sì.
2: Beh, ne ho una.
0: Non è la stella parabola.
2: Non è basta uno.
0: Non è la stella parabola però.
2: Cos'è la stella della parabola?
0: All'interno della parabola c'è quello spazio di fosforo, di ferro, bianco, flash.
2: Nimex è nel delirio più totale.
5: No, nella parabola c'è il coso bianco che gli esce. Anch'io ho un coso che mi esce, quindi sono una parabola.
4: Buono, buono. Anch'io sono una parabola, ho un coso bianco che mi esce, quindi sono una parabola.
2: Che discorso, che cosa. Io continuo a fetare all'infinito. Vorrei concludere qualcosa, ma stai qui con un tubo in cazzo.
0: Sai come faccio io?
4: Ma mi sono
0: aspettato di
4: notte.
0: Non ti preoccupare, fuma che ti passa il dolore.
4: E anche l'altro, sai che ti dico? Che quel cazzo di tavolo mi sono incarnata. Ah, io stavolta vi cammino di sopra, se devo andare a pisciare non me ne frega niente.
3: Eh già, porco gambe, Dio, vi siete messi in mezzo al passaggio, porco Dio.
4: Mi rompo le gambe da qua.
3: No, no, io non esco da qua, perché c'era Mirvana e Tomacca, puttana di Tomacca.
0: E non se no era Wix quello messo di spiega.
3: Sì, ma anche fare. Voi arrivavate con i piedi a tavola.
0: Era messo di spiega, Wix non l'ha spiegato.
5: Io sono messo di spiega.
0: Scendete in bocca come ho fatto il mio. Silenzio! Silenzio!
5: Silenzio!
2: Scendete in bocca e ci sta nel mezzo.
0: Ho preso gli occhi attraverso obliquo, belle gambe e l'ho sbagliato nella posizione.
4: Ma giusto, ma si fa così?
3: Oh, annuncio ufficiale, abbiamo sforato e lo spazio sul disco di papuasia.org, quindi non possiamo uppare i seminari.
4: Ah,
3: bene.
2: Beh, se vuoi te li uppo io sono sempre.
3: In effetti potrei spostare su Quico e fare i
4: sì.
3: No, adesso faccio Quico. Spazio no, sì, sono cazzi nostri. Sono cose yes,
2: sono cose da zipis.
3: Allora, vediamo un po'.
0: Non lo tengo la
2: suo padrone.
0: Io non ho capito, cioè è possibile nella piazzetta là sotto, Sclair? Sto scendendo in quella piazzetta che c'è là sotto, vicino al tabacchino.
2: No,
5: Completa la frase.
0: Posso dirti che sono delle persone con le capi guardi su un guardo?
5: Sì.
0: Niente, io là sotto.
5: No, non è possibile.
3: Ci sono altri access point, sai?
0: Non lo so, c'è un bunker sul pavimento.
5: Io ancora non sono arrivato a salire sopra sul tetto. Ma penso che sul tetto qualcosa lo vediamo.
3: E non ci salirai perché hanno chiuso. No, hanno chiuso perché la scala per salire sul tetto sono pericolanti.
0: C'è scritto sul tetto, c'è asbesto.
4: Scusate, c'è qualcuno di voi che...
0: Eternit, pericolo di morte. Scusate, sotto la mappa lo leggi.
4: C'è qualcuno di voi che sta usando il browser di Godzilla?
5: Godzilla.
0: Perché?
4: Ci studio celettano nell'articolo.
0: No, per quello punto.
4: Il browser Godzilla.
0: Infatti ci sono riusciti con il browser Godzilla
4: e con Linux.
0: E con Linux Mozilla, idioti.
5: C'è qualcosa Godzilla, mi pare che esista.
4: Sì, è un gestore di download.
5: Un gestore
4: di download.
5: No, c'è Windows.
4: Sì.
0: Sì, infatti.
4: No, 35 conferenze in una decina di stanze dai nomi ironici come Sakharov o Proudhon.
0: Seminari su come costruirsi un cellulare o una radio di internet. Non si costruisce una radio di internet.
4: No, si costruisce una radio.
0: Aspetta, apparecchiature elettroniche digitali, l'incontro Genovese del grande primo Trans Art Meeting Europeo, programma Pola, Croazia e Giulio. Se c'è un broccio vado con le mutande di casa.
4: Perché
0: sono
4: pochi?
0: Trans Art
5: Meeting.
4: Già. Vedrei, ora passo, tutto passo.

0: chi sta cagando l'ho conosciuto. Sono sempre presto, l'hai visto?
1: Sto crepando di sonno.
2: Io l'ho detto stamattina, non rompete i coglioni e dormite ancora.
3: È vero, la mattina si alzate presto. La mia giornata
2: è... La mattina è teatro, quando Elibus si alza e fa un bordello e la parola
0: è
2: svegliata.
0: Questo è vero.
2: Sveglia tutti tranne me, io mi sono svegliato da
4: 4 anni. Io mi sono fatto un segnalo in internet, ma ora... Si vuoi niente?
3: Io pure, ma dopo.
4: Anzi no, mi sono...
1: No. Non c'è spazio.
5: Io vedo un cavo di alimentazione per la stampante che funziona.
3: Sotto
1: piano terra accanto alla sala macchine. C'è un posto pienissimo di hardware di tutti i tipi.
4: Non è niente,
3: no, cosa prende peggio di come prende la mia, senza domande per me. Ma è vero, porco Dio, non ho provato, è vero, io li ho mandati tutti e due assieme, è la stessa cosa.
4: È 10 dB più potente della mia.
3: È 10 dB merda, perché poi se ne ha fatto la saldatura male, quindi non prende.
1: Ma chi è che mi ha staccato l'alimentazione?
4: Beh, avrei avuto piacere a farlo io, però.
0: Ma porca madonna! Ma porco Dio! Questa è la batteria, porco Dio! È collegato un paio di palle!
2: Scusa, c'è cioè, la sabbatta quella di prendere è quella più lontana da te.
4: E quella che era libera evidentemente. Visto. Ma sbaglio questa qui che viene usata che è buona da masticare?
1: Ah, questo non lo so. Se ci fosse Lobo, se ci fosse Lobo online, ti chiederei se fa il caffè.
4: Mica, se mi piace un po'. È crashato chi? Questo è male.

0: Sì, sto provvedendo. Riempito il disco di Papuasia. No, c'è in quota. Però sto spostando la roba su qui. No, no, ma no, c'è pochissimo spazio libero. Dai. Sposto le cose su qui. 900 mega?
1: No, c'è una funzione con il sistema operativo, però. Nell'altra ce n'è.
0: Ma sai che non lo so?
1: Sì, con 10. Due sulle posizioni. Nell'altra va 4 giga.
0: Ah no, è vero, 9, 3, 9, 4.
2: Sì, però.
3: Sì, sì.
0: Ah, ma è cambiata la situazione?
2: No, forse tu guardavi sempre questa roba qua, guardavi il WD, però, la prima partizione. E invece le home sono portate qua.
3: Solo che ho fatto le quote per voi.
1: Anche però quando dai lo spazio alla gente ti dice toglierle.
0: Sì, sì. No, è che Radio Cyber comincia sempre a ingrandirsi, per cui.
1: Io sono contento.
0: Ah, va bene.
1: Allora
0: sbrindellami quota. Comunque sappi che Radio Cyber, il sito è comunque copiato come backup su Quico e su viene contorno. E non si sa mai. Il vaietto, ma questo ce l'avevi anche. È nuovo? Potente come una bestia, immagino. La nevina. Sì, sono bello.
4: Era quello che è il Valle.
5: Beh, vedi quello che è il Valle a Catania, l'equipe a Catania.
1: Sì, ma io sì,
5: non mi ricordo, eravamo.
4: Quello che si chiama Bayern.
1: Sì, sì, no, mi vado in testa.
4: Tu sei quello che mi ha offerto l'erba svizzera.
1: Sì, sì. Ma ogni volta è una calamità in Italia. A Catania non prendo.
0: Bene, bene. Allora che fai? Mi sbrindelli il quota?
4: Mi ricordavo per questo motivo.
1: Allora che è un po' della musica in mezzo. Quindi vediamo il tipo di intermetto. Quella di tutta. Ma tu che sei in giro?
0: Sì. Sì.
4: Ma la realtà lì. Andiamo alla stazione.
1: Io metto l'esempio.
4: Ma c'è freddo.
5: C'è buio.
4: Il buio me ne sbatto, le lampadine le hanno inventate per qualche motivo.
5: Io me ne cotto.
4: Sì, che so, è là.
5: Me ne cotto.
4: Beh, alle 7 andiamo alla stazione. Dioce, noi fra 15 minuti abbiamo, ci scade il turno delle magliette.
0: Ok, perché sto mandando su le cose già registrate fino a oggi. Così sono già disponibili.
5: Sì.
0: E che cosa?
4: Io sto provando di offrire in questi istanti.
5: Dove va? Niente di più. Però HTTP. Ora sai qual è il problema? Che l'equality è basso, ma i DB sono più alti. Si vede la differenza. Molto meno. Ma il livello è meno 94, noi con la scheda non è meno. DB ci messo tipo 10 in più, 7 in più.
0: Oh, vediamo se ci ascoltano dal Poetry A Club di Palazzola Teide. Questa diretta continuata di Radio Cyber. Ed ecco,
1: dov'è?
0: Ed ecco che sono tornati i Suki.
1: I Suponi, dove sono? Poi avete saputo il seminario sulla.
4: E ora sotto nel laboratorio morte male.
0: Non so, è sotto.
1: Primo piano, piano.
4: Ah, ok.
5: qualcuno mi direzionare con di là, perché la sbesta con la sua decisione.
0: Beh dai, ci vediamo qua. Ah, e lo vorrei beccare. Va bene. Stai uscendo?
2: Sì.
0: Ok.
5: No.
6: Croce di Elbus, ci sarà 40 anni.
0: C'è Poplis logato.
2: Ah sì,
0: ci sono due Shell, non so.
2: Ah, vabbè.
0: Non viene lui, non è.
2: Quello via qua.
0: Ma che c'è?
2: E anche lui devo di sotto. No, sono io, ma se dopo non.
6: Qua dentro c'è freddo, giù le scalinate, fuori c'è, si sta bene. L'antenna collineare, sempre, cerca di il vocabolo collineare. Ma collineare sono quelle che scrittono sia le
5: scrittono la
6: sì, sì, che sono praticamente così. Sì, però c'è bisogno di un cavo che costa circa 50 milioni al mese.
2: Vabbè, te ne fai uno. Ti fai 50 milioni di cavo.
6: Perché praticamente tu pensa alla dispersione che ha. Il guadagno aumenta il guadagno.
2: Sì.
6: Aumentando il guadagno si restringe la banda.
5: Guarda.
6: È semplice, come
5: un progetto che costa di una con un pezzo di cavo.
6: Poi anche non lo sa un cavo
5: possibile.
6: Le migliori antenne sono fatte col filo elettrico, non bisogna andare dalla sezione per calcolarti l'impedenza.
5: Questo qui è un direzionale adatto
6: a tutto il tipo. Lo sai perché è collineare? Perché praticamente rifasa le onde e quindi praticamente c'hai un dipolo attivo, hai presente quelle delle televisioni? Il dipolo praticamente è quello, la parte alimentata dove arriva il cavo,
5: okay.
6: Giusto? Hai il primo dipolo dove c'è da un lato la massa e da un lato il polo caldo,
5: okay.
6: Giusto? Poi il primo che è fatto l'anda 4 solitamente, cioè lunghezza d'onda diviso 4 meno un terzo, rifasa l'onda e la sfasa di 180 gradi. Il secondo la rifasa e quindi praticamente
5: il segnale
6: arriva incrociato e poi fa così, questo movimento è più largo, non è perfettamente omnidirezionale, però ha un buon guadagno. Il problema sono i costi e la realizzazione, che è un bordello, perché spasi mezzo millimetro, anche una saldatura fatta a minchia a quelle frequenze, però, ti va tutto in
5: su. I progetti fatti bene come questo, che ti dicono prendi un filo di rame, sì, non può diventare una punta di 10 mm di rame, non è quello che fa la tua funzione.
6: Sì, non è difficilissimo, però è quasi sicuro che non ti riesci a primo colpo, questo sì. La differenza tra questi e quelli che montavo io fino a 5-6 anni fa è che 5-6 anni fa praticamente tu montavi un'antenna male, ti si bruciava il trasmettitore, perché stiamo parlando di potenza dell'ordine 5 watt quando ti andava male, quando ti andava bene 2000, e già squagliava perché c'era un rosso, il rapporto di condensazione che ti si rifletteva sul finale.
5: Ah, quindi finale. Tutta la tua motore, vai.
6: E ti squagliamo tutte cose.
5: A me piacerebbe, però non ci capisco un cazzo.
6: È una
7: miseria. Mi sto facendo un costo alla protezione civile.
6: Dove?
7: Con quella della nuova CRT, quella delle amatori si chiama?
6: Dell'ARI.
7: Esatto.
6: Associazione Radioamatori Italiani, con Santo Coppola.
7: Com'è che si chiama?
6: Santo Coppola, il presidente dell'ARI.
7: Mi pare che
6: questo è un fulminato.
7: Che comunque mi ha fatto fare. In 2 minuti ho parlato, mi ha fatto fare migliore di flash. Non è che se mi trovo
6: anche. Quelle sono persone preparatissime. Lui mi ha detto vuoi parlare in Giappone, costruisci di questa, mi ha dato un progetto di un'antenna e alzati alle 4 del mattino da giugno ad agosto per 15 giorni, a stacchi di 15 giorni, che quelli si studiano le macchie solari per la riflessione ionosferica, sono fulminati, non è che sono persone normali. Ormai purtroppo c'è poca roba.
5: Non direzionale dominare. Onda di trama. Guarda qua.
6: Ogni cosa di questa praticamente funge da spazzatore per fare la collineazione.
5: Vabbè, non è
4: facile
5: fare la
4: però
5: vedo
4: qualcosa di
5: filo
4: girando, filo
5: girando.
6: Devi vedere che tipo
4: dicono che cosa comprare.
5: Sì, dicono causatto.
6: Quello serve per
5: ci troviamo portando un filo di rame lungo l'area della spessore.
6: Fondamentalmente lo sai cos'è? Quella mezzasola che ti fa il filo è come se si interrompesse l'antenna e te ne facesse un'altra più sopra. Un'altra più sopra e spari tu. Con sì, tu. Quattro antenne, con cinque antenne. Quella è la funzionalità. La frequenza è quella, la lunghezza d'onda è.
5: Se
6: cambia la lunghezza d'onda non ti suona più a quella frequenza, quindi non cambi frequenza di risonanza dell'antenna.
5: Si possono ottimizzare pure.
6: Abbiamo?
5: Non lo so,
8: però è già fuori.
5: Sì.
0: Che problemi avete?
8: Che andiamo su. Andiamo fuori con lo tirato già.
0: A tratti? Ma su e giù? La 10?
6: Io ho fatto un
5: prima cosa colpa della
0: succedeva
5: la seconda cosa.
0: C'è qualcuno che fa giochetti sulla 10? Che ce ne siamo accorti da qua. Noi siamo suonati sotto rete perché abbiamo il discorso dello streaming, stiamo facendo la radio.
5: Come se ci saranno in questo momento milioni di meno.
0: Però
5: ma
0: parte del gioco
5: che ci credo,
6: podcast un tipo.
5: Cioè tu fai una cosa, passa da tutti i computer. Che cosa?
6: Io quando ero più piccolo ho costruito un'antenna pubblica per la 26 metri, che era 11 metri per 5 metri e mezzo per 5 metri e mezzo. Fatta con le aste, con i tubi di plastica della luce e il filo della luce da 2 metri.
5: No, PCB.
6: Il BC. Questo qua.
5: Qua dice però.
6: Come sostegno, un balloon così. Si parla di montare questa cosa.
5: Sai che è collinato con questo perché?
6: Non lo so, devi vederla all'interno.
5: Beh, si sente questo.

0: praticamente una parabolica che ti spara con un angolo X per una direzione a quello. Quali sono? I dipoli quelli per i telefonini. Sono messi così nei quali, no?
1: Sono messi così. Che però ti guarda così, ti guarda in questo modo, cioè, e gli arrivavamo più cali, se gli arrivavamo 4 cali, io come cazzo faccio a prendere 4 cali?
0: Quelle non sono 4 cali, quelle sono 4 antenne, nel senso che sono 4 antenne che stanno dentro il tubo di lo stesso supporto, ma sempre là.
2: Bellissimo,
0: il paio tradizionale, ci sono gli apportatori di impedenza che costano un tutto di soldi.
2: Bella, dai,
0: penso che neppure le vendono.
2: Sì, se scendo in Sicilia già lo
0: vendono. Questa va bene, sicuramente. Vabbè, al massimo la direttiva sai che cos'è.
1: Questa va
2: bene.
0: La direttiva. Sono
2: forse starà seguendo
0: due pezzettini così, fatti a due ruolo, messi così. E uno di dietro più lungo di un terzo.
2: Dai, ciao.
0: Vediamo. Basta. Vediamo la direttiva. Se tu la metti in verticale, hai già una settoriale a più di 100 gradi. Non è il massimo dell'efficienza, perché più stretto il raggio, più rende più potenza e più guadagno hai. Poi adesso
3: okay.
0: Il
3: croce.
2: Sì, un pochettino.
0: Ma non è un problema, è un dramma questo.
1: Piccolo dettaglio.
4: Che gran
3: che cazzo vuole Raven, porco Dio. Vai là.
4: Nella camera oscura.
3: Che cazzo.
1: Dovrebbe terminare intorno ai 10-12 minuti. Masterete le caglie con questa antenna con tutti gli accessi quando. È una parabola da 8 centimetri con l'illuminatore a baratto identico a questo. Ad una distanza media di 7-8 km si riescono a fare collegamenti di 11 metri. Cioè una parabola con 10 centimetri
0: non era così
2: quanto dicono.
1: No, questa qui messa nella parabola, questo qui messo nell'illuminatore la parabola con 10 centimetri e poi una omnidirezionale
0: una pallina qua. Ah, perché ma comunque fai un'antenna settoriale, non più o meno. Fai un'antenna settoriale. Cioè praticamente tu prendi il guadagno di una omnidirezionale, la spari sulla parabola che poi ci pensa lei a fare gli istituti. Non fai altro che questo. Però la parabola di 80 cm, cioè così mi pare un pochettino fatta a cazzo. 80 cm dovresti vedere.
1: No, tu mi sei spiegare come
3: ciao.
1: Controllare il fuoco per. Cioè, controllare il fuoco questo qua lo devo mettere davanti come illuminatore una parabola. Giusto? Però non so come c'è il fuoco metterlo.
0: E devi calcolarti il fuoco. Controllare il fuoco è un luogo geometrico.
1: Come si fa?
0: Minchia, devi vedere come è fatta la parabola.
1: Cioè il progetto è messo tutto tranne che il fuoco. Ma perché non lo mettere in minchia di distanza?
0: Minchia non è più il fuoco. Il fuoco è un luogo geometrico. In quanto luogo geometrico rispetto delle regole geometriche precisissime.
2: Devi fare il
0: capo, studia la trigonometria. Ma un fuoco messo a cazzo non è più un fuoco, devi avere un culo pazzesco per beccarlo. Sicuramente ti vuoi fare qualcosa, un calcolo approssimativo e poi metti qualcosa di bascolante per regolarlo.
1: Sì.
0: Questo conviene sempre.
1: Io gli ho messo un tubo rotondo e l'ho messo un tubo rotondo della brava in modo che lo posso muovere.
3: Minchia!
0: Buon appetito.
3: Ho buttato su un giga di registrazione MP3 di Hack Meeting 4.
0: Ora arriva quella di Helicus.
1: Ma quale Hack Meeting siamo, scusate?
2: Già in questi due giorni ho fatto un giga di roba.
5: 24 ore al giorno.
0: I ronzi della
2: notte. Tanto. Allora prossima arriva anche la telecamera.
0: Sì, streamiamo video, dai.
2: Video e audio.
0: Tanto una cosa ci sarà almeno una tela.
3: Allora, mi chiamano.
5: Facciamo anche il porting della banda. Tutto quello che passa qui dentro.
3: Mi chiamano nella stanza Sburruti, quindi vado a vedere che cosa c'è.
0: Qual è la stanza?
1: Vediamo, quindi faccio tutti in via.
3: Non lo so, adesso vediamo.
1: Questa?
3: Ah, Sburruti! Ah, quindi probabilmente si può. Quindi allora mi porto il portatile. Le portatili delle Froch. Minchia, la batteria al 24%, porco
0: Dio. Sai quanti? 0,12.
3: Sono stata scarica finora. Niente, non me lo porto.
0: Ma ancora, il 10%. Cosa ne fa? La potenza è

0: 20 milli per 10 alla meno 3. È un incasso praticamente. Se qua ti sta facendo capire che la potenza, sì, e la potenza non te ne fai niente, non senza controllo, come dice la pubblicità, senza una buona antenna.
1: Non tu ne provare, perché è una Senara mi 100 dB.
2: Ah, ok. 200.
0: L'antenna. Io con 20 watt in 27 mesi ho fatto il giro del mondo. Giro del mondo, ho parlato con il Giappone, con il Sud America, tranquillo. Con 20 watt con la a 27 mesi. Queste, quelle sfruttano la riflessione di una spesa. Un amplificatore per questa? Perché andare illegale quando puoi ottenere quasi lo stesso risultato con un amplificatore? Cioè, il rapporto, l'hai visto? Il rapporto per l'aumento di 100 mW, che non sono un cazzo, di dB, aumenti quasi niente, non te ne fai una mica, è l'antenna quella che cosa. Ci sono persone, io parlo, facciamo amplificatori illegalissimi da 1000 watt, 1200 watt, scosse da
2: me.
0: Specchio te ne fa. Io con 20 watt ho fatto il giro del mondo, non so nessuno. Io le cartoline e poi gli risposto. Ho preso pure l'isola di Pasqua che c'è un'attivazione di alcuni familiari che si sono andati all'isola di Pasqua per fare l'attivazione. L'isola di Pasqua al centro dell'oceano.
1: Dove ci sono le statue mai? Questo.
0: Con 27 mesi. 27, qualcosina in più di 27. Un Lincoln io. Niente di eccezionale, 20 watt, originalissimo, senza amplificatore, senza lineare, l'antenna, cioè io ho una mandola messa nel tetto che già ha 9 dB di guadagno. E poi quando mi dovevo fare, sapevo che studiavamo le cose, guardavamo su internet la propagazione, sapevamo le ore, le macchie solari, le scorpolature, si facevano i calcoli e ti puntavi il tipo, prendevi un pezzo di filo, che praticamente non è un cazzo, un pezzo di filo, un balun fatto di legno, ficcavi due pezzi di filo, saltavi il cavetto e lo puntavi verso dove ti serviva. Pure vai in montagna e ti vai a fare 2-3 giorni di radio cambiando batterie tutto il tempo con la macchina messa sempre in moto.
3: Ma quelli che ascoltano la radio pensando che
0: io sono pronto,
4: sono interrogato facciamo Spinello.
0: Che palle che siete con sto Spinelli.
3: Ma io dico, sto pensando, quelli che ascoltano Radio Cyber, pensando alla sveglia, cioè loro, fai
4: Spinelli. Fai una canna, mi alzo.
0: Siete delle minchie umane.
3: Cosa penseranno di noi?
0: Se volete un po' di stordimento, posso prendervi a pugni in faccia io.
1: No,
0: avete
1: no.
0: Lo stesso risultato.
3: Non è lo stesso.
0: Ed è gratis.
3: No, perché in quel modo ho anche il mal di testa, così no.
0: Allora, prendete in pancia. Sì, si deve riprendere.
2: Guarda, ti prendi lo zaino, lo metti, che ci vogliono un attimo, perché devo prendere.
3: Ma il cibo deve avere scuola.
0: Sei un par di coglioni, te.
2: Ma io ho mangiato un tratto.
3: Dio, Tomac, non lascia il cibo sopra. Tomac,
0: io una volta, ma hai
3: lavato sopra la
0: mano. Gliel'avevo fatta, gliel'avevo
3: fatta. Il cibo sopra la sedia, sopra.
1: C'è la distanza del fuoco, c'è il fuoco,
0: prendi un che cerca a calcolare il fuoco di una parabola, è un parametro che c'è in ingegneria.
1: Ma io dico, il punto in cui devo pensare,
0: il punto è l'antenna, allora, allora, se
3: ma mangio, porco Dio, come prendevo da mangiare,
0: questo non c'è.
3: Perché questo qua non mangia il cervello,
0: ma io grazie che questo qua non è sbagliato, non voglio utilizzarlo questo perché è messo ad una distanza qua che è x quando che x viene a
3: mille.
0: No, quindi devi controllare.
1: No, ma è vero.
0: Devi vedere tu. Minchia, ma è allucinante, ma non sanno fare.
5: Chi è una sigaretta? Ciao, di qualsiasi tipo?
0: Ah, quello guardate, quello che è.
5: No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no
6: ne hai un altro pacchetto magari.
0: Parlo tra un'ora. Joseph, tu che cazzo, tu non usi Debian, non sai come.
3: Noi vogliamo la sigaretta perché dobbiamo
0: No, ce ne ho una ce l'ho, e devo arrivare al tabacchino con l'autonomia io scarsissima in nicotina.
3: Dimmi che ti serve.
0: Praticamente il suo penso sia questione di file system sputtanato. Entra col classico o control D e via via, oppure give password e root password per formare un secondo dice che è il file system.
5: Errore di file
3: system. Non lo vedere, ma insomma quell'errore di
0: no, no, lì l'ho già sistemato, veramente. Butta.
3: Butta, ma se il cane dice un altro punto è rotto
0: partito. No,
3: mezza.
0: Prendilo.
3: Aspetta, c'è
0: un altro sistema
3: che è proprio un banco da vero.
0: Sono riuscito a risolvere il problema di Lilo perché si chiamava lì, non riconosceva l'immagine.
3: Allora gli fotterò il posto da svesto. Qua c'è il tabacco, c'è tre mezze sigarette. Io sarei tre mezze sigarette là. Sono mie, le ho smezzate io queste qui. Tutte oggi, tutte di oggi sono. Ma il tabacco a pigliare. Porco Dio. Ma come non bastano 3 e mezzo sigarette? Minchia, ma sai guardare, ho gli occhi nel buco del culo. Buon, tutte buone sono. Rulla.
0: Ah, già sei pronto?
5: Ok.
3: Ma c'è vai a testare se davanti al tabacchino si prende banda.
0: Non ci becchiamo. Sì, sì. Non c'è neanche un editor in tutto il programma.
3: Guarda, oggi quando salivo a pranzo, guarda, gli chiedi a Tomac. Tomac, non c'è in quella piazza tutti lì col portatile? Ciao.
0: Mix la schermata.
3: Oh, ma c'è anche la luce in questa stanza. Non c'è anche la luce.
0: Me l'ho dato un CD. Un CD di servizio, anche una giara.
3: Piace.
0: No, non è quello.
3: Che si avvii? Un CD che è?
0: Che avvia, che è?
3: Ah, sì, tieni. Demboli.
0: Sei un gender, tanto felice.
3: Ho solo quello.
0: La.
3: Ho solo quello.
1: Kappa.
3: In viaggio l'unica cosa che ti può servire se sei senza computer è una time body. Perciò porto solo una time body.
0: Bello, ti è piaciuto?
2: Che approcci di merda!
4: Oh, scolfato un po' più leggero, ma rende lo
6: scelgo. Ah?
4: Scolfato un po' più leggero. Non lo so, spiegare in realtà.
3: No,
4: io voglio più
3: leggero. Eh no,
6: vedi,
3: il capimento
4: non uscita della
6: regola. Oh, oddio. Il capimento non ho più un po' più leggero. Oh, tabacco, Minchia, non lo fare. Fai a rullare da cagare. No, il problema è che la deve rullare il dios.
4: Che cazzo vuoi? Io quella di prima era rullata male.
6: Quanto la saliva è acida.
4: Che vuol dire da quanto saliva è acida?
6: La tua saliva è acida.
4: È mica.
6: Le mie saliva. La mia saliva è solida. Tipo che ogni pacchetto prima di uscire fuori si gira tutti i computer di questo che sono qua dentro.
2: Senti,
6: tu passo di posto ci saranno tutti.
4: Io non è che ce l'ho un mezzo masso che l'altro mezzo masso dipende da cos'è.
0: Bella dai, qualche cosa, niente, qualcosa che non sia dai.
6: Che non sia non ce l'ho, non ce l'ho, non le uso.
0: Che cazzo fai con quelli di CDA?
6: Posso dare Windows 3.1.
4: Non ce l'ha, ce l'ho io.
6: Ah vero, ce l'ha di Oser.
0: Datemi un CD di qualcosa.
4: No, io non è bello.
3: Oh, generoso però.
0: In bar, quello ti fa passare per uscire il supporto. Tu dici, vabbè, là, ma fumo domani.
6: Ma chi, Dioser? Ma cos'è che ha detto, vabbè, me la fumo domani?
4: Ma mangio io, cosa vuol dire?
6: Cosa vuol dire te lo fumi tu? Ma mi stanno mettendo questi vocabili.
4: Ho deciso.
7: Pezzo.
0: C'è il cazzo, per qua, un bastardo di palo. Un
7: pezzettino.
0: C'è solo il tema.
4: Minchia.
6: Ma in certa, mi per un mezzo minuto, aspettando, voglio provare. Ci ho ripensato.
4: C'è il vanno?
2: È spazio facile,
6: sai? Era meglio che non ci ripensavo. Ma mi piace tanto. C'è poco sale.
3: Ma dai, fai pure.
2: Ma poi dove dire? Ma sai che
3: ho
0: detto
2: io non lo ricordo.
4: Ah, invece di solito non è vero.
2: No, vabbè, di visto, c'è di visto, di Nick.
0: Allora,
7: sei stato fatto
2: no, giù.
6: Allora, prima c'è la del nostro tutto. Io fumerò prima di te. In ordine gerarchico so dal più piccolo al più grande. Me ne sbatti coglioni. Sono primo dopo di me. Tanto ti ritornerà.
3: Ma vedendo va scritto qua, no? Come dovrà fuori?
0: No, lo devo confessare.
6: No, qua cartine i filtrini, qua si fa. Perché le cartine sono dentro un'unica.
0: Perché dovrebbe essere là?
6: Non c'è solo tagli sacchi e pelli. Niente.
0: Dai, guarda se c'è.
6: Non c'è. Ci ho guardato. Cristo, io la cena so.
0: È là, gran croce di merda. Leva quel ciubotto nero.
6: Io se levo quel ciubotto nero.
0: Dai, sbrigati! Mio. Allora, leva, ti alzi di me.
3: Nasa o quella accanto?
0: Ma no.
3: Quello che nasa.
6: Hai visto questo porco che non c'era?
8: No,
3: ma tu hai un
6: sì, ma non si fida neanche di me quel troio.
0: Va, ma la luce non si accende,
3: tu sei a 50
6: adesso. Io mi sto collegando e gli col tuo computer. Mi piace il consenso, ho che poi bestemmi. Non credo non ho fatto l'altro.
3: Zona della città. Questa è l'oro di merda.
0: Ah, certo.
6: Vediamo, dammene uno. Figo. No, ma volevo quello col pinguino.
3: Questa strada c'era la che insegna dell'attivizzazione di corso. Fai controllare le
8: che schifo.
6: Cioè, per terra forse vedrai i pezzi di formaggio di non mangiare.
8: Ah!
3: Chiedo di mangiare i pezzi di formaggio. Quali?
6: Che ora è stato l'adesivo col pinguino?
3: Che cazzo la sua notte?
6: E lui la toma?
3: E lui l'ha rubato.
6: Dove l'hai presi? Non ho sentito l'ultima parola.
3: È da del tipo della calabria di Roma.
6: Ah.
3: Ah, ma che
6: ah. Giuseppe, posso vedere una cosa in internet?
3: Guarda,
6: io
3: la devo facere.
6: Giuseppe,
3: io devo trovare un modo di essere sveglio.
6: Perché? Dai cazzo, no.
9: Quindi hai la cagatura con shaping, esatto.
6: Lei era una cosa più alta, prima di una foto.
3: Se dovessi attaccare ieri, tipo nel senso che sto e qualcuno gli è rimasto la corda in mano, gli era l'acqua giù. Cazzo, la posso comprare?
9: Ce l'hanno più uno di 36.
3: Quello è cacato.
9: Dai,
3: che
2: due secondi prima di partire, vai.
9: Spam!
3: Ma che buono, sì.
9: Prima c'è andato, prima
2: qua. Aia, povero. Dimmi, non
3: sei un posto di merda. Non mi posso mettere in quel posto là.
2: Che cazzo vuole? Che cazzo c'è?
3: Io ser, il tilde come lo faccio?
9: Questo invece è molto ottimo.
3: Grazie, cosa mi tilde con le caratteri assi?
9: Aspetta, io sono Wise.
3: Io sto bestemmiando, Dio, se mi si aperta qua una cazzo di cosa laterale, però non capisco che si dà perché tipo.
2: Madonna a terra, non ci sarà un fatto.
3: Minchia, ma se si preme il touch pad da solamente ci passi il dito, che mi sto spostando.
4: Si preme il touch pad,
2: ma cioè sei andato qui, una tipa, e hai fatto qua, ma che cazzo fa? Se
3: questo è tu che era?
2: Okay. La scrivi una cosa con la tastiera?
3: No, la giova in Tinder, non devo scrivere su Google.
2: In Tinder si fa così.
3: Cosa è Dio? Ma quanto è Dio? Come aspetta, non mi giova. Fallo con
2: c'è la città.
9: Cioè, l'articolo
6: Andiamo ad accendere il stand di Nintendo, non chiuderlo a scaricare.
2: Nadine è buono! Addio! Ciao,
6: Qualcuno deve scendere sotto le ceppate.
7: A Catania ci sono 16 gradi del poco nuvoloso.
6: È la morte, c'è il tempo di quando sono partiti,
7: no, ma mi hanno chiamato, hanno detto che c'è stato solo, il giorno che siamo partiti spaccava il nervo.
6: No, beh, mi sono partiti, stavo bevendo.
7: Il giorno dopo.
2: Perché non
6: funziona? Mi sono partiti per la morte.
7: Oh, che spacchiello è senata? Ma mi risolvi perché stellavo un momento al giorno 72, 31, 188.
4: Ne sono felice.
7: Spero di essere stato io la fonte dei tuoi qua.
2: Tu stai uscendo col cavo.
7: Io sto uscendo col cavo.
2: Già comincia a stare bisogna un po' di notizie per
7: andare. Vabbè, vaffanculo, minchia.
6: Già se posso scaricare degli MP3 da computer.
2: No!
6: Questo è un motivo sia di essa. Ok.
7: Ma qual è messo?
2: 112,
7: 155 e perché
4: non lo sono molto stanco.
7: Portare
6: un po' di
7: Guido, andiamo a fare
6: qualcosa. Oh, oddio, quanto è difficile selezionare un file. Hai il rotolo di carteggiare.
2: Dimmi, sono andati avanti.
6: Porco Dio, sto provando a selezionare un cartino di file. Oddio. Visto che è difficile usare il touchpad.
0: Ma che schifo, Bari, ma schifo! Ma che merda!
2: Ma non c'è tempo!
0: Sì, non sapevo, ma non pensavo c'erano le
6: c'è? Che c'è?
2: Lo so buono,
6: nella tasca a destra in alto sotto il cazzo di giubbotto che c'è spiccato là dentro. L'hai provata, adios, è dentro la busta, la parte dentro una busta, la carta igienica.
7: Dai, l'hai capito quello che dico? No, non
6: me l'ho. E io ho dato la carta igienica per farlo cagare a quel povero Cristo.
2: No, ma se ne, non lo so, se n'è andato.
6: Porco mondo, bastardo. Dioser Cristo!
2: Ma quello che ti schermo.
7: Già facciamo qualche cosa.
2: Non meriti di vivere.
7: Facciamo qualche cosa.
6: No, Dio, ho sbagliato.
7: Guarda, che mi ci facciamo di strosso di
2: me. Guarda, me vado in giro.
7: Andiamo a cercare.
6: Dio.
7: Ma non mi scontro, è venuto un po' di famiglia.
6: Io
7: se la sei tipo mangiare sulla
6: faringolla.
7: Hai fatto una faccia di volume?
6: Io se è così è faringolla, vero?
7: Vale.
6: Dire che non vuole scritto in quel modo le cose di sta.
7: Cristo giunto
2: proprio lui. Non c'è più. Aspetta,
6: go fist, na na na, go fist. Per cosa? Un biglietto?
2: Dove stai andando?
6: Sì, ci stiamo andando. Sto scrivendo. Sto scrivendo. Guarda un po' la mano che ti può volere il nostro segnale. Il nostro segnale devo stare a passare.
2: Ammazziamo tutti quello che fanno.
6: Uccidiamoli. Scassano la minchia. Cioè stiamo scaricando a 13k. Quando si vorrebbe scaricare molto ma molto ma molto di più. Ieri a 600k, se lo dire che un giorno scarica a 600 un giorno scarica a 16, che c'è differenza? Ieri sera non eravamo a 600. Ah no, prima della team meeting, prima di cominciare. Ah, un salvando per noi.
2: Aspetta che il mio figlio è in giù.
6: E poi stai dicendo perché il wireless tipo non si rivede tutti.
2: Non
6: abbiamo
2: visto mai a fare.
6: Mentre che scendo a comprare i biglietti mi dici che è il tuo. che è stato facile, non puoi uscire, ma io non andrò a comprare il biglietto del tram. Hai idea di io sei dove tu rimani qua dentro, mi fai questa fantasia. Ti rilascio. Che la stazione è dove ci sono i cani, non c'è le varie. Insomma, dov'è la stazione? Ok, compagni, andiamo alla stazione. Sbagliai che vuoi.
7: Più abbastanza.
6: Invece di guardarti le foto porno di un cazzo di negro picchiato in culo a una troia, potresti scendere tu.
2: Si parla di fisti.
7: Ma quello non è un cazzo, quella è una mano, è un
6: braccio. Un'altra foto.
7: È un braccio.
2: Si parla di fisti.
6: Prima c'era un'altra foto.
7: Siete risultati.
6: È normale che sento crash e dentro dietro le foto porno.
2: Io
6: te caglioni di merda.
7: Così stanotte si disteranno un po' anche loro.
2: Però farlo sapere a tutti.
6: Tuo mamma è
1: in John che non è vieni su che le sto fai.
7: Oh mio Dio!
1: Qua sono sposto.
7: Oh mio Dio!
1: Il vagone non so. Lei
2: aspetta, ti può fare.
6: Ciao Fizz! Senza!
7: Dai, ma... ma che sdello! Ma dai, ma... ma c'è due salvagenti, tre salvagenti! Vai, non mi vede la bici!
1: Gracias.

0: Vieni a sperare.
1: Io ci ho dato.
0: Non ci ho lasciato.
2: No?
1: Andiamo. Toccavo le persone.
2: Andiamo.
1: Prendo un cazzo.
3: Ho capito che questo è il

0: Lo streaming del workshop. No, come si sente?
1: Io sto andando, se ci riesco a registrare il retrocomputing.
2: Come fanno?
1: Se mi ricappa con delle macchine incredibili e vado a vedere. Allora, scendo giù e vediamo se riesco.
2: No, riesco solo.
1: Ma porco Dio. Per scendere devo fare un casino. Sì. Mi staccate quella bianca. Grazie.
0: Cos'è questo?
1: È l'archivio di tutte le trasmissioni di Radio Cybermen, da quando è nata a oggi. Per autofinanziamento.
0: Mi sembra giusto.
1: Allora. Vado giù, andiamo giù assieme, vieni giù anche tu.
0: Poi il...
1: registrato.

0: più pena personale, eccetera, vai ovunque.
1: La porteria non mi stringo, aiutami.
2: Assistente, andiamo. Lascialo lì. Vado a registrare BBK elettrocomputing, è da vedere. Ci aggiunge delle belle macchine.
3: Sì.
2: Qua sotto, vieni.
3: Primo.
2: Aspetta che sta arrivando il mio medico di fiducia.
3: Il tuo cardiologo personale.
2: Dobbiamo fare quello speciale, guarda.
3: Sì, perché se lo chiudi ti si spegne.
1: No, se lo chiudo.
3: Inizia a spegnere. No.
2: Suca? Vai col prossimo.
4: Stesso comando, devo cambiare il numero della ISO.
2: Devi mettere la quarta. La quinta.
4: No, metti
2: R5. Perché ne so, ma è inutile.
4: Perché?
2: È inutile. Perché te lo dico io.
4: Vabbè, allora non ci credo.
2: Oh, allora, Radio Cybernet, sono le 11 di giugno di venerdì 2 aprile, quindi è l'una. Siamo a Genova, Hack Meeting 2004, e stiamo streamando il delirio.
4: Le dita gialle.
1: La schiera felice.
4: Cazzo, se no ci
1: sono. Ho visto che l'ho fatto.
4: No, molto lontano. No, molto
2: così mi sento in serio. Ah, io adesso mi posso copiare il WAV, così ti libero la penna USB. Gamel. Ma che cazzo è sta puzza, oh? Radio Cyber.
1: Ma non c'è nessuno che cala da Milano, oppure a Genova
2: la rende, ma i nomi più complicati li potevi scegliere. Hackit con la H maiuscola 01 underscore 4

0: I maiuscola.
1: Però a me
0: ci si capisce un cazzo.
1: Però a me servono così.
0: Cos'è 1 underscore 4 i e 1 underscore 4?
1: Primo e secondo, cioè underscore 4 è senza niente, è il primo.
0: Quindi anche 1.wav non bastava?
1: E no, si confondeva con la
0: nata. Hai ragione.
2: Sì. Cioè io...
3: Ci arrivo.
2: Tu cosa?
4: Ho dimenticato un regalo per questo che è illuminante.
2: Ho aperto un locale a Pescara che fa... questi cazzo di portachiavi con delle zucche enormi arancioni e il locale si chiama Zucca.
1: No!
4: Ne avevo prese tipo una decina, me dovevo portare.
0: Zucca?
4: Zucca, con la K.
0: Andiamo al Zucca.
4: Esatto.
0: Una volta ho trovato l'aranciata Zucco come marca.
5: Mi succo la Zucco.
0: A Catania l'ho trovata, all'hard discount.
6: Che bevi?
0: Io succo. No, no, non esiste. Non esiste.
4: Vabbè, io voglio.
6: Ho fatto qualcosa di male.
0: Sì.
6: Sì.
0: Asterisco. Io voglio. 4 per e mezzo?
3: Ti do un'altra sfida.
1: Ma perché questa cosa non è la posterizzata? Quindi 4 se non è posterizzata?
0: Non adesso. Una cosa per poco. Non lo so.
3: Mi metti un wab piccolo nella mia onda?
0: No, adesso no. Sto facendo 4 cose insieme e non sto capendo più un cazzo. Quindi adesso no. Vuoi che te lo scriva? Hai 3 fottuti secondi per tacere. O sarò costretto a stapparti gli occhi e a fottermi la tua testa.
3: Se mi non si arriva la ciabatta, mi ammazzo.
0: Ammazzati. Allora, se ti do una scheda guardi. Quella che ti presto, la
1: di Genova. Renta l'accesso del Buddha.
0: Oddio. Porco Dio.
1: Scusa,
0: perché tu non eri attaccato oltre il mezzo? Io lo so. Anche perché
1: non
0: sei fatto la sopra? Come c'è? Non viene forte. Aspetta che ci scrivo. Qual è il suo devo
1: masterizzare? Non ci so mai. Decapitato? Asbest. Quali stilani? 99
0: euro. Non per te, ma non so mai. Alla fine non mi è arrivata. Sì, però poi mi si è smesso il connettore e l'ho rimessa a posto. Buona connessione.
3: Qua c'è quello di prima.
4: Si comincia.
3: No, no, c'è quello interno. I contatti sono di Cristina. Oppure te la
0: scappa.
3: Ma non può aperto me.
0: Stasera non mi sembra molto di dire, sembra un po'. Allora, questa è la 5. Stai facendo il 6?
3: No, c'è la 6?
0: Sì, sì, sono fino a 8.
1: Dai, poi ti faccio fare quattro risate su Isola in Corso.
3: Ah, Paolo, tu come dici?
1: Ti faccio fare quattro risate di quelle 3.
0: Attenzione.
1: Tutto seguito.
0: Vai, comincia a girare. Comincia a girare col portatile, vai. Ci sono jet de bulli. Ah, Pallò, cammina la pasta una jet de bulli?
3: No, quindi rispondi per piacere,
1: così qualcosa
3: che mi
1: dice.
3: Non posso.
1: Ed è vero,
3: posso aver capito di non posso.
0: Ok. Me lo scrivi, per favore.
3: Lo scrivo.
0: Sì, sì, che io sappia, sì.
3: Cosa vuoi?
0: Te l'ho già prestata, mi sembra. Io devo la metti. Ah, ma dovrebbe andare, dai. Dovrebbe andare. Un SD Bulli. C'è il cibo in mangiare?
7: Ma fa coppa.
0: Biosce, biosce ce ne sono, biosci.
3: Chi è? Amica.
0: No, no, no, no, minchia, questo è un pazzo. Biosce non ce ne sono? No, me la succhi.
3: Me la meno.
0: Appunto.
3: Io una piscina.
0: Sì, se ci sono biosce ce l'ho io.
3: Ah, dai, perché no?
0: Alla crema, super lesba.
3: Mi piace la crema.
8: Scusate ragazzi, voi quanti si fermano a pranzo qua? Mi
3: considero
8: per due, una ventina.
0: Vegetariano.
8: Una ventina ora. Assurdo. No, ah. Vegetariani qua
0: sì. Sugo ma senza carne spero.
8: No, sugo hai detto.
1: La carne si chiama 20.
0: Sì, qua 20.
8: Guardate, sì, sì. Cioè, fate approssimativamente questo.
0: Anche 25.
8: Sì, sì. Tanto poi facciamo mangiare.
0: Mi parte automatico. Vieni qua, fatti chiamare da Gesù. No, minchia, quello viene davvero.
3: Mi chiamo
0: io. Sto convertendo.
1: E fai bene perché no.
0: Ah, chissà dov'è l'immondizia. Briciole dappertutto.
7: Ora ti sto io, vediamo.
0: Io no.
1: Però siamo in diversi, sono particolarmente
3: per me. Ogni sono un
7: tiro di sempre
3: dentro
7: qualche
0: cosa. Lo posso dare in mano?
7: Giulio? Io? Guarda, come questa. La tua, sì.
8: Quella palla è sulla palla.
7: Perché?
8: Non funziona.
7: No, funziona, è soltanto che sì.
3: La rimetti dove ti prendi.
7: A cosa vuol servire?
8: Però lei ha macinato.
7: Oh! Infatti me lo riporto a palazzolo. Noi abbiamo il Pentium. Potrei spezzarla e trasformarla in RAM a 30 pin. Ammartellate.
3: Oh, ma trova resto bull.
0: Grazie.
7: Ho espresso un pensiero
3: demostico.
8: Pensiero antico.
7: Piangi, dai, piangi. Piangi per noi.
0: Il coniglio pazzo.
8: Scusa.
5: Sto morendo.
7: E ci mancava che la plana non era scendo per scendere. Andiamo sopra la cespuola.
5: Che cazzo.
7: Ma fa, lo facciamo sta parabola. La parabola ce l'ho, però ce l'ho, mi devi fare per la trovare il fuoco.
0: Facciamo la parabola del buon samaritano.
7: Ah, a proposito.
3: Questo che c'è bello è andato.
7: Mica se sempre se lo dice con la masterizza.
8: Acqua.
7: Ha pure 8 mega di
5: pasta. Sì, quello. Lava, lava.
8: Sento, adesso la mai che si
7: per forza. Sbaglierai.
8: Sì.
7: Tracciala, scendi.
0: Cos'è Hackett 31-4 notte? Non esiste il 31-4.
1: No, infatti era
0: 31-3.
1: Era 1-4. Mi è scappato un secchio.
0: Quindi è 1?
1: Ma
9: è un nuovo match.
8: Ma sei?
0: Ma sei?
8: Okay.
0: E il 6? Ti do il 7. Coordinazione perfetta. Scacco a re.
7: Dobbiamo morire di 7. Devo dire di 7. Entriamo. Deve codare. Deve che
0: grazie. Sta facendo il 7?
7: Sì.
9: Mi stai morendo addosso.
7: Basta.
9: Il segreto di dire Osmeto.
8: Cristo mangia una corrente male,
9: domani.
0: Il segreto.
9: Qual è il segreto?
7: Il segreto di tutto stanno Wallace.
0: Quando c'è una scatola per metterci dentro una cerchia,
7: quella
0: è l'alimentatore. Ma li hai uniti?
7: Sì, perché il flusso di peli, se non me lo pigiare tutti e due,
0: pigia al centro. Cosa stai dicendo tu? Flusso di peli. Vai dal DHCP umano, ti fai segnare un indizio e ti attacchi all'AME. E di solito non pulisci il water.
7: Ma invece perché non mettiamo la cisterna sulla stessa sottorete? Buon di esci.
0: Perché è meglio non toccare ciò che funziona.
7: Però così
0: non possiamo?
7: Ce ne può. No, ma tu perché ti sono.
0: Ma questo stream va a pezzi.
7: Overbrowsing deve essere interessante.
0: Ah no, non so.

0: caricando la batteria.
1: Perché Azzurra non mi fa entrare, porco Cristo?
2: Vabbè, abbiamo detto 20 persone, se non c'è avuto.

0: una massicciata.
1: Sembra uno stronzo ammuffito.
0: Ma è buono. Fresco.
1: Merendina allo stronzo di muffa.
2: Vuoi uno stronzo ammuffito?
3: Non ti ricuda mai.
4: Vai e facciamo un po'.
0: Allora,
4: tu
0: faccio
4: un po' io
0: e
4: me lo
0: sento
4: io.
0: Tu fare
4: foto
0: io
4: mi faccio un flash. Non fa ridere, soldato.
1: È
4: buono.
1: Va bene?
4: È buono.
1: Se esiste, emerge il nome del pacchetto persino Bim.
5: No, però il prossimo
1: ma non avete messo Debian?
5: No,
1: ma
5: faccio
1: no, no,
5: no, no, no, no, no, no, direttamente liberi.
3: Io lo so.
5: Alza.
3: Peccato che non si è portato tutto insieme.
5: Ma hai partorito?
1: Cosa?
5: Comunque la cosa con il web.
1: Sto facendo.
3: Aspetta. Lui è del dipartimento di psicologia di Torino.
1: Oddio.
3: Vuole documentarsi sul fenomeno hacker, vuole redimersi.
5: Ah,
1: siamo completamente impazziti.
3: Non vuole sapere cos'è poi.
5: Io sono la scienza della comunicazione, sono Gamel.
1: Ciao,
6: siamo
1: Ernesto Gabriele.
6: Stiamo facendo una ricerca di mezzi per i ragazzi e vogliamo poi fare a livello scientifico un libro dove spiega tutto.
1: Ah, ne avete venduti un sacco, vedo. Praticamente manco uno. Immagino che li avete spinti tantissimo.
4: Li vogliamo spingere in culo a chi la Fairguard.
1: Che c'entra Fairguard? Forse passa più gente da qua.
4: È l'unico che passava.
1: Forse passa più gente da qui.
5: Troncato, l'unica gamba buona che avevo stamattina.
1: Io adesso la metto qua. Bene, 15 euro, hai tutto il materiale che ti serve.
5: Se non sono andato
4: a
3: cioè. Non è veramente questo è hacking,
1: sì, in realtà è
3: questo è hacking,
1: è legno,
3: questo è hacking però
1: è vero, sì, sì.
3: Questo è di legno, cioè notare
0: sì, questo è modding,
3: modding sì, è vero, sì, è una branca dell'hacking.
1: No, io non entro
3: qui, stavate parlando,
6: quindi la possibilità era se se potessi, non so, se qualcuno voleva di lasciare un'intervista strutturata come abbiamo pensato noi.
5: Sì.
6: Però se volete vi firmo una cosa che io sono del dipartimento.
5: No,
6: perché
5: no,
6: deve essere registrata.
5: No, sto utilizzando lo stesso sistema. Stai facendo osservazione partecipante?
6: Sì.
5: Anche io.
6: Perfetto.
5: Ti posso dare una mano, conta pure su di me, se non mi rompo le ultime gambe che mi sono usate.
1: Mettiti lì, siediti qua, è libero questo posto.
3: Io vi ho detto, invece di usare panche, tiriamole fuori e andiamo a prendere delle sedie da sopra. Sopra ci
5: sì,
3: sono 50.
5: Secondo me sì.
3: No, è il contrario. Posto sopra che non c'è nessuno.
1: È il contrario, sì. Casomai se dobbiamo fare questa cosa ci si sposta sopra, però non ora. Qua dentro
3: no,
1: senti.
3: No, ma io dicevo per comodità loro.
5: No, per togliere questo.
3: Per comodità loro. Togli le panche.
5: Sedie,
3: sopra ci sono 50 sedie e non c'è nessuno.
1: Certo, certo, certo.
5: Perché voi avete cambiato sedie.
3: Allora. Facciamo che io vado a prendermi le sedie sopra.
5: Ecco, sì.
6: Grazie.
1: Figurati. Ma di che?
7: Comunque un discorso.
1: C'è problema. Sì, tanto divertiti, vedi un po' qua la situazione. È
6: veramente molto interessante.
1: Sei di qua, no?
6: No, Torino.
1: Ah, Torino.
6: Torino.
1: Io che ci devo.
8: Che cazzo ne so? Soldi della maglietta.
5: Vieni qua, siediti.
8: Ok. Ah, ho un nuovo cavo di rete.
1: Mi sono cliccato da solo, sono veramente un cretino.
5: Grande!
1: E ho scritto chi è quel coglione? Mi sono buttato fuori. Ed ero su due finestre con lo stesso canale. Ma roba da male.
8: Marco!
6: No, non voglio fare, però è la panica, ho sentito un gatto, sono Gabriele, ho sistemato Milo.com, però è Chiara,
8: occhio a palla, spenta. Rescue slash root uguale slash dev slash hd botti di più.
6: No, non mi ricordo se
8: è rescue. Sì, sì, è rescue, io l'ho fatto palla. E so pure qual è il suo problema. Hai installato per caso il kernel? Hai configurato il kernel? Devi scrivere init uguale init rpg, quello che cazzo è, sul Lilo, perché sennò ti imputtana il mondo.
7: Ce l'hai, tieni.
8: Questo è il mio
7: pezzo. Mi serve una di me.
8: Rera la
1: scala. A me.
8: Continuo. José, o sposti questo cartellone della kit dalla vediamo come. Ok. Esiste un posto da quelle parti per me?
1: Quante minchiate stai dicendo?
5: Che sei eterosessuale.
8: E già questo è un
1: minchiato. Questa è una cazzata colossale.
5: In realtà
1: sono trisessuali.
5: Il tuo lavoro è fare l'uncinetto.
8: No, quattro sessuali.
1: Bene, sì. Non
6: scherzo della generazione di informatica di Olla.
1: Stercone.
6: Una prenotazione al 3 a 0, no? Sì, un maiuscolo e un insieme su una volta.
8: Oh, bello. Non puoi saccare il tuo. Prevedo tra poco. Ma che minchia dice batte portate? Porca di quella portata, Felipus, sei un frocio. Sei un frocio, dovrebbero darti l'ergastolo per analità. Un cazzo di slot di plug. Fanculo. Ho la rete.
1: Sì, ce n'hai un po' troppa per i miei gusti.
8: Rete?
1: Sì.
8: Ma cazzo di gusto.
5: Hai 10 secondi, 10 secondi, secondi.
8: Guarda come fiotta, sì, molisciando, fiotta, e quando fiotta, fiotta bene.
1: Il balsamo.
6: Era qui sul tavolo, non so di chi sia. Se mi ritiene però così ci rompo.
5: Eccolo.
8: impara, tu farai il seminario sulla tua omosessualità,
4: permette di fare i passi che non fai la configurazione.
1: Continuiamo, ricomincia da lui.
4: Fai di configurazione, eh?
1: Thank you.
8: No. Init RD.
1: Si brucerà il masterizzatore. Gamel. Sta segnando, lo guardo qua. Tu col mir, ma io ti impongo il qui. Tu col mir, ma io ti impongo il qui.
9: Qualcuno si vede un cavo di rete da presentare, un cavo di alimentazione più da...
8: Posso dire il succo a un nostro
4: e poi di fai il passing della sfida di una cosa di una parte.
1: Vai.
8: Boio suca.
4: No, ma che cazzo
1: c'è? C'è quel coglione di boio?
4: Esagerato, mica devo fare un po' di complicazioni.
1: Non è che qualcuno uscirebbe da team.it per farmi entrare?
8: Ah, non devo entrare perché tu sei finito la porta.
4: Una scella da una parte del timoniere
8: Circa 2.1.2.
4: Capito? Eh?
8: Hai
4: sentito?
8: Capito?
1: Ce l'abbiamo già un data pipe, ok, grazie.
4: Hai capito o no?
1: No.
4: Ti posso dare una scella da una parte?
1: No, no, ce l'abbiamo già, grazie. Dimmi.
9: Uomo dall'anno possente.
1: Il mio anno pazzesco.
8: Dimmi se è recuperabile in qualche modo o bisogna per forza.
1: Qual è il tuo Madonna Santo?
9: Qual è il tuo Madonna
1: Santo? Da fare, devi cercare ricambio su internet, ma dubito che lo trovi.
8: Dici nemmeno di questi attacchi.
1: Prega che non si sia rotto questo attacco.
8: No, l'attacco non sta a posto.
1: No, l'attacco sta a posto, però. Ma è tutto tagliato. Da qua e qua. Cioè,
8: io dico che la buona parte è già tagliata.
1: No, niente da fare. Non ci sono cazzi.
8: Non ci sono cazzi.
1: Da cambiare il flat assolutamente.
8: Dell'audio ne posso mettere, questo no. Questo no.
10: Perché non mi posso mettere da
8: anche qua sono tagliato.
1: Sì, però dovresti cercare uno schermetto simile e vedere se trovi il flat di ricambio. eBay a vota mazza. Adesso non ti posso aiutare, ma comunque noi cerchiamo assieme. Ma è lo schermo di Timolli?
11: sì, sì.
1: La parola è un peccato.
11: Sì.
8: Io devo entrare.
1: Ma per i Dell se ne trovano un fottio. Ma questa macchinetta qua.
11: Boh. È giusto non si sa trovare un flat uguale attacco.
1: Sì. Bisogna cercare questa sigla.
11: Questa qua è Revision, quindi questo è il.
1: Per esempio, sì. Titanium TFT 8.4.
11: È lo schermo di mondo.
8: Che è vero, perché mi ricordo che c'è
1: anche un. Oppure cercare anche questa sigla.
11: Sì, anche questa
1: è arrivato. HLD
11: 0.4.
1: Ma il display è una cosa, il cavo per adattarlo al portatile è un'altra.
11: Ah, certo.
5: Ah, ma a proposito,
8: è vero, tu stai ancora
1: con i dati. Niente, ma siamo mai.
8: Non è più
1: e CD a lui interesserebbero sicuramente. C'hai i 5 hack meeting già preconfezionati, archiviati. Sì, è un'enciclopedia sonora.
12: Hai bisogno di fare questa ricerca? Cioè che dura. Non lo troveremo facilmente.
13: Guardino.
1: Ma
13: niente,
1: non so di chi è. Non
13: è
1: primo?
8: Poi mi faccio un seguito, non ti preoccupare. Ah, ecco. Da quanto tempo sei sulla terra?
14: La messa nella mano.
5: Siamo sempre qui.
1: Dai che ho trovato il problema.
5: C'è qualcuno che vuole essere sostituito?
1: Guarda.
14: Guarda,
1: allora, Adidas, ho messo quella cosa nel cane, allora combiniamo le idee.
8: Ma non ti fa il cuore di questo cazzo di...
1: Minchia! Non me lo dire, non me lo dire, ti prego non dirmelo. Ti prego, non dirmelo. Non dirmelo perché divento un pazzo. Non me lo dire. No! No! No!
8: Me lo ha detto! Me lo ha detto! Equiparano le patenti di tipo IV9 a quelle IT9, quindi fanculo l'esame del Morse. E diventi radioamatore a tutti gli effetti.
5: Veramente?
8: E puoi trasmettere a 5 gigawatt su tutte le frequenze che vuoi. E friggere qualsiasi pollo. Sì, noi siamo gli ultimi. In tutta Europa hanno già eliminato l'esame di telegrafia e equiparato le licenze. E noi siamo gli ultimi stronzi. E Andrea Bornino vi benedice con questa notizia. Incredibile.
5: Quindi devo andare a pagare i concorrenti che per dire. Sono 11,50 euro di conto corrente per prendermi sto di merda.
8: ritira. Questo è il pezzo più bello.
15: Nulla da
8: save the time.

0: R2, tu fai il 3. Siamo velocissimi, siamo delle pompe, delle idrovore,
1: dei pompini siete.
0: Alza un po' il volumino.
1: Tiziana.
2: Ascoltiamo la musica.
0: Tiziana, me lo alzi il volume?
1: C'è Tiziana Tazzina, è l'evoluzione di Pizzone.
0: Tiziana. L'arrotino. È arrivato l'arrotino e l'ombrellaio. Ma non arroti? L'occhio che uccide. Minchia, il tuo occhio che uccide è pazzesco.
1: Tra un po' comincia a sbavare.
0: L'arrotino autistico.
1: Ma non rendono però quelli altoparlanti del mondo tutto il mondo. A doppia cassa non si sente molto più.
0: E tu questa roba la ritieni complicata? Posso capire che è piacevole da ascoltare.
1: No, è molto tosta. Complicata. Questo è metal rock. Non è metal. È metal rock.
0: Tu non hai mai sentito i Watchtower allora? Non hai mai sentito Watchtower? No? Minchia, a saperlo ti portavo i Watchtower. Sono i primi che hanno inventato il progressive metal nella storia del metal. Ma fanno delle cose mostruose.
1: Epic metal rock.
0: Minchia, stiamo esagerando adesso. Ma tu suoni questa roba?
1: Magari, ci provo. Io sono ritmico, non sono solista. Quindi da solo queste cose non rendono. Ci vuole tutto un... Senti di questa parte, c'è un pezzo di Nuovo Cinema Paradiso.
0: Dai, basta.
1: Te lo giuro, in italiano.
0: Parapacchito Mac, parapacchito Mac.
1: Ascolta, ascolta, ascolta.
0: Adatti, sto benino mentre chicco peregrino. Tra un attimo, sto parlando di una cosa importante.

0: è finita col cavo?
1: La morte.
0: No, però sono pazzo.
2: Devo prendere l'attrezzatura.
1: Ecco.
3: Minchia, c'è la banda sata.
0: Vuoi che comprima i dati?
2: Caricatore.
4: Ok. Allora, www.comunicazioni.it. Ecco il link, the link. Sala stampa, comunicati stampa. I radiomatori avranno da oggi un tesserino che certificherà l'autorizzazione per la loro attività. Questa è l'ultima notizia del settore, il primo riceve il tesserino.
5: Questo qua dice la mia nome diretto, mi permette tutto, mi permette niente. Io mi sono andato a vedere il mio schermo. Qual è il problema? Che non sono andato a fare il simile
6: nel terminale. Non è un terminale. Non è un terminale. Non è un terminale.
5: Non è un terminale.
4: Le classi A e B di patenti radiomotoriali saranno riunificate in una sola categoria.
1: Vai, vai.
4: Nel culo la burocrazia, nel culo. Almeno perché ha fatto elettronica a scuola. È una gran cosa, fine dell'esame del Morse. Sì, sì.
1: E ora per il
3: lavoro di coglione.
4: E finalmente puoi fare la radiomotore come negli altri stati, no? 40.000 licenze, 10 miliardi di divieti. Cristo.
3: Ora hanno allargato la banda 11 che 2.
4: Tutta la banda.
3: La banda radiomotoriale.
4: Zum, zum, zum, zum.
3: La frequenza radiomotoriale hanno allargato.
4: Non so quanto hanno allargato.
3: Comunque è bello trasmettere tipo a 3 metri, 88 metri. C'è un dipolo che ti avvolge tutta la casa.
5: Io posso dare anche ai utenti più o più scleri, però non ce la prendo.
4: Nel cervello. Questo è il Trois?
3: Sei disattento io.
4: No, no, sono rincoglionito, è diverso.
7: Thank you.

0: su camino del Papa. Su camino del Papa. Su camino del Papa.
1: Sono 15 dei passati, tutti nei università. 15 persone.
0: Eh?
1: Gli ingressi sono 15 di tutti.
0: E allora? Fare?
1: Io ho detto, ma
0: Ma per fare cosa?
1: Per il turno.
0: Ah!
2: E ma lo sai, da.
1: Perché?
0: Perché non fai la scena al signor Cesar che è istruttore? No, ma con i pugni di... Come? Ah sì, un primo un passo indietro.
2: Come, scusa?
0: No,
3: Marco, non capisco come non esiste il resize in G4. Non c'è il resize in G4.
0: Ma che grande notizia questa dei radioamatori. Grande notizia dei radioamatori che diventano radioamatori, tutti i radioamatori. Tutto, tutto.
3: Devo pagare 11,50 euro, uno da 10 euro, uno da 1 euro.
0: Sì, e poi mandare le domande in carta bollata da 20 euro, e altre domande in carta bollata da 20 euro. Le foto tessere.
3: Con 100.000
0: sì,
3: lire
0: sì, e un due mesetti di attesa. Ministero della Comunicazione di Sicilia con PT. Lì ci sono tutti i modi.
2: Volete un cavo più lungo? Adesso ve lo do io.

0: non ti era stato. È la mini.
1: Ah, era.
2: Aspetta, ho capito da sotto, scusa, vero?
3: Quale Twitch?
1: È un hub.
0: È già un fallo.
1: Sì.
3: Se volevo lippare nel tuo nuovo culo?
1: Sì. No. Sì. Sono sì.
3: La minchia.
1: Fai la divisione.
3: Ho effettuato la lippo.
1: Mi dà la bene, perché il cuore
0: no, ma veramente, ne sogniamo questi giorni. Siamo rimasti solo noi due.
3: Siamo solo noi, eh?
0: Sì, sì, sì. Angelo, quali sono le utili di quelle per quel bastardo alto di merda?
3: Negamoci.
4: Non è un po' di...

0: però adesso mi sa che
1: ufficialmente che ho uploadato i primi tre pezzi di MP3 di Hacking Meeting 2004 su papuasia.org/radiocybernet/registrazioni/rcbucket04.
2: Alleluia.
1: Che dice? No, sono le registrazioni che ho mandato in diretta, le nostre ne ho ancora mandate, le mando adesso. Va bene, tra poco le mando. Quello che mi avete mandato posso mandare tutto?
0: Sì, però qui invece c'è la ricordata. Sì, infatti adesso sto facendo la selezione.
3: Che gran palle, ragazzi. Cioè, vogliamo uscire su autistici. Dateci autistici.
4: Porco Dio, dovrei ascoltarci. Puttana della nonna troia bella.
0: In pratica questo è un
3: che stavo trasmettendo il viaggio, ma io
0: invece sono più semplice.
3: Vai.
1: E poi adesso lo mandiamo.
0: Esattamente. Sì, no, non è un cursore, non era il cursore. Ti dice esattamente dove sta il cursore, no? Cosa c'è selezionato? Invece quando c'è la selezione multilingua, invece di
1: uno dei grandi picchi di ascolto di Radio Cyber, ne abbiamo 34 ascoltatori. In questo momento che ci sentono
0: c'è la sala riga 2 e la riga 3 alla riga 4, che hanno quel problema che quando scali.
1: Ma Coca-Cola non ce n'è più, vero?
0: Quindi giustamente
1: ti avete comprato 47 bottiglie di acqua e 2 di Coca-Cola, fate schiappo.
4: E le ho comprate io.
0: Poi noi così ci prendevamo.
4: Che erano le uniche che mi potevo
0: carriare. Ah, il modo che io faccio. Il modello è
1: c'è Marcus che saluta e bacia a tutti, è una bella cosa.
0: No, comunque serve per altre cose, perché poi il fatto
3: ha finito di copiare,
0: non capire bene qual è il
1: buone queste patatine. Stiamo mangiando patatine.
4: Devo riprendere.
1: Stai accappottando? C'hai sonno?
4: No, sono un po' di
1: come mai? Allora, tra pochi istanti manderò questa intervista, è il tempo di sistemare un attimo le cose qui.
0: Donna, vedi che c'è una lista di pane. Donna, mentre questa qui ti ridonna la vita. Però
3: quindi la serie comunque non la deve ritogliere.
0: No, la serie di serie, non sapere dove è, quale se poi sono le cose. Invece, lì c'è una senso se tu ne selezioni di più, perché lì
3: è uno vecchio di tutto.
0: Quindi dopo deve scorrere questa lista. Se la lista è fatta. Cioè il fatto dice di cattura di caprere.
3: Non è che ci sono le storie una cosa più grossa.
0: No, è una lì, una giudizio.
3: Ah, ma ti dice che mi fai
0: uguali.
4: Lo possiamo avvicinare proprio poco questo bordello di pasta? Ah, sì.
3: Però non mettete i piedi, come stavo, perché mi ha dato una cosa migliore.
4: No. Allora, c'è qua.
3: Cosa, quindi è fatto questo in una cosa?
1: Allora
0: è una lista di droghe perché c'è quel fatto là che o comunque in realtà se tu c'è un altro metodo, cioè prendere i pastiglisti, guardare gli,
1: io adesso manderò
0: e cancellarli all'indietro,
3: certo, che indietro, quindi esattamente
1: però
4: c'è
1: cioè
4: andare avanti,
1: che vuol dire? No, io ho portato solo Zappa. Ma stasera c'è il cinema, Full Metal Jacket, vedrai che andiamo avanti. Stasera Radio Cybernet trasmetterà il cinema alle ore 2 di notte. Ci sarà una retrospettiva di cinema di guerra curata da Nightolo, curata per ridere sul, diciamo, rideremo degli americani insieme. E così. Saluto Kruger che mi chiede se è live o registrato. No, è dal vivo.
0: Quindi poi fai
2: me. Per far vedere che è dal vivo, facciamo tutto dal vivo. No, non
3: viene.
2: Quindi io se è dobbiamo essere SH, bene.
0: E poi la possiamo anche la.
2: Vale, livello paranoia più 10. Anzi, più 10 più
1: diventare. Va bene. Adesso vediamo un po'. Questi.
0: Più che togli dobbiamo fare il
1: diario di viaggio, vediamo un po'. Ma sono 9 file, io li mando tutti in sequenza?
4: Sì, ma mandalo quando.
1: Loquendo. Sì, sì, poi manderemo.
0: Dobbiamo aggiungere alla lista.
1: Quindi sono cose che posso mandare. E l'hai levato? C'hai già pensato tu? Ah, non ce l'ho, ok, perfetto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11. Perfetto, perfetto. La prossima volta quando chiamate i nomi dei file, invece di 1, 2, 3, 4, 5, eccetera, chiamateli 0, 1, 0, 2, eccetera. Perché così nell'LS vengono con me. Che se no ti si incrociano, ti vengono prima quelli con 10, 1. Che rottura di coglioni, eh? Ci devi mettere lo 0 davanti. Comunque adesso ho questo diario di viaggio e io sono sicuro che caricando questa playlist Muse crescerà. Tu dici di no? Allora, add file. Se dovesse bloccarsi Muse, vi preghiamo di riconnettervi, perché sono cose che succedono. Allora, diario di viaggio. Ok, stoppo la musica di Zappa, malincuore, che era già finita, tra parentesi, comunque.
5: Metti alla prova la tua voglia di cambiare con il laboratorio linguistico dell'Istituto di Obbedienza Animale. Potrai imparare senza alcuno sforzo fino a 7.000 nuove parole senza significato. Telefonaci subito. Prenota il laboratorio e un nostro tecnico specializzato per 12 giorni al prezzo speciale di 3.400 euro. Istituto di Obbedienza Animale, 700-38811.
6: Sei occupatissimo? Lì dentro non c'è niente per trasmettere. Io ho le slide di Marco Calamari e poi con che cazzo le faccio vedere? Non c'è neanche un monitor.
7: Non c'è il videoproiettore lì?
6: Niente.
8: No, quello mi sa che te lo devi far dare. Vai giù, ti passa la macchina e chiedi.
6: Grazie.
8: Perché è l'unico, ce l'ha, sì. Ovviamente non lo tengo.
7: Andiamo a vedere queste cose su? Così vediamo dove e quanto sì, prende.
9: Non so, ma chi è stato, sono vecchie fotocopisterie.
8: Ma quello è una fotocopisteria.
7: Allora, saliamo al piano di sopra, Tech Meeting 2004. Quest'anno un po' più di professionalità, dico, do data e ora a ogni MP3. Le 18.45 Zulu di venerdì 2 aprile, quindi le 20.45.
10: Hai visto che in alcuni punti ci sono gli attacchi per il tappeto?
7: Ah, sì, sì. Minchia. Minchia, ma questa è una telescrivente.
10: È un telescrivente.
7: Questa è veramente una di quelle per le... Come si chiama?
10: Per le teletrasmissioni.
7: Sì, sì, sì.
10: Io quello dicevo. Si metteva qui in fondo.
7: Gestetner.
10: Questo faceva un po' di
7: tempo. 390.
10: Però non c'è scritto.
7: Ti mandavano le foto.
10: Le foto in teletrasmissione.
7: Telefoto, lì come si chiamavano?
10: Ecco, diciamo che è più santo. Vai, fermati e rompono.
6: Come sono andato secondo te?
7: Io ho visto che c'era un botto di gente. Quindi bella. È stata divertente anche, sì. Quindi benissimo.
6: C'erano due che tiravano, continuavano a rompere i coglioni facendo domande apposta.
7: Vabbè, ma è la parte divertente, dai. Bene, bene, dai. Oh, lo specchio, lo specchio. La visione delle persone che mangiano lenticchie.
10: Ah già,
6: gli è piaciuto il seminario.
9: E questo invece è un ciclo studio, se lo ricordo bene. Sì,
7: No, forse, ah sì, a meno che non serva per stampare quelle robe in ricezione, o quello riceveva pure. Già, infatti a manovella no. Minchia, ma questa macchina sarebbe da salvare.
10: No, se avete capito, c'è solo questo. Cioè questa se funziona.
7: Ma si può, c'è la spina?
10: Sì.
7: Mamma mia,
10: funzionerà?
7: Lobo il furgone se la deve portare via, oppure Vampire, o Lobo o Vampire, bisognerebbe dirglielo. Che rullo. e la si metteva qua dentro, no? Si apriva un po', si metteva lì, si chiudeva. Sì, sì, sì, sì. E faceva le scansioni. E per riceverla? Boh. C'è una macchina simile?
10: Partiva e mi sa che
7: dall'altro lato
10: si strappava, perché non aveva dato di sé.
7: Questa qua.
2: Vabbè,
7: vedi a vedere.
2: Per fare i nastri del ciclostile.
11: Sì, il ciclostile.
7: Nastri del ciclostile?
2: Sì.
7: Un'altra cosa?
11: Il ciclostile di là.
2: Sì, da un lato mettevi l'originale, dall'altro mettevi la nastra che poi diventa il ciclostile.
7: Sei sicuro? Perché sembrava. Perché sembrava quella per trasmettere le foto tipo telefax di una volta.
11: Sì, perché quello guarda là, cioè.
7: Hai una foto della cucina da campo? Se non ti picchiano, si può?
2: Non
7: è. Ah, allora aspetta, chi non vuole.
10: Vediamo.
7: Senza flash? Wow!
2: No, no, certo.
7: Oh bene, non prende più. No, no, prende. Perde un po' di pacchetti.
2: Senza flash.
7: Minchia. Signora macchina.
2: Prende ancora.
7: Sì, sì, è una bella bestia quel. Va bene, batteria al 77%, possiamo anche scendere giù.
2: Ma è quello modificato? Non è modificato?
7: No, no.
2: Cazzo, quindi chissà quanto fa se lo spari.
7: No. Se gli si fanno quelle due modifiche. Ma non so se Elibus è d'accordo.

0: Che non avevo visto l'antenna del baraccos. Hola.
1: Non vi si vede, non vi si vede.
2: No, ma se vuoi faccio una foto io di dietro della
0: scuola. Anzi.
2: Questo qua è il legnabile.
0: Eh già.
1: Guarda, bellino il legnabile del gabbiotto di legno.
0: Sì, sì.
2: Ho sentito parlare ore e ore in internet di questa cosa.
0: Legno, legno.
3: E anche verniciato sopra. No?
0: Verniciato con quattro mani di flatting per imbarcazione.
2: Ma poi non...
3: Hai fatto te?
0: Sì, sì. Ma poi?
2: Leggevo che era in vendita.
0: Sì. Sì, sì.
2: Ma fammi vedere, ma hai tolto praticamente i case e ce ne hai fatti
0: in... Ho tolto i case plastic e l'ho fatto di legno, sì. Si è messo un bel po', scalda uguale, esternamente scalda meno perché il legno magari isola un po', però è tutto ventole, per cui
2: e poi così.
0: Pesa meno, pesa di meno, eh? Ma quando no? Però oddio, sarebbe da provare.
1: Lo sto cullando praticamente.
0: Dai, glielo, da, glielo prendi, buonanotte, dici, è mio.
1: Basta.
0: Dagli un anticipo cospicuo. Vai a un bancomat.
1: A un bancomat, tipo 500 euro.
0: Tieni, to.
1: Non potrebbe mai sbagliare quella mossa, sai.
0: No, infatti.
1: Se i coglioni l'hanno messo di molta evidenza, poi vuol dire no. Quindi non è che... Però, se loro gli piace tanto parlare,
4: siamo giù e ci rivediamo.
0: A chi?
1: Ti piace parlare.
4: A noi
1: pacifisti, perché potrebbe essere a noi per due ore fino a fra mezz'ora, la prima ora e mezza se la sono fatta loro.
0: Chi è Giuliano? No, vedevo che ha un super lampeggio velocissimo qua, come se fosse un laser. Lo vedi che lampeggio è?
1: No, no, è il tasto per vedere dove devi premere per aprirlo di notte.
0: Ah.
1: Ragazzo, questi stanno nuovi. Questa qua secondo te che cos'è?
0: Non lo so, ho paura.
1: Questo è lo schermo esterno.
4: Sì, qui lo schermo esterno.
1: Però che è quello Apple.
0: Sì, come al solito gli Apple di merda hanno.
1: E questo cos'è? Questo è FireWire. Questo è USB, c'è un due maggiori minori con tre punti dietro.
0: Maggiore e minore.
4: Sarà la porta.
1: No, questo è l'ARM, no. No, c'è un puntino con... Guarda che brutto simbolo. Guarda che brutto simbolo.
0: Sì, ho visto, visto.
4: Insomma, un brutto simbolo di questo.
0: No, brutto, no, brutto. Va bene, io entro nel forno anale.
4: Beh, bellino. Questi farti le bretelle.
0: No, no, devo fare queste due o tre modifiche. Assolutamente.
4: Cioè, tipo...
0: Antenina wireless incorporata, dipolo al posto di dentro questa cosa di pelle che si leva. Qua c'è spazio, vedi? Spazio vuoto. Poi gli metto un dipolo. Da una parte la calza e dalla parte il filo. Con il filo che è incorporato qui, clic, quando è lo ripiego.
4: Fanno semi divertiti.
0: Capito? E di qua gli metto un microfono qua sopra con il filo ripiegato qua dentro. E quando mi serve, clic e lo aggancio. Oppure passo il filo bene, faccio un buchino qua e lo salto qui. E un LED bianco che spara sulla tastiera col micro interruttore.
1: Non è già un po' il microfono da suo?
0: Sì, ma sente le vibrazioni del disco del CD-ROM. E quando digiti senti.
1: Puoi portare quello perché è su scheda madre il portatile. Portati quello di effetti e ti saltiamo senza saltare qua. Stacchi, no, usi come interno.
0: Sì, potrei chiudere qua, gli metto un vetrino trasparente con...
1: Ah, lì devi farti proprio
4: un rubino.
0: Con un... adesso non esageriamo, eh.
1: Un rubino.
0: Porco Dio. Questo adesso come va? Così o così?
1: Sì, con te la guarda se mi faccio un buono.
0: Perché qua è scanalata la pelle per non premere i tasti. In modo che appoggia qui e qui. E non schiacci i tasti.
1: Ah.
0: Qui c'è un cavo. Stronzato.
4: Però c'è che c'è di fargli tipo la forma un po'.
0: Un po'? arrotondata, dici, sì, di qua.
4: Sì, ma tipo...
0: Ma sì, però veniva un po' più largo, però guardando quello in effetti potevo allargarlo, no, e montare un paio di casse grosse così.
4: La maniglia,
0: così.
4: Sì.
0: Allargarlo un po'.
2: Le casse, quelle però le casse lunghe.
4: Così, no, no, diagonale.
0: Diventa più grosso.
2: No, troppo.
4: Però sai, in legno un sub dietro.
0: Perché non mi fare venire di rifarlo da capo, dai. No, basta.
4: No, il prossimo. Sai, io invece se dovresti fare, far diventare di legno.
0: Mm. Quello di Nightolo?
4: Sì, ma è troppo vecchio.
0: Legnatrizza, ma non mi vale per niente la fine. Cioè lo posso regalare a una suora, legnatrizza, non lo so.
2: Sono incisi di quelle preghiere.
4: Con la croce incollata sopra.
0: Esatto. Volevo mettere il crocifisso su questo. Tipo bar, però non fa. Sono stanco. Secondo me stasera dovremmo picchiarci selvaggiamente.
4: Dai, siamo.
2: No, adesso no, aspetta, sono buono.
4: Perché loro sono amici e stanno lì, hanno fatto un sottotitolo, grazie.
0: Ah sì? Sì.
2: Ma veramente?
4: Sì.
2: Andiamo tu.
4: Io volevo parlare il portale.
0: Io ti sono
4: picchiato. Le palle e e mette radiazioni, il calore.
0: Io adesso lo attacco alla corrente.
2: Qua dentro che sono contentissimo che sia così.
4: Adesso li streamando tutte queste cose.
0: Eh sì. Grazie al meno fili. Ciao, a dopo. Oh, salite poi. Oh, vedo Scler che sta facendo cose che non devi. Sembra che hai un cazzo in mano.
2: Cosa?
0: Che espressione furba.
2: Sì, infatti, ho voluto con una gran faccia di culo.
0: No, non mi
5: normale, quindi.
2: Però ora possiamo competere. Devo fare soltanto due buchini sul monitor.
5: Sì, dentro lo schermo. Quando poi ti si rompe lo schermo, sai a chi darlo per aggiustare il flat, eh?
2: Okay,
5: okay. A me, per forza. Allora, mi fai spazio? O devo picchiarti selvaggiamente?
2: Ancora più spazio?
5: Sì.
2: E come mi piace entrare?
5: Semplice, tu eri messo qua.
2: Occhio alla bottiglia, che ormai è vuota. Se tu metti un po' più a destra. Porco Dio. Spazio da respirare.
5: E ribus. Ci stai a farti fare una piccola modifica hardware all'access point per potenziarlo un po'? Due ponticelli. Guadagni almeno 200 metri di portata. Così qua copriamo mezza Genova. Eh? È vero, eh? È garantito, guarda. Prendi una ventina di decibel in uscita. Provato.
6: Lo devi fare ora.
5: Se vuoi. Beh, magari dopo. Può darsi che sia già moddato questo tipo di access point, eh? Moddato. Cioè, ti spiego, l'access point e il link system, quello mio, dentro aveva due connettori tipo, non mi ricordo come si chiama, IRP SMA piccolini, con il cavetto che va ai connettori dell'antenna esterna. Ogni connettore, si sa, introduce perdite in termini di decibel. Per giunta il segnale dalla scheda arrivava al connettore attraverso un condensatore SMD.
2: Grazie.
5: Le operazioni sono ponticellare condensatori SMD e guadagni in potenza.
2: La faccio un po'.
5: Saltare è un filtro per eventuali disturbi che in realtà non esistono. E saltare il connettore, tagliare la punta del connettore e saldare il filo direttamente sulla piazzola. Quindi scavalchi il connettore.
6: Questa è una cosa che si stia non per non dire di cazzo, è così.
5: Sì, però funziona. No, viene dal Seattle Wireless.
2: Sì,
5: spiegano come fare sta cosa. Però bisogna saper fare le saldature. Per questo la devo fare io.
6: Ma io non ho più capato.
5: Copla! India.
6: Grazie.
5: Come
6: quello che intendevo. Basta la gran froce di Scler.
5: Vieni, gran froce di Scler.
2: Non c'era una grammina, ma tu la senti prendo, prova.
6: No.
7: Io vedo una busta, quindi dovrebbe essere giusto.
8: Siete venuti,
5: si vede un cazzo, porco dio, sta macchina di merda.
9: Ma proprio totalmente di spenta,
5: porco dio. Ah, che
7: dolore. Ma io voglio capire perché prendo da qua 30, 40. Con una malantennazza del genere, come minchia è possibile?
5: Perché qua dentro è una saldatura di merda, probabilmente.
7: Ma no, di merda così, cioè la chestpoint è là, un'antenna bestiale va, ora a 40, 30. Porco dio. Sì, ce l'ho in mezzo.
8: No, super,
7: super. Non si possono invertire, non si possono invertire.
9: Stavo guardando lo sfondo. Strano.
5: Ciao.
7: Ma non può essere questa antenna riesce a prendere bene nelle lunghe distanze? Invece nelle corte distanze non merda.
5: Non esiste.
7: No, io allora prendo meglio quella lì.
5: Che cazzo c'hai? Sembri un cadavere. Un po' così. Tutto imbacuccato, immobile, sguardo perso nel vuoto.
9: Ha perso la voglia di vivere.
5: Non sento il jingle Radio Cybernet, come mai?
7: Su, su.
5: Svegliarsi un po'.
7: Ma che cazzo c'è? Ti posso far ascoltare una canzone bella?
5: No, no, jingle, jingle. C'era lui, aspetta, adesso lo spara lui. Vedo già che gli ballano i nervi.
7: Morza male, dice
5: Spock. Spaccare le carte proprio.
9: Adesso non so se il mangiatore è stato come la persona del Dario Dino, ma che mi hanno voluto io, non sono mai stato per culo questo. E uno si può sentire che c'è un oggetto 745.57.
5: Quella col Baygon? Sì, è geniale quella foto, io la trovo geniale.
9: Però dice che il mio autore doveva fare prima lui, poi più recuperata.
5: Come? Come?
9: Il fotonetto dice che c'è il mio autore.
5: Ah, sì, sì, sì, sì, ma Guido è un grande, ha delle foto fantastiche. Ce ne ha sue che si fa la barba o si lava i denti, non mi ricordo. Bellissime.
9: Le 8:30 non viene con noi, abbiamo un ufficio, se tu ci fai la torre, arriva lo stesso.
5: In banca. Ma
9: allora tanto più un finito prendo questa è bello l'annuncio che ascolta.
5: Non capisco. Non si capisce niente. Cosa dice?
9: Aspettate, gli scritti di media l'aspetto stanno la sua vecchia maglietta a solo 8 euro. Se dai il titolo gratuito
5: alla fine. Mia idea!
9: Stavo sotto la maglietta.
5: Cioè facendoti ridare quella vecchia?
9: Sì,
5: la lontana. Ti fai ridare quella vecchia, ti diamo una nuova, però ci paghi 8 euro.
9: Sì.
5: È geniale.
9: Gratuito. No, però funziona così, che tu andavi dal tipo e dicevi,
5: Oh, ma che bella maglietta di merda, perché non la cambi?
0: Ma state non te ne sono arrivate, no?
5: Ma io l'ho fatto, voglio prendere in base.
4: No, ho fatto votare prima io, che se faremo a qualche pericolo. Abbiamo regalato la maglietta a Vampire.
0: Minchia, bene.
4: Tutto il set di Radio Cyber.
0: Ah, no, va bene, va bene.
10: Perché ci si accorgerà.
0: Mi sembra che se lo meriti.
4: Infatti.
0: Sì, no, il set di Radio Cybernet a noi interessa pagare solo le bollette del foil. Poi per adesso se ne avanzano.
4: Io ne ho preso su due, 15 euro.
0: C'è già qualcosa.
4: Sono 30 euro.
0: Ebbene,
7: porco Dio, dici?
0: Ram,
4: no, dopo che ci giri, magari dopo, cioè domenica mattina.
0: Ah, sì, sì, ma comunque sì, cioè
4: domani sono invitato a questa cosa.
0: Che cosa?
4: La possibilità di vedere la CCP.
0: Ne abbiamo. Allora, qua ci stanno i master. E poi ci sarebbero un po' di asbesto molesto che sinceramente non so a quanto potranno fregare. Ti regalerò anche con piacere. Dato il contenuto, voglio dire. Musica mia, musica mia, tieni. Gli onboardis miei.
5: Tutti i racconti.
0: Tutti i miei demo. Dall'87 fino all'ultima
7: volta che ho fatto. Ma me la posso trasferire sul computer?
0: Sì, sarebbe una. Sono 600 mega, eh?
7: Hai fatto tanta musica.
0: Da 87 a quasi oggi, sì. Sì, ma è roba proprio allucinante. Cioè. Suca, suca! È roba. No, no, c'è roba sperimentale proprio. Da musica contemporanea.
7: Sperimentale vuol dire di merda.
0: Rumore. Musica moderna di cui parla Nirvana. Musica moderna. Però ci sono, vabbè, ci sono i pezzi, quelli hard rock, metal, di inizi anni 90.
4: Al minuto.
0: No, no, un po' di meno.
4: No, mica per sono
0: quelli veloci, sparati, sì. E vabbè, no, io le Fireman sono lì, non so adesso quanti ne sta in alto. Ma di tirare dai CD perché ne sono in alto. Va bene.
7: Questo è girato in tutta l'Italia.
10: Non è stato
4: lui è la
11: Io ho saltato la scena, scusate.
5: Io ho saltato. Ma se stai avvolgendo il cavolo, devo mettere staccare l'alimentazione stavo della mente.
11: Io speravo che non era necessario.
5: Stai sminchiando tutte le cose. Dimmi. Aspetta che sto mascherando. Buona occasione.
12: Sì,
5: si beccarti qualcuno. Prova una distribuzione live. Quelle che si avviano da CD. C'è già lì che.
4: Sto scaricando tutto il
5: report. Dove? Qua?
4: Sì.
5: Tu puoi masterizzare? Allora fanne una che poi magari ne facciamo qualche copia. Poi comincio a sentire stanchezza. Poi le distribuiamo queste cose. Fino a dove? Siamo arrivati lì.
12: Ma è solo.
11: Ma cosa? Scendendo sotto per arrivare alla situazione, ma penso che salire un po'. Appena aperto con un ciauro con il tasso.
5: Thank you.
6: perché non so se c'è una cosa diversa. No, la cosa
12: Thank you.

Mai vista? Come dire, è calcolata sulla frequenza delle sine wireless come distanza dal fondo e come altezza di questo stile. Fa da riflettore e praticamente la precisione, la trasmissione. Poi con questa roba qua si possono fare dei collegamenti di puntando la testa due antenne. Perché hanno la circonferenza giusta come multiplo di tutto quale parametro fisico di lunghezza d'onda. Incredibile, proprio un pochissimo.

Grazie.
Thank you.

Quello che ho fatto un po' il

Gracias.

0: Yeah, prevediamo la nostra moneta, noi prevediamo la nostra moneta, c'è chi ha pensato un filo sopra, c'è un solare,
1: due,
0: una, magari in 5 anni sarà circa, pensiamo che la ricordarsi magari una vecchissima mossa, infatti la cultura del 2004, partire da questa che è modo, però comunque non è mai un bello. Però siamo anche qui dall'altro nel esempio, noi abbiamo stato in una scala di musica con il computer come il messaggio l'uomo come è cresciuto passo super perché l'uomo ha la capacità di evolversi, il computer è la capacità di mandare. Grazie.

Thank you.

0: Grazie. C'è un pacco di CD da queste parti? Vedi se ci sono dei CD qua sotto, una scatola di CD? Wow, grazie.
1: Thank you. Ora domanda.
2: Per 5-10 minuti
3: Non si può delineare.
2: musica di spazio, di l'anime, questo non faccio vedere con
1: l'anime. Io pure, se non prendo l'anime, ma l'anime, non chiedo a me. Io pure, non
2: chiedo a me. Io pure, non chiedo a me. Sorprende un uomo con tutto
1: il mondo.
2: Thank you.

0: Vabbè, devo andare a pisciare.
1: Devo andare a
2: ma questo chi è il personaggio?
3: No,
2: fallo da me.
0: Non so di chi è.
1: Di ragazzi
0: vostro. Vuoi fare?
1: No, come se
0: ma a
1: me serve un bravo.
0: Aspetta,
1: qua c'è già. Usa il mio, va.
0: Tanto qua
1: ti dico posso usare lei
0: o forse
1: questa è la prossima uscita, no? Punto fastweb punto punto net punto net punto no net fastweb net
2: ma Zubi a proposito
1: aspetta che quando do la sì, fastwebnet.it. Senza quel codice. Non c'è un amico tuo che può stare lì. Non
3: lo spero.
4: Si chiamava, non so, siete venuti a farvi visitare.
5: No,
4: un po' di fisti. Facciamo un po' di fisting.
5: Ma come la diamo poi? Tu a scrivere la questo invece è che
6: abbiamo
5: fatto
6: poi c'è
5: un detto
6: e
5: poi ho fatto un po'
7: che fai? Continui tu a fare i fisti? Che cosa? Quella cosa di musica ora? E dove? No, mettetevi di qua che io voglio seguire questa cosa. Hai già iniziata? Dennis, Brocio. Dennis non si volta, lo chiamo Crocio, sì. Quando fate la cosa io primo ci devo essere, secondo mettiti in modo che si possa creare un capannello di ricchioni. Cioè se ti metti lì non ti vede nessuno, giriamoci da questo lato.
4: Ricchioni da questo lato. Eh sì, ma tu stai
5: il problema è che io in
4: un altro mondo.
5: Il problema è che io vivo. Lo devo spostare, per spostarlo lo devo spendere.
7: E per spegnere lo devi andare a fare in culo. No, no, adesso c'è la capanna degli Gifi.
4: Giriamo alla mia
7: vita. Ho fatto bene. Se mi dici allora.
5: È andato il bando di Egbim.
7: Si deve orientare da quella zona. Grazie. Ma quello lì non si attacca?
5: No.
7: C'era il buco.
6: Ah.
7: Ma poi cioè, avevano detto alla Lara di scendere la stazione prima. Ma da Principe fino a qua si può fare anche a piedi?
5: Sì, sì.
7: Perché me lo sono fatto oggi io.
5: Io invece no.
7: Cioè se arrivava di intendo un po' sotto al
5: praticamente
7: si arriva dalla funivia
4: c'è entrato qualità dopo se no c'è cioè non crearci veramente cioè ne c'è un altro
7: Quando sono portati hanno la loro batteria, ci interverrebbe, dice no, però questo è il principale.
4: Ma tanto si spostano all'altra parte, quindi ora lo attaccano all'altra parte.
5: Di là,
4: perché così ci stiamo tutti quanti. Cioè se è spostamento, cambiamento,
8: arancia rossa, mi succede, grazie, credo. Arancia rossa di Sicilia, zecca di Mondovo.
5: Non lo so, ma si dà fuori, non pensa che
4: qualcuno sia fuori l'alimentatore. Ah, il pavimentatore l'ho visto.
5: Che cazzo era quella del maschile?
4: Era quello grande.
5: Ma quello che stai usando è più piccolo.
4: Vedi chi c'ha questo qua, praticamente la vostra. Ludito, basta. Ma scendo, non
8: lo so. Oggi ti cantano a campanella.
9: E noi, il sito è
5: esaurito. Ma lo dici?
7: No, aspetta, dovete fare spazio per
5: porco Dio,
7: per la pausa di musica che sto facendo qua.
5: E la cinciriamo noi.
4: Cosa sta succedendo?
7: Siamo sicuri. Sclero, limite, ti affianco e leggiamo il punto. Vabbè, no, non puoi fare.
10: No, puoi proprio.
5: Anzi, anzi.
10: Sì,
5: ma
10: che
5: portare.
7: Allora mi avvio qua
5: facendo la campagna dei disegnisti.
11: Siamo pronti?
5: Stiamo preparando. Adesso è il spesso.
12: No, ha smesso di fare a male. No, ha smesso di fare a male.
11: Sono tutti quei TG. Hai preso 3 milioni, siamo fattuti.
5: Ancora non ha visto.
12: Prendilo, prendilo, prendilo. Salvali. Stacca questa antenna, che me la distruggerà questa.
7: Niente fuoco.
12: Porco Dio, a me le mie dita che non mi fanno più attrito su un cazzo.
5: Emerge. No, non c'è.
12: Ah?
5: Vabbè, lo guardo.

0: chi è qua?
1: Un fanculo, ma sta chiesa merda.
0: Ah, lo vuoi? Non ho fatto nulla con esso. No, sono stato qua, sono andato in giro col portatile, per questo. Io ho un pezzo di merda che non prende il wireless nelle stanze, per cui cazzo registro.
2: La minchia.
0: Aspetta che lo annuncio anche sui canali.
3: Vabbè,
4: allora mi
0: come si chiama questa cosa? Come si chiama questa cosa?
2: Musica nella capanna degli zitti.
1: Nella capanna degli
5: zitti. No, aspetta, fammi una così.
3: Non le pubblicare.
0: Non le pubblicare, ma vaffanculo.
1: Ma dai,
5: che cazzo è?
1: Che cazzo è? Che cazzo è? Che programmi che fai?
0: E adesso partiamo con la sigla. Radio Cybernet, giovedì 1 aprile, ore 17:22 Zulu a Genova, meeting 2004. Minchia, Radio Cybernet! Ogni martedì alle ore 22 ora italiana.
6: Il male necessario.
0: http://chius.org/radiocybernet.
6: Il male necessario.
0: http://papuasia.org/radiocybernet.
6: Male necessario.

0: number is incorrect.
1: Oh, bene, cominciamo finalmente un po' di serietà. Nel senso che volevo fare, l'intenzione era di fare una rassegna stampa qui da Hackett 2004 Genova. Ci troviamo nella stanza Freaknet, Dean e Radio Cybernet e la capanna degli G-Fist. L'orgoglio buddace ci pervade e siamo una discreta quantità di persone. Abbiamo Scler che sta installando una Gentoo su un Pentium 120.
2: Che
1: felice prospettiva. Abbiamo Crash e Tomac che non si sa cosa stanno facendo, indicando.
3: Niente, hanno acquistato qualcosa qua a nome mio su internet, mi è arrivata le mail di conferma.
1: Sei pazzo?
3: Il codice fiscale è sbagliato perché non conoscevo il mio secondo e il terzo nome. E tra l'altro hanno sbagliato, hanno accannato l'indirizzo di casa mia.
1: Ricordo... Ma chi è sto ricchione?
3: No, non so, però ricordo, ora vedremo. Però ricordo che, a parte che mi chiamo Alessandro Luca, di secondo e terzo nome, e poi comunque basta fare un semplice quiz, uno dei tanti domini a me registrati, fixano il problema, almeno generano il codice fiscale.
1: Ci sono programmi che generano il codice fiscale. Sì, ma chi è che ti ha caricato? Ti ha caricato sti soldi?
3: No, assolutamente, io te la confermo, mi fa conferma, io ti ho detto andò.
1: Ah, nel senso che te l'ha mandato, se premi sì lo acquisti. Va bene. Poi abbiamo Naitolo e Pallotron qui davanti a me, che evidentemente stanno lavorando su Muse.
4: Stavo lavorando su Muse, io quando?
1: Quindi ti sta facendo spiegare le GTK?
4: No, non vi sta spiegando un cazzo. Sto vedendo Muse crashare per i minchiati.
1: Sì, perché le GTK sono il massimo dell'esplosività.
4: Mi sono dimenticato di chiamare bene questa variabile. Ecco perché Muse crasha, signori. Perché il tuo sviluppatore si è dimenticato una variabile.

0: Poi abbiamo DJ Oser e i due palermitani di cui non ricorderò mai il nome perché fondamentalmente sono un rincoglionito, e Nimex che stanno lavorando su un portatile. E poi abbiamo Wix che sta guardando l'installazione Gentoo scorrere con falsa rapidità, sperando che insomma questa installazione avvenga. Dietro di noi alla stanza abbiamo questi tavoloni enormi, dietro di noi ci sono tutti gli zaini ammonticchiati, e questa è la stanza dove teoricamente noi dovremmo dormire. La temperatura è abbastanza buona, discreta direi. Come? S-tunnel, che cazzo ne so cos'è S-tunnel? S-tunnel
1: serve per fare dei tunnel in SSL.
0: Oh, che bello! E il data pipe in SSL, mi dicono. Vieni, parlaci di S-tunnel. Parla di S-tunnel per chi non ne sa niente.
1: Non lo so bene, ma so solo questo, il data pipe in SSL.
2: È il Suca Tunnel.
0: È il Suca Tunnel. Sì, c'è Nimex. Mi chiedono se c'è Nimex, e c'è Nimex. Nimex che ci intrattiene con i suoi giochi di prestigio. Fa girare le palle ed è una cosa molto bella perché è finalmente diventato molto bravo, devo dire. Eh? Ah, giocherai col fuoco? Mio Dio, torcia umana? Ce ne vuole per darmi fuoco, eh? C'è Pinna che dice che ti devo baciare. Che cosa? Siamo su autistici.org.
3: Allora io vorrei sapere perché dal kit non si può uscire e andare su autistici.
0: Ma io ci sono.
3: Ma tu sei raccomandato,
2: privilegiato, privilegiato.
0: Cos'è? Da mettere sotto il sacco a pelo?
2: No.
0: Ora ti faccio. Ecco Gammel.
4: Tutte le lenzuola che le ferrovie dello Stato ci hanno regalato.
0: Ma perché ce le devi mettere? Le usiamo stasera.
4: Sì, per togliere
0: la ok. Va bene, allora stavamo dicendo che la temperatura qua oggi è stata niente male, aria abbastanza fresca ma sole, e stasera sicuramente farà più freschetto, ma credo che con le finestre chiuse noi creperemo tutti qua dentro tra il fumo, l'odore dei peti morti dalle radiazioni del wireless e tutto il resto. Nel resto del posto il burrito è veramente molto bello, una facoltà di economia e commercio. Ed è bello perché ci sono un sacco di stanze, sta cominciando ad arrivare gente, e la sala macchine è molto, come dire, attrezzata, c'è addirittura una VAX station, che non so, c'è un VAX, non so se verrà usato, però è lì, c'è, ed è una cosa bella da vedere. Poi fuori c'è il Bonchivan di Lobo e Newmark, che offre un po' di connettività wireless, e bevo. Paranoia Contest?
1: Sì, è
0: un po'
1: a paranoia. Penso di vincere io.
0: Oddio.
1: Però c'è Shining che fa la
0: differenza. Non ho capito, cosa?
1: Gli è vietata alla fine di pulire la sua camera perché non stava le sabbatte.
0: Vabbè, questa non è paranoia, questa è follia.
1: Hai ragione, è un misto.
0: E poi prima o poi dovremmo mettere su l'info shop,
1: dove
0: venderemo magliette, e le felpe purtroppo non le vendiamo, anche se ce l'hanno chieste, e anche i cd di Dinebolic avremo, anche bene, bene. Cioè?
5: C'è l'anima dei programmatori che hanno scritto di Dinebolic.
0: Ah, venderemo l'anima dei programmatori, sì, al miglior offerente.
3: Anche l'anno qualcuno venderà.
5: Vabbè, quella è l'esclusiva di Palotron, però.
0: Palotron venderà l'anno.
3: È stupido.
0: È una...
3: Venderà l'anno solo per cagare.
0: Inoltre...
1: C'è l'alza, non l'avete utilizzato.
0: Sto usando il ditofono praticamente, che è un microfono attaccato al dito con nastro adesivo, e vado puntando le persone. È una bella cosa, devo dire, funziona molto bene. Comunque la novità è che abbiamo l'archivio Radio Cybernet, 8 CD con tutte le puntate di Radio Cybernet dal 98 fino a martedì scorso. Tutte le registrazioni in MP3, tutto, tutti gli ECMeeting, tutti gli streaming in diretta, tutti i cortei che abbiamo seguito, tutte le manifestazioni nei centri sociali a cui abbiamo partecipato, tutto di tutto di tutto registrato, 8 CD in offerta super speciale per sopportare il Poetry Club di Palazzo Lacrede che ha problemi di bolletta. E porca puttana, vediamo se qualcuno gli interessa e ci fa una, ci sostiene e sottoscrive. E comunque il CD sono qui, ovviamente con il copyright, con la Creative Commons, vaffanculo, copiate quello che cazzo volete, belli con la loro copertina, la bustina di plastica e la grafica fighetta. E inoltre Asbesto Molesto Music Noise 1986-2003, merda prodotta da me, musica di merda, che non vi consiglio di comprare, sempre per finanziare il Poetry Club. Non avevamo altro da offrire e purtroppo abbiamo fatto queste merdate, ma insomma. E poi ovviamente le Dine Bollic, che adesso stiamo praticamente cercando di montare questa macchina Gentoo per usare un masterizzatore 52x, perché vorremmo fare i CD e porca puttana non abbiamo la macchina per masterizzare. Tu masterizzi? Con la Sega?
5: Sì, con la Sega duro.
0: Perché vuoi provare? Hai problemi?
5: Sì, ho un po' di problemi da quando ho messo il cambio nuovo, quindi non ho...
0: Ah, il 2.6 è strano.
5: Il 2.6 è stranissimo.
0: Va bene. C'è una doccia, ci sono bagni su due piani, i bagni sono abbastanza ok, adesso sono abbastanza puliti, la doccia sarà pulita molto presto, il posto è confortevole, molto tranquillo, devo dire che è tutto molto bello, abbiamo cablato, abbiamo sistemato i tavoli e va bene, come si può sentire c'è un gran bordello. I muri sono spessissimi, questo crea dei problemi al wireless, però... vuol dire che useremo più cavi. Cos'hai? Va bene, direi che questo notiziario per ora è finito qua. Abbiamo il sottofondo di questo reggae di merda offertoci da Nimex. Porco Dio.
6: Un po' di tocco, ma ci stai urpando.
0: Questo era il notiziario. Altra sigletta e vaffanculo.
7: Minchia, Radio Fibernet.
8: Male necessario.
0: Ogni martedì alle ore 22 ora italiana.

0: identification number is incorrect.
1: Come si sposta un file dall'ordine prestabilito? Lo trascino, però me lo rimanda indietro.
2: No, perché non so se il drag and drop.
1: Ma sei un coglione sul drag and drop,
2: allora.
1: Porca puttana. Togliamo?
3: No, tipo, si è fatto la super caricata di Frank Zappa.
1: Ma come, bella troiata?
2: Eh? Ora non c'è la ci
1: stiamo di credere nello sviluppatore, porca puttana.
3: Oltre
1: allora, giusto per mandare un po' di musica, io metterò Zappa. Togliela quella merda, porco dio.
2: No, togli questo sito.
3: È musica sacra, non rompete i coglioni.
1: Dai, che devo mettere musica in sottofondo, sennò si sminchia molte cose. Per la serie l'angolo musicale. Trasmettiamo una cosa di Zappa abbastanza interessante. Vediamo se parte. Se parte. Se non parte, alla fine se parte parte. Se non parte non parte. Vediamo se parte. Casa parta. Facciamo partire. Giusto come sottofondo. Il CD1 di Later di Zappa. Buon ascolto.
4: Non è un problema.

0: manda.
1: No, manda
0: no, no, mandaglielo tu. Non so chi è, ma no, ma non esiste. Dai, sei qua, vai.
1: No, dai, manda tu.
0: Ma chi è? Ma chi?
1: Chopin, dove c'è?
0: Ma chi è Chopin? Ma dov'è? Io non lo vedo.
1: È a casa,
0: qui?
1: Poverina, sta male.
0: Ma dov'è? Dov'è?
1: Vedi l'altra sala. CCC, ecco la Chopin.
0: Ah, Chopin che sta male, ma come mai? Che c'ha?
1: Ma c'ha l'influenza, poverina.
0: Porca miseria.
1: E gli ha bloccato la meeting, vedi che sfiga.
0: Questo è triste. Beh, mi dispiace. Dove sta lei?
1: No.
0: Quindi magari se sta male potrebbe venire domani, dopodomani. Non ce la fa? Va bene, dai. Comunque ci può ascoltare.
1: Sì, infatti, ma non è stato.
0: Sta mandando zappa adesso, ma è sotto conto con noi. Siamo lì. Gli Andy sono assolutamente, porto 4 kg di tappo, ho riempito il disco.
1: Ma quello prima l'ha
0: riscaldato. Sì, va veramente bene.
1: Allora, a me se che problema c'è il mondo? Come se tu
0: c'è? Conta che è un problema, insomma. Perché c'è un cavo che dove fa la piega quando si chiude.
1: Che si rinno?
0: Sì, aspetta un
1: attimo.
0: Te lo porti dai tecnici della cabina.
1: Ma
0: sono
1: tempo, cioè c'è un altro mese di.
0: E allora porto.
1: Garanzia.
0: E falla valere. Sarà un falso contatto, però bisogna capire dove, è un po' complicato.
1: Come non mangiare?
2: Dai,
0: dormiremo voi. Non lo so, io sto mangiando, però sto bene.
2: No, ho preso un sacco di tempo. Prepariamo per la cena e il Buddha ci prepara il braccio per l'iniezione di eroina. Io ho fatto. Ah, allora ho cagato.

0: mondano.
1: Però qui se trovi subito
0: tutto la
1: posizione, ma
0: Ti darei un bacio in bocca e ti faccio un paio di semplici, guarda, penso anche quelli più lunghi.
2: Devo scaricare e ci vuole un cavaliere.
0: Vabbè, pulizia al buono, Madonna mia, cosa bello che mi occhi.
2: Ah, ecco, basta, la sedia, cioè, no, io dice che ti ha spesa a cassare facendo per bulle e padre, no, il resto non l'ho visto, non è cazzo, hai ragione, scusa, porco dio, era accanto.
0: Che visto che sei generale, il formaggio tu se glielo posso mettere accanto?
3: Ma io mi farò un panino con il formaggio.
1: Infatti dove il formaggio lo metti perché tu.
3: Però se voi ve lo mettete nel pane col cazzo di salame di merda. L'altro se ne
0: sta spesso. No, ma è mio.
3: Mi passi un panino. Me lo passi un panino, panino? Un panano, anzi. E qua c'è la formaggia?
0: Sì, là c'è la formaggia.
3: Oh, avete avuto l'ardire di farvelo tagliare, no, il formaggio.
1: Già,
2: perché noi siamo... Guarda qua, qua ci sono di tutte le misure.
3: Io no, volevo un po' di bianco.
1: Anche io voglio quello bianco.
0: Ma lui quello di tutto lo inghiazza.
3: Quanti conservanti antibiotici che ti mangi? Ma ci sono lunghi, ma io la baffa in culo, fallo. Qua ci sono quelli lunghi, vai a fare in culo. No, non lo fa più. Il formaggio è per curiosity.
0: Ora ti metto quella che ti metto in bocca.
1: Il formaggio o qualcos'altro?
0: No, perché ti stai arrivando lì insieme al panino. Ok, ti metto solo una fetta di formaggio solo per quello che stai facendo.
3: Morì!
2: Mi era
3: partito la...
1: È una mia del cazzo.
3: Vabbè.
0: Fallo Ron. Legati le fette e fanno entrare bene dentro.
1: Ma pure io.
0: Senti, ora non si spesso le miglia, che so,
3: tu sei buddace, quindi prenditi il tuo orgoglio buddace.
0: Io sono non cittadino. Ho vissuto la mia cittadinanza.
3: Come mai? Anche tu sei
0: il cazzo di buddaci, e dato che vivo nella stessa isola dove vivo io, ho vissuto la mia stessa.
3: Ah, sei un antibuddaci di merda. Pulizia secondo l'enorme isola di Mileo.
2: Guarda che probabilmente i tuoi jeans sono la cosa più finta che c'è qua dentro. E lo dico come
0: un esempio.
2: Ma che cazzo sei che dico che io mi raccolgo tutti i tacchi e tu quello che mi vai a
1: trovare? Ma tu sei streamato?
3: Sì, come no? Streamando musica in sottofondo e bordello nostro in primo piano.
0: No, non chiudere, non
3: vai di fuori. Mi dispiace, ho finito, ho chiuso, arrivederci.
0: No, non vedi che la mia creatura. Che creatura che sei qua?
3: Che cosa?
0: Ve l'ho detto, dico, iniziamo a mettere al suolo terra, cazzo. Ragazzi, c'è quella là dietro, dove finisco?
3: Non capisco chi mi chiama in query e mi dice ciao, scusa, una info, e poi non parla. E sta zitto. Ma come cazzo te la do la info? Parla, chiedimi.
4: Mi fai un pallino di questo.
5: Mi fai un pompino.
3: Non mi ricordo i vostri nick.
6: I nomi.
3: Ah, ecco. Pallino. E tu?
4: Ma fatela piccare, vabbè, di notte.
3: Enrico,
4: minchia, non so cosa andare al supermercato che poi non voleva andare.
3: Che ci posso fare? Non me lo ricordo, non c'è testa.
6: E a lui ho fatto il panino.
4: Allora non fai il panino a lui.
3: Ravens vaffanculo. Tutti che mi stanno guardando, ciao, scusa, una info.
6: Ciao, scusa, una info. Ma chi è questo?
3: Boh.
6: Però è.
3: Fagli sto bambino, va. Ah, panino,
4: Ho totalmente perso la posizione del tempo, totalmente perso la posizione del piede. Ti vuoi essere parole?
6: Aspetta che finisco di mangiare e
3: tocca. Ma che fa
6: ancora?
3: Comunque, ho dimenticato di dare la notizia forse più importante di tutta la situazione Hack Meeting. 10 megabit, signori, 10 megabit, uno spettacolo impressionante.
6: E io che sono venuto con il rischio di morire.
3: Per noi siciliani abituati a modem a 33.6, 10 megabit è una cosa impressionante.
6: Di un centro sociale.
3: Vabbè, questo non vuol dire, anzi, ma questo 10 megabit è pazzesco. È pazzesco, 10 megabit, ma che scherzo, si comprano le cose. Con il commercio, con il turpe commercio. Anche se comunque devo dire che questi 10 megabit sono limitati alla navigazione e quindi è tutto filtrato, eccetera, eccetera.
4: Però se non è...

0: Pardon. Stereofraceria.
1: Io sono gente, non posso dire che no. Ma mi pare, va, mociano.
2: Aspetta, ma stasera proietto.
0: Gigi Proietti?
2: Proietti.
1: Ma mi continua, mociano.
0: Ma perché no?
3: Aspetta,
4: allora, io
3: perché non
4: dico.
1: Adesso
4: la mia. Ma
1: io sto cogliolo. Deve mangiare, chi è che ha occupato?
3: Pulissi la capina tranquillo se me ne parli.
2: Ancora più giusto.
0: Coglione, guarda che taglia come lo so, ci spacchi tutte le cose.
2: Che cazzo è quello?

0: Secondo me è molto più strano di quanto per fare questo video.
1: Ok, non ce ne può un cazzo.
0: No, è per dire che è molto più strano di quanto per fare.
1: Ok, è come un'altra. Ok,

0: Ma parlano di quanti divani ho cantato tu,
1: Marco, quanto
0: hai
1: finito di
0: passare? Il compagno come ti sei? Io
2: Dear heart,
3: me lo sono fatto perché tu sei
4: e sei figlio di tutta
3: non sapevo come scrivere perché...
5: non lo so, sì, perché...

0: Wow,
1: vuole fare un panino?
0: Non la dà.
1: Ah,
0: Io devo mangiare immediatamente perché
1: te lo deve dire, certo.
0: Ma morirò
1: no.
0: Oppure no? Ho da fare a Catania.
1: Minchia, sono grossi quei veroni, stacci attenti.
0: Non hai visto un altro? Io il barre di Guido gli ho fatto a bordello perché lui ce l'aveva a 90 il pego.
2: Guarda come sta la Fluxbox, porco
0: di
2: Dio.
0: E gli dici, ma poi lo
2: quella barre da Fluxbox, tre quarti d'ora, no, raggi 5 secondi e vai tu. E parti d'ora. Perché gente, è il vero.
0: Chiedi al nonno di fare l'R2. Prova con la mossa e
2: ti chiedi.
3: Beh, non so se mi sa, però penso che ti stia ascoltando, glielo puoi chiedere.
0: No, ti chiedo in query, sono cose personali.
3: In query, tanto mai te l'ho sentito tutte cose.
0: Nonno Rick, il fumo fa male al fegato?
3: Ma forse domani comunque qui avremo True Nepal, che faremo uno speciale sulla medicina, sulla prevenzione delle emorroidi.
0: Se sarò vivo.
3: Su un sacco di altre cose curiose della medicina. Bene, bene. È una cosa bella avere le morro. Un bel cuscino per cui sedersi. Mi siedo sulle morro.
2: Perché quando
0: ti rivolgo diversi.
3: Ah, questa si conserva.
0: Spagnola per conservare.
3: Per farci il coperchio sulla testa.
4: Il colore?
3: Radio Cybernet durante questi tre giorni streamerà solo e unicamente musica di Frank Zappa, per cui non cacate il cazzo, perché se siete degli incompetenti non è un problema mio. Beh, trovato?
5: Sì, non c'è
3: capito. Ah, è un...
5: Perché la batteria...
3: È un intero.
4: C'è stato per sé un cibo. E allora...
3: Dov'è l'immondizia? Là dietro? Eh? Che cosa? Non lo so, ma dove?
4: Qui.
3: Quindi proiezione autogestita? Ma quindi qua.
4: Ma siete qua le briciole sulla Senao? Mica, ma che intervallo dire delle briciole sulle minchie per quanto sono le briciole sulla mia Senao?
6: Che
4: ora
6: sono? Due. Una.
4: Ma come va lì?
3: Non lo so, che ora dici tu?
6: Una, due.
3: Una, due di notte. Sì. Full Metal Jacket a scopo di ridere e ridere tantissimo. Scrivetecelo, sì, vogliamo fare una retrospettiva di guerra ma per ridere. Del sì. Ma metti, sì, metti le due anche. Metti quello che vuoi. Che mi chiedi a me?
6: Adesso ma io adesso ti
3: dico. Un po' andate a far culo. No, purtroppo no. Perché? Perché ti serviva? Ma no, no. Niente?
4: Ma io non faccio una pasta nera con le prese libere. Se ci arrivi.
3: Cinematografo Zio Fist presenta Full Metal Jack. Sala Freaknet ore 0200. Però la sala Freaknet mi sa che è un po'. Minchia, e se, se vengono 20 persone a vederselo?
0: Alle 2 di mattina se vengono 3 persone assai.
3: Ce ne abbiamo le casse? Le casse?
4: No.
3: Andiamo a prendere le casse che ci sono nella sala Freaknet. quella dove eravamo lì ci sono due casse, andate a prendere le casse.
6: No, le prendiamo. No, le prendiamo, ma possiamo qua.
3: Nella sala classroom di...
6: Nel cesso, nel divano.
3: Freschetto la mia impressione.

0: Impazzita. Meno volume un attimo, please. Anzi, vado a telefonare fuori,
1: no?
0: No,
1: oppure più tanto un po' di volume. Io prendo prima.
2: Un'altra
3: storia di girare.
2: Stavo a sud di Sicilia.
1: Era un test, era il mio figlio,
2: ma anche io non ho capito.
1: Dove è stato ieri sera?
2: Ma è resta?
1: Dove è stato ieri sera?
2: Non è stato ieri.
1: Prova a ci crescendo un po'.
2: Questa mia mamma di Palermo mi raccontava delle storie di Sicilia, no? Sempre c'era rosso, con la seconda volta. C'era una dei maccheroni che diceva mamma ma perché i maccheroni si muovono? Mangia figlio mio, mamma ma perché i maccheroni non si muovono? Mangia figlio mio, mangia. E poi mamma ma perché qualche volta che non si muovono? Ma era un sacco di maccheroni, mamma ma si muovono. Era una storia però, guardate il siciliano, non si può fissare.
1: Proteine a volte che hanno dato già fatto. Però fatto
2: proteine. Ma che è
1: diventato un scarabato di intento con proteine. Che la spagnola non
3: se ne fa. Ma che io la cagare di altri
1: non mi dite la spagnola non se ne fa portare.
2: No, è vero, io non lo compro.
1: Thank you.
4: Guardiamoci e diciamo insieme quanto siamo di

0: una lampadina.
1: Ah, però un po' di discorso sta
2: andando fluorescente.
0: Un neo.
1: Thank you.

0: compresi.
1: Bravo, concordo,
0: più mi collo in giro. Comincia a fare il maschetto.
2: Porco Dio. Io.
0: Abbiamo 200 magliette, potremmo fare un tappeto di magliette.
3: Ma non fa più, poi le rimettiamo
0: di sì, no, non fa più, me ne metto 8 stanze, perché sono le
4: situazioni.
0: Bene, nella sala radio Cybernet. La sala radio Cybernet.
3: Oh,
0: Aspetta, porco Dio, porco Dio, penso a fare in culo.
5: Oppure il GDP.
3: Ma qual è questo cavo di cui andare con quello?
6: Per vedere come processo si impegna a un device.
0: F ultra.
7: Comunque queste macchine dalla India.
0: Vai a fare in culo.
7: L'aeroporto è stato costruito da un botto di
0: macchina. Chi è questo cazzo di mouse di minchia? Porco Dio.
3: Vabbè, posso fare tutta cosa io?
0: No. Attento.
3: Puoi parlare di te stesso.
2: Ma che scatola tu vuoi fare di università?
0: Niente. Ma è
3: che mi dobbiamo accompagnare il danno, aspettare che mi venga il giardino.
0: Porco Dio!
3: Un po' di
7: partito.
6: Perché abbiamo stato davanti?

0: quindi la sacca non lo sa.
1: Forse sì.
2: Allora, quando io faccio quello che voglio io, mi ridirigo un'altra volta, ma mi piace di fare
3: una cosa.
2: Io ho preso una posizione, allora posso fare un
1: percorso.
4: Quindi devi assommare così a me che la vedete c'è una cosa.

0: Registrando io. Sto registrando io in locale.
1: Sì, tu fai saltare, però
0: no, è solo l'ultima parte che è saltata, Genova 3 aprile, sabato 2004, ore 12:15 italiana, seminario sugli A-Club, ed eccoci qua, seconda parte dopo che è caduta la rete ed ha bloccato Muse.
2: Copriti. si interessa e possa cercare. Ho sempre visto tante qualità politiche a questo livello di informazione, ma ci sono altre rispetto a strumenti di prendere per lavorare.
3: Che da 7 anni è un'altra storia. Cioè tu puoi volere che l'Atlanta sia quello che vuoi, però 7 anni di storia di Atlanta hanno già determinato cosa sono gli Atlanta. Quella è la più bella lì, rispettabile, io rispetto tutte le più del mondo, ci sono anche di bravissimi in Italia, però non è una cosa. Cioè, il punto è questo, cioè o facciamo una discussione su quello che è stato e quello che potrebbe essere, altrimenti cioè riportiamo discussioni che abbiamo fatto 7 anni ogni anno, ma che cioè storicamente hanno già la loro risposta. Se abbiamo un'altra risposta,
2: io non ho questa identità di persone che non vengono, per esempio, questi qua si riescono a essere, però storicamente si è diventato quello che era già, con la tecnologia, le discussioni tecnologiche, le discussioni prettamente che possono mancare a culturare, però ci sono delle risposte. Vogliamo dire che comunque le risposte ce ne sono, cioè che è migliore.
3: Ma c'è il rispetto tecnico, a parte che c'è il rispetto tecnico, ma non ci sono anzi, quello che dico è che, cioè secondo me, cioè, ripeto, io sto ricattivo della club e che non cerco il riscontro tecnico. Cioè le persone che hanno capacità tecnica che sono avvicinate alla club, no. Si sono avvicinate alla club, non l'hanno fatto per una questione tecnica. L'hanno fatto per un'altra questione. Viceversa, un sacco di gente che qua non c'era nel 99, adesso c'è, e un sacco di gente che nel 99 non sapeva manco usare un computer, adesso magari il programma. Questo è un fenomeno digitale. Per me questo è un hacking molto più valido. Per me è un hacking molto più valido di quello che è, mica, scrive un fatto per fronte da Dio cane, mica che Dio mi serva, ma non sta parlando di questo.
0: Non so cosa succede, ma non raggiungo neanche dietro. E quindi il broadcast è mio.
3: Se chi ha pensato di farlo, c'è un bell'altro che ti ha cambiato di stato e fa un posto di quel tipo.
0: A volte.
3: Per esempio, il Luca ha pensato di fare un posto di quel tipo. Bisogna sentire loro che i video hanno incontrato, per esempio. Perché hanno incontrato dei video.
0: A un certo punto è andato giù.
3: No, ma io non lo dico, cioè, io penso che vedo. Cioè, non sento già tanto come competizione con
0: strutture
3: più tecniche o altre cose. Però
0: io sono col 2-2.
3: Quindi rispetto ai vari percorsi che hanno fatto. Però se tu questo cercavi, dovresti cercare di capire da chi ha cercato di fare queste strutture, quali sono i limiti che hanno incontrato. Perché quello che volevamo fare con gli altri, cioè costruire uno, cioè, situazioni che mettessero insieme tecnica, tecnologia e politica, e che mettessero insieme un modo diverso di condividere le cose e di costruire soggettività politica, tecnologica, progettualità, eccetera, eccetera. Io penso che abbiamo avuto successo. Io non penso che abbiamo avuto, cioè, che abbiamo fallito. Cioè, abbiamo avuto dei limiti magari, ma abbiamo avuto successo. Vorrei capire invece da chi ha fatto altre esperienze che cercavano di essere specificatamente tecniche, come quella, e così se ci sono riusciti, o, e io penso magari che sì, e quali sono i limiti che ha incontrato. Però, onestamente, è un dato di vedere cosa si fa.
0: Strano. Si è impalato il secondo. Ma sta servendo a lei che sta digitando il dibattito. Per non preoccuparti, non sto registrando, per come non capisco, ma devo dire se riesci a fare qualcosa, ok, no.
4: Ma perché non sto usando il mio computer con il chat invece di usare
5: ha ascoltato mille,
6: no, cosa cazzo hai registrato stanotte?
0: Eh?
6: Cosa cazzo hai registrato stanotte? Morto.
0: Due seminari e altre cose. Vabbè, compriamo le pile. Thank you. adesso per la Chess Point da Lombo. Ah, oh, forse è tornato alla rete. E non si capisce niente. Sì, sì.
7: Che potrebbero essere non solo verso una specifica macchina, ma altri tipi di macchine o società come macchina, ma altre situazioni dove tu entri, guardi come funziona e cerca di arrivare a quello che vuoi dare.
3: Condizione d'ordine, cosa posso leggere? Il dibattito era 8. Sono uomini, no?
8: Non l'ho portato perché non l'ho portato.

0: Hai ragione, un cavolo di re. Sì, ma era merda.
1: Ma perché era merda?
0: Perché fa un doppio latte, quindi noi io, gli altri non possono vedere me. E io non posso vedere.
2: Look out, here he comes again!
0: Sei ricchione, mi pare.
3: Ma perché? Che è successo? Abbiamo ributtato il server Icecraft. 1 aprile 21.56 UTC. Sono le 23.56. Zulu time. Siamo a Genova. Hack Meeting 2001. Ma non lo so. Ma porco Dio!
4: Questo è sbagliato! Qua!
3: Grazie. Cosa gli hai fatto?
2: Gregory Peckery takes the elevator up to the 83rd floor of a grim, gray, evil-looking building with a sign on the front reading, Big Swifty and Associates, Trendmongers. And what might you ask is a trendmonger? Well, a trendmonger is a person who dreams up a trend, like the twist, or our power. And spreads it throughout the land using all the frightening little skills.

Bye-bye.

Premesso che le tecnologie utilizzate nell'articolo 1 del decreto non risultano conformi alle definizioni della normativa europea, in particolare la direttiva CE sul commercio elettronico e tutela del diritto di là, non consente la precisa individuazione dei destinatari delle norme, quindi la creazione dei giudici violando l'articolo 117 della Comma della Costituzione. Al soggetto dove tale istituto ha compito la costituzionale per la trasmissione. La tutela del diritto è limitatamente al solo settore dell'opera di energia, le regioni di disponibilità esattamente rispetto alle altre opere di energia. Come ho detto, lo stesso articolo 1 è una stronzata, opera di nostra direzione, l'articolo 109 è una posizione che non è un tasto, dovendo mettere la posizione giudiziaria di mezzo in merda, non coglie la priorità giudiziaria di mezzo in merda. Se libera di non procedere all'esame di questa puntata del giorno. È la conversione in legge del decreto legge. Delibera di non procedere nell'esame del provvedimento. Bene. Interessante questa notizia. Eccola qua. Speriamo sui canali. Prima che non sia un pesce d'aprile, faccio un tuo. Comunque me ne sbatto. Tanto che sia valida o non sia valida non cambia un cazzo.

Yeah, I think they can't.

0: quello, che cosa?
1: Portatelo fallo. Portatelo da qualche altra parte. Lo so.

Non ho capito.

0: porco Dio, porco.
1: Anatema su di voi. Niente, ignoratemi, fate come se non ci fossi. È il mio risveglio del mattino. Buongiorno, Radio Cybernet. Registriamo.
2: Andiamo per il...
1: Dov'è quell'animale di Naitolo? Non è qua. È da qualche altra parte.
3: C'era un tavolo. Sì, c'era una volta.
1: Sveglia pazzesca quella di questa mattina. Ma qualcuno sa che ore sono?
4: Le 8:11.
1: No, le 10?
4: Le 10:05. Le 11.
1: Ah, quindi sono le...
4: Niente, non ho più neuroni.
1: Sono le 9.
4: Che 5 e 8, ormai li chiamo per 9. Dormono.
1: Andiamo a fare inculazione. Porco Gesù. Porco Gesù. Un terco, sei un coglione, guarda, andiamo a fare colazione di merda. Com'è?
5: Che bestia, molesto!
6: Ma dove stai?
1: No, no, ma te che dovrebbe inventare invece? Minchia! Ti sono svegliato ora! Sei arrivato ora?
7: Ciao!
8: Ciao, come stai?
1: Bene!
8: Nell'amianto?
1: Sì, sono letteralmente nell'amianto tutto quale.
8: Beh. Ma veramente?
1: Veramente
8: sono
1: campo
8: di...
1: Ah no,
8: sì, sì, sì, sì,
1: no.
8: Ho fatto del film.
1: C'è sul tetto forse, ma ci saranno i codi dietro, in sicuro lì c'è un altro mezzo. Sono andato a 200 metri da lì, dalla Etermo siciliana, fermato.
8: Ha visto che abbiamo vittoria con Caradone? Cazzarola,
1: minchia!
8: Ma
1: vero!
8: Devi solo morire!
1: Cioè io ho gioito troppo! E il banner sostienici anche tu, lui che già, cos'è che c'è scritto, lui ha già dato.
8: Io ho già dato 3.000 euro, neanche te lo potrei.
1: No, io voglio il caffè di là.
8: Ci vediamo dopo?
1: Perché a me, sì, perché a me la cipolla mi uccide la mattina. Ma c'è il caffè anche di là? Ma io devo di là dopo. Cornetta, venire di qua? Sì,
8: no, no, vai dove vuoi, cioè, non pensavo pure che il cornetto, allora se ci tradivi con l'altro bar mi arrabbia.
1: No, mi serve il cornetto, mi serve qualcuno, però potrei prendere il cornetto di là e venire di qua. Cornetti, cornetti. Avete il cibo? Nirvana, com'è svegliarsi la mattina?
9: Bene.
1: Come bene? Dalla tua faccia non si direbbe.
9: Ho dormito poco, effettivamente.
1: Naitolo, com'è svegliarsi questa mattina?
10: Maligno.
9: No?
11: Il caffè di là insieme alla focaccia, sai che sensazione mangiare la focaccia alla cipolla la mattina?
1: Come prendersi a schiaffi con una mano chiodata.
11: No, no, è come calarti un acido, la mattina, appena sveglio.
1: Io ho i dolori.
11: Che a quel punto,
10: comunque la giornata sarà una cosa diversa da quella che hai vissuto ieri.
1: Già, capisco, ma non fa per me. Hai qualcosa da pensare un attimo?
10: Sì.
1: Non lo so. Penso che passerà.
5: com'è svegliarsi la mattina con i pazzi accanto?
12: Beh, non vi lascio di chiare.
5: Preferisce non rilasciare di più. Infatti sono fuggito. Bolla è torta. Caffè?
13: Caffè?
5: E una di questa torta qua? E poi un cornetto forse. Questo? Ieri, con un po' di latte, sì.
13: C'è?
5: Perché ieri c'era, non lo so. Freddo, il latte freddo. Hai dormito?
13: No, perché voglio tornare.
5: Ah, ma anche noi, come vedi, abbiamo dormito con la morte. Noi urliamo, effettivamente.
14: Loro,
5: dai. Beh, c'è sempre da imparare. Il meeting serve a questo. Anche.
13: Allora.
5: Grazie.
13: E uno alla...
5: Al fragolo, sì. Sì, quello che è.
13: Questo
5: è un pezzo di torta, volevo. Prendo io.
14: La mia voce. Mi speravo.
13: No, io non sei interessato, non me lo dico. Perché, allora...
5: Va bene così, guarda. Perché non so scrivere.
13: Va bene.
5: Con i soldi di iPhone, giustamente.
14: Io mi scherzavo.
5: Fa un pochino di latte freddo?
13: No, no, ma io ci credo.
5: Un goccio di latte?
13: Oh, sì, aspetta, scusa. No. Quindi regolatevi, perché da stanotte arrivano bulaccate d'acqua dal terzo piano. Quante vuoi? Fai scegliete quello che volete fare.
5: È bello, sì.
13: Uno può anche decidere che meeting bagnato, meeting fortunato.
5: Come no, sta? Riferisce alle urla stanotte. No, di gente che parla, diciamo, un po' ad alta voce, facendo un casino pazzesco. Forse avrei conosciuto Fire Garden. Simpatico amico urlatore palermitano.
13: Guarda, io non ho voluto entrare in casa. Ma giusto perché faceva un freddo atroce nelle montagne, perché non mandava di vestirsi, perché se no
14: c'è la luce.
13: La moglietta era questa, solo questa. No, c'è una cosa.
5: Questa torta è spettacolare.
13: È buona? No, però è buona. No, a me mi hanno scritto la torta che volevo far guardare io.
5: Non è bello.
13: Allora,
11: ora io combinerò un disastro e poi pulirò.

cercare di mettere in comune le prospettive su cui ci stiamo muovendo. Cioè, una volta tanto, come commentavamo anche stamattina con un po' di ragazzi da Bologna, fare sì che l'analisi, tra virgolette, su quello che abbiamo fatto, quello che stiamo facendo e quello che ci piacerebbe fare, non viene fatta da qualcuno che gli piace scrivere i libri sui fenomeni di movimento, ma viene fatta direttamente dalle persone che stanno, cioè che sono i protagonisti poi, cioè, di queste cose qua, cioè noi, in buona sostanza, tradotto in parole povere. Questa era un po' l'intenzione, quindi è evidente che secondo me la cosa importante è che uno, appunto, cerchiamo di essere molto schietti con le cose che abbiamo percepito delle nostre esperienze e come le abbiamo viste, perché a partire da questa schiettezza e magari anche da, diciamo così, da elementi anche in cui per esempio la lettura di ognuno di noi può differire molto rispetto ad alcuni fenomeni, possiamo costruire un dibattito in un momento che, insomma, arricchisca. Penso che quello che io spero da questo dibattito è di trovare anche posizioni molto contraddittorie da cui però possa nascere diciamo così, un punto di vista diverso rispetto alle cose che ho fatto in questi anni e quelle che voglio fare e ai limiti e alle virtù di tutte queste cose qua. Insomma, un momento collettivo di analisi di quelli che sono stati ormai una decina d'anni, se prendiamo come punto di partenza la nascita dei collettivi di ECN, dei collettivi, diciamo così, che legavano tecnologia e antagonismo, però in generale, diciamo, se partiamo da lì, se ci partiamo più specificatamente dalla situazione Hack Meeting, Hack Club e altre situazioni successive che io annovero una tipologia nelle stesse metodologie di realizzazione, di sviluppo, come dinamiche di gruppo, come auto-organizzazione eccetera, come per esempio i nodi di indie locale piuttosto che le varie ciclofficine barra masse critiche che si sono sviluppate, che secondo me hanno alcuni fili rossi che le uniscono. Cioè, secondo me, se riusciamo a fare questo lavoro qua, ne scaturisce un dibattito da cui usciamo arricchiti in termini di prospettive, da qua in avanti ovviamente, perché poi ognuno poi delle esperienze che ha fatto si terrà la sua visione storica, non è che pensiamo che riusciremo a trovare una definizione comune di quello che è stato, perché poi può anche non interessarmi, diciamo. quello che per come pensavo di partire io pensavo di partire dando la mia visione soggettiva di quello che è stata la nostra esperienza, in particolare a Milano, e che è ovviamente una visione, appunto, come dicevo, storica però soggettiva, cioè una volta su cui io ho pensato, cioè, ho provato a guardarmi indietro negli ultimi 6-7 anni di quello che ho fatto io, di come le esperienze che ho attraversato e quello che secondo me hanno significato. E ovviamente, cioè, gran parte delle cose che dico non sono frutto di riflessione collettiva, sono frutto di riflessione individuale aiutata dai dibattiti collettivi, perché non abbiamo mai avuto modo, per esempio a Milano, di avere un dibattito collettivo su queste cose qua, in forma così, diciamo così, generica, che cerca di comprendere tutto. E evidentemente, appunto, alla luce di questa schiettezza, ci sono degli elementi che evidentemente solleveranno perplessità, dubbi, anche incazzature, però vabbè, cioè, la speranza è quella che si riesca a far nascere da questa tensione qua qualcosa di costruttivo, non so come dire. Per quanto riguarda Milano, per come la vedo io, cioè cerco di far partire l'analisi del tutto, anche se non è storicamente corretta, da, diciamo così, l'Hack Meeting del 99. Ovviamente prima c'era tanto altro, soprattutto il collettivo di ECN a Milano, che è stato uno dei motori principali dietro la nascita di Zone nella Rete, ma metto come, diciamo, il punto di partenza l'Hack Meeting del 99 a Milano, perché è il momento in cui che ha visto nascere l'OA e il gruppo che stava dietro l'OA, che è stato poi un gruppo che ha sicuramente dinamizzato nelle sue individualità tanti dei gruppi che, appunto, condividono questo filo rosso che per me passa attraverso le forme di auto-organizzazione partecipativa e orizzontale, una spiccata versione per la rappresentatività e gli strumenti assembleari classici, canonici, di cui si dotano, e

0: una certa tendenza al pragmatismo e ad un approccio anti-ideologico alle cose. Non nel senso che non abbiamo dei valori che ci guidano, però nel senso che non, cerchiamo di non ascrivere le nostre reazioni e le cose che facciamo antidogmatico, forse più corretto come termine, giustamente. E secondo me è un gruppo che ha dinamizzato molte cose che sono successe dopo, da appunto Indie Media quando si è incarnata in alcuni nodi locali, alla stessa Critical Mass, in cui molte delle persone che facevano parte dell'OA hanno partecipato nel farla crescere. Ovviamente non è che è una cosa per cui c'è il gruppo che fa partire, poi tutto, cioè non voglio che sia confuso con un'apologia dell'avanguardismo che non mi appartiene e penso che appartenga a nessuno di noi. Però è vero che in tutti i gruppi, secondo me, esistono degli elementi dinamizzatori che catalizzano l'avvenire di alcune cose, di alcuni discorsi, di alcune modalità di organizzazione, di auto-organizzazione. E per me è iniziato nel 99, è stato un processo molto bello e per quanto mi riguarda abbiamo avuto degli anni dal 99 al 2001 in cui la club ha funzionato al massimo del suo fulgore, cioè facendo corsi, battaglie politiche, essendo molto presente anche a livello politico come un elemento molto vivo della comunità di cui allora faceva parte, che era la comunità del laboratorio studentesco Deposito Bulk. E che di fatto era una comunità che un po' ha costituito la generazione che al momento è una buona percentuale della generazione che fa politica in questo momento a Milano, politica di movimento si intende, non tutta la politica del mondo. E per quanto mi riguarda è stato un periodo molto interessante perché ha visto, cioè in contemporanea anche noi già ragionavamo una maturità di attività abbastanza elevata in termini di servizi forniti, di battaglie politiche che si facevano. Allo stesso tempo forniva ispirazione per diciamo così, far nascere anche altre esperienze che si alimentavano delle stesse modalità, delle stesse metodologie politiche e della stessa comunità di partenza, diciamo così. E, per esempio, con tutto quello, a me quello che interessa in realtà analizzare è la fase di crisi che abbiamo attraversato e le modalità con cui stiamo superando questa crisi, cioè su che cosa ci stiamo proiettando superando questa crisi. Penso che sulla storia della club non penso ci sia bisogno di spendere tante parole, penso che quasi tutti quelli che sono qua hanno vissuto parte di quell'esperienza, quindi che ormai secondo me sono abbastanza storicizzate, nel senso che sono molto chiare in quello che sono e che sono state e in quello che rappresentano anche per quanto riguarda le controculture digitali, ma le controculture e la politica diciamo così, dell'auto-organizzazione in generale. A cavallo del 2000, subito dopo Genova, diciamo così, intorno al 2002, noi come LOA abbiamo affrontato una crisi molto grossa legata soprattutto al taglio della corrente, allo spazio in cui lavoravamo. Siamo riusciti ad andare avanti per lungo tempo a fare i corsi lo stesso con un generatore, in condizioni molto precarie, però la verità è che questa cosa ha abbastanza provato la nostra capacità di essere presenti costantemente all'interno dello spazio e dare vita a uno spazio continuativo che quindi poteva essere un punto di riferimento, non tanto per l'utenza quanto per noi stessi, cioè un luogo dove andavi, incontravi la gente, scambiavi idee e le cose nascevano, che era una delle funzioni fondamentali. Da questa crisi siamo usciti con una prima fase per me di sperimentazione di una modalità che a quel gruppo non apparteneva, perché per me l'OA comunque e gli ACAB in generale, pur essendo antidogmatici, sono gruppi fortemente identitari. Come tutte le comunità che si conoscano, condividono allo stesso tempo dinamiche anti-identitarie, per cui rifiutano per esempio la dinamica dell'assemblea collettiva che gestisce tutto, che decide tutto, che fa tutto, e dinamiche fortemente identitarie in cui tu ti riconosci in quella comunità. Tu sai che parte, chi è all'interno dei confini di quella comunità e chi no. Poi magari questi confini sono molto aperti, con maglie molto larghe, per cui la gente entra, e poi esce, entra, poi esce, c'è dentro con un piede, no? Però il senso di identità delle comunità di cui facciamo parte, secondo me, è molto forte, cioè sarebbe falso dire che siamo comunità in questo senso post-identitarie. Io non ci credo, perché è la verità, cioè guardateci, porco Dio, siete sempre noi. E sicuramente sai dire lui è di quello, lui è di quell'altro, ok? Quindi abbiamo superato questa fase in una roba che per me, per esempio, era un passaggio grosso. Abbiamo iniziato a fare robe in giro per Milano, aperti, un corso lì, un seminario di là, la partecipazione alla festa di qui, una relazione estemporanea con questo, una relazione più continuativa con quest'altro, con vari gruppi e varie situazioni, sulla base di che cosa? Principi di affinità, sostanzialmente, che poi sono diventati uno degli elementi per me trainanti della valutazione se fare le cose insieme o no, molto di più delle alleanze tattiche, che sono invece tipiche, per esempio, dei, diciamo così, dei gruppi dell'organizzazione politica e sociale tradizionali. Non che non sappiamo fare alleanze tattiche, però che di solito, cioè, diciamo, altre cose. No, mi devono dare una brutta notizia, quindi è inutile che me la ridanno. Posso così. E quindi quello che noi abbiamo fatto un po' di attività nomadica, beh, per chi a Milano penso che insomma se ne sia accorto anche loro, piacevolmente tra l'altro accompagnato in realtà da una maggiore partecipazione per esempio alla Critical Mass, che insomma è nomadica per definizione, che, così, anche se anche lei ha delle dinamiche di identitarismo, di configurazione all'interno di alcuni spazi che non sono aliene neanche, non tanto alla pratica, quanto al gruppo che diciamo così dinamizza di più la situazione della pratica. È una provocazione ovviamente. No, lo so, però cioè, è più approfondito di così, però la butto lì in modo che poi cioè, possa nascere anche una discussione che si allarga da qua, no? Dico solo cose su cui siamo tutti d'accordo e ci rompiamo le palle. In sostanza, noi abbiamo fatto un periodo di nomadismo che per molti di noi ha significato lasciare di lato un forte spirito, cioè riuscire a lasciare di lato i danni dell'identitarismo, per cui la non capacità di mettersi in relazione, il settarismo, i tabù, la capacità di aver preso decisioni magari 6 mesi fa e poi non cambiarle più perché tanto siamo sempre noi, quindi rispondere. Quindi diciamo così, non li prendo in considerazione perché tanto siamo sempre noi, quindi perché dovremmo ridiscutere una cosa? E poi siamo noi 10 anni fa, abbiamo deciso che eravamo antifascisti e lo siamo pure adesso, per principio. Poi, è un esempio, questo va bene così. Era un esempio che va bene così, ovviamente era un esempio che va bene così. Però non dico io, era però un esempio. E c'è stato quindi la possibilità però di mantenere invece le tra virgolette virtù dell'identitarismo, quindi il sapersi riconoscere come gruppo anche cioè, in situazioni molto fluide, il sapere che anche in momenti estemporanei si era capace di catalizzare delle energie che realizzavano dei progetti, realizzavano delle cose, cioè portavano avanti delle idee che poi si incarnavano materialmente in delle cose che facevamo. Un atteggiamento, diciamo così, pragmatico che comunque ha contraddistinto questa comunità, ragazzi. Noi da questo periodo nomadico a un certo punto ci siamo trovati davanti alla scelta, cioè davanti alla conclusione, almeno questa è la conclusione che ho tratto io, che comunque degli spazi in cui potersi incrociare, che non fossero solo la mailing list, ma che dessero vita anche a dinamiche relazionali altre per poter crescere collettivamente, erano necessari. Cioè non potevamo fare a meno, non potevamo fare a meno di uno spazio fisico, di più spazi fisici, insomma, di luoghi, di più variegati, che si potessero, dove poter condividere delle cose, che non fosse solo la dinamica della rete. E da questa riflessione, diciamo così, le ipotesi di soluzione sono state molte. C'è chi ha cercato di noi questi spazi di condivisione in altri luoghi, perché al momento non li vedeva rapidamente praticabili, ne aveva bisogno, e pur mantenendo delle relazioni con il resto del gruppo, c'è chi ha cercato di rimanere attaccato a un'identità che ormai era cresciuta, si era superata, che era quella dell'OA, che per me è un'identità che esiste, ma che si è superata, nel senso che se stessa è cresciuta e è diventata anche qualcos'altro. E secondo me l'identità non le perdi, diciamo così, le cumuli, perché la storia, comunque ognuno ha la sua storia personale, la storia personale fa parte poi delle cose che fai. E altri invece hanno cercato di provare a pensare, di integrare alcune delle esperienze che avevano fatto nel periodo precedente, da il Next Point in Connect al Media Center fatto per la Palestina, alle esperienze che stava facendo con Indie Media, alle esperienze che stava facendo con la Radio in Pergola, alle esperienze con un collettivo di sole donne nel territorio di Milano di C-Squat, all'esperienza con il collettivo Chain Workers con Medea, ha detto: bella, stiamo facendo mille cose con mille identità, ma di fatto è anche vero che tanti fatti di questi gruppi si sovrappongono. Siamo sempre le stesse persone con una specie di schizofrenia, per cui quando facciamo la stella da una parte siamo X, quando facciamo la stella dall'altra siamo Y, quando andiamo a pedalare siamo Z, eccetera. La logica dei cappellini che ci è servita parecchio per un periodo. Però io non sto parlando a nome di X, cappellino. No, adesso Y, eccetera, eccetera, eccetera. Maglietta, maglietta, maglietta, felpa, eccetera. Però quello che abbiamo cercato di capire era come era possibile mettere in rete tra di noi le nostre identità e quindi superare anche in questo caso alcune logiche che ci parevano vecchie e riuscire a federare, a mettere in rete le nostre identità rispettando le identità originarie. Cioè, come si poteva creare una rete di progetti e di spazi in cui condividere le cose, in cui ognuno di noi sentisse tutte le proprie identità soddisfatte, ma allo stesso tempo non limitasse gli altri nelle identità che scelgono di avere? Cioè, come era possibile federare una situazione in cui io faccio questo, faccio anche X altre cose, e quindi io mi sento sia parte del nodo LOA che di tante altre cose, e non mi sento questa come una sottrazione, ma come una crescita collettiva. Abbiamo ragionato su questo livello qua, e forse anche delle esperienze, diciamo così, di auto-organizzazione in rete che avevamo fatto, abbiamo provato a appunto creare, almeno io me lo sento adesso questa cosa qua, l'esperienza di Reload, che per noi era appunto questo, cioè cercare di mettere in rete tante identità, tanti progetti, tanti spazi, in modo che ognuno potesse scegliersi quale nodo sentirsi come proprio, quale no, quale relazioni privilegiare, quali no, ma che la complessità di questa rete di relazioni, di progettualità politiche, potesse apportare alla fine a un gruppo d'affinità che è sostanzialmente unico e comune, ok? E questa è l'esperienza che abbiamo provato a fare, con i suoi limiti, nel senso che alcune cose secondo me funzionano al 100% e altre cose un po' meno, nel senso che ovviamente questo ti pone di fronte alla necessità in realtà di una moltiplicazione di sforzi enorme, e ti pone di fronte alla realtà che i livelli di assunzione di questo livello di superazione, di superamento del livello di un'identità singola e definita sono molto distinti, e per cui con alcuni dei tuoi compagni con cui hai fatto cose da 5 anni non ti riesci a capire su questo livello, cioè non riesci a capirti che possono esistere due identità distinte ma che condividono magari nello stesso spazio, negli stessi progetti e che non sono in competizione l'una con l'altra. Cioè andare al di là della competizione tra identità è un limite grosso, che per alcuni diventa un limite anche pesante. Poi per noi lo sperimentarci in Reload ha fatto sì che abbiamo anche valutato quali di questi aspetti di Reload secondo noi stava pagando e quali per allora non sta pagando. Per esempio, quello che ci sta succedendo è che abbiamo provato a occupare, ci hanno sgombrato 2 volte in 2 mesi praticamente, quasi riuscivamo a fare il record, siamo stati battuti a febbraio dai preoccupati, siamo stati sgombrati dopo 2 giorni, noi avevamo il record.
1: La scheda di DJ Oser con i qualitari per mettere come access point.
2: Allora no, perché?
1: No, funziona da access point. Ah, prova?
3: Ma perché ho i volumi così bassi?
2: Cioè,
3: oddio.
2: Lo lasciare, ma...
1: Ah, ecco perché. Sì, come se fosse una checkpoint normale. Prova. Perfetto, stiamo streamando. Non ha capito un cazzo perché gli fa il boop, mi sa. Oh, Trunepal ci sente. Buongiorno, siamo tutti distrutti.
2: Porco Dio, che la mia ci ha montato questo tiro.
3: Guarda, è stato una macchina, non sono io.
4: È stato un po' di
5: Funzionano i driver, funziona il kit.
2: Ma non è più possibile, non lo so,
4: quello che quella ieri stavo dormendo, lo vorrei fare l'idea, mi
1: Usando. Puoi provare la mia senza antenna? Ah no, ce l'ho l'antenna adesso.
3: È una geometria superficiale.
1: Prego. Penso che dovrebbe prenderla uguale.
4: Dobbiamo fare da qui in marrone di stare
3: più. Ma
4: un barone di strada a piedi e poi dobbiamo arrivare a Piazza Fontana della Rose e prendere il volo a
1: bus il volo a bus passa qui sotto mi dicono il volo a bus passa qui sotto mi dicono
6: sì, passa come quelle gallerie quindi
1: la strada quella con le gallerie non è proprio vicino con tutti i bagagli
6: possiamo anche prendere la funicolare
1: ciao Odo
6: se prendiamo la funicolare
1: hai altro materiale da spararmi tramite la penna USB? No? Finito tutto? Perché? Perché l'hai cancellato? E non hai registrato?
4: No.
1: Oh, vediamo quanto va Mutenet via Fastweb.
4: Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì. Sì
1: Bobo mi diceva che si sono portati pure due bagagli a mano, senza problemi, volando da Roma, di cui un bagaglio a mano era un bus. Il problema è che
7: e poi da là che succede?
1: Ruta verso giù.
7: Quindi abbiamo ancora. Ma lui che è attaccato al
8: punto.
1: Oh, lo so. Campioni del mondo! È calda come la piscia, immagino.
8: In realtà è tipo calda come sì.
1: Grazie. Certo. Vuoi un bicchiere? Voilà. Come sta andando il codice? Poi fammi vedere cos'è. Come? Ah, ok. Porco Dio, ho una quantità di spam pazzesca! Pazzesca, 32 messaggi su 39. Porco Dio! E con tutto che ho spammato, ho il 90% della merda che mi arriva è spam.
9: Tu asbesto al cricket, quello che
10: ho capito che si
9: tira per fare la mia.
10: Mi dai un po' di moda. Lo
9: spanto, due male.
11: Questi problemi di Zenone sono stati risolti e accettati nel risolti nel fatto di accettare il limite che
9: abbiamo con lo stesso limite di calcolo. Non sappiamo che con il nostro arrivano più in alto da diversi la sera la metà della realtà.
10: In realtà non è detto.
9: Perché
10: sono i codici che riguardano la partizione della nostra
9: dimensione. Che se fatto si può
10: finanziare.
11: perché il mondo
10: è la realtà quantistica, capito, che la geometria si discreta.
9: Geometria discreta con la matematica.
12: Zappa nel telefonino, minchia, Uncle Meat, Uncle Meat. Porco Dio, no, me ne fotto della fumeria, però
11: è difficile fattorizzare la chiave perché tu dai il prodotto di questi due numeri primi.
12: Se metti meno uno, un secondo, prima facciamo una cosa.
11: Potrei
12: programmarla però.
11: Tu mantieni questo numero primo, così puoi riuscire a fattorizzare la chiave.
2: Il problema è che nessuno si collega con l'SSH1. Chi è questo
10: affronto?
11: Il problema è
12: che cos'hai con SSH1?
2: Che non è il protocollo di sicurezza, in quanto ormai si può fare.
12: Ma cosa con l'SSH1? Ma valla a fare delle.
2: Dammi, entra l'SSH1 in qualunque macchina si può
12: Me la succhi, me la fini col botto.
2: Non è sicuro.
12: Che fai il pompone con la lingua attorno alla cappella. Che per questo sono marchio? SSH1?
2: Ma anche prova a luce su questo qua. Quindi
12: qualsiasi chiave. Ma non ho luce. No vabbè, non, qual è il tuo impegno? Ma annoia, spiega. Chiavi di merda?
2: No, è costo, cioè è HTTPS, cioè hanno trovato un algoritmo che lo fa. Io ho 5, 2, 34.
12: 5? Come 5? Ma io sono 192, 168, 200.
2: Da quel frocio, io
10: sono uguali, adesso
12: 5?
2: 2, 34, 5.
12: Connection chiuse.
2: Dopo che m'hanno bucato, sì.
12: Hanno bucato la macchina?
2: No, non ti so, ci metti basso di merda, però ci sono tante. Io ho dato i coglioni a quelli che sono messi sulle basso.
10: Anche a Erzo dice di
2: questo frocio di merda.
12: E vai!
10: Che cosa è vai? Cioè io ho detto basta SSL, però tanto siamo solo noi. Sniche, quello mi sniffa la mano.
12: Un applauso! Ma io io a ogni app meeting mi cambio voi tutte le password, è normale. Io mi metto password porco dio ovunque.
10: Buona, fermo!
12: Minchia, già perché tu non l'hai fatto queste cose l'anno scorso, porco dio! Ma anche lui!
10: Ma io sono pacifico, glielo ho detto!
2: Ora lo chiami a Elibus o dici pubblicamente le sue
12: cose? Ma Elibus meglio che non te lo dica. Allora che devo fare?
2: Entra in stack sul mio blu, però io non so perché ora devo essere blu.
12: Ma in pratica poi che fai?
2: Io vedo la pasta di accesso e come la stufa.
12: Eccomi qua, sono dentro. Ma con che cosa la vedi?
2: Con Disney. No.
12: Ah, lo fanno già in automatico? Ah, cioè ci hanno già incluso di decrittare le stesse H1.
2: Ma come se sicuro che è? Il problema è che io devo mettermi nel router da tutto qua. Tu faccio vedere da gioco. Quindi devo andare sul computer di gioco.
10: Dai, però non si fa niente.
2: Aspetta, però è a me, facciamo un po' di male.
10: L'hai messo di sinistra. Qualcuno sta camminando uscire da me, no? Io ci sono. Uscire da te perché sei l'unico che.
2: Ah, me la fai, no? Minchia, chi cazzo è? Oh, abbiamo trovato anche le password di Paolo. Sì. In questo momento sei entrato.
10: Se la mia cazzata, perché madonna.
2: Più?
10: Ecco. Minchia.
2: Silent SSH, su di me. Minchia, non lo so sì. Ma
12: sono io in SSH 1. Ah, sinceramente non lo so.
2: E devi fare meno 1.
10: Mi dono un po' tutte cose. Ma che
12: stai facendo? Dai, stiamo sperimentando, porco dio. Protocol differ, 1 versus 2. Tu hai solo il 2.
9: Claire, stai provando a decrittografarmi le stesse app, uno?
10: Sì. Non ne so più! Oh dai, non no, uscire
9: ora, ora ci devo riuscire per forza con le stesse app 2.
10: Ti sei riuscito?
2: Le stesse app 2 non si può fare, perché te lo devo fare l'estabile. No, allora, quello che puoi fare si può fare la richiesta, ovvero quando io faccio la login posso rispondere il mio computer, tu spuffi al DNS e fai rispondere il
10: computer.
2: E questo qua, sì, però la chiave, quando tu ti connetti, dici la chiave è cambiata le stesse app.
12: No, no, che esce? Che esce?
2: Con l'uno, sì, ma con l'uno anche se tu non fai lo spiff al DNS.
10: Non è scoppio.
12: Dico, che stai combinando?
9: Aspetta, no, con l'uno devi fare lo spiff al DNS.
12: E perché?
9: No, beh, hai ragione. Però è uscito. È un'altra tecnica, però lo spiff a due, che qua devi fare.
12: Io esco.
9: Devi spuffare il DNS, far arrivare la richiesta. Allora,
10: io non ho il niente. Io non ho il niente.
2: Rispondere come è stato un po' di più. Aspetta, sono 5
9: che è solo
2: il 61.
10: Com'era
2: per mettere per entrare
10: il 61? Aspetta, io non ne so.
12: Esco da alcune parti che Emerge Sync non mi risponde più.
10: Però per il resto
12: sì.
10: Io comunque pure un po' leggera,
12: oddio, oddio. Oddio.
10: Te lo faccio da qua stesso. Facciamo da qua.
2: Devo entrare però tra le sorelle.
12: Infatti macchine SSH1 non ce ne ho più, cioè.
2: Infatti io non faccio entrare direttamente SSH1.
12: Cos'è? L'SSL usa la cosa, boh.
2: Se è SSH1 ti attacchi al cazzo.
10: Devo, secondo me hanno la luce qualche finito. Perché anche io sono tanto sono tanto non esco, perché la banca mi minerale.
9: Vai, lo sciampo dell'app meeting.
10: Lo
9: sciampo dell'app meeting.
10: Bravo.
9: Io lo sciampo.
10: Eh?
9: Io lo sciampo.
10: Ma quella cosa è?
12: Più o meno sì. Cosa devi fare? Dimmi. Ah, si chiude la TM.
13: Altra soluzione che si è arrivati era una mini Disney da una copy che non sia una soluzione di
12: Gli hanno permesso di chiamare. Che è successo? Che dolore! Cosa?
10: Non sono su web io, non esco.
12: Ah, minchia, io esco ma non ho il floppy. Minchia, siamo sfortunati.
13: Va bene. In qualche modo appena terra si riuscirà a uscire
10: perché fuori dalla macchina.
13: Grazie,
12: niente, ciao. Eia, alala. Eia, alala. Come non ho capito un cazzo.
9: Gli streaming
12: Grande Fratello. Ma che stai dicendo? Ma che cazzo stai a dire? Stanno su Acquasia, quelli di questa meeting. Acquasia. Yes. Grande Fratello, ma vaffanculo, va.
9: Non è dispersivo, dai.
10: Ma che cazzo
9: è lo faccio della
10: oppure facciamo una bocca di porco.
9: Ci
4: stato rifatto il gioco sulla mia computer, non lo so,
2: devo fare una prova per una volta. E allora via il del capitolo del 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3
14: Barba e tu non uscite, com'è che io non esco?
10: Io non esco, sì, pingo e basta fuori. Però pingi.
12: No, io esco su web, signori. Io navigo. Eh no?
10: Sì.
12: Yes.
10: Perché non stiamo navigando?
12: Perché siete froci? Perché siete froci?
2: Un froci deve essere installato sul computer.
14: Poi in pratica
12: Masuki. Non esco, comunque. Manco io sto uscendo. Pinga il tuo gateway giù, vedi se lo raggiungo. Però sto streamando e sono su IRC.
14: Basta cosa?
2: Che c'è una perdita in modo centrale di andare in siamo con tutti i giorni qua.
12: Beh, dipende. Io ho un contatore Geiger, niente male adesso, ho comprato su eBay quello proprio con la maniglia, la lancetta della protezione civile americana, diciamo. E i dosimetri, e due dosimetri, che sono la cosa più importante, che ti misurano la quantità di radiazioni assorbite durante un certo tempo. Da 0,01 a 200 rotgen ora, credo, regolabile. Sì. Che consideri che se consideri che diventa letale dai 50 in su e che comincia a essere pericoloso dai 4 in su, per cui poi non puoi stare al di fuori del tuo rifugio per più di 10 minuti a volta, devi assumerti le pastiglie di iodio per evitare il depositarsi di non so che cazzo di radioattivo nelle ossa e cose di questo tipo. Comunque è bello perché c'è tutta la scatola sono scatole che davano agli americani negli anni 60 quando c'era la guerra fredda e sono testati fino al fine degli anni 80 questi contatori e sono, come dire, sono a tenuta stagna, galleggiano nell'acqua, tutta la guarnizione di gomma, tutto quello zolfo, non pazzesco, e c'è un manuale grosso così che ti spiega cosa fare in situazioni di emergenza e dove tenere il contatore, come scegliere la parte più sicura nel tuo rifugio o in casa tua, come piazzare i dosimetri per fare le misure. Come? No, in realtà basta un muro di terra, basta un metro di terra e ti isola praticamente da tutto. Il piombo è il materiale più isolante, ma se hai una cantina sei a posto.
10: Ti volevo dire una cosa, tu non ti puoi incazzare perché durante la notte tre persone
15: sono. Io non sono fatto questo qui,
12: Quando?
10: Non ci puoi mandare a
12: fare. Ah, minchia, ma scusa, un conto è che io tossisco. E un conto è che io tossisco. Cazzo, porca puttana, una mano davanti, un gomito, un cuscino, porco dio. Un giubbotto.
16: Io ho detto non potrei mai partire.
12: Insomma.
10: Ti ricordo a chi ti hai detto muori.
12: Non lo so, a Cuba mi... No, muori non mi sembra di averlo
10: detto. Sì, hai detto muori. E subito dopo ho attaccato a possire.
12: Non ho un ricordo molto chiaro di questo evento comunque.
9: Chi è il coglione? Chi è il coglione?
12: Io!
9: Chi è il coglione? E la voce sotterranea.
12: Ma perché è caduto questa notte alla schiera?
9: No,
10: c'è andare.
8: Cosa dico? C'è
9: l'altro gioco.
7: Mi pare se il tuo cellulare ci metto la mia sim.
8: Ma il problema è che il cellulare
12: non può essere. Ah, hai la batteria scarica?
7: No, ho il display computer. Quindi non riesco a fare il numero.
9: No, questo qui è morto.
12: Cristo.
10: Quando farà questa? Sarà la prima terra.
12: Sì, sì, giusta, giusta, se no penso che non entri pure poco. Non dovrebbe esserci nessun ping nel cellulare.
7: Il pin non è il cellulare, il pin è la scheda.
12: Ma solo quando c'è pure sul cellulare a volte.
8: Luca!
12: A me parte con Inmars.
7: Io lo metto
12: io.
7: Bello il russo. Adesso è scritto.
12: Che cosa?
10: Non parlo, ma scusa, è scritto.
12: Sì, sì, è in russo impostato.
10: Già sono entrato.
12: Allora, intanto lo scusate a memoria.
7: Bello. Allora, lo trovo io la rubrica, eh?
12: No, deve andare in.
7: No, lo trovo io la rubrica.
12: Devo andare indietro dall'altra parte.
8: Ho quella della Vanetti col mio cazzo. No, no, me la sminchiamo.
10: Minchia, me la puoi vedere, scusami.
8: Cioè, sempre la stessa scheda, ma io già,
17: io gli do l'indipendenza, c'è la mia valve. Ma perché non sei riuscito poi con la roba?

0: sì,
1: ma allora, questo è quello che ho adesso, per ZOZ, che è un bel disco, sono due CD. Poi Everything is Nice, di quello che vi dicevo. Ahead of the Times, che è bellissimo, secondo me.
0: Disco?
1: Sì, sì, sono CD. Civilization, e che sono due CD, e Leather, che sono tre CD, e che praticamente sì, è l'edizione in cui Zappa doveva uscire con Zappa New York, Slip Dirt e l'altro, come si chiama? Quello con dentro Gregory Peckley. Non mi viene in mente. La casa discografica gli ha rifiutato questo progetto di far uscire quattro dischi insieme, e allora li ha passati in radio. E ora finalmente ha ristampato come voleva lui. Come video. E poi ho trovato il Motels in MP3. Come video. Ecco, c'è questo documentario che è un documentario di una TV satellitare su Zappa. Sì, poi c'è True Story of 200 Motels e Baby's Name. Conosco in 20 anni, ho conosciuto 2 appassionati di Zappa, 3 anzi. No, sei il 4. Pensa te. Qua il volume purtroppo è quel che è. Questo è il documentario della TV satellitare, per cui c'è la sigla, c'è lo speaker che parla del musicista, eccetera. Sono in lingua originale. Ci sono un bel po' di cose vecchie.
0: Ma qua è poco prima della
1: con lui mi sono scritto un po' per posta elettronica, sì. In Germania c'è un sito, sì. Mi ha mandato un CD di cose sue che ha fatto nel 72 e ci sono scritti per un po'. I was happy to outrage anybody who liked the outrage.
2: He's got the best, that's like one of the great.
1: Ma è proprio 68-70. Qui va a vedere un po' i posti dove è nato, le persone con cui è iniziato. Questo è il suo archivio, è sotto casa sua.
3: Frank Zappa has spent 30 years refining the eclectic style of his music since he abandoned live rock in the late 80s. Was diagnosed with cancer in 1991, Zappa has worked almost exclusively from his Hollywood Hills.
1: Lui è un sotterraneo, sotto casa sua, dove ha il suo archivio di nastri e di master, che è mostruoso, che registrava tutti i concerti.
3: Impulsive archivist, Zappa recorded nearly all his live performances in the last 15 years and has retrieved from record companies the master tapes of all his studio albums.
1: Guarda che quantità di nastri. È una quantità mostruosa. Fred Zeppelin, che è un bootleg, gira nel circuito per
3: hundreds of hours of Zappa music waiting to be digitally remastered and re-released on CD. The old masters series with help.
1: Ma New York City Palladium c'è pure su peer-to-peer.
3: Zinhast assistance.
4: Just because you're not working with musicians doesn't mean you're not working. There's certainly a lot of things that have to be done.
1: Un po' di cose.
3: This struggle.

Scramble attori, i mutanti, Gozio i mutanti. Cosa è incredibile, cioè qua era nel 69, quindi la macchina di cos'è adesso che fa genio. Quale parte di rullata e le sa uguali qui.

non ho Two Under Motels, ho questo. Spiega il background di Two Under Motels. L'hai visto Two Under Motels? Qui c'è il videocassetta e un DVX è un negozio a Catania che ho fatto di localizzata, negozio di dischi di appassionati di Zappa, per cui qui mostra praticamente il background e tutti i problemi che hanno avuto

0: ci sono storie assurde qua sotto questo documentario.
1: Comunicazione di
2: Ma che ci fai qua?
1: Palermo Catania 5-0. E ora vi potete fare tutti i pompini.
0: Questa registrazione qua è il concerto a Edward Titans. Queste scene sono di quel concerto di quel disco lì. Dove fanno quelle parti teatrali. Che praticamente hanno iniziato a girare il vediamo se riesco a trovare la parte. Hanno già girato il film. Uno del gruppo di Zappa si rompe i coglioni. Lo spiego anche
3: e noi speravamo che
0: sei andato dal gruppo il bassista
4: sì.
0: Ah, ecco qua Jeff Simmons, sua moglie l'ha convinto a darsene dal suo ruolo a Tony Motels perché è troppo forte per stare in questo gruppo. Jeff Simmons allora se n'è andato,
4: era il bassista, no?
0: Lui era il bassista di Zappa. Zappa gli sono girate le balle e c'era una riunione tra lo staff per decidere se dovevano andare avanti o no.
4: Cazzo è il 50 che mi sta
0: allora lui ha detto mi sono rotti i coglioni, il primo che entra da quella stanza sarà il bassista del gruppo ed entra l'autista di Ringo Starr ed è diventato il bassista perché guarda caso sapeva suonare il basso. E che bassista, Dio buono, allucinante. Le storie più assurde in questo film c'è Ringo Starr che è in persona Zappa. Credo che sia il suo. Eccolo qua. O no? Lui poi si è rivelato un attore allucinato. The blues with John Mayall. How can they to introduce you to Don sempre in lingua originale. Poi la Jeff Simmons ritorna a suonare con loro. Non mi ricorderò questa parte qua. Questa è Napoleon Murphy Bros. George Duke è diventato un pianista di jazz mostruoso.
4: Roxy
0: and Elsa. Andate via? Vai via? All'anno prossimo.
2: A Palermo,
1: con il
0: bagno da
1: lì.
0: Ti fai giovanissimo a Palermo. Somebody is watching this right now. No, Palermo. Vabbè, sono a 3 km, voglio dire. No, che cazzo. C'è un po' di materiale, vero? Queste sono parti del film praticamente.
1: Cazzo avete fatto? Posso dire se non è esplosivo, non ci sono da bastardo. Mi sono trovato su al router 10.001, ma chi è che ci messo qui?
5: Mi
0: pare altro.
1: No, ma non è un
5: Yeah.
0: Cavo grosso, così andiamo a 100.

0: dati dei dati da masterizzare. Come facciamo? Via 10 megabit è un inferno. Un cavo cross. Si è attaccato via tavolo? Quindi dobbiamo andare in wireless. Sì, io dai, comincio a copiare le cose.
1: Figurati. Fino stasera sono qua, domani.
2: No, io sono qua.
0: Noi domani mattina. Sì?
1: Poi faccio stasera.
0: Sono tre, devo fare forse tre o quattro CD. Vado? Mi devi creare forse l'utenza di appoggio. Creami un looter scooter. Minchia. Ah, porco Dio, stai crollando. Sei un debole. Ah, mal di testa? Cercati una stanza. Non ti mettere qua, cercati un'altra stanza.
3: Saluta il frocio.
1: Guarda.
0: Dormi che è meglio.
2: Facciamo vedere solo mia mamma.
0: C'ha ragione, tra un po' mi sa che ne metto anch'io a lei. Cosa fai? Come succhi? Ah, ma c'è lo switch a 100?
1: No, a 10.
0: Ma se mi attacco anch'io al lab, evitiamo di usare il wireless per scambiarci le cose.
1: Vabbè, ma devi dare a lui.
0: Esatto. No. Ah certo, 10 megabit, 11 megabit. Più veloce qua. Però aprimi un FTP. Così vado ancora più veloce.
1: Facciamo una cosa, ma perché ormai cambia la situazione?
2: Metti tu.
4: No, mi devi dare.
1: Che cazzo?
4: Dai un secondo. No, ma tu mi devo connettere, mi devi dare.
0: L'avete voluto voi?
5: Well, gets us through phase one and two first. Here's phase one.
0: Ok. Va bene. È il momento di mettere musica di Zappa. Zappa! Siamo finalmente arrivati in quel di Genova. Sono le 9.34 UTC di giovedì 1 aprile e siamo al Buridda. Cosa vuol dire sburidda, Jaromil? La buridda in siciliano è il pollo andato a male, la gallina a marcia.
6: A me fa pensare alla burrata pugliese.
0: Che cos'è la burrata pugliese?
6: La burrata è un formaggio buonissimo che ho mangiato a casa di Pasa a Pisa 2 giorni fa.
2: Che tsunami?
0: Ho capito, tsunami? Anche qua si vende tsunami, e che cazzo? È un sisco da qualche parte, tsunami. Comunque questo access point è giù. Comunque, siamo qui nella stanza Freaknet Dine Radio Cybernet e la capanna degli zii fisti.
6: Già.
0: E fra poco avverranno delle cose. Ancora siamo senza rete, stiamo registrando questo intervento in differita. Siamo circa una decina di persone. Per fare che?
2: Può
0: Ma è un abbo o uno switch? E come minchia lo facciamo il traffic shaping su un hub? Cioè crepiamo, crepa tutta la rete. Hai provato a parlare con, come si chiama?
7: Documentato a livello professionale.
0: No, non sappiamo che fare, con questo qua non ci facciamo niente.
7: Questo qua è collegato al collettivo di software. Generico standard, no. Però, praticamente,
0: no.
7: Poi c'è pure le keyboard.
0: E sarebbe l'ideale allora a sto punto. Se c'è il cavo, tiriamo il cavo direttamente in sala di macchine. E chi ci va? Mia sorella? Sì, ci andiamo io e Crash. Bene, andiamo a risolvere il problema della rete.
7: Avete del fuoco?
0: No, vabbè, sì, andiamo a vedere, dai. E a risentirci a dopo.
8: Pericolo Rosso, il gioco di simulazione che è già un successo. Pericolo Rosso è il gioco meccanico per saggiare la tua prontezza di riflessi. Un'elegante villetta con tutti i più moderni comforts. John guarda la televisione mentre la sua Sheila sta preparando una magnifica cenetta. Ehi, c'è qualcuno in giardino? Sicuramente un pericoloso criminale. John sorride mentre accarezza il suo fucile automatico.
9: Fatti sotto, maledetto bolscevico.
8: I pupazzi di Pericolo Rosso 2 sono finemente lavorati a mano e dotati di potenti batterie. È un prodotto

0: Possiamo registrare?
1: Ma non la registrare.
0: Sicuro? Manca tanto?
1: Un po', però ormai...
0: Fa una breve introduzione al volo?
1: No. Tanto a due persone lo sto spiegando, lo spiego a voce. Alla flash del cellulare, la memoria del cellulare, la perché può essere interessato ad accedere a questa memoria?
0: Appunto questo lo registro, questo qua lo registro.
1: Vabbè. Perché l'hacker può essere interessato ad accedere a questa memoria? I motivi sono tanti, uno può farsi un backup di quello che ha nel cellulare, mettere i cellulari che hanno la rubrica interna, quelli che memorizzano i messaggi internamente, oppure in casi estremi si può arrivare a scrivere del software che funziona su quel tipo di processore ma che non ha addirittura nulla a che fare col funzionamento del telefonino stesso. Uno se lo può trasformare in una calcolatrice, paradossalmente può farlo, diventare, che so, un apparecchietto per disegnare grafici di funzioni, un videogioco da scabile. Sembra far ridere, però quello è. Dentro la flash cosa c'è? Un programma. Questo programma in genere è formato da un file binario che viene caricato tramite un'interfaccia che si collega al computer. Purtroppo non c'è uno standard per tutti i produttori, per cui se vi interessa la questione e vi capita di riprogrammare i cellulari, noterete che ogni marca ha un suo tipo di programmatore diverso e spesso nella stessa marca esistono serie diverse che hanno bisogno di programmatori totalmente diversi l'uno dall'altro. In questa memoria generalmente, oltre a esserci scritto tutto il programma, c'è quello che si chiama email del cellulare, che è il numero seriale. E qui cominciano le noie, perché qualcuno può dire, tramite l'email mi possono rintracciare. Parzialmente vero, perché quando uno accende un cellulare, questo cellulare si collega con un'antenna, questa antenna copre una determinata area di terreno, una determinata porzione di terreno, per cui non possono sapere precisamente dove sei, ma possono sapere la zona. Però, sempre grazie a questi mail, possono sapere chi è il proprietario della scheda che effettua la telefonata. Basta fare un controllo ed è finita. Per cui i più scrupolosi, per non dire paranoici, perché alcune volte si sfiora la paranoia, possono arrivare a cambiare questi mail per nascondersi, per non farsi intercettare. Lasciamo stare il fatto dei cellulari rubati, che possono essere bloccati tramite questo codice, allora uno lo cambia e via. La blacklist ancora non c'è in Italia. Non è una unica, non c'è interconnessione. Però comunque un gestore può bloccare il cellulare tramite questi mail, per cui chi lo ruba può avere l'interesse di cambiarlo. E cosa fanno i produttori di telefonini? Giustamente, per difendere i loro interessi e quelli anche dei gestori, cercano in ogni modo di evitare che questo mail possa essere cambiato. E se una volta era criptato in una determinata area della memoria, adesso lo scrivono in un chip che non è riprogrammabile, che però può essere sostituito da uno vuoto. Per cui uno che ha un po' di esperienza di elettronica cosa fa? Toglie il vecchio, mette quello vuoto, lo programma ed è a posto. Adesso si vedrà cosa più inventeranno in più per risolvere questo problema. Naturalmente, oltre a questi chip programmabili solo una volta, l'email è memorizzato anche nella memoria quella riscrivibile e in altre aree che sono protette in vari modi. protette da lettura, cose strane, insomma, sono malati. Qui allora vediamo un po'. Come si cambia l'email di un cellulare? Per i modelli vecchi è una cosa abbastanza semplice. Cavetto, seriale, due fili che vanno al cellulare, un paio di comandi e l'email è cambiato. Però è illegale. Perché è illegale? Perché appunto chi fa i cellulari, i gestori, devono potersi difendere da chi li ruba. Devono poter bloccare un cellulare che è stato rubato. Adesso la mia intenzione era quella di fare una specie di discussione con interventi anche vostri sulla
2: sul cambio di
1: no, boh. Allora, se fa sì, basta cambiare due numeri a caso, uno dice come se non è posto. Ti può andare bene, esatto. Ti può andare bene che non metti un altro numero uguale, ti può andare male che ne trovi un altro uguale. E allora cosa succede? In genere se ne fregano, però può capitare che metti un controllo, trovi due numeri uguali. Cosa fanno? Non si fa, non
2: è
1: no, come fanno loro a capire che ci sono due cellulari con
3: gli stessi mail? Ma è successo cose perché avremo città piene di macchine che non hanno solo quella.
2: Sì, non è che non si fa, non si fa, sono 5 anni, dobbiamo mantenere i dati di un'altra cosa che sono 5 anni.
3: È stata approvata anche voi perché sono ribellati che
1: quelli sono normali lotti che fanno anche gli operatori di telefonia fissa. Allora, l'email è un numero che viene che è suddiviso. Allora, le prime cifre sono in genere uguali e poi ci sono quelle che suddividono il produttore e il modello e le ultime sono il vero e proprio seriale che varia da modello a modello.
3: Quindi quando lo fai lo devi fare con testa?
1: Quando lo fai lo devi fare con testa. Non se ne possono accorgere perché comunque la trasmissione dell'email non avviene assieme alla marca del cellulare. Trasmette l'email e basta. Loro vedono come se gli fosse arrivato il segnale da una sintesi.
3: No, vedere se magari sono fatto casa, l'email per il cellulare che porta
1: e no, la SIM non c'entra nulla con l'email. Sì, certamente, sanno sempre chi è che trasmette. La cosa che dicevano prima sul fatto di avere due cellulari con lo stesso email, loro in che momento se ne accorgono? Quando vedono nello stesso istante arrivare due ma anche non due chiamate, avere due email uguali con accesso alla rete pur avendo due schede diverse. Per il momento loro dicono, com'è possibile che quel cellulare, stesso cellulare abbia due numeri?
0: Il massimo è quando si chiama tra di loro
1: e l'ha fatto di loro. Ma sì, vabbè, ma in genere la programmazione di quei chip avviene uno dopo l'altro, per cui capita raramente che si blocchino, comunque si controllano. In questo caso l'unica cosa è sperare che non ti arrivino in casa a controllare, perché sennò si cominciano un po' guai. Quel cellulare da dove arriva?
3: Alla fine aprirò la finestra c'è un cellulare.
1: Se ti hanno rubato il cellulare, sperare che lo trovi, no? Vabbè. Un tempo fa era venuta fuori una cosa del genere e avevo sentito una voce più che altro che per fare il controllo delle telefonate effettuate con l'email del cellulare che ti avevano rubato, quindi con la nuova scheda, veniva a costare una cosa tipo 15 milioni. Mi sembra un po' una stronzata, detto proprio così, perché non ci vuole niente a fare un controllo. Però esatto, a livello privato. Ma non lo fanno. La polizia non controlla. Se va uno di noi, non lo fanno. Se va uno che è vestito in giacca e cravatta, magari lavora in Parlamento, subito.
4: È stato fatto,
1: hanno trovato il modo con un computer di decriptare il segnale fino addirittura ad arrivare a intercettare la telefonata, cioè sentire il dialogo tra i due.
3: In pratica viene crittografata al momento una chiave univoca tra la chiave che è sulla scheda e la chiave che è sul server, e viene fatto un algoritmo al volo, e in teoria non è fattibile, però ovviamente chi ha fatto sta facendo
1: il codice INSI è della scheda, il codice IMEI è del cellulare. L'INSI sarebbe il nome utente della scheda. È l'INSI, il nome utente della scheda. Invece la password si chiama KI. Qualcun altro ha qualcosa da chiedere? Pare di no. Adesso faccio una domanda a voi. Quanti di voi hanno mai portato un cellulare a riparare e quando sono andati a riprenderlo gli hanno sparato una cifra allucinante e si sono chiesti: ma la riparazione vale davvero questa cifra? A volte sì, gli ha cambiato il cellulare, ma poi lì allora cose gravi per cambiare un cellulare. Ah, il T28, quelli che si spegnevano e non si accendevano più. La serie è fallata, gli si spegneva e non si accendeva più. Morto totalmente.
3: In realtà quello che credo io, cellulare, passo,
1: sono tutte dei sistemi.
3: Sono dei punti che possono cambiare la batteria tampone, possono cambiare lo schermino, cioè
1: quello che. Sì, ma lo schermino te lo fanno pagare 18 euro lo schermino,
4: Anche 80. No, che qualsiasi cazzata fai sono 80.
1: 33, 18 euro lo schermino del 33. Sì, lo fa giustamente per avere il
3: fatto.
1: Certamente, però spesso applica dei prezzi che sono propositati per le indagini.
3: Io
1: lo so, infatti è capitato anche a me. Tu prendi lo schermo di un 3310.
3: Io ho visto che è amico 100 euro.
1: Quando li porti a riparare.
3: Poi ci sono gli colori che stanno rimandendo, cioè non hai chiamato proprio 250. Tanto.
1: Ti compri un cellulare nuovo a questo punto.
3: Per parlare di nuovo, vediamo tu, display, quando la mia vista che poi non ti trovi,
1: 30 euro?
3: Però lui fa, guarda, io sono.
1: Ma che display?
3: Io
1: 5 euro un display e il negozio 5 euro, per cui a lui quanto costerà? Meno di 4, sicuro. Tra tasse e cose varie costa meno di 4.
4: Se l'ha rubata anche te.
1: Quelli lì devi andare da loro per forza. Dicevamo, spesso chi ripara, cioè i negozi, centri di assistenza, mettono dei prezzi allucinanti per delle stupidaggini. Per esempio, chi è che aveva un 5110? Il display che non si vedeva più. Esatto. Quello lì non è un documento, sono i contatti che sono di gomma conduttiva. 60.000 lire me l'hanno fatto pagare. Costa 5 euro questo display.
3: Me lo regalo.
1: All'epoca 5 euro. Sì, sono pezzettini di gomma. Cosa?
2: 5 minuti.
1: 26 minuti, lo apri, togli il vecchio, metti il nuovo, chiudi e funziona. E funziona. Per cui, come fare a capire più o meno indicativamente cos'ha che non va il proprio cellulare? Sono cose banali, che adesso possono sembrare banali, però spesso ti fanno delle sorprese, come quello lì che si è visto, una persona è andata in un centro assistenza, cellulare che si accendeva e si fermava alla prima schermata, centro assistenza, irriparabile, buttalo via, compratene uno nuovo, viene fatto, scusa, puoi dargli un'occhiata, aggiorni il software, a posto. Operazione di 5 minuti. E qui, uno come fa a capire dov'è il guasto? Adesso, senza mettersi a smontare un cellulare, andando a intuito si può intuire, si può capire cosa c'è che non va. Anche, allora, per esempio, un cellulare non si sente più. Cosa fa? La prima cosa che uno viene in mente cos'è? Si è rotto l'altoparlante. Ma non è detto che sia solo quello lì. Può essere un difetto dell'integrato di gestione. E lì cominciano un po' i problemi.
3: Inizia quello perché è
1: stato facile. Esatto, inizia l'altoparlante, lo cambi e continuano a funzionare. Allora, qualcos'altro, ma che cosa?
3: L'integrato, cioè, nessuno ci viene in quarto
1: livello. Che può capirlo così. Ma nessuno anche, sulla casa ha le apparecchiature per farlo. Perché per controllare l'integrato con un tester loro spesso, la maggior parte delle volte prendono e buttano via l'uomo. Oggetto,
3: non esiste oggetto. C'era una cosa della legislatura, c'era una sopra.
1: Ah, questo è quando fanno, se ti cambiano il cellulare perché è rotto, te ne danno uno di nuovo rigenerato. Lì cosa fanno? Prendono cellulari vecchi che non funzionano, li smontano completamente, puliscono, rimontano, li danno per nuovi, un po' come l'usato.
3: No, vabbè, ma che usano un chip da uno che può.
1: Da uno rotto recuperano il chip, lo mettono su un altro e li danno per nuovi. Spesso lo fanno vendendoli in scatola per nuovo. Buttano, comprano nuovo, perché adesso non gli conviene, non gli conviene.
5: Aspettative.
1: Allora, l'aggiornamento del software lo trovi su internet. Dipende da cosa cerchi, dalla marca del cellulare, dal modello, perché non tutti sono aggiornabili. Per esempio, sui vecchi modelli ormai riesci a fare tutto, leggi, scrivi, praticamente fai quello che vuoi. Sui nuovi spesso non riesci a leggere, scrivi e basta, per cui lì ci devi andare un po' più calmino, perché se scrivi sbagliato, ciao telefono. Sì, usi un software che gestisce un'interfaccia che in genere è collegata alla porta parallela e ti occupi. No, per l'aggiornamento del software alla porta parallela. Per la porta seriale la usi in genere per i cavetti, per i loghi e le suonerie, quelli che vengono, i cavetti per sincronizzare la rubrica, quelle cose lì sono sulla seriale. Per l'aggiornamento del software invece serve un'interfaccia parallela, perché la procedura di scrittura del microchip deve avvenire per forza in maniera parallela, perché tu hai in genere 3 o 4 piedini che vanno pilotati contemporaneamente.
4: USB?
1: No. Al massimo lo puoi usare come loghi, suonerie, rubrica, quelle cose lì, perché alla fine la porta USB è una porta seriale. Con un convertitore diventa una seriale, così non ci sono problemi. Ultimamente stanno uscendo dei programmatori che lavorano sulla porta USB, però sono ancora cose un po', le vendono come novità, però spesso non funzionano, perché sì, la porta USB è veloce, però non sempre la parallelizzazione dei dati avviene correttamente. Perché marca?
3: Beh.
1: Vai lì, fai la ricerca e lo trovi. Allora, l'interfaccia anche lì, lo schema si trova su internet. Allora, nel 3310 contatti sia quelli per aggiornare il software che per gestirlo in maniera seriale, sono quei quattro sotto la batteria. Ci sono dei connettori che si infilano lì, cioè, lo compri, esatto, lo compri su internet, spesso si trovano anche in negozio. Software, interfaccia, poi non ci vuole niente ad aggiornare il software, perché su internet, a parte che ci sono le guide, sono esaustive ormai, gente ne ha scritte quintali di guide, però la procedura non è poi così macchinosa come sembra. L'unico, ecco appunto, l'unico problema che può insorgere quando si aggiorna un cellulare è il fatto che, dato che il cellulare deve trasmettere a delle frequenze e i componenti elettronici hanno sempre una tolleranza, sono le tarature. Il cellulare, prima di essere messo in commercio, viene tarato. Per cui uno che si trova un cellulare da aggiornare, cosa deve fare prima? Leggere le tarature, aggiornare il software e ripristinarle. E non si può sempre fare. Sui nuovi modelli dove non puoi leggere, la cosa diventa un po' problematica. Allora, in genere uno se ne frega, sovrascrive e può capitare che il cellulare non prenda bene, cada la linea spesso, non si riescano a effettuare chiamate, la batteria si carichi in mezz'ora e duri due giorni invece che quattro. Quando la taratura riguarda il circuito di carica della batteria, succedono anche queste cose. Mi sono perso.
3: Scusa, io in questo caso una gestione software dell'hardware, perché metti il caso, Nokia produce, ad esempio, 3310, fa la prima serie che avrà un hardware diverso dalla seconda e la terza serie, poi rilascerà un software che verrà su tutte le serie. Perché se io di prima serie voglio aggiornarmi più ultima versione in software, eccetera, queste tarature gestiranno i vari hardware in modi diversi.
1: Esatto. Infatti,
3: io credo che sia già contenuto nel firmware che si butti dentro.
1: Allora, il firmware è composto dalla parte di programma e poi dalla, la chiamano le promesse.
3: L'ho sempre fatto, però, cioè, ho sempre provato tutto già fatto, non sono mai stato lì a caricarlo dal telefono e poi ripristinarlo.
1: Vale. Perché appunto le tarature se ne vanno a ramengo. E ti può capitare appunto di trovare o che non il cellulare che non prenda bene la linea, o che non riesca a chiamare, la carica viene effettuata male, e problemi che possono insorgere da una cattiva taratura. Mi sono sempre perso. Scusate un attimo, sto cercando di riprendere. Non è che mi date la mano? No, grazie.
5: Come fare la diagnosi del programma?
1: Ah, ecco, esatto. Diagnosi del telefono. Si va spesso a intuito. La cosa importante è non farsi fregare. Cioè, se uno si accorge che il telefonino non suona, lo porta e gli dicono abbiamo dovuto cambiare questo, la scheda intera perché era rotta, fate attenzione, perché vi stanno fregando. Spesso sono delle idiozie, ma davvero delle stupidaggini di prima categoria, che le spacciano per problemi. Tempo fa hanno fatto anche un servizio, non mi ricordo se era Striscia la Notizia alle Iene, batteria scarica portata al centro assistenza e abbiamo dovuto cambiare la scheda perché era rotta, quando c'era solo la batteria scarica.
3: Alla fine
1: sì, è tutta fiction.
3: Alla fine si muoverà tutte queste portate senza quegli autorizzati che sono più o meno controllati, perlomeno.
1: Cioè, i centri assistenza autorizzati non sono controllati. Perché le 60.000 lire del gommino degli Slayer è un centro autorizzato.
3: Ok.
1: anzi, spesso conviene il contrario, portare in un centro non autorizzato, che magari non utilizza ricambi originali, però la qualità nella maggior parte dei casi è la stessa e si risparmia.

0: Sì, ce la fai tranquillamente. Per cui loro cacciano, come? Vabbè, certamente. Se lo vai, magari lo vai a comprare già fatto in un negozio che lo vendono a 60. La funzione è sempre quella alla fine.
1: Facciamo le solite ricerchine di routine, come facciamo a te. Lo possiamo consentire per la successione. Se l'altro si metteranno quello che tu metti con la mia. Quando ce l'ho là, noi abbiamo una qualche cosa, possiamo dire, no, guarda, comunque facciamo male troppo.
0: Ecco, purtroppo quello non è possibile, non si può fare. Perché l'utente medio non ha, cioè generalmente chi porta il cellulare in assistenza è perché o non se l'è potuto riparare da solo, perché non ha l'apparecchiatura, non è in grado, o perché non sa cos'ha. Per cui lì si va sulla fiducia, però fa una parola grossa, perché fidarsi, non fidarsi è meglio, soprattutto dei centri assistenza. No, purtroppo queste strutture non ci sono, non ci possiamo fare niente.
1: E poi in realtà non è neanche ideale, perché se io per un andatore faccio pagare 100 euro e l'ultimo pagare 15 euro.
0: Dal protettivo.
2: Ma il numero uno, come si fa a inserire il cellulare? Perché una volta c'era la vitina, magari c'era la piazza, però adesso sono le linguette che fanno sempre il salto. Leggo che di sicuro usano perché qualche sistema personale la chitarra non si sia
0: messo.
2: C'è un sistema, allora cos'hanno per...
0: Allora... Il centro assistenza non lavora per un solo negozio. In genere il centro assistenza ha più negozi che si appoggiano a lui, in modo da avere sempre un afflusso di cellulari rotti da riparare, altrimenti appunto si porrebbe il problema che dici tu, 2000 euro per un tecnico ogni mese, cosa fa? Ripara 4 cellulari al mese? E allora lì a questo punto i prezzi sarebbero davvero elevati. Quando in genere vai a portare un cellulare a riparare, dicono, lo dobbiamo portare in laboratorio, e non sempre hanno loro il laboratorio, ma lo devono portare, appunto, si appoggiano a un centro specializzato e autorizzato. Come si fa ad aprire? La maggior parte dei cellulari hanno le vitine che si aprono con il cacciavite top, anche adesso. Siemens, anche quelli vecchi, non hanno le viti, sono a incastro. Siemens sono pressoché tutti a incastro.
2: Soprattutto per quello che riguarda la moto, sono dei tonni stimati.

0: Marco che vuole dire, cioè, non certo non è stato un cittadino, la padatura, era il concetto di ragazzi di giochi, hanno visto che hanno la pandemia, per cambiare il cuore, perché è un cuore, se non ci perde nessuno, è un lavoro che non è andato. No, perché io ho trovato tutto quello che fa, però, proprio, sempre che è una volta ci metti in mezz'ora, una volta ci metti in mezz'ora,
1: era fatto un cellulare e dopo massimo mezz'ora se non riesci c'è cioè che invece da buttare via lo prendi e lo butti via.
0: Quindi in pratica a parte che i macroscopici tipo sovrattenzioni che bruciano componenti piuttosto che c'è scritto quel cellulare la capite male in scuola o lo faccio vedere tutto le volte
1: o cadi in piscina col cellulare in tasca.
0: Immagino che io ce
1: l'ho sì, perché sei lì che lo dimmi al costume.
2: Sono forse una fontanella portando il cellulare.
1: No, ma buon campato. Ah sì? Culo.
0: Tranne da lì dentro, ci dà sovrattenzione, non distribuiti, quasi tutto, imparate le software.
1: No. Perché? Torniamo al discorso, non è tutto imparabile via software. In genere quando il software è danneggiato il cellulare non si accende oppure non funziona. Non si accende oppure dice appunto che c'è un errore di portarlo in riparazione. Quando un cellulare però non si accende non è detto che sia per forza un problema software. Può essere benissimo un problema del dispositivo di accensione. Perché non c'è l'interruttore come sui vecchi computer o come gli interruttori della luce che premi la corrente e premi dall'altro lato e la toglie. Lì sono circuiti che alla pressione danno corrente e si spengono via software, un po' come gli alimentatori elettrici nuovi. Per cui non è sempre facile capire il motivo del guasto. Ed è per questo che bisognerebbe anche un po' informarsi prima di...
0: Io ho una domanda pratica. Volendo sistemare, riparare, ovviare a un problema che è l'unico essere di causa elettrica, io ho delle difficoltà ad accedere ai pezzi anche che non originali, perché non ho la più valida idea. Posso reperire delle informazioni sulla rete, perché posso fare delle ricerche. Per quanto riguarda invece la componentistica,
1: la componentistica ci sono negozi specializzati che vendono anche al pubblico la componentistica.
3: Ci può andare il componente installatore superficiale?
1: Sì, vabbè, l'installatore superficiale dipende, perché le resistenze ancora le sai. Gli integrati ce la puoi fare, ma quando hai quelli con i pin sotto il chip, lì ci vuole la strezzatura adatta.
3: Cinque anni fa ha avuto spaccato la bovina, una bovinina.
1: Sì, sì.
3: Qua adesso il cinema di aprirlo in queste contro l'inglese.
1: Sì, quelli sono tremendi.
3: La bovina spaccata, il cellulare funzionava, ma spaventava perché la bovina.
1: Perché mancava tutta la bovina.
3: Pezzi del genere si trovano.
1: Pezzi del genere si trovano, ci sono negozi in rete, se ne trovano non pochi, uno appunto come ha detto lui prima, Nixi, all'estero anche se ne trovano molti più che in Italia. Per quanto riguarda sul territorio, oltre vabbè alle controparti reali dei negozi online, che spesso ci sono, alcuni centri assistenza vendono componenti al pubblico e ci sono negozi che vendono solo componenti al pubblico, fanno da centro assistenza e vendono componenti al pubblico, sì. Adesso qui a Genova non lo so, a Torino c'è per esempio la Italcel, che se non sbaglio ci dovrebbe essere un po' sparsa per tutta l'Italia. Uno va in questo negozio, chiede il pezzo, loro glielo danno tranquillamente, senza problemi.
3: Sono verifica sciolta o anche schede oggi?
1: Allora, i componenti che danno questi negozi sono sciolti, quindi uno va lì, chiede il display, l'integrato di gestione della carica e queste cose qui. La batteria tampone sì che spesso è un problema che si risolve in un attimo, però 40 euro, questo qua. Sì, questo qua infatti è la batteria tampone scarica. Quando si toglie la batteria anche solo per un attimo l'ora va via. Infatti. giochi così uno dice non tiene più l'ora. Uno non è che sta lì a togliere la batteria ogni 10 minuti, perché adesso esistono i adattatori per la doppia scheda, anche in casi estremi. Però uno dice ha un problema, non tiene più l'ora, cosa fa? Porta in negozio, 25 euro, per che cosa? Per una batteria grossa così, come quella di un orologio, spesso anche più piccola, che al negozio costerà sì e no 2 euro e 5 minuti di lavoro. Per questo la cosa che bisognerebbe fare è informarsi. Abbiamo una rete efficiente, Google, un motore di ricerca che funziona, dove si trova quasi tutto. Quando uno ha un problema si va a informare, chiede agli amici, chi se ne intende. Spesso i problemi sui cellulari si riescono a risolvere anche senza andare ai centri di assistenza. Consiglio che do io, cercate di fare le cose a casa, perché fuori vi fregano, a meno che non sia un vostro amico, come può essere quel ragazzo di prima che è stato via, che dice io riparo cellulari non per professione ma per hobby. Allora lì è un amico, dici, fa la riparazione, gli lasci qualcosina e via. Ma i centri di assistenza sono per la maggior parte delle associazioni a delinquere legalizzate, perché uno non gli può dire niente, loro fanno il loro lavoro e quello è. Per cui la cosa che posso dirvi, se avete un problema andate su internet, cercate il manuale di servizio del vostro cellulare e spesso riuscirete a risolvere il problema con quello lì.
4: Due domande. Casi di cellulari molto simili tipo 3310, 3330, ci sono delle effettive differenze hardware insormontabili o con qualche accorgimento si riesce?
1: Effettive differenze hardware ci sono, sono però delle idiozie. L'unica differenza tra il 3310 e il 3330 è la memoria, la quantità di memoria a disposizione. Il 3330 ha il doppio della memoria del 3310, perché ci deve stare un software più elaborato, deve gestire il WAP e ha un minimo di memoria per la rubrica. Quelle cose lì sono cose, uno va a comprare un cellulare, lo paga 90 euro, un altro cellulare per un'idiozia lo paga il doppio. E sono delle pratiche che sono diffusissime.
4: Su qualsiasi cosa,
1: dagli orologi, su qualsiasi cosa. E sono pratiche diffuse che spesso chi compra non riesce a identificare. Un altro esempio, questo qui, è uguale, identico come hardware al... No, questo è un 8310. È identico al 6510, uguale. Le cover sono le stesse e montano. L'unica differenza è il display, uno ha il display ad alta risoluzione e l'altro a bassa risoluzione. Il software, perché uno deve gestire l'alta risoluzione e la bassa risoluzione, e basta. Loro ti vendono un cellulare, all'epoca lo vendevano quanto? 350 euro, e un altro te lo vendono a 500, a loro non costa assolutamente nulla mettere un display al posto di un altro. Per cui anche qui, quando si può, uno compra quello che costa meno, fa la modifica e ha quello buono. Il problema di questa modifica qui è che la garanzia non si può assolutamente pretendere, un po' come quando uno si ripara il cellulare in casa. Spesso non si vede la riparazione perché non hanno sigilli di garanzia, a meno che uno non lo apra come i Siemens che sono in casa, in genere si vede che è stato aperto perché si rovina. Sì, meglio brutti ricordi queste cose. In genere non si vede se un cellulare è stato aperto o no, di quelli, parliamo di quelli con le viti, gli altri è un po' più difficile stare attenti. Per cui anche un cellulare riparato in casa, se non vanno proprio a guardare il pelo nell'uovo, si può spacciare per nuovo, cioè mai toccato. E non è che sia tanto giusta una cosa del genere, però loro fanno i loro torti, noi facciamo i nostri. Loro fanno riparazioni a prezzi esorbitanti e noi ce le facciamo in casa.
4: Un'altra...
0: Sì.
1: Allora, secondo me, questa è una mia personale opinione, chiunque può dire quello che vuole, secondo me i Nokia sono tra i migliori cellulari che siano mai stati fatti. Sia come resistenza, sia come software. Come software penso che i Nokia siano in assoluto i migliori. Peggiori, bella domanda, i peggiori cellulari. Che fai il carne? Non è nostro. I peggiori cellulari. Io non ho avuto mai a che fare con cellulari, però posso dire che gli Alcatel se la cavano malaccio.
5: Un Alcatel per 6 anni non ha mai avuto un danno.
1: Però vedi quei cellulari lì come
5: un modello così grosso.
1: Sì, vabbè, ma quelli lì. Però come software cosa ti dava quel cellulare lì? Un display con 2 linee di testo e nient'altro. Che te ne frega? Telefonarci, però uno che compra un cellulare in genere pretende che sia un qualcosa di funzionale.
3: Sulla fidabilità,
1: guarda, ci sono dei cellulari che sono, adesso non mi viene in mente la marca, però tipo cellulari,
4: Sendo
1: anche
4: cose strane.
1: Sì, cose strane, che non si sentono tanto in giro. Tipo, tempo fa ho visto un cellulare che aveva la batteria collegata alla scheda tramite 2 fili e un connettore. E tempo 10 giorni il filo si era staccato dal connettore. Più o meno, una cosa del genere. Quei cellulari lì sono per quanto possibile da evitare. Meglio spendere qualcosa in più ma avere in mano un prodotto di qualità di cui sei sicuro, che risparmiare e avere qualcosa che non sai quanto dura, che ti può cadere una volta a terra e aprirsi 1000 volte. Capita anche quello lì.
3: Mille volte su un euro, M45,
1: la guerra, però tiene.
2: A confermare il tuo giudizio.
1: A confermare il tuo giudizio.
2: Mi sa che l'ho uso. Adesso vedo le pubblicità tipo delle schede a posta, fisicarsi, difficile per collegarsi a internet, eccetera, con 6 euro per questo cavetto, mi posso collegare dal portatile a internet con questo, però mi sposto a servizio, basta, senza problemi,
1: infatti
2: è caduto miliardi di volte.
1: Cado, mi sarei sposto.
3: Però di quello che avrei magari il T9, se sono caso del T9.
2: Non lo sopporto, perché sono tutti abituato a scrivere così ormai, cioè guarda i tassi, come sono finito.
1: Il T9 è un'invenzione.
3: Il T9 è 75-10, non mi ricordo più, il come si chiama, il futuro 50.
1: Ah sì.
3: La versione non avendo il futuro 10, che non avendo il T9.
1: Non aveva il T9.
3: C'era una correzione software per cui ti levavano 2 giochi e 50 numeri in rubriche e ti metteva il T9.
1: Sì, infatti sono. Quello è il 6110. 50, insomma, ce l'ho anch'io quello lì. Solo che non sono riuscito a farla modificare anche perché non ho voglia. Detto proprio così alla spiccia. Quei modelli lì cosa fanno? Stesso hardware, cambiano, modificano il software, tolgono qualcosa in più e mettono delle funzioni secondo me utili come il T9, perché comunque è più agevole, uno non deve stare lì a premere 200 volte di così. Spesso dà fastidio, o non ha le parole, o scrive delle cose assurde, perché non è, cioè comunque scrittura intuitiva, non intelligente. Diciamo, togliendo alcune funzioni in più, danno queste utility che servono. Però anche lì non lo fanno gratis. Lì magari prendono lo stesso hardware, cambiano il nome del modello, te lo vendono come se fosse un altro modello, ma è la stessa identica cosa con un software diverso.
4: Ora che mi hai detto questa cosa, io ho un 3310 e mi stampo sulle palle che salvi solo 10 messaggi. Ipotizzando che io non usi i giochini, c'è modo.
1: I messaggi sono sulla scheda.
4: Ma non sulla scheda.
1: Sono sulla scheda. Solo alcuni cellulari hanno lo spazio tipo questo qua. sono roba nuova,
2: però
1: sono
2: di 50
1: due ore e mezza per aprire la cartella.
4: Però per esempio al 3330
1: c'è lo spazio.
4: C'è lo spazio sia sulla
1: perché appunto avendo il doppio della memoria, non tutta viene usata per l'implementazione del WAP, per cui l'altra resta libera per dei giochi diversi dai soliti e della memoria utilizzabile dall'utente.
2: Perché ci siamo io al 3330 e molto più rilasciato.
1: Sì, allora, spesso si trovano dei software modificati per i cellulari che hanno delle funzioni, cioè nello stesso spazio hanno delle funzioni che non si trovano da nessuna parte. Tipo, cioè, esistono dei software per il 3310, sì, diventa 3315, che sarebbe la versione asiatica, che ha delle funzioni in più che qui non sono mai state documentate e a volte hanno anche delle modifiche per cui hanno delle funzioni che alla Nokia proprio non esistono. Tipo, ne ho visto uno che aveva il grafico in tempo reale della rete. C'era un grafico con i due assi che diceva quanto prendeva il cellulare, al posto delle quattro tacche. Cose proprio mostruose.
6: Poi c'è il tetto nasale rotto. Ok, sei fortunato.
7: Già che cambiano di vista vuol dire che qualcosa dentro è stato rotto, qualche dato è stato rotto, perché se della storia era la quale tu mi ma perché io non ho
6: al meeting e registriamo altro materiale anale per Radio Cybernet. IBM come va?
8: Analmente.
6: Va analmente?
8: Sì, va. Lungamente.
6: Bene.
8: Ce n'è più.
6: Cristo. Allora andiamo a cercare TrueNepal.
8: Andiamo a cercare TrueNepal?
6: Sì. Che...
8: Ma perché TrueNepal?
6: Perché pare sia in condizioni interessanti.
8: Ah, no, quindi... è stato interessante.
6: No, però diciamo che ride molto.
9: Io la roba sono appoggiato in campo
6: vediamo un po'.
9: Vabbè, il pranzo ti conviene perché mezzo della produzione fa più caldo.
8: Sono in realtà più freddo di qualche strano.
6: Intanto vediamo un po'. Probabilmente non sia nei bar di là.
8: Oh, nei bar.
6: Vediamo se fa il caffè. Dice che fanno il caffè fino alle 4 di notte lì al bar. Mamma mia.
8: Timbra.
6: Sì. Ho timbrato.
2: Però poi mi rendo conto che sono un po' io. Mamma mia!
8: A chi si diremicchiate? Io devo andare a letto ora.
6: Eh?
8: A chi si diremicchiate il tipo di sopra?
6: Ma chi?
8: Quello del telefono.
6: Ah, no, non lo so. Sì, poi sono andato via, mi sono annullato.
8: Chiedevo questo.
6: e quindi così succede.
8: Come stai, Poplis? Andiamo a pisciare?
10: Andiamo a pisciare?
8: Andiamo a pisciare.
6: Andate.
10: Andiamo.
6: Eh sì, è una cosa che va fatta.
10: Va fatta. Al giusto.
6: Al meatore, trale.
8: Quello va. Lo saluterò. Ciao, meato.
6: Esatto, perché è importante.
8: È importante salutare.
6: Va bene.
8: Porca miseria.
6: Ciao.
10: Andiamo, dai, meato.
6: Questo vino è ok.
8: Vinato,
6: no?
10: No, cubino.
8: Cubino.
10: Vuoi?
6: No, no, non posso bere alcolici io.
8: Porca miseria.
6: Andate a uretrare.
8: Go con meato.
10: Andiamo.
8: Lo spugno.
10: Non sperato.
8: Ah, torniamo,
6: Va bene.
10: Sono distrutto completamente.
6: Però distrutto in modo positivo, vedo. Mamma mia.
8: Stai iniziando a bere.
6: Oddio! Non l'avevo mai visto se non hai fatto distrutto.
8: No.
6: No, così no.
8: Sì.
6: È capitato, ok? Abbiamo affittito a Dronepal distrutto dal vino. È una cosa.
10: Sì, l'ho visto che andava ancora bene. Qui stiamo prendendo un caffè, io
6: provo. Mica caffè! Andiamo!
8: No, no,
10: bellissimo il caffè!
6: Andiamo allo stadio.
10: Oh, oddio.
6: Antonella.
11: Antonella di... Andiamo via.
6: Ok, prima la
10: vedi. Io lui lo vedo più giovane.
7: A me pare che siamo tutti.
6: Sì, un po' troppo anche.
7: Io penso di niente.
6: Lui invece sembra un coglione. Adesso chiamiamo Void e poi giochiamo a pallone. Che Dio spedica.
7: Anche a te. Vai.
10: Thank you.
7: guarda, che pallone c'è,
3: forse non c'è un bel
7: muore.
1: Andiamo a trovare il monastero, lo conosci voi, che li conoscevo.
7: E come?
12: Posso fare una foto poi mi vedi
7: quando lo
12: so.
7: No, no,
12: non si può.
7: Non me la puoi fare. Prima è entrata una, capito? Io visto che voleva fare la foto per qualcuno lì.
1: Accademia delle belle arti, provincia delle belle arti,
7: tutta caro, noi ci stiamo
1: fissando. Sì, ma noi ci stiamo fissando.
7: E mia madre mia.
1: È scappato.
3: Invece adesso una foto con Dendron di caso.
1: Ma ci vuole Davide prima, perché non siamo la stessa
3: foto del 2001. E tu avrai anche il naso di Jeremy di nuovo. No, perché c'è una foto che c'è. Una foto tua. Giusto, la versione che tu dici è l'intervenzione che l'ho tagliata.
1: Ah, lui?
3: No, non è Davide prima di volendo così. Cercando, e poi ti trovi tipo un naso con un trend.
1: E lo so,
7: io mi
1: sono
7: una cosa di
3: romano. Io in quella l'aspetto così, tipo, la notte, quello da fare, il treno, che mi erano uscito. Quella ha fatto la foto, poi da tipo dell'altro stendo al terzo, tipo, 3 metri di muro, però se non da prezzo.
6: Madonna in puttanita. Il Cristo sodomita.
1: Occhi pallati. Occhi pallati. Io ho degli scatti.
7: Fai tu gli occhi pallati.
1: Io tratto le palle.
3: Io ho fine il petrolio.
7: E tu c'hai pure le mani.
1: Ah, il petrolio, uccidiamo!
7: Sì! Perché così ce lo prendiamo noi!
1: Già, lo vogliamo!
3: E poi? Tieni, guarda, prendi!
1: Ah, ok!
3: Non so se ti piace un poco di vino?
6: Non ho capito bene l'ultima parte, scusami!
4: No, c'è il
6: ritorno. Ma dici che la riesci a scaricare sta roba da sta device? Sì, l'abbiamo già fatto.
4: Ah, funziona.
6: Cioè i WAV, però i WAV me li encoda, sono WAV a 8 bit. Risoluzione 8 bit e crea problemi. Allora io li converto con SOX e poi li sparo in culo all'AIM.
4: Bene.
6: Ho fatto lo scriptino e poi
4: sì,
6: no,
4: vaffanculo. E la cosa come te lo vedi?
6: Sì, sì, è grandioso.
4: È grandioso.
6: La
4: Geggio
6: Sox,
4: lo fa montare?
6: No, la Geggio intanto non è mio, ed è proprietario, quindi Windows, Sox, sì.
4: È da paura.
6: Due palle così.
4: Sox.
6: Sox.
4: Sox.
6: Ma Sox. Per convertire i file audio.
4: No, Sox Best.
6: Ah, Sox Best. Non so come la squadra.
4: Non ci ho mai provato.
6: Così. Sì, sì, ok, ho capito.
3: Ho visto che
1: e infatti è entrato
4: dentro. Sai cosa devi ringraziare? Cioè, due cose. Uno che sei grosso e due che mi potresti fare male se mi piace.
6: Io
4: ti faccio un cuccio di colore.
6: Io?
1: Mafia.com,
4: no?
1: Il sito di qualche genere la Blackwell c'è, mo si redirige un altro, però Linux Mafia
6: si chiama.
1: Ma perché alla fine c'hai i clan? Si vede un po'.
4: Certo, gli americani sono...
6: sono cazzuti, no? Non gli è arrivato il messaggio. Come sono gli americani?
3: Sono cazzuti.
1: Ma che cazzuta che
3: sei. Bene, c'è gente...
6: Torniamo in... Ho tutto, Namo.
3: Let me
2: attimo consigliere di partita, rientriamo a campo a battere.
8: Ce la faccio, eh?
6: Cazzo, siamo fatti dei flash con i film di guerra. Cos'è che ho urlato a fare il gas? Ti voglio fuori di qui. 10 fottuti secondi. 1, 10!
8: Grandioso.
6: Con intonazione perfetta.
3: Ormai c'è prima, ma è entrato un po' fa che gli ho urlato a te quando state filmando. Perché gli ha detto un isolo?
6: Quando è entrato?
3: Sei in garden.
6: Ah.
3: Cazzo l'ha detto?
6: Chi se lo ricorda?
2: Ce l'avrò registrato.
3: Sì, speriamo.
2: Il mio archivio di stronzate. Mi
3: piace. Hai detto quella volta
2: si muove su tutti i radio cyber.
8: Io non riesco a portarmi più di 3 mnemonic a prezzo,
2: mi fai 50 copie di quella cosa.
8: Io ti ammiro.
2: Mi ammiri.
8: Non ci arriverò mai.
2: Sono usciti per fare il mio
3: Ah, ok.
2: Domani si mettono sul banchetto, gente va.
3: E poi ingresso.
8: Sono costato come la fila per 150 centesimi.
6: Wi-Fi hard disk.
2: No, dai, ho sbagliato.
3: Questo è il
13: Flickner per la spazio. Ciao, dai, Red Rock è stato Flickner.
2: No, no, io mi vado a dormire. Quando mai?
13: Aspetta, ciao. No,
2: perché
13: un guardo, voilà, attira il
2: fuoco. Oh, eccolo qua, e allora, reduce.
6: Reduce.
13: Confortiamo il bevero, dai.
6: Insomma.
13: Comunque guarda, è stato troppo divertente. Troppo. Ok, va bene così.
2: Inshallah,
13: Inshallah. Ma là o qua? Dove dormi?
6: Dov'è che non dormi?
2: Ma quello c'è ancora fuori. Poi dove dormite?
6: Nella stanza fritta.
2: Allora non verrò a non dormire.
13: No, no,
2: non puoi.
13: Non so dove. No?
2: Ma lo proviamo,
13: lo faccio
2: con lui.
13: Aspetta,
2: si trova.
6: Sempre bene. Bene, dopo queste digressioni da deficienti, che dici, possiamo chiudere qua?
13: Ma io non ho un cazzo di sonno.
6: Io invece sono molto stanco.
13: Poi,
6: hai dormito bene?
13: Sei...
6: Sì.
13: Ieri?
6: Aspetta, sto io l'ho appena preso, ma sono stanco.
13: Dai, non si prende il caffè.
6: No, l'ho appena preso. Non
13: dai.
6: Posso prendere di giù, insomma.
13: Beh, faccio compagnia. Sono le 3 e mezza del mattino e tu ti vai a prendere il caffè?
6: Sono le 3 e mezza del mattino. Oh, Trunepal, allora.
2: Permesso.
6: Come stai?
13: Fettina, andiamo a prendere dell'acqua per dormire bene.
2: Il cassettino anche per dormire bene.
6: Com'è?
13: Com'è?
6: Sto vino? Forte?
13: Che cazzo fate qua?
2: Andiamo.
6: Sì, no, io sto andando su, stanco su.
13: Dormi?
6: Sono un po' stanco, sì.
13: Anch'io prendo dell'acqua per tutto. Con gusto.
6: Vediamo
13: una domanda. Quanto è bella Genova? Hai fatto un giro?
6: Sì,
13: bellissimo. Molto veneziano.
6: Tutta sale scendi.
2: Pubblica marinata.
13: Quanto mi aspettavano,
2: Lo so. Ciao, dai.
6: Trasmissione non riusciamo a finirla qua.
13: No,
6: porco.
13: Voglio solo che quell'ascensore funzioni.
6: Ma non c'è l'ascensore, questo è il bello.
13: Ah, sì, sì,
6: che poi tu. Ma hanno chiuso? Perché hanno chiuso la porta? Forse perché vogliono dormire.
13: Dormendo che scusa dalle felle.
6: Sì, signora. Cioè tu ti beccherai delle portate in faccia.
2: C'è una vergogna prima
13: di me. Aspetta, le dai. Lo spacca tutto quanto.
2: Mi devo pensare tutta la notte di lei. Ora o mai più, perché domani
6: io mi per farci stare la notte. Perché non mi fai 5-6 effetti? Che mancano.
13: Sì, ma io le uso al mio portatile, cioè, quindi ce le ho.
6: Grazie.
2: Non potresti farmi quello.
6: Ma no, sono 8 per più o meno.
2: Un per, senza un per.
6: No, non è un per.
2: Radio
6: Cybernet, che giorno è oggi?
2: X.
6: Un giorno X con X tendente a, secondo lui fa il 29 marzo, ah no, 29 marzo è ricompiato il kernel ieri, killer,
2: sì.
6: Molto interessante, anch'io, credo che gran parte di noi ha ricompilato il kernel.
8: Comunque siamo qui sotto i tunnel,
2: attivizziamo,
6: siamo in un tunnel SSH in questo momento.
2: Siamo compressi con X forward in attività.
6: Stiamo usando questo splendido registratore di Gamel e, che ora è diventato un ruttato. Abbiamo occupato, quanti scomparti occupiamo noi? Due? Tre?
8: Va bene, abbiamo uno al completo, uno e due forse mezzo.
6: Molto interessante. Ah, perché loro sono con altra gente? Disperati. Ma perché non si salvano le cuccette?
8: Che pareranno dopo? Sono cascato.
6: Quanto ti dura la batteria, Killer?
14: Ma dipende da quello che ci faccio. Se ci vedo film porno, mezz'oretta.
6: Cazzeggio, tipo questo.
14: Cazzeggio
6: così. Se stai lavorando in Shell, esci dall'interfaccia grafica e usa la Shell.
14: Ma
6: ti consuma un quinto della batteria, ecco perché. Gesù Cristo saponetta.
14: Che vuol dire che si lava?
6: Meno male che prima di partire ho detto uno. Ma cercherò di limitare le bestemmie in Radio Cyber, perché ci sarà gente che ci ascolta di qua, di là.
2: Gesù Cristo saponetta nel culo.
6: Tra le chiappe più
2: belle. Ma posso stare a studiare che io
8: non c'è. Quindi io ho questa
2: due. Ce
6: chi?
2: Ma
6: no,
2: la pasta che mi
6: sono. Ma chi?
8: Quello di prima. E poi va, era il numero 71, peccato che era il pieno di tre ore dopo.
14: No, vabbè, ma dobbiamo uscire.
8: E voi la una qua dica, ma io sto sentendo sì, ma fa due ore.
6: Ora?
8: No, prima, prima di partire.
6: Ah.
2: Devo andare a Bologna.
15: Sì, ma questo va a Genova.
6: Molto intelligente la signora, bene, con questo interrompiamo questo primo collegamento di Radio Cybernet dal treno. Ah, che ore sono? Sono le 13.57 UTC e quindi sono le 15.57, le 16 ore italiane. Zulu le 13.56, vabbè, vaffanculo.
16: Mogadon protegge il sonno da luci e rumori. Mogadon vi dà un risveglio lucido e felice alle dosi normali.
17: Con dosi forti, invece?
16: Mogadon, in compresse e gocce, l'ipnogeno più consumato dagli americani.
6: Va bene, Radio Cybernet, oggi, 2 aprile, venerdì, alle 9.48 Zulu, alle 11.48, a Genova Hack Meeting 2001.
18: Io le morroidi, quando...

0: πάρει, ρε βάλτο. Τα κουκάρα να ουρλιστά, σε γύρω τα κιάβε, κοράμε για το κόστο. Αι, αι, μουρόιδι. Μουρόιδι, βήμα, νο.
1: Io le morroidi, io le morroidi, non sono umane, sono da umanoidi, sono tutte fuori, sono pericolose.

0: Geniale. Chi sono questi?
1: I brigantini.
0: Ma sono un gruppo di Catania?
1: Sono un gruppo di Paternò.
2: Ma Paternò è Cireale, Catania, sono misti.
3: Paternò.
0: Capisco. Ah, e che c'entro io?
2: È un paese molto bello.
3: Sono tutti senza soldi.
0: Ah, ok. È giusto.
3: Tu dicevo 250, 200.
2: Che successo?
3: No, aspetta, abbiamo lasciato i soldi, ci stavamo dicendo se dovesse essere qua noi perché.
0: Penso che vi servono i soldi spicci a voi.
3: Sotto ce ne ho lasciato 50 così.
0: Io mi puoi lasciare pure questo.
3: Sì, 10 euro moneta.
2: Perfetto.
0: Faglielo sentire a lui. Questo gruppo musicale mistico. Faglielo sentire. Non importa, l'apprezzerà. Ah no, forse Lobo. Boncivan sotto nel furgone. Furgone. Ingresso.
2: Chi è questa?
3: Non lo so.
0: Le morroidi. È un po' incompleto. Ah, ecco.
4: Non capisco questa linea.
0: Ah, niente, proprio, niente.
2: Le morroidi.
0: Beh, tipo il canta che ha le morroidi. È allucinante.
2: Tu non li hai
4: mai
2: sentiti dal
4: film?
0: No.
2: Ma sei un
4: fulminato.
0: Eh? No, no, è cantata in siciliano, anzi in catanese.
3: Finché al contrario.
0: E siamo lì, guarda.
4: Del parole gratisimale, credo. Deve essere al contrario, passa una lingua questa.
0: Sì,
2: parliamo sul catanico.
0: Vabbè, ci abbiamo provato.
4: Sì. Come puoi immaginare, sono in un'altra parte,
0: sai.
2: Mica dall'accento non si direbbe.
5: Stiamo documentando con fuoco.
0: No,
3: io non vengo mai. Occhio, invece è la
5: perché ho avuto compito
2: pare, perché non mi ho sbagliato qualcosa? Non mi pare.
0: Ma è loro?
2: Aspetta,
3: no, no, no, ma
2: di
3: quanti
2: ne
3: hanno stuccato? Di quanti ne hanno ricreato?
0: No, non so cosa sia. Debian merda. Gentù, viva gli Stati Uniti d'America!
2: A proposito, qua c'è la mia bella in giro, ma la puoi sentare, cambia.
0: No, forse c'era lui. E sto facendo altro.
5: Però visto che prima banda potessi afferrare
2: la potenza che scaricata. C'è in giro il mio CD della musica, fine peggio,
5: non lo so.
0: Lo recupereremo.
2: Lo recupero un giorno.
0: Deve essere dentro uno di quei CD rom smontati. Minchia! Radio Cybernet! Oh!
3: Ma non mi dire che ti sei portato il balbo!
2: Ah!
3: No.
2: Ho vinto! Ho vinto! Ho vinto!
0: Eh?
2: Ho vinto la scommessa!
0: Cosa?
5: Ma dove va?
0: Mi ha scritto una query, dice che voleva il tuo numero di telefono e il tuo numero di telefono, gli ho dato il tuo.
6: Ma quando? Il mio ce l'ha.
0: Stamattina. No, dice che ha cambiato cellulare e non si è copiato la rubrica. Non lo so.
5: Ma non vieni con voi? Io
6: avevo dato,
5: l'ho cantato che poi pensavo che
0: non ok, gli OG funzionano.
7: Qualche cazzo di motivo, sto diventa zero, è collegato a quel
5: giovane, ti devo presentare per una domanda su un po' troppo così.
2: Precettare.

0: c'è da qua
1: quindi Sox dollaro 1 MNR 22,50 dollaro 2 Resample meno QS EE ODGENK meno Q 4 dollaro 2 EE RM dollaro 2 la super conversione. Ora scriverò comba
2: la patria del guarda.
1: Funziona. I di viaggio sono diventati 1, 2, 3, 4, 7, 8. Dove sono 9, 10, 11?
2: Quelli che non si sono lasciati.
1: Ah, ecco. Spazio sul disco un FTP pubblico. Ah bene, perché io non ho più spazio sul disco e devo liberarmi delle cose di zappa.

0: Attaccarlo, portarlo,
1: però non ho i driver adesso.
0: Ah, bene, bene. Sì, sì, sì, così comincio a buttare su un po' di roba. Porco Dio, dov'è Davide Pinna? Ah, ma io ce l'ho. Sì, sì, no, qui no. Ah, va bene, va bene. Mi serve Davide. Oh, Nightolo, andate a fermare Nightolo in qualche modo, porca puttana, si è portato tutte le copie dei CD e io non avevo ancora fatto la copia.
2: No, sono imbecilli.
1: E perché sono qua? Allora non se le portate?
3: No. No, anche si danno un po' di fastidio.
1: E perché non si portò?
2: Fino a quando se le spostate.
1: Sì, è un danno in qualunque modo. Il? Ma non lo so, sinceramente. Una delle... in una delle sale del, penso quella grande enorme, sì. Devi dire a quel minchione di Elibus che risponde

0: La guerra invece di protestare i brigantini. Minchione, rispondi.
1: Chi è?
0: Iron.
1: Arrivo, arrivo!
2: Osvaldo! Oh, caca!

0: tutto quello che esiste.
1: Compilato.
0: Sì, manca un sì.
2: Stai facendo danno.
0: Ogni cosa non funziona. Non c'è altra maniera.
2: Stai facendo danno. Scusa, hai la batteria? E allora staccati l'alimentazione e te lo riattacchi.
1: No, voglio capire come cazzo è finito là in mezzo.
2: Vai. Porco Dio. Porco Dio.
1: Che stai cazzo?
2: Tu fatti i cazzi tuoi. Frocio. Ma nessuno ha un hard disk USB, no? Claire, ho utenza da te?
3: Luce, deposito da te. Monte, deposito.
1: Che è? 12.05.
2: Il tuo IP?
3: In wireless.
2: Solo in wireless? 0? 105? Senti, ma non ce l'hai un FTP che ci sbrigavo prima? Apri un FTP. Anzi, entro, apri solo l'FTP.
3: Però devi mettere sembra la stessa cartella, monte, deposito.
2: Sì. Looter, looter. E sniffino pure.
3: No, la posso sniffare, perché siamo andati così là.
2: Ah no, pensavo fuori, non mica pensavo a voi.
3: Ma
2: chi se ne fotte, capirai. Penso che ci sbrighiamo prima in FTP, non c'è la criptazione, vaffanculo, insomma, vaffanculo. Fallo. Sì, sono dentro, sto già buttando sulle cose.
0: Sono stato al Cisco Sepultura, a parte abbiamo mangiato come i maiali.
2: Al Cisco Sepultura?
0: Cisco Secure.
2: In Sepultura, la Sepultura.
0: Ho pure regalato una chiavetta da 64 mega, grazie. Infatti la prossima ci va un'altra
2: volta. Ok, io mi sono dovuto fermare. Ora so già che con la macchina di questa
0: c'era la spazzatura dietro di te,
2: me ne fotto
1: io qua.

0: Che canzone assurda.
1: Bastardo, guarda.
2: Manco, aspetta, è attaccato a Event Zero sicuramente.
1: Ma che cazzo si attacca?
2: Perché c'è, si attacca a Event Zero, gli manca un pezzo di grafica, non so che cazzo è.
1: È un analità.
0: Ma cibo non ve ne è?
2: Cibo chimico, chemistry? Ah, passatemi le merendine anali. Le palle di stronzi. Vuoi una palla di stronzo?
3: Non esco più.
2: Ci sono quelli delle cavallette. E io quelli ho.
0: Gli altri li ho posati, è un casino.
2: No, c'è, solo che sto copiando l'inferno via wireless. Ragazzi, ma siete qua, attaccatevi al lab, porco Dio. La Luca, la Luca!
4: Hai visto il piano?
0: Sì,
1: è complicato.
0: Io ordino e loro eseguono finché non verrò spicchiato.
2: È sotto a fare a vendere magliette.
3: Quante ce n'è di quelle?
0: Questa.
2: Dovrebbe essere lì. Perché suona bene, fa figo.
4: Ma lei la vuole che mi rompe?
2: Non so, poi scazzano la mia, ti mandano in bambino.
4: di Vinter, io sono sempre sul posto master del mondo, sono sempre sul posto master del mondo.
5: Qualcuno carica batterie, ecco qua.
2: Qualcuno ha.
4: È mio, però è sì.
5: Cazzo,
6: nastro adesivo. Nastro adesivo.
5: Chi c'ha il carica batterie di un Nokia?
4: Nokia no. Nokia.
5: Che palle, scende giù fino a te.
1: Non lo so chi è. Posso pensare che sono là.
5: No.
7: Ce l'ho io!
6: Prenderà la sopra wifi, secondo te?
1: Forse no,
6: Ericsson.

0: Vedi, slot liberi in questo case.
1: Questo problema
0: è basta appoggiarlo per i miei legati come te.
1: Vale con me?
0: Anche con te, sì.
1: Ah sì, perché quando sono dimenticato, ogni tempo ho chiamato in casa.
0: Me ne rendo conto.
2: Usa l'esterno del meglio.
1: Vabbè, veramente non funziona per l'interno, devi
2: non funziona.
3: Come mai non mi funziona più il coso che poi premi alt e ti apriva le altre? Come cazzo si chiama? Eh? Che cazzo ha? Da qua la due press?
4: Perché non lo so, cercavo la
0: cosa.

0: Porco Dio. Già Eli affacciato?
1: No.
0: Io ci sono rimasto.
1: Sono un po' stato dormito con il
2: cisco. Ovviamente,
0: 212, 34.
3: Ehi!
0: 201.
3: Ehi, chi vuoi essere?
0: Testa di cazzo!

0: Ma voi non scendete a dare carne a quelli?
1: 12
2: aprile. Porco Dio, vendere maliestre!
3: No.

Wow.